triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

a tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali. Sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare. Vado, torno, su e giù per tutto il giorno. Dentro, fuori, entro ed esco dal mio mondo. TikTok,

0: Baciami.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti.

pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora.

non è facile, la verità a volte fa male. Forse mi inganna, forse mi inganni. Non è la prima volta che mi sento in gabbia. Se oggi piove non fare caso a me. Ho un fuoco dentro che non si spegne.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: oceanica.
1: Ti ho visto passare, ti ho visto di notte, poi ti ho visto ballare senza sottofondo musicale, che tanto è bello uguale.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

sé. Perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Entra in una piramide, trovai la matrice. Un quadro, un bel disegno, se intorno non ha cornice. Sto scrivendo rap serio, ammetto che di Cesare è impossibile procedere senza sacrifici. Ma ci lavoro con costanza e non intendo una tipa. La cappè nella stanza e non parlo di cucine. Sempre lungimiranza, mica una buona mira. L'anima non è tessuto, è peso da ricucire.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il progetto Strade in Gioco colora gli spazi urbani della città. E una notizia che riguarda il saronnese Allarme Cocciniglia, ecco cosa fare. E ora Caronno Pertusella, ancora Ladri alla Proloco e in ultimo Uboldo, si asfalta alla rotonda, disagi in nottata. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il primo intervento del progetto Strade in Gioco, un'iniziativa che unisce educazione, partecipazione e riqualificazione urbana, mettendo i bambini al centro della progettazione di nuovi spazi di gioco, con l'obiettivo di trasformare le loro idee in interventi concreti negli spazi pubblici. Il primo intervento è stato realizzato in Viale Santuario. Nella settimana sono comparsi nella zona pedonale animaletti disegnati sull'asfalto, giochi colorati che cambiano l'aspetto alla strada e altri suggerimenti per attività creative. Alla base del nuovo aspetto di Viale Santuario sono le idee che i bambini dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno sviluppato nei due giorni di laboratori creativi proposti nel mese di marzo. Due giornate di coprogettazione partecipata, durante i quali gli alunni sono stati guidati da un esperto di game design per immaginare, progettare e infine dare forma a nuove idee di gioco e di utilizzo dello spazio cittadino. Il progetto è stato selezionato nell'ambito del bando Strade in Gioco, Spazi Sicuri di Incontro e Gioco Libero in Città per Bambini e Adolescenti, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ottenendo così un finanziamento che ha permesso di sviluppare un percorso innovativo in cui i bambini non sono semplici destinatari, ma veri protagonisti della trasformazione urbana, senza gravare però sulle risorse comunali, e ha inoltre permesso non solo di rafforzare il senso di appartenenza dei piccoli cittadini, ma anche di dimostrare come la partecipazione diretta dei bambini possa diventare strumento di cittadinanza attiva. Saronnese, un parassita venuto dall'Asia sta ridisegnando l'aspetto di molti alberi della provincia di Varese. Si chiama Takahashia japonica ed è una particolare specie di cocciniglia di origine asiatica, ormai nota anche nella nostra zona. In Europa in particolare il suo viaggio è iniziato nel 2017, quando è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale a Cerro Maggiore. Da allora l'insetto ha progressivamente colonizzato il territorio, arrivando a colpire stabilmente diverse zone. Il segno del suo passaggio, ormai l'avrete imparato a conoscerlo, è inconfondibile e salta subito all'occhio. È facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 cm di lunghezza. La diffusione è favorita dal vento, specialmente, ma il parassita può viaggiare anche in modo passivo attraverso mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato. Nonostante l'aspetto, la regione rassicura sul fatto che si tratta solo di un insetto dall'impatto soprattutto estetico. Allo stato attuale non risultano danni gravi alle piante colpite, salvo possibili disseccamenti di alcuni rami nei casi di infestazioni elevate o su esemplari già debilitati. È inoltre fondamentale precisare che questa cocciniglia non rappresenta in alcun modo un pericolo né per le persone né per gli animali. Le strategie di contenimento consigliate dagli esperti prevedono principalmente un monitoraggio costante delle piante e la rimozione con potatura mirata dei rami infestati nelle fasi iniziali. Si può ricorrere anche a trattamenti specifici rivolti alle forme giovanili dell'insetto, che devono comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative ambientali e salvaguardando gli insetti impollinatori. I cittadini possono poi contribuire attivamente alla mappatura del parassita. Il servizio fitosanitario regionale raccoglie infatti tutte le segnalazioni tramite l'app Fito Detective e per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere direttamente all'indirizzo email infofito@regione.lombardia.it. andiamo a Caronno Pertusella, ancora a ladri nella tenso struttura della Proloco, nel parco della Resistenza di via Avogadro. Questa volta sono fuggiti con carni surgelate e diverse attrezzature. La presidente della Proloco, Claudia De Bellini, si dice molto amareggiata, non solo ovviamente per il danno economico, ma anche perché il lavoro svolto per la comunità è stato rovinato da questa incursione. In pieno giorno qualcuno è riuscito a introdursi nei locali della cucina senza lasciare alcun segno di effrazione, approfittando di un momento in cui l'area era deserta. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato nel congelatore, portando via 4 maialini e una consistente stock di costine già confezionate, oltre ad alcune friggitrici elettriche. Nessuno ha visto nulla e i responsabili si sono così allontanati indisturbati. Quando poi i volontari della Proloco sono rientrati, hanno trovato il caos con cibo e attrezzature spariti, non

se in cucina. Uboldo, sarà una notte di grandi disagi quella dalle ore 21 del 27 maggio alle 6 di mattina del 28 maggio. Sono stati infatti programmati interventi di fresatura e asfaltatura della rotatoria di via 4 novembre all'incrocio con le vie Galilei e Fermi. Previste modifiche temporanee alla circolazione, in particolare la chiusura completa del transito sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti per evitare il danneggiamento del manto appena posato, e poi la viabilità alternativa. I mezzi pesanti dovranno passare da Saronno a Rescaldina e viceversa, mentre gli autoveicoli provenienti da Saronno saranno dirottati sulle vie Montegrappa, Cattaneo e Legnano, nonché sulla ex statale 527, mentre quelli provenienti da Rescaldina saranno deviati su via Legnano e successivamente sulle vie Cattaneo, Montegrappa ed ex statale 527. Divieto poi di sosta sulla via 4 novembre fino al termine dei lavori nei tratti interessati. Si invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, seguendo i percorsi alternativi opportunamente indicati. È questo l'appello del Comune di Uboldo. In caso di maltempo, gli interventi verranno rimandati a data da destinarsi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Scorriamo la giornata di lunedì 25 maggio. Alle ore 9.30 e poi alle 17.10 il confronto con la parola, con Carlo Legnani e Giancarlo Catella accompagnati da Don Giuseppe Marinoni. E alle 10.05 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi in serata in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale, con Paolo Rinaldi e Agostino Masini, che ospiteranno questa volta Giuseppe Rosafio, giocatore del baseball ipovedenti, e seguito poi alle 11.30 da In Comune, dove sarà ospite questa volta Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura e politiche educative. E alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, questa volta con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascapè e dell'Associazione Dandelion. E finiamo alle 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni e alle 22 Gigi Volpi con Una Volta l'Erenci. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta all'era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi,
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ier, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
4: Cicciarem un Cicinin con Anna e Anna.
5: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Eccoci, buongiorno.
1: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo con noi il dottor Marco Cazzola, fisiatra presso la SST Valle Olona, Saronno e Busto Arsizio. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, dottore. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, parliamo di fisiatria.
2: Di fisiatria.
1: Di che cosa si tratta? Che cos'è la fisiatria? Cominciamo da qua.
3: La fisiatria è una specialità medica che si occupa della riabilitazione di pazienti che hanno una patologia, diciamo, disabilitante. Quindi molte patologie possono creare un problema di disabilità. Oggi in particolare parleremo dell'apparato muscoloscheletrico, ma ricordiamo delle gravi disabilità neurologiche, ad esempio come ictus, emorragie cerebrali e così via. Ad ogni buon conto, il fisiatra è colui che valuta il paziente dal punto di vista funzionale e cerca tramite la sua equipe, con i fisioterapisti, i logopedisti, i tecnici ortopedici, di attuare tutte le strategie per ridurre il grado di disabilità, cioè di rendere il paziente autonomo pur con la sua menomazione.
2: Ecco, quindi un lavoro di equipe, un lavoro che viene sviluppato in sinergia con altre figure che appunto aiutano il paziente a trovare, diciamo, il rimedio a quello che è stato,
3: sì, diciamo,
2: il suo danno.
3: Che in la base, diciamo, per prendere in cura il paziente sotto tutti i suoi aspetti è quello di una stesura di un progetto che noi definiamo progetto riabilitativo individuale, perché è individualizzato sulle problematiche di quel singolo paziente, e il regista di questo progetto dovrebbe essere il medico fisiatra.
2: Ecco.
3: Dopodiché il medico fisiatra deve avere a sua disposizione un'equipe, un team riabilitativo di cui fanno parte dall'infermiere al fisioterapista, al logopedista, al tecnico ortopedico, lo psicologo, anche lo psicologo clinico. Non ultimo, a Busto Arsizio ho recentemente introdotto la pet therapy. Quindi diciamo che dei cani addestrati fanno parte della mia equipe riabilitativa.
2: Bene.
3: Se così possiamo dire.
2: Soprattutto per i bambini o anche per gli adulti?
3: No, io non tratto bambini, soltanto gli adulti, però ci sono dati di letteratura molto interessanti sul miglioramento degli aspetti depressivi, soprattutto dei pazienti che hanno avuto gravi lesioni neurologiche. Anche su alcuni aspetti come l'eminattenzione, senza entrare nei dettagli di che cos'è l'eminattenzione, ma c'è proprio un miglioramento e un recupero più rapido e più efficace nei pazienti che vengono sottoposti a PET
2: therapy. Questa è veramente interessante.
1: Ma si sta diffondendo questo, l'aiuto, farsi aiutare dall'animale a recuperare quello
2: anche
1: che...
2: Anche perché ci sono animali che proprio danno calma, tranquillità, non so.
3: Sì, certo, è dimostrato che diminuiscono i valori pressori, ad esempio usano l'ipertensione. Inizialmente sono stati usati soprattutto nei reparti di pediatria, quindi a Busto Arsizio eravamo partiti con il reparto di pediatria e io ho accettato con entusiasmo il fatto di estendere questo tipo di attività anche nel mio reparto di riabilitazione, e l'abbiamo esteso anche all'hospice, sempre a Busto Arsizio.
2: Molto interessante.
1: Devo dire una cosa, parlando di riabilitazione ci sono anche quelle che derivano dai traumi.
3: Certo.
1: Ecco, che non ha, quindi un incidente, quindi un danno allo scheletro, e poi quindi c'è la riabilitazione.
3: Certo, il caso più eclatante è quello delle fratture, quindi il paziente che viene o operato in seguito a una frattura, ad esempio una frattura di femore, oppure che a cui viene applicato un apparecchio gessato per la frattura, una delle più frequenti è la frattura del polso, nei pazienti anziani, una volta rimosso l'apparecchio gessato devono intraprendere un percorso riabilitativo per recuperare la funzione, quindi per recuperare l'articolarità, per recuperare la forza, o nel caso della frattura di femore per recuperare il cammino, la deambulazione.
1: Certo, ecco. È importante.
2: Ma adesso veniamo un po' a noi.
1: Parliamo della lombalgia.
2: Ecco, ne abbiamo parlato con l'ortopedico settimana scorsa, ma adesso il fisiatra è proprio, diciamo, sul pezzo con la lombalgia. lombalgia?
3: Allora, lombalgia significa sostanzialmente dolore alla colonna lombare, quindi non permette di fare una diagnosi eziologica, cioè una diagnosi di causa. È semplicemente, è come dire cefalea è mal di testa, sostanzialmente. Quindi lombalgia è un termine molto specifico con cui ci si riferisce a un dolore a livello della schiena. I casi di lombalgia sono frequentissimi, tant'è vero che la gran parte di noi ha avuto almeno un episodio di lombalgia nella propria vita. Sì. Sostanzialmente ci sono dei dati abbastanza recenti del 2023 pubblicati su una rivista scientifica prestigiosa che è Lancet, che stima che nel 2050 nel mondo ci saranno 843 milioni di pazienti affetti da lombalgia, quindi una prevalenza elevatissima. Perché questa prevalenza tende a aumentare? La lombalgia si manifesta soprattutto in una fascia di età compresa tra i 40 e i 60 anni, sostanzialmente. Tuttavia, con l'invecchiamento della popolazione esistono anche delle forme di dolore alla schiena che sono indotte da patologie molto frequenti come le fratture vertebrali. Ah. Quindi l'osteoporosi può determinare delle fratture delle vertebre, in questo caso si manifesta con dolore e in questo caso è chiaramente necessario fare una diagnosi eziologica. Questa non è una lombalgia specifica, è una lombalgia in cui i provvedimenti terapeutici saranno sostanzialmente diversi.
2: Ecco, perché il provvedimento terapeutico sarà diverso a seconda dell'origine.
3: A seconda della causa. Diciamo che circa l'80-85% dei casi di lombalgia noi li definiamo aspecifici o generici, ovvero sia non si riconosce una causa precisa sottostante alla comparsa di quel dolore alla schiena. Nella restante 15-20% dei casi invece c'è una causa che può essere ad esempio una frattura vertebrale tra quelle più frequenti, oppure più raramente per fortuna anche delle patologie più serie, più severe come metastasi vertebrale.
2: Ecco. Quali sono i fattori predisponenti però, per esempio per persone così che non hanno una patologia
3: particolare? Allora, sicuramente i fattori predisponenti sono sostanzialmente diversi a seconda delle fasce di età. Nella fascia di età dai 40 ai 60 anni la sedentarietà, quindi la mancanza di movimento, la mancanza di allenamento, il fatto di avere delle attività prettamente sedentarie possono essere un fattore predisponente. Un fattore predisponente anche che viene spesso poche volte citato ma che è importante è l'aspetto psicologico, ovvero sì, era stato fatto un lavoro molti anni fa ma molto interessante in una grossa industria americana che produce aerei, non facciamo il nome dell'industria, ma comunque su praticamente tutti i dipendenti di questa industria, ed erano andati a cercare tutti i fattori predisponenti a sviluppare una lombalgia che impattava poi sull'assenza lavorativa, eccetera. Di tutti i fattori predisponenti sembra strano, ma quello più impattante, cioè che correlava maggiormente con episodi lombalgici ripetuti, era una scarsa soddisfazione sull'ambiente di lavoro. Di conseguenza il fattore psicologico è un fattore importante che deve essere considerato.
1: Somatizzavano sulla schiena.
3: E questo succede anche in altri settori lavorativi, per il burnout e così via.
2: Ecco, e quindi invece per al di là di questo fattore psicologico cosa ci può essere che predispone? La mancanza di movimento, la sedentarietà?
3: Sì, esistono anche delle situazioni in realtà abbastanza rare e poco indagate che possono essere ad esempio fattori di tipo costituzionale, un'eterometria degli arti inferiori. Eterometria degli arti inferiori significa una gamba un pochino più corta dell'altra. Questo predispone comunque una malposizione delle vertebre e quindi alla lombalgia. In questi casi una correzione ad esempio con una soletta, con un plantare può essere preventiva sulle recidive, perché abbiamo detto prima che la maggior parte degli episodi lombalgici si risolve spontaneamente, però sono molto frequenti le recidive, quindi il compito del fisiatra sostanzialmente è quello di mettere in atto tutti i provvedimenti per evitare la recidiva,
1: che male ritorna,
3: per evitare la cronicizzazione.
1: Certo, interessante.
2: Benissimo. E quali esami sono più indicati per valutare un paziente lombalgico?
3: Dunque, in questo senso le indagini diagnostiche che vengono effettuate sono spesso eccessive, sono spesso non utili alla diagnosi, perché capita spessissimo, a me capita spessissimo di vedere il paziente che arriva non con una ma con due o tre risonanze magnetiche, una TAC, due o tre radiografie, e io rimango sempre abbastanza stupito quando chiedo al paziente: ma qualcuno l'ha visitata? E sostanzialmente spesso mi dicono che non è stato visitato da nessuno, ovvero sia sulla base del fatto che il paziente riferisca un sintomo, perché la lombalgia è semplicemente un sintomo, viene prescritto la risonanza se ha il dolore che si irradia all'arto inferiore, la radiografia se il dolore è localizzato solo a livello della schiena, eccetera, senza aver fatto una valutazione antecedente. Quindi gli esami ci vogliono, sono utili, ma devono essere indirizzate da un esame obiettivo fatto prima della richiesta degli esami. Questo perché in alcune situazioni una lombalgia può essere determinata da una situazione di contrattura muscolare che non ci farà vedere la radiografia, non ci farà vedere la risonanza, e soprattutto un dato importante è che non si fa diagnosi sull'esito dell'esame radiografico, perché non c'è una correlazione. Quindi esistono delle radiografie della schiena con una grave artrosi in pazienti che sono del resto del tutto asintomatici, che non hanno mal di schiena, così come esistono a livello della risonanza tantissime protrusioni discali che non correlano per niente con una sciatica. Quindi prima si visita il paziente, in base ai risultati dell'esame obiettivo, ad esempio i test neurologici, il segno di Lasega, il segno di Wasserman e così via, la valutazione della forza, la valutazione dei riflessi, allora sì che richiederò eventualmente una risonanza con un sospetto diagnostico.
2: Ecco, senza senza fare esagerare con questi esami che forse...
1: bisogna fare il passaggio inverso.
2: Il passaggio inverso.
1: Allora vai dal medico della mutua, ti manda dal fisiatra, dopodiché fai gli esami.
3: Bisognerebbe sempre
2: non andare subito a fare risonanze di qua o di là.
1: Di solito dal medico della mutua ti manda, fai questa radiografia, fai qui, fai là.
2: Certo, la protusione che ha nominato prima può essere una delle cause della lombalgia?
3: Può esserlo, ma spessissimo noi troviamo, se noi tutti facessimo a 100 persone una risonanza magnetica, probabilmente troveremmo delle protrusioni discali in 80 persone, di quelle 80 persone 7-8 hanno avuto la lombalgia o la sciatica, tutti gli altri non hanno niente. Quindi sono esami che vanno richiesti sulla base dell'esame obiettivo. Le ultime linee guida della NICE, che è il sistema sanitario inglese, aggiornate a marzo del 2026, dicono proprio che non dovrebbero essere fatti esami diagnostici se non quando si sospetti una patologia o quando quell'esame diagnostico abbia poi un riscontro terapeutico. Cioè, se mi serve fare la risonanza, la TAC, la PET, per poi decidere se inviare il paziente al neurochirurgo, allora siamo tutti d'accordo, ma farlo di primo acchito è un esame che diventa confondente anziché chiarificatore.
1: Bene, facciamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo.

0: Ecco, riprendiamo la nostra intervista col dottor Marco Cazzola, fisiatra all'ospedale di Busto, l'ospedale di Saronno. Prego, Gianni, qualche domanda?
1: Sì. Una volta escluse le patologie gravi, ad esempio le fratture vertebrali osteoporotiche recenti, quali metodiche riabilitative si possono utilizzare?
2: Dunque, la principale modalità di trattamento della lombalgia è quella della riabilitazione fatta dal fisioterapista, andando ad intervenire su quella muscolatura che serve a stabilizzare la colonna vertebrale, perché le vertebre sono unite, si muovono in modo armonico, sono sinergiche uno rispetto alle altre, perché intervengono più fattori di stabilizzazione. Alcuni fattori sono ad esempio i legamenti, i tendini, i dischi intervertebrali, le articolazioni tra le diverse vertebre, ma soprattutto la muscolatura. Quindi esistono dei muscoli in particolare che servono non solo per dare stabilità alla colonna, ma anche per permetterne il movimento armonico e simmetrico. Questi muscoli vengono definiti muscoli del core e sono tutta una serie di muscoli, alcuni dei quali molto noti, come il muscolo trasverso dell'addome, i fasci profondi dell'iliopsoas, ma in realtà si tratta di ben 38 muscoli, ad esempio anche la muscolatura del pavimento pelvico. Di conseguenza le metodiche riabilitative sono finalizzate a migliorare da un lato la forza di questi muscoli, dall'altro le sinergie con cui questi muscoli vengono attivati. Come si fa ad attivare le sinergie di questi muscoli? Sostanzialmente con degli esercizi che noi definiamo propriocettivi, cioè che agiscono a livello dei propriocettori e che permettono di percepire i gradi, ad esempio, di basculamento del bacino. Quindi in realtà la riabilitazione della lombalgia è una riabilitazione neuromotoria, perché agisce sia in parte sull'aspetto neurologico di controllo delle contrazioni muscolari, sia direttamente sul muscolo. Poi esistono tante metodiche, alcune ad esempio la rieducazione posturale globale, che significa agire non soltanto localmente su determinati muscoli, ma sulle catene cinetiche. Le catene cinetiche significa che sostanzialmente le contrazioni dei muscoli indotti sia dal sistema nervoso sia dalle fasce muscolari avvengono secondo traiettorie solitamente incrociate, che vanno ad interessare anche gli arti inferiori, gli arti superiori, gli arti inferiori, la muscolatura del core, la muscolatura. Di conseguenza si va ad agire su tutte queste catene cinetiche. I metodi più noti sono ad esempio su Shard oppure Mesier, le autoposture in allungamento, eccetera. Questo serve sostanzialmente per potenziare i muscoli deboli e per allungare i muscoli retratti, ovvero sia si vanno a correggere i compensi patologici che si sono instaurati nel paziente lombalgico.
1: Ecco. Interessante. Quando sono indicate le manipolazioni della colonna vertebrale?
0: E che cosa sono le manipolazioni?
2: Le manipolazioni sono, ci sono anche qui diverse scuole. Io ho fatto la scuola di Robert Main, che è la scuola francese, e si parla di medicina manuale. Perché manuale? Manuale non soltanto per l'atto manipolativo che richiede l'applicazione di una forza tramite le mani del terapeuta, ma manuale anche perché alla base di queste metodiche che c'è un'attenta semeiotica, e torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio. Certo. Prima bisogna visitare accuratamente il paziente. Questa semeiotica è fatta di ispezione innanzitutto, cioè guardare il paziente, guardare la postura, guardare se ci sono delle deviazioni delle curve normali della colonna vertebrale, se ci sono delle dismetrie degli arti inferiori, eterometrie, cioè un arto più lungo dell'altro. altro e così via, e dopo la palpazione, ovvero sì, la palpazione delle masse muscolari, alla ricerca di che cosa? Alla ricerca di eventuali contratture oppure di punti che noi definiamo trigger. I punti trigger sono delle piccole zone muscolari contratte, la cui pressione determina, scatena il dolore. Questi punti trigger è estremamente importante la medicina manuale nella gestione della lombalgia, perché questi punti trigger non li vedrò con la risonanza, non li vedrò con la radiografia, li posso individuare soltanto se visito il paziente e se applico le metodiche della medicina manuale. Quando è indicata la manipolazione? Quando esiste un punto ben preciso di risentimento algico, che noi lo definiamo come disturbo intervertebrale minore.
0: Ecco, risentimento algico, cioè dolore.
2: Dolore, ecco, ma in un punto spiegare. Ben preciso, un punto ben preciso che noi individuiamo con la palpazione, con la pressione, con la mobilizzazione del segmento mobile. Cos'è il segmento mobile? È praticamente una vertebra, la vertebra sottostante, ciò che ci sta in mezzo, ovvero sia il disco intervertebrale, le facce articolari e così via. Quando c'è un problema così localizzato, la mobilizzazione di quello specifico segmento può essere risolutiva. Non sono casi frequentissimi, ma in questo caso il paziente entra col mal di schiena, solitamente determinato da un disturbo a livello della cerniera dorso-lombare, cioè nel passaggio tra le ultime vertebre dorsali e le prime lombari, entra col mal di schiena, dopo un'attenta semiotica si fa l'atto manipolativo, che consiste nel dare un brusco e rapido imprimere un rapido movimento rotatorio del segmento. Questo si può associare a uno schiocco, ma non è indispensabile che ci sia lo schiocco, il famoso scroccatore. È necessario che sia fatta bene, che sia fatta nel senso del non dolore. Se io ho dolore alla lateroflessione destra, lo farò in lateroflessione sinistra. Se ho dolore alla rotazione verso destra, lo farò in rotazione sinistra e così via. Ovvero sia, se il paziente ha dolore in tutti i movimenti, flessione, estensione, rotazione, lateroflessione, la manipolazione è controindicata.
0: Ecco, deve essere un dolore preciso in un punto preciso, e ci deve essere una grande esperienza nel chi la propone, perché in effetti si deve toccare il punto giusto per poterlo mettere in sesto, quindi è un'abilità non da poco.
2: Bisogna fare dei corsi. Io ho fatto 3 anni di corso.
0: Ecco, non è una cosa improvvisata, ma bisogna fidarsi di persone che hanno una grande competenza e una grande conoscenza, questo sicuramente.
1: Altre terapie fisiche, dottore? Ce ne sono.
2: Terapie fisiche ce ne sono una marea, tantissime. È stato proposto di tutto e di più. Quando viene proposto di tutto e di più, solitamente la terapia non è mirata, non si sa bene cosa serve, cosa non serve. Diciamo che sono molto ben accette da parte dei pazienti le terapie fisiche, anche se in realtà tutte le linee guida dicono che il trattamento della lombalgia richiede una partecipazione attiva del paziente, non qualcosa che viene somministrato dall'esterno passivamente,
0: in modo passivo.
2: Ad ogni buon conto sono molto, molto apprezzate, ce ne sono di tantissimi tipi. L'utilità della terapia fisica sostanzialmente è quella di indurre mio rilassamento, quindi il calore, sia superficiale che profondo, ha un'azione di rilassamento sulla muscolatura e quindi può essere utile. Tuttavia, ancora rifacendomi alle linee guida, tra cui le ultime inglesi, dicono che dovrebbero essere fatte sempre solo se associate poi alla rieducazione, possibilmente prima o dopo, meglio prima del trattamento con il fisioterapista, perché prima hai un'azione antalgica, rilassi la muscolatura e il fisioterapista riesce a lavorare meglio. Questo è stato recepito anche dal nostro sistema sanitario, tanto è vero che nel nuovo nomenclatore le terapie fisiche, come ad esempio la TENS e gli ultrasuoni, solo per citarne due tra quelle più utilizzate, che prima erano prescrivibili a carico del sistema sanitario nazionale indipendentemente dalla riabilitazione, adesso sono ancora prescrivibili, ma solo se associate alla riabilitazione, non fatte come unica metodica.
1: Io ricordo tanti anni fa che andavo in palestra, c'era un, non so, un fisioterapista, non so come si chiama, mi muoveva il collo così, mi faceva un crack che
2: questa è una manipolazione. Il crack, diciamo che la manipolazione cervicale, attenzione, se a livello lombare è difficile fare danni, a meno che ci sia il caso così sfortunato in cui c'è una frattura vertebrale non riconosciuta, oppure peggio ancora un processo ripetitivo, ovvero sia una metastasi a livello di una vertebra, ma tranne questi casi per fortuna non frequentissimi, è difficile fare dei grossi danni. A livello cervicale si possono anche fare dei grossi danni, basta pensare ad esempio nel paziente anziano a una placca aterosclerotica a livello della carotide che può far partire un embolo, di conseguenza attenzione.
0: E quindi è molto delicato.
1: Diceva che faceva bene la cervicale,
0: si credono dei maghi e quindi bisogna stare un po' attenti.
2: L'altro aspetto è quello del crack. Il crack non è altro, non vuol dire che la manipolazione è fatta bene. Uno può fare il crack e la manipolazione non servirà assolutamente a niente se non è fatta secondo i criteri che vi dicevo prima, ovvero sia nel senso del non dolore dopo aver fatto la semeiotica e così via. Il crack è un fenomeno di cavitazione, come quando si applica una ventosa su un vetro e si stacca la ventosa di colpo, si sente uno schiocco.
1: Certo.
2: Questo è quello che succede tra le faccette articolari delle articolazioni tra le vertebre quando gli imprimi un brusco movimento, ma non significa assolutamente che la manipolazione
0: sia
2: andata a buon fine.
0: Certo.
1: E che abbia dato qualche risultato positivo.
0: Ti è andata bene.
1: Stavo un po' meglio, ma non è che avessi dolori, però.
0: Senti, mancano 2 minuti, riusciamo a fargli un minuto e mezzo.
1: Se non ce la facciamo, lo invitiamo un'altra volta
0: perché è stato interessantissimo.
1: Davvero, penso
0: che anche i nostri ascoltatori, perché insomma l'età un po' avanza per tutti, quindi la ciacola, lombalgia, mal di collo.
2: Allora sfrutto l'occasione per dirvi questo: non abbiamo parlato, non avremo tempo di parlare delle forme croniche. Finora abbiamo parlato della lombalgia comune, così, di quella che guarisce spontaneamente nella massima parte dei casi, che può recidivare. Le forme croniche sono una situazione che si sta amplificando con l'invecchiamento della popolazione anche, ma anche in una situazione particolare. Oggi è la giornata mondiale della fibromialgia.
0: Proprio oggi.
2: La fibromialgia è una patologia caratterizzata da dolore cronico muscoloscheletrico, tra cui la lombalgia, e lì i meccanismi che sottostanno all'insorgenza della fibromialgia sono sostanzialmente differenti da quelli della semplice lombalgia.
1: Ecco, questo tema lo riprendiamo la prossima volta perché il tempo è tiranno, abbiamo qualche secondo,
0: neanche minuto.
1: Grazie al dottor Marco Cazzola, fisiatra presso l'ospedale Saronno, di essere stato con noi. Ci risentiamo sicuramente più avanti. Grazie a Antonella
0: veramente.
1: E ai nostri radioascoltatori.
2: Grazie a voi.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Daniele Caruso in regia. Lunedì ancora possibile un accordo con l'Iran. Ad affermarlo nella notte italiana è stato il segretario di Stato americano Marco Rubio. Media americani riferiscono che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo di principio, ma l'approvazione definitiva da parte dei leader di entrambe le parti potrebbe ancora richiedere giorni. Un nuovo incontro negoziale diretto potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad. L'intesa includerebbe lo smaltimento dell'uranio altamente arricchito, con una modalità però ancora da definire. E intanto Hormuz resta chiuso. Fermato un gruppo flotille in Libia con due italiani, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Si è attivata la Farnesina, intanto l'EDF, l'esercito israeliano, si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog ha denunciato un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, ha replicato Ben-Gvir, il ministro israeliano, ripreso nel video delle violenze e maltrattamenti nei confronti degli attivisti fermati. Andiamo in Ucraina, dura rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari, almeno 4 morti. Per l'alta rappresentante europea Kallas, Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ieri, nella solennità di Pentecoste, compimento del tempo pasquale, Leone ha celebrato in Basilica Vaticana la messa alla presenza di 5.000 persone. Il male della guerra, ha detto il Papa, è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore.
4: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
3: Amministrative e seggi riaperti questa mattina dalle 7 alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Scontri a Torino prima del derby, un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. Calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano fuori il Milan, ha battuto a San Siro dal Cagliari la Juventus. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, subito sui nostri quotidiani che puntano l'attenzione sul quasi accordo, la quasi intesa, perché nella giornata di ieri erano arrivate dichiarazioni soprattutto da parte statunitense molto positive, promettenti rispetto a un accordo dato quasi per raggiunto. Si parlava della giornata di oggi per la firma, poi invece le stesse dichiarazioni di Trump hanno evidenziato che passi avanti sono stati fatti, ma ancora l'accordo non c'è, anche se poi i media statunitensi dicono che un nuovo incontro negoziale diretto tra le parti potrebbe tenersi il 5 giugno a Islamabad. E poi ci sono i dettagli rispetto a quello che l'accordo dovrebbe contenere per 60 giorni di tregua, durante i quali sarà riaperta Hormuz e durante i quali saranno attivati i negoziati sul nucleare. Però a questo punto non sappiamo quanto di tutto questo sia ancora in piedi oppure no. C'è da dire che nelle scorse ore il segretario di Stato statunitense Rubio, di nuovo evidentemente c'è stato qualcosa di positivo in corso, perché ha detto che no, si potrebbe di nuovo entro oggi raggiungere l'accordo, quindi sembra un po' veramente di tornare al via. Comunque i giornali su questo stanno molto questa mattina. E l'altro scenario internazionale che occupa il primissimo piano dei quotidiani ci porta ancora una volta in Ucraina. Ieri c'è stato un durissimo attacco della Russia nei confronti di Kiev, una chiara rappresaglia rispetto al colpo messo a segno dall'Ucraina nei confronti del centro della struttura dei servizi segreti russi a Kherson, territorio ucraino occupato da Mosca. Quindi ci si interroga molto su questa fase della Russia. E poi le questioni di casa nostra in cronache politiche, in attesa della sfida per le elezioni amministrative, quasi 650 i comuni al voto, le urne si chiudono alle 15, lo spoglio sarà diretto, tra queste ci sono anche 18 capoluoghi di provincia, tra cui anche capoluoghi estremamente importanti, significativi, da Venezia a Reggio Calabria. Andiamo subito sui nostri giornali. Il Corriere della Sera titola: Trump congela l'intesa, il presidente dice non ho fretta, l'Iran parla di ostruzionismo degli Stati Uniti sulle clausole. E poi andando nelle pagine interne troviamo qualche elemento in più di riflessione. Viviana Mazza, corrispondente da Washington: le mosse di Donald, i repubblicani lo pressano, così si rischia il disastro e timori che lo schema Gaza riduca la forza negoziale statunitense. Poi da Gerusalemme Davide Frattini: Netanyahu in contropiede, spero ancora che salti tutto, so che l'America non cederà sul trasporto dell'uranio, dice il premier israeliano. Repubblica: accordo Stati Uniti Iran, gli ultimi ostacoli, ottimismo sull'intesa, ma Trump dice non c'è fretta, i nodi restano Hormuz e il nucleare. Intanto fa ancora discutere, non soltanto a livello internazionale ma anche all'interno di Israele, il caso della flottiglia, il video dove il ministro Ben-Gvir sorride, dileggia gli attivisti arrestati, attivisti che hanno subito violenze, intimidazioni inaccettabili. Il presidente israeliano Herzog è intervenuto contro il ministro Ben-Gvir dicendo che Israele rischia l'imbestialimento. E poi ancora su Repubblica il taglio centrale che ci porta in Ucraina: vendetta di Putin su Kiev, anche un supermissile, il famoso supermissile Oreshnik, che è in grado di trasportare atomiche, anche se ovviamente non aveva nell'attacco di ieri nessuna ogiva nucleare, ci mancherebbe altro. Speriamo veramente che nella follia del momento, dunque il Cremlino è chiaramente in difficoltà, non si arrivi a questo. Siamo nelle pagine interne di Repubblica, dove troviamo l'intervista alla saggista e analista statunitense Robert Kagan, che è un neocon e veniva considerato un po' il punto di riferimento in politica estera durante l'amministrazione Bush, quindi diciamo chiaramente un filo repubblicano, che dice: quella di Trump è una gestione disastrosa, gli Stati Uniti hanno perso e lo pagheranno per molti anni, i pasdaran controlleranno il petrolio mondiale, Cina e Russia adesso sanno che gli Stati Uniti possano fallire. Ora Donald punta a cambiare argomento invadendo Cuba nella speranza che gli elettori non si accorgano della sconfitta subita. Quindi da una parte emerge una critica su tutti i fronti in relazione alla procedura, il modo, diciamo, la strategia statunitense dell'amministrazione Trump, però dall'altra, da parte di Kagan, c'è, e perché non è ironico quando dice Trump adesso guarderà Cuba con la speranza che così gli statunitensi non si accorgano della sconfitta subita in Medio Oriente, è serio, quindi vuol dire che non ha grossa stima nei confronti dei cittadini statunitensi, che invece possono avere una lettura non particolarmente scientifica ma diretta di quello che succede. Questo è interessante perché ci sta dicendo non che gli statunitensi sono scemi, attenzione, ma che c'è una sorta di afflato fazionistico e messianico per cui alla fine c'è una parte dell'America che continua a permettere, perdonare tutto a Trump. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, USA, Iran, slitta la firma, Teheran dice questioni irrisolte, e poi anche qua è nelle pagine interne che andiamo per leggere la doppia intervista, una Valeria Talbot dell'ISPI che dice il dialogo Stati Uniti-Iran è già positivo, quindi già il fatto che si parlino è un elemento positivo, mentre l'analista internazionale della Cattolica Vittorio Emanuele Parsi dice attenzione perché basta poco per far saltare tutto, il punto più delicato è il Libano. Perché il Libano? Perché è quel fronte che Israele non vuole chiudere. La verità è questa, perché Israele anche nelle scorse ore ha detto chiaramente ci riserviamo la possibilità di agire contro Hezbollah. Quindi interessante questa annotazione che arriva da Parsi della serie: si guarda al nucleare, si guarda a Hormuz, ma in realtà tutto può saltare sulla terra dei cedri e quindi sul confine israelo-libanese. Siamo sulla Stampa. La Stampa pone al centro pagina la cronaca che arriva da Torino, la ferita del derby, gli scontri prima della partita di ieri, dove purtroppo un tifoso juventino è stato ferito gravemente. La partita di per sé è finita a pari, l'avete sentito anche dalle news, quindi la Juventus resta fuori dal derby. Ma l'apertura della Stampa ci pone su un altro fronte di guerra, quello che non sta vivendo di tregue, se non tregue assolutamente strumentali di poche ore, ovvero parliamo del confronto russo, dello scontro russo-ucraino. Putin colpisce Kiev e sfida l'Unione Europea. La vendetta della Russia dopo le incursioni ucraine, lanciato il supermissile che può raggiungere il vecchio continente. Interessante questa annotazione perché è come dire, guardate che più che per l'Ucraina quel missile era un segnale per l'Unione Europea, per l'Europa tutta. Troviamo poi nelle pagine interne la sempre interessante Anna Zafesova, la furia insensata dello zar sull'orlo di una crisi di nervi. Scrive Anna Zafesova: un centro commerciale, un mercato, una manciata di musei, due scuole, decine di condomini multipiano, una stazione di filtraggio delle fogne, un parcheggio, qualche magazzino, teatri, ministeri, uffici, caffetterie, ristoranti, migliaia di finestre rotte anche negli edifici governativi in pieno centro. La lista dei danni della notte più dura di Kiev appare incredibilmente sproporzionata rispetto alla potenza senza precedenti impiegata da Mosca per colpire la metropoli ucraina con una punizione esemplare. Per fortuna la pioggia di missili di ogni genere, tipo e di droni ha provocato soltanto 4 morti tra Kiev e regione e un centinaio di feriti, per lo più non gravi. La capitale ucraina, scrive ancora Zafesova, ha visto l'alba di una notte insonne assordante, avvolta nel fumo di numerosi incendi. Anche ammettendo che non tutti i danni dei bombardamenti siano stati resi pubblici, quello che colpisce è l'insensatezza militare di questo attacco russo, considerata la quantità e l'assortimento dei droni e dei missili lanciati. Siccome è difficile pensare che qualcuno al Cremlino continui davvero a credere di poter spezzare il morale della popolazione con le bombe, viene il sospetto che tra i bersagli di missili ci siano anche russi, ai quali il loro presidente ha appena raccontato che le forze armate ucraine sono in uno stato catastrofico. La linea del fronte del Donbass rimane ferma, gli attacchi quotidiani degli ucraini nel cuore della Russia appaiono molto più efficienti di quelli russi. È l'inquilino del Cremlino che esige questo spettacolo, lo spettacolo agghiacciante e inutile della città in fiamme, e non al caso il regista russo in esilio Andrei Zviagintsev, dal palco di Cana, dove ha vinto il Grand Prix, si rivolge direttamente a Putin: fermi questo macello. Quindi quella scena terribile che abbiamo visto a Kiev nelle scorse ore l'ha voluta Putin, in qualche modo per bagnare nel sangue l'onta ricevuta e per dare un messaggio ai cittadini russi, no? Della serie: l'Ucraina ha portato qui la guerra e noi adesso la pugniamo. Il fatto però evidente è che c'è una difficoltà della Russia che è plastica a questo punto. Non che l'Ucraina stia meglio, però l'Ucraina comunque si sta continuando a difendere e la Russia non sta avanzando, quindi nonostante il prezzo altissimo che sta pagando è ovvio che è l'Ucraina che in questo momento risulta vincente, ma perché resiste anche senza l'appoggio ormai da un anno degli Stati Uniti. USA e Iran, la firma slitta, il titolo del Messaggero, che poi saluta nel taglio centrale: Roma bentornata in Champions. Siamo sul Giornale. Oggi urne chiuse in 743 comuni, gli islamici al voto in massa, pullman di Allah e propaganda ai seggi. Il Giornale sta battendo su questo tasso ormai da tempo, cioè della mobilitazione di alcune rappresentanze internazionali nel nostro paese, di persone che hanno anche ottenuto la cittadinanza. In modo particolare si guarda all'importante comune di Venezia, mobilitazione dei bengalesi, il caso del palestinese candidato dei 5 Stelle. Siamo sul Fatto Quotidiano: manette e stangata ai giudici, Nordio fa esplodere le destre, altra impunità, il ministro e Forza Italia non si rassegnano al trionfo dei no e Fratelli d'Italia frena. Siamo sul Foglio, pagina di approfondimento, quella che ci viene proposta dal lunedì dal Quotidiano, che punta l'attenzione sugli scenari di guerra. Quello iraniano, per Trump c'è solo una via d'uscita, l'uranio, con Nicole Flamini che scrive: si prepara l'intesa per poter poi negoziare un accordo con l'Iran. E poi l'attenzione su Kiev cerca i suoi morti tra le macerie delle bombe di Putin, non è una rappresaglia, è il metodo russo, metodo, l'abbiamo detto, da stato mafioso. E però l'attenzione punta anche sul taglio centrale, con una riflessione di Edoardo Camurri rispetto il caso Garlasco, ma soprattutto, al di là degli sviluppi di cronaca, sul fenomeno mediatico Garlasco. Impazzire per Garlasco, perché ci interessa così tanto? Non è solo morbosità. E poi segue la riflessione di Camurri. Sole 24 ore, Festival dell'Economia di Trento in chiusura, con anche un indice del benessere per età, vincono Firenze, Bolzano e Trieste. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: è il verdetto Champions in primo piano, Milan, Juve fuori, festa Roma, Como. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, l'abbiamo detto, sicuramente l'attenzione internazionale punta al Golfo, per capire se arriveranno nelle prossime ore sviluppi positivi oppure no, e quindi siamo di nuovo a parlare di una quasi accordo, che accordo non diventa. Ottimismo nelle scorse scorse ore è stato rilanciato dal segretario di Stato statunitense Rubio. Sappiamo che è un accordo a cui si arriva, o si arriverà se ci si arriva, mediato dal Pakistan, ma ovviamente un ruolo importante hanno avuto anche paesi del Golfo e la Turchia. Turchia che però in realtà, distratti da altri scenari internazionali, non stiamo guardando con attenzione a quello che succede all'interno della Turchia, con un Erdogan sempre più in previsione delle elezioni. Un Erdogan che sta girando sempre più la vite del controllo, esercitato non solo nella contrapposizione agli oppositori, ma anche nei confronti dell'informazione, dei media. Attenzione, nel mirino non ci sono soltanto i giornalisti e la stampa turca, ma anche quella internazionale. Cerchiamo di capire meglio. Subito raggiungiamo ad Ankara Mariano Giustino, giornalista corrispondente per Radio Radicale. Rubettino, ve lo ricordo, ha pubblicato Iran a mani nude. Buongiorno Mariano.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora Mariano, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in Turchia e come anche tu in qualche modo sei vittima in quanto giornalista della strategia di Erdogan.
3: Ma in Turchia sta accaduto in queste ultime ore, questi ultimi giorni, un qualcosa di terribile, un qualcosa di molto molto grave. Dopo la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato nullo e invalido il congresso del Partito Repubblicano del Popolo, che è il maggior partito di opposizione in Turchia, la tensione è salita alle stelle quando l'ex leader di questo partito, l'ex presidente Kemal Kılıçdaroğlu, ha chiesto lo sgombero della sede centrale del partito ad Ankara intorno alla mezzanotte dell'altro ieri, e quindi ha chiesto l'intervento della polizia. I militanti del partito hanno vegliato tutta la notte a protezione della sede, la polizia in assetto antisommossa ha circondato la sede del Partito Repubblicano del Popolo ad Ankara, è intervenuta nella sede e i militanti e i funzionari del partito avevano bloccato tutti gli ingressi. Kılıçdaroğlu ha chiesto che venisse espulso Özel e i suoi funzionari. Özel è il presidente eletto nel novembre del 2023 al congresso del Partito Repubblicano del Popolo, sconfiggendo lo stesso Kılıçdaroğlu, e questo appunto ha prodotto la deposizione di fatto di Özgür Özel, che ha definito questa sua estromissione dal partito come un colpo di stato giudiziario. Özel ha abbandonato la sede centrale ieri sera di Ankara dopo l'intervento della polizia, e dunque molto probabilmente assisteremo ad una scissione dello stesso partito laico socialdemocratico fondato da Atatürk, e ancora una volta il presidente Erdogan avrà la strada spianata per il voto anticipato e per il suo terzo mandato. È una commedia questa, che ci insegna che questi personaggi come Kılıçdaroğlu sono solo delle pedine di un gioco più ampio. L'autocrazia sta crescendo nel paese, la nazione si sta dirigendo verso una vera e propria dittatura. È vero che il tramonto della giustizia e della libertà di espressione era arrivato da tempo, come stiamo documentando, ma il brutale attacco della polizia alla sede del principale

0: che ha destituito il leader dello storico partito laico socialdemocratico fondato da Atatürk, che aveva sconfitto per la prima volta nel 2024, seppur nelle elezioni locali, la macchina da guerra dell'AK Party, il partito di Erdogan. Il mio profilo X è stato oscurato proprio mentre il presidente Erdogan sta ridisegnando, perché questo è l'obiettivo del presidente Erdogan, un'opposizione a lui leale, cioè addomesticata, insediando un perdente cronico elettorale come capo dell'opposizione, che è appunto Kemal Kılıçdaroğlu, a cui faceva riferimento prima, l'ex presidente del partito, cioè è un personaggio innocuo che permette al leader turco Erdogan di dormire tranquillo e di prepararsi a vincere le prossime elezioni presidenziali, che molti prevedono che saranno anticipate.
1: E tutto questo lo possiamo dire nel quasi silenzio, no, della comunità internazionale occidentale, perché se ne parla, sì, la notizia si trova sui quotidiani, però veramente non si dedica molta attenzione. Qualcuno dice che in questo momento Erdogan ci fa comodo, per cui non viene disturbato più di tanto, e questo ovviamente si commenta da solo.
0: Certo, perché si sacrifica appunto sull'altare della realpolitik, si direbbe un tema, avremmo detto un tempo, i valori che sono poi fondanti dell'Europa, dell'Unione Europea, alle questioni economico-commerciali e di sicurezza, che poi appunto per quanto riguarda la sicurezza non è certamente sostenendo gli autocrati e i dittatori che si difende, anzi peggiora la sicurezza, perché aspettarsi, come stavo per dire, elezioni libere in Turchia oggi è pura fantasia.
1: Ma certo.
0: E dunque resistere a questa recita meticolosamente orchestrata, trasmessa quotidianamente in diretta dai media filo governativi in Turchia è un diritto di tutte le organizzazioni di massa, le organizzazioni della società civile, le persone che difendono la democrazia e anche di noi giornalisti, che abbiamo il dovere deontologico di smascherare questa recita che sta per avvenire ancora una volta in Turchia.
1: Mariano, tu sei
0: finalizzata a questo,
1: ma infatti assolutamente
0: riguarda anche me, ma riguarda la cosa grave, che riguarda decine e decine di giornalisti che quotidianamente subiscono la censura, il bavaglio da parte del
1: però questa volta
0: turco.
1: Mariano, tu non è la prima volta che per il tuo lavoro vieni in qualche modo bannato, censurato, ma questa volta però c'è un gradiente superiore, perché tra l'altro nelle motivazioni che oscurano il tuo profilo c'è proprio scritto: in conformità a una richiesta legale, l'accesso a Mariano Giustino è stato bloccato all'interno dei confini della Turchia. Questa volta veramente, come dire, è un'azione più forte che c'era, ma nemmeno troppo, una minaccia ulteriore.
0: Sì, perché non è, dici bene, perché questa volta non è l'algoritmo, no? Il misterioso algoritmo
1: che agisce perché
0: l'utente ha violato tra virgolette gli standard della community. Ma questa volta sono persone in carne ed ossa che mi hanno oscurato, che mi hanno bannato, e in particolare è il governo turco, perché appunto, come giustamente dicevi, sono stato oscurato in conformità a una richiesta legale proveniente chiaramente dal governo turco, che ha un accordo con le varie piattaforme social e quindi anche con X, per cui controlla i database dell'utente, e se un utente scrive cose non in linea con quelle del governo turco o in qualche modo critica il governo e il presidente, lo stesso interviene attraverso le

0: all'autorità dell'informazione delle tecnologie e chiede la chiusura di quel sito, il banno di quei post o la chiusura proprio dell'oscuramento dell'intero account.
1: Mariano, io ti ringrazio per il tuo lavoro, per come da sempre svolgi il tuo lavoro, e proprio anche questo episodio ci fa capire quanto il tuo lavoro sia essenziale, faccia la differenza, ed è per questo che sei poco gradito in chi in questo momento sta operando una torsione sempre più autoritaria in Turchia. Grazie veramente, Mariano Giustino.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: E lasciamo ad Ankara Mariano Giustino, giornalista corrispondente di Radio Radicale. Io vi ricordo ancora, per Rubettino, Iran a mani nude, storia di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran, ed è proprio in Iran che andiamo tra pochissimi minuti.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giorgio.

0: Giorno in Blu su In Blu 2000, ben tornato a Fabio Nicolucci della NATO Defense College Foundation. Vi ricordo, per Guerini Associati, Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Cosa si aspetta rispetto a questa quasi tregua? Non è la prima volta che parliamo di un accordo che sembra a portata di mano, invece poi per qualche motivo slitta e sfugge. In realtà, per quello che arriva a livello della stampa medio orientale e anche della stampa statunitense, questa volta si dovrebbe essere più vicini. Lo stesso Rubio nelle scorse ore si è detto molto ottimista e ribadisce che l'accordo è possibile anche entro oggi. Che ne pensi?
1: Penso che è un processo di acquisizione del principio di realtà da parte degli Stati Uniti, che hanno sbagliato la guerra su spinta di Netanyahu. Quindi questo ha delle conseguenze nei rapporti tra Israele e America, e poi ne parliamo, ma ha un impatto sugli Stati Uniti come potenza globale. Aver sbagliato a fare la guerra e quindi averla persa è doloroso prenderne atto, ed è questo divincolamento piuttosto di un inevitabile il risultato che deve essere fatto digerire alla propria opinione pubblica, alla propria amministrazione e al mondo, che porta al fatto che il risultato di questa guerra, di questa situazione, può essere solo o lo scoppio apocalittico, globale, di un'offensiva senza scopi definiti, che non siano quelli del casino totale, permettimi l'espressione, oppure il fatto che si dovrà fare un accordo con l'Iran dove l'Iran esce meglio, più forte, e gli Stati Uniti escono peggio. E questo accordo è più o meno, non si potrà discostare per tante ragioni, se vuoi ne parliamo, da quello che era stato fatto per quanto riguarda il nucleare. Tutti gli altri migliorano, ma per quanto riguarda il nucleare non può che replicare l'accordo che era stato fatto da Obama con il GP6O.
0: Sì, che poi era stato invece stralciato da Trump perché giudicato troppo a favore degli Stati Uniti e troppo a favore dell'Iran e poco ambizioso.
1: Ricordo...
0: C'è chi dice che se si riuscisse a riproporre, a siglare quell'accordo, sarebbe un mega successo. Quindi in realtà molti analisti non sono nemmeno convinti che si arriverà a quel livello di accordo lì, perché l'Iran ha acquisito consapevolezza che ha delle carte, visto che a Trump piace tanto questo termine, ha delle carte ottime in mano.
1: Sì, in realtà diciamo quello che gli iraniani, che sono dei fini negoziatori, l'abbiamo visto con la incredibile successo nella guerra psicologica con i Lego, ne abbiamo parlato anche qui, con l'ironia verso Trump e la follia strategica, la dilapidazione strategica degli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, che ha preceduto la vittoria nella guerra reale, diciamo, questa vittoria nella guerra psicologica, come sempre, perché le guerre vanno sempre motivate. E mentre gli Stati Uniti parlavano con l'alternanza di minaccia e di mostrare il volto buono, parlavano semplicemente all'Occidente, alla propria opinione pubblica interna, in una guerra che però era diventata globale, l'Iran parlava al mondo e quindi ha vinto, parlava a tutto il resto del mondo e anche all'opinione pubblica occidentale. Sulle motivazioni della guerra. Ora, gli iraniani stanno, secondo me, puntando a cedere qualcosina di orgoglio sul nucleare, che non hanno mai voluto, ricordiamoci, perché c'era una fatua di Khamenei, cioè il nucleare militare l'Iran non l'ha mai voluto, perché è questa storta narrativa ideologica posta da Netanyahu per cominciare la guerra, che è stata la base del deragliamento di tutta la carovana.
0: Sì, questo lo ricordiamo per gli ascoltatori, perché il regime degli Ayatollah, come giustamente ci dicevi, no, aveva proprio stigmatizzato il nucleare come arma, e quindi il nucleare sì, ma solo civile. Allo stesso tempo però uno dice: perché allora prosegui nell'arricchimento dell'uranio ben oltre gli utilizzi civili, anche a scopo medico-scientifico?
1: perché risulta una carta molto forte con l'Occidente.
0: Certo.
1: Cioè è l'Occidente che gli ha detto io tengo a questa cosa, quindi loro, che sono dei fini negoziatori, dei fini politici, hanno puntato su questa cosa come minaccia, come deterrente, ma quindi potrebbero essere interessati alla fine a riconoscere quello che loro già avevano detto, cioè che non avranno il nucleare militare, ma il nucleare civile è un'altra cosa,
0: certo.
1: Quello lo avranno, e soprattutto non cederanno su quella che erano le vere motivi per cui è stato rotto l'accordo fatto da Obama, da Trump, su richiesta di Israele, cioè che gli iraniani non sviluppassero i missili balistici e che non usassero i proxies, gli UTI, Hezbollah, così chiamati, che poi in realtà non sono proxies, evidentemente. Di questi sono usciti dal tavolo negoziale, che adesso è solo sul nucleare e lo accenna, e faticosamente cerca di riottenere quello che poi aveva già ottenuto il GPO. Quindi l'accordo precedente fatto da Obama. Quindi abbiamo un tavolo negoziale, e lo dice la stessa scelta del mediatore, del Pakistan, perché il Pakistan è alleato della Cina in Asia, in questa che è, diciamo, un'emissaria della Cina. Quindi già dalla scelta del mediatore si capisce quanto terreno ha perso, gli hanno perso gli Stati Uniti, e per esempio il fatto anche che Israele non fa parte del tavolo negoziale, però messo in castigo, e fra l'altro anche che i rapporti fra Israele e gli Stati Uniti sono in gravissima crisi strutturale, al di là di quello che può pensare Trump, sia nell'elettorato ma sia anche nell'amministrazione, e lo si è visto, e concludo, con la botta alla credibilità della linea israeliana apocalittica, ideologica, propagandistica, che è risultata nel leak, diciamo, l'uscita della notizia che si puntava sul regime change, su chi? Su Ahmadinejad,
0: sì.
1: Cioè il più antisemita, il più guerrafondaio, il più estremista degli ex presidenti iraniani, che non sono tutti uguali.
0: Sì, poi leak, sembra che alla fine sia stato, per sempre stando alla ricostruzione giornalistiche, che sia stato Ahmadinejad a defilarsi, no? Cioè si parla dell'Ahmadinejad che intanto era scomparso, ma era agli arresti domiciliari. Durante le prime ore dell'attacco c'era stato un attacco anche nei confronti dell'abitazione di Ahmadinejad, ma pare proprio per liberarlo in qualche modo.
1: Esatto.
0: Poi doveva essere messo in sicurezza, e poi, una volta abbattuto il regime, proporlo come nuovo presidente, nuova guida. E ora hai fatto bene, hai dato già due pennellate anche per i nostri ascoltatori che casomai non ricordano la figura di Ahmadinejad, però viene considerato a tutte le latitudini un antisemita, ma di quelli irriducibili, e poi assolutamente un guerrafondaio che durante il regime degli Ayatollah era quello che guardava in modo più favorevole al nucleare declinato in scopo bellico, allo scopo bellico. Allora questo,
1: esatto,
0: era l'uomo di Netanyahu e di Trump.
1: Esatto,
0: cioè,
1: infatti la mia lettura è siamo all'assurdo di questa costruzione ideologica che sta cascando in mezzo a botte a cittadini inermi rapiti in mezzo al mare, botte ai manifestanti siriani che cercano di frapporsi all'aggressione ai palestinesi in Cisgiordania, in questa atmosfera folle, messianica, suprematista, in cui il Ku Klux Klan sembra aver preso il governo di Israele e conquistato anche una buona parte del suo popolo, questo disperato, è uscita questa notizia di Ahmadinejad, che mostra che cosa? Due cose. Uno, che non si può salvare un popolo bombardandolo, e non si può promuovere una persona bombardandola, perché è stato ucciso, è stato messo a rischio la sua vita, perfino per liberarlo, è stato ucciso tutti i suoi carcerieri perché era sotto regime di custodia a casa domiciliare perché era in urto troppo estremista per il regime di Iran, ma la notizia sarà fatta trapelare da chi? Dalla CIA. Perché, per fare che cosa? Sacrificato dalla CIA, perché questo condanna anche Ahmadinejad e lo, tra virgolette, sputtana, diciamo, in patria.
0: Termine tecnico.
1: Per impedire il ritorno al folle, alla guerra.
0: Eh sì.
1: da parte della CIA, cioè sono gli apparati interni che ancora funzionano degli Stati Uniti che fanno trapelare l'ingestibile, che ricorda un po', questo vale diciamo la notizia per amatori e per gli analisti, lo scandalo Iran-Contras del 1986, che fu un grave colpo alla presidenza Reagan, cioè l'Iran è, dopo la rivoluzione islamica, il paria per gli Stati Uniti, il diavolo per gli Stati Uniti, ma per finanziare la guerriglia anti-sandinista in Nicaragua gli vendevano armi e con quei soldi il colonnello Norte poi faceva arrivare alla CIA per finanziare la guerriglia anti-sandinista di un legittimo regime in Centro America. Ecco, questa, l'appoggiare Ahmadinejad ricorda la peggiore realpolitik degli Stati Uniti, adottata da Israele, e che è impresentabile, quindi è stato uno scandalo in Iran ma anche negli Stati Uniti, ed è stato fatto dalla CIA per mostrare l'inconsistenza strategica e la vacuità, anche l'impossibilità militare della guerra, e per farla quindi non riaccendere. Quindi gli Stati Uniti sono di fronte, diciamo, come dire, a un vicolo molto stretto. Chiamiamole forche caudine, ecco, la militare. Sono delle forche caudine e dovranno passarci, e non c'è niente da fare.
0: No, ma l'alternativa poi è la bomba. Esatto, l'alternativa è quella, ma ovviamente poi si aprirebbero tutti altri scenari, anche un domino che non vogliamo neppure prefigurare. Questa mattina su Repubblica c'è un'intervista a Robert Kagan, analista statunitense che era il guru, no, dell'amministrazione Bush, quindi voglio dire non certo un democratico, un filo democratico, che è durissimo, perché dice che gli Stati Uniti hanno veramente sbagliato tutto, che la gestione è stata disastrosa e che l'errore che hanno fatto nell'attacco, nella strategia all'Iran, lo pagheranno per molti anni.
1: Sì. Non ho letto quella di Repubblica, l'avevo letta ieri perché la notizia è uscita ieri sui giornali arabi, se ne è molto parlato, ha fatto molto rumore. Quindi noi in Italia ci arriviamo un giorno o due giorni dopo, perché siamo alla periferia dell'impero, ma adesso questo non è il caso di parlare di come di quanto voi vi distinguete dai mass media italiani, quanto siete poco provinciali, perché poi la Chiesa è l'unica istituzione globale, diciamo, quindi vi giovate di uno sguardo non provinciale, ma lasciamo perdere questo. Ieri Kagan, fa tante cose, ha dichiarato: la guerra all'Iran può finire come il più grande colpo alla sicurezza di Israele nella sua breve storia. Ora Kagan ha colpito, perché Kagan è un influente pensatore neoconservatore, sono quelli che si sono alleati con Netanyahu per cominciare la guerra. Quindi è una crepa più che interna. Kagan è stato il teorico dell'invasione all'Iraq, quello che parlava di Marte e di Venere, che gli europei erano Venere e quindi dissipavano, pensavano a godere, pensavano all'amore, mentre l'America era Marte, cioè il dio guerriero che sapeva invece imporre la libertà nel mondo. Era il teorico, pure un pezzo pamphlet, un pensatore però di livello, il principale dei neoconservatori americani nel 2003, che oggi dichiari il fallimento di quella ricetta è molto molto indicativo e spiega il fallimento strategico nel quale si sono infilati gli americani, anzi nel quale Trump, cedendo a Netanyahu, ma ci saranno conseguenze per Netanyahu, per Israele, di questo errore, perché Trump e l'America sono vendicativi e quindi questo, ci saranno conseguenze, mostra bene il cunicolo stretto in cui l'America si è infilata. Ora è un problema di tutti farla uscire, compreso degli iraniani.
0: Su questo non c'è dubbio. Tornando a Trump, Israele e Netanyahu, noi continuiamo a parlare di accordo Iran-Stati Uniti, anche perché Trump nei giorni scorsi ha ribadito e alla fine tanto Netanyahu farà quello che dico io. Sicuramente, probabilmente, insomma, Israele ha bisogno degli Stati Uniti, non c'è dubbio. Però Netanyahu anche nelle scorse ore ha detto che comunque, visto che quello che sappiamo dell'accordo e che deve riguardare anche il Libano, ha detto chiaramente che Israele non rinuncerà al confronto, a difendersi, alle operazioni nei confronti di Hezbollah. Quindi tra i timori che ci sono è che ovviamente poi Israele in qualche modo possa far saltare l'accordo proprio continuando le operazioni in Libano, casomai costruendo anche una sorta di provocazione, no? Della serie abbiamo attaccato perché ci stavano per attaccare, una roba del genere. Quanto secondo te, mentre Iran e Stati Uniti stanno cercando, verificando la tipologia di accordo da raggiungere, Israele, Netanyahu sta pensando a come far saltare l'accordo?
1: Netanyahu sta pensando a far saltare l'accordo con la guerra che è in atto, che è quella in Libano. Che è, diciamo, un succedaneo della guerra all'Iran in termini ideologici, perché ieri per esempio c'era una protesta delle comunità del nord di Israele contro il governo Netanyahu e contro l'America, dicendo non dobbiamo far finire la guerra Hezbollah finché il problema non è debellato. Qual è il problema? Così come sull'Iran, il Netanyahu ha convinto il paese che il problema del paese fosse l'Iran, il primo problema, ha convinto il paese, soprattutto il nord, che ha vicino Hezbollah, che Hezbollah si può sconfiggere, questo problema si può risolvere solo militarmente. Cosa impossibile, quindi, perché non solo perché oggi è morto un altro ieri, un soldato israele al giorno, perché ne abbiamo parlato l'altra volta, Hezbollah ha sviluppato i droni senza con fibre ottiche, inintercettabili. Due giorni fa sono saltati per aria 5 carri Merkava, carri armati.
0: Sì.
1: È un prime nella storia militare di Israele. Cioè la sconfitta rispetto alla guerriglia di Hezbollah è senza precedenti in Israele e a dei costi che però in Italia sarebbe disponibilissimo a far pagare al proprio popolo.
0: Su questo l'abbiamo visto, insomma, non
1: quindi,
0: c'è dubbio.
1: Oggi è morto un altro soldato, ex soldato israeliano per suicidio a Miami. Ogni giorno questa è la rotta, ma la guerra infinita continua e continuerà sul nord, perché così come con l'Iran, mentre l'opinione pubblica occidentale ha capito che è una truffa e si concretizza su, diciamo, e guarda, si concentra sugli effetti che queste politiche omicidarie e stragiste del governo Netanyahu hanno sui popoli vicini e sul resto del mondo come scosse,
0: sì.
1: Ha però convinto che ancora detiene, diciamo, una certa maggioranza, ha convinto che l'Hezbollah possa essere vinto solo militarmente, cosa impossibile perché non avendo vinto Hamas a Gaza, dove si sta riaccendendo il fuoco della guerra sotto le ceneri, così non può sconfiggere Hezbollah, che è 10 volte Hamas. Tutto questo perché vuole arrivare alle elezioni, sono state fissate ieri per il 15 settembre.
0: Sì, elezioni anticipate, per la verità,
1: è stata scelta la data, un po' come succede in Inghilterra, insomma,
0: sì.
1: Il governo decide la data delle elezioni entro un range vicino alla propria scadenza naturale, insomma, non tecnicamente, ecco. Quindi tutto questo serve per far soffrire il proprio popolo in una guerra impossibile a vincere, mobilitarlo e convincerlo che la propria ricetta può assicurare la sicurezza. Quindi la scommessa sarà nel dibattito interno se questo sarà vero o no, e al momento il dibattito interno non depone bene, purtroppo.
0: No, infatti, però ci si chiede, perché ci sono tante versioni diverse rispetto alla possibilità di Netanyahu comunque di avere un ruolo importante rispetto anche al nuovo governo che uscirà dalle prossime elezioni, per la grande capacità di Netanyahu di sfruttare il sistema elettorale israeliano, che se vogliamo ancora più farraginoso del nostro, no? E che ha dato vita anche a tutta una sequela impressionante di governi nel giro proprio di pochi anni, e che in qualche modo Netanyahu sia costretto ancora una volta ad allearsi con gli impresentabili. Cosa ne pensi?
1: Ma non è costretto.
0: No, certo.
1: È stato alla fine del suo ciclo si sono, diciamo, il ciclo ventennale cominciato, lo ricordo a tutti e anche ai miei amici fan di Netanyahu o ex amici, è cominciato con l'assassino di Rabin, che è stato il più l'assassino politico più di successo del Novecento, perché colui che l'aveva promosso, almeno moralmente, e io c'ero nel 94 quando da capo dell'opposizione a Kikar Zion, cioè Piazza Zion a Gerusalemme, nel luglio del 94, davanti a 200.000 sostenitori, Netanyahu ha detto fermatelo in qualunque modo, e qualcuno l'ha fatto.
0: Sì, ricordiamo. Quindi, anche qua Ben-Gvir, insomma,
1: Ha cominciato poi un ciclo basando su essere il mister sicurezza, la durezza verso l'inesistenza, la rimozione della questione palestinese e l'inesistenza di una opzione, diciamo, collaborativa con i paesi arabi, che peraltro avevano già fatto la pace con Rabin, la Giordania,
0: certo,
1: e ancora prima con Begin nell'Egitto.
0: Ecco,
1: invece di perseguire Oslo, l'ha sabotato rimuovendo la questione palestinese e ritornando in guerra permanente effettiva, diciamo, col resto del mondo.
0: Sì.
1: E parlando di Iran come il male assoluto, Satana, e il problema da risolvere, adesso il problema è che, perché non avrebbero saputo gestire la bomba. Il problema è che adesso la comunità internazionale pensa che la bomba non può essere gestita da uno Stato governato dai matti messianici, e quelli sono in Israele, non sono in Iran.
0: Sì,
1: e
0: infatti,
1: quindi c'è questo rovesciamento.
0: Sì.
1: Ma è cominciato un ciclo fortunato, forte, ha costruito una forte coalizione egemonica, anche internazionale dentro l'Occidente, di destra, destra estrema, ha fatto amicizia con tutti quelli di destra estrema in Europa, dell'Europa dell'Est, che avevano fatto
0: Orbán, la Shoah prima di tutto, no?
1: Cioè, tutti i partiti antisemiti d'estrema destra,
0: sì, sì,
1: discendenti da quelli che avevano fatto la Shoah, e ha costruito dopo l'11 settembre una coalizione fortissima egemonica, che però ha avuto un suo ciclo, perché non assicura altro che la guerra infinita, non assicura sicurezza, ovviamente indica un problema, cioè ci attaccano, ma non la soluzione, come è tipico dei sovranisti. Quindi hanno cominciato a cadere i governi, ha fatto un governo internazionale, si succedevano dopo una serie di... L'ultimo disperato tentativo è stato quello di consegnarsi ai messianici, che erano fuori dell'alveo costituzionale. Addirittura Ben-Gvir è un ex target dello Shin Bet, del Dipartimento del Terrorismo Ebraico, è un amico di Baruch Goldstein, un amatore di Baruch Goldstein,
0: sì,
1: colui
0: no,
1: che
0: persona...
1: ha trucidato 29 persone arabi che pregavano nel 94 a Hebron il 24 febbraio, facendo saltare l'accordo di Oslo. Quindi, diciamo, si è consegnato a questi in cambio di uno scambio indecente, cioè voi mi permettete di rimanere al potere e mi date l'abolizione dell'equilibrio dei poteri e della Corte Suprema, perché sono sotto scacco con dei processi di corruzione, e invece stare dentro il processo, voglio uscire dal processo e abolire il processante, diciamo così, in cambio io vi consegno lo Stato. E quindi diventa post-sionista. C'è stata la rivolta della parte laica, e soprattutto vi consegno lo Stato e non vi faccio fare la guerra alla vostra base elettorale, che sono gli ultraortodossi, anche se c'è una piccola parte di ortodossi che adesso combatte e infiltra l'esercito. E così spaccando il paese, che si è spaccato su faglie laici versus religiosi, che non pagano le tasse e studiano invece di combattere e stare nell'esercito, che ricordo sono 3 anni per uomini e donne.
0: Sì, appunto, che è inaccettabile,
1: quindi,
0: no? Soprattutto in un piccolo Stato,
1: un
0: con
1: piccolo
0: una popolazione
1: paese
0: assolutamente ridimensionata nei numeri, no? Quindi
1: e
0: pensare
1: poi,
0: che c'è proprio una parte di persone che vogliono la guerra nella stragrande maggioranza dei casi, però non vogliono combattere per la guerra, è ovvio, come dire, che qualche malumore poi lo suscita, no? Va a inquinare il tessuto sociale. Ci mancherebbe.
1: Sì, ma soprattutto non tiene insieme il tessuto sociale, che non si
0: certo
1: spacca solo fra laici e religiosi,
0: no,
1: ma
0: certo
1: si spacca soprattutto su faglie etniche. Cioè Israele è una democrazia ancora formalmente universalista, era fino al 2018. Nel 2018 lui promuove la legge della nazione, cioè gli ebrei rispetto alle altre gruppi etnici, cioè i drusi, i circassi, gli arabi soprattutto, sono il 20%, valgono di più. E ha cominciato una deriva suprematista etnica che sfocia necessariamente verso il messianesimo, perché essendo così pochi, che ti posso proporre? La sicurezza, ti propongo che arriverà il Messia e ci penserà lui a salvarci.
0: Sì.
1: questa è la, è la
0: messa così. Però sì, no, no, è ridotta all'osso, ma è così, così, così.
1: Purtroppo è una brutale sintesi, ma efficace. Siamo in radio. E quindi lui si è consegnato, non c'è più il Netanyahu laico duro del dopo l'11 settembre, neocon dell'11 settembre, lui è ostaggio di chi comanda, è un governo di Ben-Gvir e Smotrich, non è il governo Netanyahu, lui è un ostaggio, quindi può finire solo con lui alla corte marziale, cosa sarebbe l'esito naturale, come traditore della sicurezza del proprio popolo, oppure processato per corruzione, oppure rivince con questa coalizione, il terzo, il quarto mandatur.
0: Ma cioè, nonostante l'abbiamo detto, non è immediatamente intellegibile il sistema elettorale israeliano, ma si può veramente pensare che gli israeliani ancora una volta votino, non dico Netanyahu, ma votino in un modo che porti Netanyahu alla guida di un altro governo?
1: Il problema è che cosa propone, il problema è c'è una ansia esistenziale che viene da lontano.
0: Ho veramente due minuti, Fabio, prego.
1: C'è un'ansia esistenziale che ha radici lontane, che richiama la Shoah, l'insicurezza di un popolo piccolo. Fare la pace è una cosa non solo da coraggiosi e da illuminati, ma anche pericolosa, perché si può anche morire, come si vede Rabin. E Sadat anche, si può morire per la pace in Medio Oriente, quindi ci vuole molto coraggio. Questo coraggio in questo momento a Israele manca, per la paura, il trauma del 7 ottobre, la subalternità e l'incapacità dell'opposizione laica di prospettare un'altra strada che non sia un Netanyahu, un formato mild, un po' più moderato, diciamo, come è stato nei vent'anni in cui Netanyahu ha avuto l'egemonia sul popolo israeliano. Esiste un'altra Israele molto minoritaria, Standing Together per esempio, quei ragazzi e ragazze e professionisti che prima marciavano contro la riforma della Corte Suprema e adesso si frappongono fra l'esercito sempre più in mano ai coloni e i contadini palestinesi bullizzati e terrorizzati dai coloni stessi. Esiste un'altra Israele, anche ebraica. Se la diaspora aiutasse, soprattutto quella italiana, invece sostenete Netanyahu come l'unica possibilità di esistenza di Israele e lo identificasse come la causa principale della morte dell'Israele che tutti amano, magari darebbe una mano anche all'opposizione interna che adesso rimane minoritaria, anche perché c'è Trump in America e quindi i processi di dissoluzione sono molto più lunghi. Bisogna vedere chi resiste di più. Se la ricetta di Netanyahu rispetto ai colpi della realtà è morti, o la speranza di un altro Israele che sta morendo ma resiste battaglia. Se gli dessimo una mano tutti, comprese le diaspore europee acquattate sotto Netanyahu, a parte lodevole eccezioni come Gad Lerner per esempio, forse daremo anche il nostro contributo a che Israele non rimanga in mano ai messianici, si suicidi e non sparga morte e sangue in tutto il mondo come sta facendo adesso.
0: Grazie sempre Fabio Nicolucci, a presto, buona
1: grazie
0: giornata, vi ricordo ancora per Guerini Associati Israele il 7 ottobre, prima, dopo.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000 News.
0: La firma del raccordo tra Iran e Stati Uniti è slittata e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice il presidente americano Trump, ma Teheran avverte se continua l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round diretto a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà fermata a giorni. All'alba italiana il segretario di Stato statunitense Rubio si è detto ottimista e dice che l'accordo può arrivare proprio nella giornata di oggi. Fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar, si è attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza, col presidente israeliano Herzog che denuncia un processo di imbestialimento. Ucraina, dura rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco nel Luhansk. Durante massicci bombardamenti la Russia ha utilizzato anche il missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si contano almeno 4 morti. Per l'alta rappresentante europea Callas, Mosca è un vicolo cieco, per questo terrorizza i civili. Sarà pubblicata oggi Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ieri, nella solennità di Pentecoste, il Papa ha celebrato in Basilica Vaticana la messa alla presenza di 5.000 persone. Il male della guerra, ha detto il pontefice, è vinto non da una superpotenza, ma dall'amore.
10: Con cuore ardente preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall'onnipotenza dell'amore. Preghiamo affinché liberi l'umanità dalla miseria, che viene riscattata non da una ricchezza incalcolabile, ma da un dono inesauribile.
0: Amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Ed è tutto, più tardi.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di una sostanza abbastanza nota, credo, la bromelina. È un enzima che si estrae dall'ananas, soprattutto dal gambo, sapete, la parte più dura all'interno, che a me piace un sacco comunque. La sua assunzione è consigliata soprattutto per l'ottima attività antinfiammatoria, digestiva, anticoagulante e antibiotica. La bromelina rientra tra i principali integratori alimentari utilizzati dagli sportivi perché utile aiuto nel caso di strappi muscolari e riduce l'infiammazione. Assumerla aiuta a combattere la cellulite, dato che favorisce la diuresi, aiuta a ridurre l'adipe ed ha infine un'importante azione mucolitica. In commercio è possibile trovare sia prodotti che contengono unicamente bromelina, sia integratori composti da miscele di antiossidanti che la includono. Solitamente vengono prodotte in capsule gelatinose. Quindi mangiate l'ananas, perché oltre che essere secondo me buonissima, fa molto bene. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati col consueto appuntamento per scoprire ospiti e trasmissioni della nostra radio. Scorriamo la giornata di lunedì 25 maggio. Alle ore 9.30 e poi alle 17.10 il confronto con la parola, con Carlo Legnani e Giancarlo Catella accompagnati da Don Giuseppe Marinoni. E alle 10.05 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E alle 10.30 e poi in serata in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale, con Paolo Rinaldi e Agostino Masini, che ospiteranno questa volta Giuseppe Rosafio, giocatore del baseball ipovedenti, e seguito poi alle 11.30 da In Comune, dove sarà ospite questa volta Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura e politiche educative. E alle 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco, questa volta con gli alunni della Leonardo da Vinci, della Bascafè e dell'associazione Dandelion. E finiamo alle 21 con Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni e alle 22 Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. E prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali alle 6.30, le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Cosa. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il progetto Strade in Gioco colora gli spazi urbani della città. E una notizia che riguarda il saronnese Allarme Cocciniglia, ecco cosa fare. E ora Caronno Pertusella, ancora ladri alla Proloco e in ultimo Uboldo, si asfalta alla rotonda, disagi in nottata. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. È stato inaugurato in questi giorni il primo intervento del progetto Strade in Gioco, un'iniziativa che unisce educazione, partecipazione e riqualificazione urbana, mettendo i bambini al centro della progettazione di nuovi spazi di gioco, con l'obiettivo di trasformare le loro idee in interventi concreti negli spazi pubblici. Il primo intervento è stato realizzato in Viale Santuario. Nella settimana sono comparsi nella zona pedonale animaletti disegnati sull'asfalto, giochi colorati che cambiano l'aspetto alla strada e altri suggerimenti per attività creative. Alla base del nuovo aspetto di Viale Santuario sono le idee che i bambini dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro hanno sviluppato nei due giorni di laboratori creativi proposti nel mese di marzo. Due giornate di coprogettazione partecipata, durante i quali gli alunni sono stati guidati da un esperto di game design per immaginare, progettare e infine dare forma a nuove idee di gioco e di utilizzo dello spazio cittadino. Il progetto è stato selezionato nell'ambito del bando Strade in Gioco, Spazi Sicuri di Incontro e Gioco Libero in Città per Bambini e Adolescenti, promosso dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, ottenendo così un finanziamento che ha permesso di sviluppare un percorso innovativo in cui i bambini non sono semplici destinatari, ma veri protagonisti della trasformazione urbana, senza gravare però sulle risorse comunali, e ha inoltre permesso non solo di rafforzare il senso di appartenenza dei piccoli cittadini, ma anche di dimostrare come la partecipazione diretta dei bambini possa diventare strumento di cittadinanza attiva. Saronnese, un parassita venuto dall'Asia, sta ridisegnando l'aspetto di molti alberi della provincia di Varese. Si chiama Takahashia japonica ed è una particolare specie di cocciniglia di origine asiatica, ormai nota anche nella nostra zona. In Europa in particolare il suo viaggio è iniziato nel 2017, quando è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale a Cerro Maggiore. Da allora l'insetto ha progressivamente colonizzato il territorio, arrivando a colpire stabilmente diverse zone. Il segno del suo passaggio, ormai l'avrete imparato a conoscerlo, è inconfondibile e salta subito all'occhio. È facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi bianchi, cotonosi e a forma di anello che possono raggiungere i 7 cm di lunghezza. La diffusione è favorita dal vento, specialmente, ma il parassita può viaggiare anche in modo passivo attraverso mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato. Nonostante l'aspetto, la regione rassicura sul fatto che si tratta solo di un insetto dall'impatto soprattutto estetico. Allo stato attuale non risultano danni gravi alle piante colpite, salvo possibili disseccamenti di alcuni rami nei casi di infestazioni elevate o su esemplari già debilitati. È inoltre fondamentale precisare che questa cocciniglia non rappresenta in alcun modo un pericolo né per le persone né per gli animali. Le strategie di contenimento consigliate dagli esperti prevedono principalmente un monitoraggio costante delle piante e la rimozione con potatura mirata dei rami infestati nelle fasi iniziali. Si può ricorrere anche a trattamenti specifici rivolti alle forme giovanili dell'insetto, che devono comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative ambientali e salvaguardando gli insetti impollinatori. I cittadini possono poi contribuire attivamente alla mappatura del parassita. Il servizio fitosanitario regionale raccoglie infatti tutte le segnalazioni tramite l'app Fito Detective e per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile scrivere direttamente all'indirizzo email infofito@regione.lombardia.it. andiamo a Caronno Pertusella, ancora a ladri nella tensostruttura della Proloco, nel parco della Resistenza di via Avogadro. Questa volta sono fuggiti con carni surgelate e diverse attrezzature. La presidente della Proloco, Claudia De Bellini, si dice molto amareggiata, non solo ovviamente per il danno economico, ma anche perché il lavoro svolto per la comunità è stato rovinato da questa incursione. In pieno giorno qualcuno è riuscito a introdursi nei locali della cucina senza lasciare alcun segno di effrazione, approfittando di un momento in cui l'area era deserta. Una volta dentro, i ladri hanno rovistato nel congelatore, portando via 4 maialini e una consistente stock di costine già confezionate, oltre ad alcune friggitrici elettriche. Nessuno ha visto nulla e i responsabili si sono così allontanati indisturbati. Quando poi i volontari della Proloco sono orientati, hanno trovato il caos con cibo e attrezzature spariti, non hanno potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto. Ora si confida nelle telecamere installate nel parco, che potrebbero aver registrato non solo questo episodio, ma anche i furti dei giorni precedenti, sempre mirati alle scorte alimentari. Sugli autori si possono solo fare supposizioni. Certo, non sembrerebbe opera di ragazzini annoiati, gli stessi che altre volte hanno però tagliato telone e creato scompiglio. Tutto farebbe pensare invece che questa volta i ladri conoscessero bene la struttura e soprattutto cosa ci fosse in cucina. Uboldo, sarà una notte di grandi disagi quella dalle ore 21 del 27 maggio alle 6 di mattina del 28 maggio. Sono stati infatti programmati interventi di fresatura e asfaltatura della rotatoria di via 4 Novembre, all'incrocio con le vie Galilei e Fermi. Previste modifiche temporanee alla circolazione, in particolare la chiusura completa del transito sia per autoveicoli sia per mezzi pesanti per evitare il danneggiamento del manto appena posato, e poi la viabilità alternativa. I mezzi pesanti dovranno passare da Saronno a Rescaldina e viceversa, mentre gli autoveicoli provenienti da Saronno saranno dirottati sulle vie Montegrappa, Cattaneo e Legnano, nonché sulla ex statale 527, mentre quelli provenienti da Rescaldina saranno deviati su via Legnano e successivamente sulle vie Cattaneo, Montegrappa ed ex statale 527. Divieto poi di sosta sulla via 4 Novembre fino al termine dei lavori nei tratti interessati. Si invita la cittadinanza ad attenersi scrupolosamente alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti, seguendo i percorsi alternativi opportunamente indicati. È questo l'appello del Comune di Uboldo. In caso di maltempo, gli interventi verranno rimandati a data da destinarsi. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina, dal notiziario e da Saronno News. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi, Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Usiamo le lodi della Beata Vergine a pagina 706. O Dio, vieni a
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Maria conservava tutte queste parole meditandole nel suo cuore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci...
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani del...
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e

0: e dirigere i nostri passi sulla via del...
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Maria
0: conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore.
1: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio di misericordia ineffabile, il cui Figlio unigenito, confitto alla croce, ci ha donato come madre nostra la sua stessa madre, fa che la tua Chiesa, sorretta dall'esempio,

0: e attiri alla luce e all'amore del Vangelo tutti i popoli della terra, per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetta sei tu fra le donne, o Vergine Maria.
1: E benedetto il frutto del tuo ventre. La sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, li guidò per una strada meravigliosa, divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque. Sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto il frutto del tuo ventre.
0: Gioisci in eterno, Vergine Maria,
1: che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra.
0: Pagina 15. Salmo 150. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
1: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti.
0: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli
0: gloria. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gioisci in eterno,
1: Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra.
0: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rabe Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo la tiene salva. il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: La acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiori libato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison. Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison. Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison. Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison. Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison. Benedicimi, Padre.
3: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quel tempo, dopo che il Signore Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
3: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
1: Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
3: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
1: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui l'Altissimo la mantiene salda.
3: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
1: Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.

Vergine felice che hai generato il Signore, beata Madre della Chiesa, che fai ardere in noi lo spirito del Figlio tuo, Gesù Cristo.

0: anni.
1: Gloria a te,
0: in quel
1: Signore.
0: Tempo stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo Gesù

0: alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Era il giorno della parascebe e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Ieri abbiamo celebrato la nascita della Chiesa nel Cenacolo per l'opera dello Spirito Santo. La Chiesa nata attorno a Maria, che era nel Cenacolo a raccogliere, ad aiutare questa nascita della Chiesa. Giustamente si celebra oggi la memoria di questa madre attorno alla quale è sorta e si è cresciuta la prima chiesa che si è diffusa in tutto il mondo. E Gesù per questo, già dall'alto della croce, l'aveva segnalato, affidando Maria al discepolo che egli amava. Ecco tua madre, dice al discepolo, immagine, modello, inizio di ogni credente, inizio della Chiesa. Ed è bello che il Vangelo prosegue con la rievocare l'atto compiuto da Gesù, la sua obbedienza, fino a dire tutto è compiuto. Quell'atto che è stato l'atto di salvezza e di redenzione. E Maria, dice il Vangelo, stava ai piedi di Gesù, in piedi solenne, per partecipare lei al medesimo atto di redenzione, a fianco della redenzione di Cristo, lei trafitta nel cuore di Gesù.

Da sempre nella Chiesa Maria è vista come madre dei credenti della Chiesa. Sant'Agostino soprattutto rievoca e richiama continuamente a onorare Maria, madre della Chiesa. Ed è stato il Papa Paolo VI che a conclusione del Concilio nel 1965, proprio l'ultimo giorno del Concilio, volle proclamare come momento vertice del Concilio Maria, Madre della Chiesa, un titolo che ha voluto fosse messo dentro la lista delle litanie della Madonna. Ed è stato il Papa Francesco che con giusta intuizione ha voluto mettere nel Messale questa memoria subito il lunedì di Pentecoste, a dire: dalla nascita si pensa alla madre di questa famiglia di Dio, oggetto della premura di una madre, dice Dante, alla quale sempre dobbiamo rivolgerci se vogliamo ottenere grazie da Dio. Ma non solo ascolta, ma previene molte volte al dimandar precorre, previene, come è illustrato nell'episodio nel fatto di Cana di Galilea. Lei, nessuno si era accorto, lei ha prevenuto questa grazia, questo miracolo. Affidiamoci con fiducia alla Madonna che sa conoscere i nostri bisogni più e prima di noi, e affidiamo a lei il cammino della Chiesa. Oggi il Papa promulga una enciclica importante che esprime la sfida, risponde alla sfida epocale di questa nuova trasformazione del mondo con la intelligenza artificiale, quasi a richiamare di più di 100 anni fa l'enciclica Rerum Novarum, che era la sfida per un'altra grande trasformazione, quella industriale alla fine del XIX secolo. Ora siamo davanti a un altro cambiamento di epoca, a una sfida nuova, e la Chiesa e il credente è chiamato a proporsi secondo i criteri del Vangelo, come usare e come comportarsi di fronte a questa nuova sfida, di fronte a questa novità che cambia e cambierà sempre più il modo di vivere e di lavorare nel nostro tempo.

0: E ora preghiamo con fiducia il Signore, affidando alla Beata Vergine Maria di presentare al Signore le nostre intercessioni.
1: Rinnova la nostra speranza, Signore. Tu che ci hai dato Maria come madre, santifica il dono di ogni maternità. Ogni uomo di questo mondo possa benedire il grembo da cui è nato e la casa in cui è atteso e desiderato. Ti preghiamo. Tu che sei stato consolato nella tua agonia dalla presenza di una madre, sostieni le donne che sostano al capezzale della sofferenza. La loro presenza sia conforto e segno di speranza. Ti preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Tu che hai posto Maria a presiedere la tua Chiesa dispersa, trasformaci in sentinelle dell'aurora. Donaci di attendere con lei il mattino di una nuova Pentecoste. Ti preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore. Per tutti i defunti e per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo. Rinnova la nostra speranza, Signore.
0: Accogli le suppliche della tua Chiesa, o Dio clemente. Rendila capace di imitare la carità della Santa Vergine Maria e di rivivere la sua fedele obbedienza alla tua parola, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Scambiamoci segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Accetto, Padre, le nostre offerte e trasformale nel sacramento di salvezza. Fa che rinvigoriti da questo mistero e sostenuti dall'amore della Vergine Maria, Madre della Chiesa, possiamo testimoniare

0: sono rivolti a...
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza.

Celebrando la memoria della Vergine Maria, a te innalziamo la nostra lode. Ai piedi della croce raccolse il testamento del figlio morente e divenne madre di tutti gli uomini rinati per quella morte a vita nuova. Mentre gli apostoli, fiduciosi nella promessa, attendevano il dono dello Spirito, Maria si univa alle loro suppliche ed era con loro segno e modello della Chiesa in preghiera. Elevata alla gloria dei cieli, questa madre

Veramente santo sei tu, Padre, e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni.

Signore nostro Gesù Cristo, egli consegnandosi volontariamente alla passione,

Teni tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.

0: dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

di acqua. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci

0: sono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, beato il grembo che ti ha portato, o Cristo, e beato il seno che ti ha nutrito, o Signore del mondo, che per salvare gli uomini ti sei degnato assumere la natura mortale.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga il tuo regno,
1: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace

0: nostra speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che

0: e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco

0: dell'agnello.
1: O Signore, io non son degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvata.

alla comunione. Ciò che Eva ci tolse con il peccato, tu ci rendi col Figlio tuo benedetto, Madre Santa e gloriosa. Da una Vergine giunse a noi la vita. Proclamatelo, o popoli redenti.

Credo in te, Signor, credo in te.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato in questa cena un pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, annunci a tutti i popoli il Vangelo, perché il mondo accolga l'azione.

0: E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Andiamo in pace.
0: Nel nome di Cristo.
2: Amen.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: E buongiorno radioascoltatori, buon lunedì 25 maggio. Oggi qui con me alla regia Franco e vi elenco subito gli appuntamenti di oggi. Alle ore 9.30 in replica alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno. Alle ore 10.05 in replica alle 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle 10.30 in replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano Giuseppe Rosafio, giocatore baseball ipovedenti, Hurricane Saronno. Alle ore 11.30 e 18.25 in comune, ospite Maria Cornelia Proserpio, assessora alla cultura e politiche educative. Alle ore 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni delle scuole Leonardo da Vinci e Bascapè, l'associazione Dandelion. Finiamo alle ore 21, viva tutta la radio con Mattia Savioni, e alle ore 22 Gigi Volpi con Una volta l'era in sci. E adesso il santo del giorno.

0: Il santo del giorno, Maria Maddalena de Pazzi. In ogni atto, anche il più semplice, si decide la nostra eternità, perché ogni azione fa strada dentro di noi al bene oppure al male. È sotto questa convinzione che visse Santa Maria Maddalena de Pazzi, che fu un'autentica maestra di spiritualità radicata nella preghiera e nella meditazione della parola. Nacque in una delle famiglie più in vista della nobiltà fiorentina nel 1566 e fu battezzata con il nome di Caterina. Nel 1582, a 16 anni, decise di entrare tra le carmelitane, prendendo il nome di Maria Maddalena e intraprendendo un percorso fatto di totale dedizione agli elementi fondamentali della vita monastica. Il suo percorso fu segnato anche da misteriose malattie ed esperienze mistiche. Dalla sua esperienza traeva le risorse per indicare a coloro che si rivolgevano a lei la via per un'autentica riforma evangelica della Chiesa. Morì nel 1607. Oggi la Chiesa ricorda anche Gregorio VII, che fu un uomo di grandi riforme. Papa Gregorio, appunto, abate di San Paolo fuori dai muri, una volta salito al soglio pontificio, mise in campo una vasta azione di riforma contro la simonia e l'ingerenza imperiale nelle investiture, affermando la superiorità della verità di Dio sopra ogni legge umana. Anche Papa Gregorio VII, dal 1073 al 1085, fu un grande riformatore. Tra gli altri santi che oggi ricordiamo, San Beda il Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa, e appunto Santa Maria Maddalena de Pazzi, vergine, insieme a Gregorio VII, detto anche il Dobrando Aldobrandeschi di Soana.
1: Eccoci di nuovo con il nostro meteo, oggi sempre ben soleggiato, con lieve aumento delle temperature, qualche cumulo sui rilievi nelle ore più calde, ma asciutto o solo rari piovaschi. E invece domani, soleggiato un po' più caldo, su Alpi e Prealpi annuvolamenti cumuliformi nel pomeriggio che potranno dare luogo a locali rovesci o brevi temporali, altrove asciutto. La farmacia di turno oggi a Origgio, farmacia San Giorgio in via Gran Paradiso 2, risponde al numero 02 38 31 04 43. E invece al cinema Silvio Pellico oggi Il Diavolo Veste Prada 2 alle ore 21.15, sempre a Silvio Pellico Michael alle ore 19. E invece al cinema Prealpi Le Città di Pianura oggi alle ore 19 e Star Wars The Mandalorian and Grogu alle ore 21.00.

0: e immagini.
1: Se siamo chiamati a semplificare ciò che sembra complicato, non siamo in compenso mai chiamati a complicare ciò che è semplice. Tra le mani un libro, letto un po' di anni fa, La gioia di credere, il testo di Madeleine Delbrel, nata nel 1904, morta nel 64 a Ivry, ove aveva vissuto per anni in un quartiere degradato secondo una vera testimonianza di quotidiana mistica e di cristianesimo incarnato. È proprio quando sei in situazioni di disagio e sopravvivenza che comprendi la verità delle sue parole citate sopra. Quando ci si trova nella passione archeologica nel deserto, si riescono a ridurre le esigenze a poche cose: cibo, acqua, abiti essenziali, lasciando cadere tutte le sovrastrutture della società consumistica e complicata. Ecco allora il motto di Madeleine: semplifica ciò che è complicato e non viceversa. È stato spesso ironizzato sul fatto che in ogni ministero è sempre attivo ed efficace un ideale ufficio complicazioni e affari semplici, Lucas, sede beata e sognata dai burocrati. E anche certa teologia non scherza e con la scusa di ammonirci sulla ricchezza e profondità del mistero ci rifila tomi indecifrabili, paginate in cui il Dio unico che si esprime con un personale netto, nitido io, si trasfigura in un gorgo oscuro, come diceva il dio sumerico Enlil. Pur consapevoli della complessità della realtà, adottiamo sempre la via della semplicità prima di imboccare le ramificazioni. Chiarità è carità, ammoniva un grande maestro di esegesi biblica dei tempi che furono.
2: Vi ricordo che ci potete sempre seguire su FM88, su Saronne dintorni, e per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Per avere il codice radio o chiederci altre informazioni, chiama pure lo 02 960 27 28. Martedì 26 maggio alle ore 21 presso il Cinema Prealpi a Saronno, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo. San Francesco oggi, sempre al nuovo Cinema Prealpi a Saronno, giovedì 28 maggio, Francesco. Proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film di Federico Colombo. Sempre giovedì 28 maggio, dalle ore 20 alle ore 22, presso il Museo della Ceramica Gianetti in via Carcalo 9, Coffee Time. Appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatti personalizzati. Arrivate al momento degli auguri. Oggi facciamo i nostri migliori auguri a tutti coloro che festeggiano un compleanno, un anniversario, e quindi tanti auguri. Vi salutiamo con un caloroso abbraccio e vi auguriamo una buona giornata. A domani, ciao.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi. C'è l'intesa su di principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. E intanto l'Iran avverte: se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia. Tra loro ci sarebbero anche due italiani, forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink, in grado di trasportare testate nucleari. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente, Cardinal Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter campione d'Italia e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.

0: martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10, Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno al nostro appuntamento del lunedì. Siamo già pronti tutti.
2: Prontissimi, buona settimana.
1: Ecco, avete sentito Don Giuseppe, mentre invece Franco non lo sentite perché sta smanettando per consentire questa trasmissione. Bene, allora, ieri era Pentecoste, se non vado errato.
2: Assolutamente no. Ecco,
1: per cui il protagonista era lo Spirito Santo.
2: Spirito Santo.
1: Nell'informatore che lei ha fatto, però, ha prevenuto una domanda che poteva nascere sicuramente, anzi che nasce sicuramente in chi segue e cerca di capire qualcosa in questa festa, che era questo sconosciuto, lei ha detto, lo Spirito Santo, questo sconosciuto, spesso si sente dire così, no? E ci spieghi allora.
2: Sì, questo sconosciuto fa riferimento indirettamente a un'enciclica di Papa Leone XIII, oggi uscirà l'enciclica di Leone XIV.
1: Deve essere molto interessante.
2: E l'enciclica l'avevo intitolato Il Divino Millud, quel divino lì di cui. Perché noi abbiamo del Padre. Beh, anzitutto di Gesù ce lo raffiguriamo continuamente, no? Tutta l'arte cristiana ce lo raffigura e ce lo rappresenta come perché si è fatto uomo, perché Dio si è fatto vedere così, no? Ed è venuto anche a rivelarci il volto del Padre. A Filippo, che a un certo punto l'Apostolo domanda: ma facci vedere il Padre, ma Filippo, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Ci sono alcune icone orientali molto belle dove ci sono due perfetti volti identici del Padre e del Figlio, appunto chi vede il Figlio vede il Padre, ma il Padre lo raffiguriamo, io dico messa ogni giorno qui in prepositura, guardando il volto del Padre che mi sta davanti sul portone della Chiesa. Lo Spirito è più difficile rappresentarlo, eppure è la presenza che dà vita, che dà vigore a tutto. Papa ieri molto bene nell'Angelus diceva come lo Spirito è colui che apre le porte, apre la porta di Dio, diceva, perché? Ma perché ci mette in comunione diretta con Dio. Noi non potremmo arrivare a Dio senza di Lui. Apre le porte della Chiesa, che spesso potrebbe essere una Chiesa ripiegata su di sé. No, ma la Chiesa è fatta per uscire. Lo Spirito viene, abbiamo sentito ieri nella Pentecoste, no? Riempie tutta la casa, cioè il cenacolo, quindi riempie di sé tutta la Chiesa e poi la spinge fuori. E poi che bello, il Papa diceva lo Spirito Santo apre i cuori, ci apre alla fratellanza. Allora vedete, non si vede questo Spirito, l'abbiamo raffigurato con dei simboli, pensate alla colomba. Nel libro, negli Atti degli Apostoli ieri si parlava dello Spirito Santo come vento, come fuoco. Cosa hanno in comune il vento e il fuoco, questi due elementi della natura? Hanno in comune che li sentiamo. Se c'è il vento, anche la pelle sente che c'è il vento. Se mi avvicino a un fuoco, si sente il calore. Però non possiamo prendere né in mano il vento, né in mano il fuoco, quasi a ricordarci che lo Spirito lo sentiamo, lo percepiamo come presenza, ma noi non ne siamo i padroni, è lo Spirito che agisce. E in quel testo che citavo nell'informatore è molto bello, soprattutto se letto in parallelo, che cosa succede senza lo Spirito. Vedo che tu hai già letto: l'Evangelo è lettera morta, ma con lo Spirito l'Evangelo è potenza, è dynamis. Potenza, perché quando Paolo parla di potenza usa il dynamis, la dinamite, no? È potenza di vita.
1: Una cosa che ho sentito sottolineare anche è che le fiammelle, in un'omelia, le fiammelle scendono individualmente su ciascuno, ma affinché i singoli si uniscano e diventano un qualcosa insieme. In pratica nasce la Chiesa.
2: Nasce la Chiesa perché appunto lo Spirito Santo che discende dando a ciascuno, San Paolo ieri lo diceva, il suo dono, il suo carisma, perché lo Spirito Santo non ci massifica, non ci rende una folla anonima, è massificata, dà a ciascuno il suo dono, ma siccome ogni carisma, ogni dono è per l'utilità comune, non è che uno dice io ricevo il mio spirito e per me oh che bello, che gioia, no, ma lo Spirito Santo sempre ci apre,
1: o serve se
2: sempre, quindi apre all'incontro con l'altro, perché poi insieme con l'altro dobbiamo aprirci al mondo intero.
1: Ecco, questa faccenda che ha evidenziato nella lettera ai Corinzi il San Paolo è un po' confuso. Ma allora lo Spirito Santo si manifesta nelle caratteristiche di ciascuno, ma ciascuno queste caratteristiche ce l'ha già quando nasce.
2: E ma chi ce le mette dentro?
1: Ce le mette Dio. Lo Spirito Santo.
2: Non dividere, non è che devi dividere il Padre, il Figlio dello Spirito Santo, no? Ma allora però c'è questo profondo. Dio è amore, Dio è comunione d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E se svolge il lavoro l'uno o l'altro, ma lo fanno in piena comunione.
1: Ma ieri è stato evidenziato il fatto che c'è come Gesù Cristo, anche Gesù Cristo fa parte della Trinità, ma si è presentato, ha vissuto, ha parlato e noi seguiamo quello che lui ha detto. E ma ieri c'era la manifestazione come singolarità, pur essendo nella Trinità, come singolarità, per cui scende lo Spirito Santo e lo analizziamo come tale.
2: Sì, e domenica prossima mediteremo tutto il mistero della Santissima Trinità come mistero di comunione d'amore. Cioè non dobbiamo, cioè nel momento in cui si manifesta uno, ma in piena comunione con gli altri due. Cioè, questa è la logica che deve in qualche modo presiedere al tutto. C'è una logica che è logica di piena e profonda comunione.
1: Vabbè, sono fatto male, io ho notato questa curiosità.
2: E perché dividi,
1: no?
2: Perché tu dividi quello che fa mia moglie da quello che faccio io, quello che fanno i miei figli da quello che faccio io. In realtà c'è dentro tutto questo dinamismo di profonda comunione che presiede al tutto.
1: Vabbè, ma se dobbiamo cercare una funzione, la funzione dello Spirito Santo, mi sembra che l'abbia detto lei poco fa, è quella di accendere una luce,
2: di aprire, di
1: valorizzare quello che già c'è in noi.
2: Potremmo dire che lo Spirito Santo fa in modo che noi, allora, andiamo con ordine. Dio, Giovanni prologo, versetto 18, capitolo 1, versetto 18. Dio, Padre, nessuno l'ha mai visto. Ma proprio lui, il Figlio, che stava nel seno del Padre, è venuto a rivelarcelo e a farcelo conoscere. E ce lo ha rivelato come? Massimamente nella sua Pasqua, passione, morte e risurrezione. Ora, quando Cristo ascende al cielo, promette il dono dello Spirito. Il quale Spirito cosa fa? Ci rende contemporanei di Gesù. Perché ci dona Gesù. Lo rende presente oggi. Avvertivo questo ieri mentre celebravo la cresima ad Appiano Gentile. Lo avvertiranno questi ragazzi nostri che la celebreranno sabato e domenica. No? Che cosa fa con lo Spirito? Il momento in cui il Vescovo unge si dice crismazione. Crismazione. Sentite, Cristo. Il Cardinale Dionigi, con un'espressione dal punto di vista della, come sembra un po' cacofonica, è brutta, perché diceva ci cristizza, però aveva ragione, perché lo Spirito Santo rende anche me alter Christus. In fondo, nell'ordinazione sacerdotale, che cosa è accaduto? Che il Vescovo ci ha invocato il dono dello Spirito e ci ha resi adatti ad agire in persona Cristi. Ma non è il povero Marinone Giuseppe che può fare questo, ma perché lo Spirito lavora, agisce in lui. E le parole che il povero Giuseppe dice, ma chi è io? Non è il Giuseppe che può assolvere. Non è Giuseppe che dice, addirittura si mette al posto di Gesù nel dire prendete, ripeto i suoi gesti, ripeto le sue parole, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ma non è il corpo del povero Giuseppe Calembarlafus, no? È che in quel momento lì lo Spirito Santo mi abilita ad agire in persona Cristi, cioè nella stessa persona di Gesù Cristo.
1: Bene, ci stiamo. Più ne parliamo, più diventa difficile la faccenda.
2: Lo so, d'altronde mi dici che cosa fa lo spirito, devo dire.
1: No,
2: così.
1: Certo. Oh, no. Ieri si è parlato anche molto di bene comune, l'abbiamo già detto, e opera di Dio, anche nel Vangelo, che dicevo, negli Atti degli Apostoli, dicevo, quelli capivano.
2: Grandi opere.
1: Perché quando udivano parlare nella nostra lingua delle grandi opere di Dio. E un'altra cosa, ma quali sono le opere di Dio?
2: L'amore. C'è un bellissimo passaggio, Galati 5:22, andatelo a leggere. Prima parla delle opere, al plurale, della carne, no? Che sono appunto fondamentalmente il nostro egoismo, che ci divide gli uni dagli altri. Siccome io sono egoista, no? Ci siamo, non penso a te. A un certo punto Paolo dice al singolare, il frutto dello spirito è l'amore, è la gioia, è la pace, è la mitezza, è la bontà, è la pazienza, è la magnanimità. Il frutto dello Spirito, cioè lo Spirito Santo fruttifica dentro di me perché abbia ad essere un uomo nuovo, rinnovato, non dal principio dell'egoismo che mi porta a dividermi, ma dal principio dell'amore.
1: Infatti lei ha parlato dei frutti dello Spirito.
2: Il frutto dello spirito, una sottolineatura, ma
1: no, io sì, infatti l'ho trovato casualmente cercando ieri, perché mi ricordavo che una volta si studiava il catechismo e c'erano i sette doni dello Spirito Santo.
2: Poi i sette doni dello Spirito Santo li troviamo in Isaia 11, no? Dove si dice che dai quattro angoli della terra soffia lo spirito su questo tronco ormai inaridito, no? E da questo tronco è con germoglio. Quale spirito? Lo spirito di sapienza e intelletto, consiglio, fortezza, eccetera.
1: Scienza, pietà, timore di Dio. E poi dopo ho scoperto infatti che c'erano anche i nove frutti dello Spirito Santo.
2: Il frutto dello Spirito.
1: Ma nove, sono nove.
2: Sono nove, ma è un unico frutto.
1: Un unico frutto. Sempre più difficile. Adesso però deve togliersi una curiosità, perché l'altra nelle ultime due puntate lei ha detto lo Spirito Santo è sceso cinque volte e mi ha sfidato ad andare a cercarle.
2: Ne trovate?
1: Allora, io ne ho trovate quattro.
2: Dimmi quali sono.
1: Allora, le trovate due su Gesù, nel battesimo e nella trasfigurazione.
2: Negli Atti degli Apostoli, allora.
1: No, ho cercato tutta la conoscenza che potevo avere, insomma. E due, agli Apostoli, il primo giorno dopo la Resurrezione, che ha soffiato loro, e ieri nella Pentecoste. E quinto non lo trovo.
2: No.
1: Devi
2: andare a leggere un po'. Ho detto gli Atti degli Apostoli, bisogna leggere.
1: Ah, gli Atti degli Apostoli. Li ho letti tutti. Non...
2: Ecco, se leggi bene gli Atti degli Apostoli. Allora ce n'è una al capitolo 2, che è la prima, quella che noi chiamiamo per eccellenza la Pentecoste. A Pentecoste per eccellenza, Atti 2. Non facciamoci confondere da queste, siamo parti medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, eccetera, perché in quel momento si trovano giudei e osservanti di ogni nazione che era sotto, quindi sono gli ebrei e i simpatizzanti del mondo ebraico che si trovano a Gerusalemme per il pellegrinaggio della festa della Pentecoste ebraica, perché la Pentecoste è anzitutto una festa ebraica e noi chiamiamo questa la Pentecoste dei giudei, ok?
1: Quella di ieri.
2: Quella di ieri. Atti 10 abbiamo la cosiddetta Pentecoste dei pagani. Perché? Perché è Pietro che è chiamato da questo Cornelio, un centurione romano, ma è un pagano, e di per sé un buon giudeo non dovrebbe entrare nella casa di un pagano, perché in qualche modo si contamina. E Pietro ragiona ancora con la mentalità del giudeo. Però mentre lì lo dice, io mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persona, ma qualunque popolo è a lui bene accetto. E allora ecco che in questo momento, nella Pentecoste dei pagani, mentre lui è lì che parla, ecco che discende lo Spirito Santo, e Pietro dice: ma potevo io non battezzare questi che al pari di noi hanno ricevuto lo Spirito Santo? E queste sono le due Pentecoste, potremmo dire, fondamentali: quella dei giudei, perché comunque Gesù è venuto per il popolo ebraico anzitutto, no? Dando a questo popolo poi il compito di essere, attenti, adesso non confondiamo il popolo ebraico secondo le scritture da quello che in questo momento sta, no, questo popolo, è lo Stato di Israele, che è un'altra cosa dal popolo ebraico, e mi auguro che anche i fratelli di fede ebraica prendano le distanze da questo Stato.
1: Beh, ieri c'è stato qualche assaggio.
2: Non lo so, ma io spero che il popolo ebraico.
1: Il presidente Herzog appunto si è dissociato, per cui.
2: Il presidente è stato Israele.
1: Sì.
2: E non so perché io non l'ho visto, perché sono tornato tardi, quindi non. Ecco, quindi c'è. Però c'è un conto è il presidente, cioè un conto è l'apparato statale, è un conto è il mondo religioso, che alcuni mondi religiosi ebraici sono molto. Sono loro che stanno che. Fortuna. Sono i famosi estremismi. Punto. Quindi Pentecoste dei giudei, Pentecoste dei pagani. Poi c'è al capitolo quarto degli Atti, quando Pietro viene arrestato, eccetera, e la Chiesa prega per Pietro, che è in prigione. In quel momento ancora discende lo Spirito Santo, che dà forza, che dà vigore anche a loro. Ed è chiamata questa qui la Pentecoste per avere la parresia, per avere la forza, perché in quel momento la Chiesa prega perché non abbia ad essere timorosa nel momento in cui sta portando l'annuncio del Vangelo anche fuori dai confini, così, cioè avere la forza anche contro, perché iniziano le persecuzioni, la parresia, la fortezza, eccetera. Poi dobbiamo andare ad Atti 19, quando Paolo arriva a Efeso, incontra alcuni, no? E dice: ma voi che battesimo avete ricevuto? E noi abbiamo ricevuto il battesimo di Giovanni il Battista. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni seguaci del Battista in quel momento portarono anche fuori dallo Stato dal popolo della Palestina il messaggio del Battista, più facile da accogliere, perché ci dice che cosa dobbiamo fare, più concreto. E dice: ma non avete ricevuto il battesimo, mai sentito parlare dello Spirito Santo? Proprio così, in Atti di 19, in quel momento appunto discende questa manifestazione dello Spirito, che dà davvero la forza. E allora ecco che possiamo parlare di una Pentecoste continua. Quando si manifesta questa Pentecoste continua? E allora andiamo ad Atti 15, Atti 2, Atti 10, Atti 4, Atti 19, torniamo adesso a Atti 15, è il grande concilio di Gerusalemme, quando devono decidere in fondo quale linea prendere. E che bello lo Spirito Santo in noi, lo Spirito Santo che accompagna il cammino del discernimento della Chiesa.
1: Ho sbagliato il luogo della ricerca, invece non lo estendo.
2: Ho sbagliato il luogo della ricerca. Comunque ricordati, 2, 4, 10, 15, 19.
1: Sì, ma sono tutti episodi, salvo l'ultimo che non ho presente, che sono stati letti.
2: Che sono stati letti, bravi, in questi giorni. Bravissimo.
1: Vabbè, ma penso che abbiamo già parlato abbastanza dello Spirito Santo, dovremmo essere imbevuti.
2: No? Permettimi una piccola cosa, io ieri celebrando le cresime, permettimi un piccolo...
1: Certo che lo permetto.
2: Quando celebro le cresime, sono sempre indeciso se parlare ai ragazzi o se parlare agli adulti.
1: Beh, agli adulti.
2: E ultimamente scelgo sempre di parlare un po' agli adulti. E ho detto a loro, stiamo attenti a non pensare, visto, penso anche alla cresima, lo dicevo anche sabato qua incontrando, dato che bello tutta la chiesa nostra, prepositura, con tutti i genitori dei bambini che ricevevano la cresima. L'ho fatto 15 giorni fa per la comunione e sabato scorso l'ho fatto per quelli che riceveranno la cresima
1: in preparazione,
2: sabato e domenica, no? E dicevo loro, state attenti, perché noi lo chiamiamo il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo, ma citando un filosofo contemporaneo, Umberto Galimberti, lui parla, da un titolo di un suo libro che mi era piaciuto, L'ospite inquietante. Stiamo attenti perché i nostri ragazzi, come anche noi...
1: Galimberti è ateo.
2: Eh?
1: È ateo,
2: sì.
1: Galimberti.
2: Sì, sì, sì. L'ospite inquietante, cioè dobbiamo decidere. Se vogliamo che i nostri figli, prima ancora noi, apriamo il cuore ad accogliere il dolce ospite dell'anima, che è lo Spirito Santo, il quale, dicevo, è discreto, bussa, aspetta, dice sempre se vuoi, come Gesù, o se invece accogliere questo ospite inquietante, che è il nulla, che è il nichilismo, e lo dice lui addirittura citando due grandi filosofi del secolo scorso, Nietzsche, il quale diceva: il nichilismo è alle porte, da dove ci viene costui il più inquietante fra tutti gli ospiti. Ma anche il buon Heidegger, un altro filosofo, parla di questo ospite inquietante, e dice che questo ospite è Galimberti che lo dice, visto che tu mi hai sottolineato, è ateo, benissimo, dice: stiamo attenti, perché questo ospite inquietante, dice, penetra nei sentimenti, confonde i pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni. Noi abbiamo molti degli adolescenti, preadolescenti, con cui non riusciamo più a entrare in comunicazione. Quindi era come dire a questi adulti, e lo dico a tutti davvero anche attraverso, stiamo attenti, non consegniamoci e non consegniamo i nostri figli e nipoti al nulla, al niente, all'insignificanza. E questo è il vero punto. Quindi qui capiamo come lo Spirito Santo, che è vita, che è amore, che è forza d'amore, contro questo spirito che invece ci abbruttisce, ci intristisce, ci isola l'uno dall'altro. Abbiamo poi magari qualcuno che vive soltanto guardando quello specchiettino lì che è in mano del suo... Ecco, per quello che forse dovremmo capire un po' bene questa potenza e questa forza dello Spirito Santo che agisce in noi come forza, spirito d'amore nella nostra vita.
1: Ma facendo le cresime e la preparazione alle cresime, sicuramente si sarà imbattuto nel fatto che alcuni genitori, sì, sono lì giusto perché si usa fare la cresima, si usa fare la comunione, magari anche perché è un'occasione per invitare tutti e fare una bella festa, si è imbattuto in queste situazioni.
2: Non lo so. Io a un certo punto...
1: Non ha importanza.
2: Può darsi, mi spiace, io ho detto. Sì, ecco perché qui io mi sono servito anche di qualche immagine, perché ho dovuto parlare quasi un'oretta, i miei coadiutori mi hanno detto che ho dovuto intrattenerli per un'ora, quindi sono...
1: Un'ora è tanto, eh.
2: Beh, ma con un po' di immagini, ma ho visto che hanno ascoltato attentamente, eccetera. E a un certo punto ho posto la domanda: ma cosa desideriamo per i nostri figli? No? E ho fatto vedere alcune immagini, no? Li desideriamo felici, vincenti, eccetera. Ma la prima immagine che ho mostrato qual è stata? Delle macchine che stanno entrando nel casello dell'autostrada, no? Pagano il pedaggio e poi vanno dove vogliono. Per dire che cosa? Oh, finalmente è finita! E ho detto: se è così, mi dispiace. Mi dispiace perché avete fatto perdere del tempo ai vostri figli, no? E avete fatto perdere del tempo che potevate andare a fare altro sport, andare a fare una passeggiata in montagna, al mare, no? Ecco, per quello che dico, stiamo attenti, perché se penso che questi momenti siano dei pedaggi che devo pagare, io mi auguro tanto e sto pregando lo Spirito Santo perché i nostri vescovi abbiano finalmente il coraggio, però devono farlo loro, Questo è il loro lavoro e prego che lo Spirito gli dia la forza ai vescovi di avere questo coraggio di sganciare il cammino dell'iniziazione cristiana dalla scuola. Perché ci sono dei bambini che a mio giudizio a 5 anni, 6 anni potremmo fargli la prima comunione, ma perché vengono sempre a messa, perché a un certo punto desiderano anche loro quello che la mamma e il papà ricevono, ma perché gli possiamo spiegare semplicemente che c'è differenza tra il pane eucaristico e il pane che trovano a tavola. E forse c'è qualche ragazzo che a 15 anni vive Dio gli vuole bene lo stesso, ma è inutile che gli diamo questo corpo eucaristico di cui non sa che farsene. Gesù nel Vangelo lo dice: non spegniamo il lucignolo fumigante da una parte, ma aggiunge anche: non diamo le perle ai porci. Non voglio dire che sono porci questi,
1: sì,
2: voglio
1: dire che è brutta l'espressione, ecco, ma però rende l'idea.
2: Ecco, è il discernimento che dobbiamo fare. Mi auguro che i vescovi abbiano finalmente questo coraggio, perché io ho 40 anni che sono prete, se non sono 40 sono 30 anni che stiamo dicendo quella cosa qui e continuiamo ad andare avanti. Ho letto un libro recente, non ho letto, ma ho letto una recensione del libro che diceva che la nostra catechesi, mi spiace dirlo in radio, è la scuola che forma i piccoli atei, li formiamo noi.
1: Beh, è un po' quello che è successo. Perché...
2: E allora, per quello che dico, che mi auguro che i vescovi abbiano finalmente il coraggio di...
1: Sì, è un argomento interessante, purtroppo l'abbiamo lasciato alla fine, sì, perché lo viviamo tutti. Lo vediamo tutti.
2: Io ce l'ho dentro come desiderio, almeno, guarda,
1: lo riprendiamo.
2: Ho detto che non sono 40 anni, però devo dire che ero ancora vedano l'ona, e quindi vuol dire prima del 92, e con il mio santo parroco.
1: Io penso
2: parroco,
1: che l'angoscia dei vescovi ai quali lei vuole attribuire la scelta,
2: perché
1: è quella di dire: li perdo subito o li perdo dopo? Perché allora, se non lo faccio li ho già persi numericamente, poi
2: non so cosa dire. Non so cosa dire. Allora io ultimamente mi sono
1: sono d'accordo con lei.
2: Sì. Io ultimamente mi sono riconciliato con le prime comunioni, con le cresime. In passato dicevo che era il giorno più brutto in cui volevo non stare in parrocchia. In passato dicevo, perché dicevo, le persone a cui io voglio più bene, che sono Gesù e i bambini, vedo che li prendono in giro. Così dicevo in passato. Adesso invece io vorrei proprio che questi momenti siano vissuti, perché uno li sceglie. Quando qualcuno mi dice: mio figlio non vuole battezzare suo figlio, ma va bene. E se lui è convinto di questo, perché lo devo...
1: Ma anche perché deve essere coerente con dei comportamenti.
2: Con i suoi comportamenti. Piuttosto che battezzare perché non si può più neanche dire, perché lo fanno tutti. Anche il matrimonio, no? Ma se uno, io dico sempre che il mio Dio, se dovesse non benedire quelli che sposano il signor sindaco, ma non me lo riconosco più in questo Dio. È là con le braccia aperte il padre, benedice tutti. Dove c'è l'amore tra un uomo e una donna che si vogliono bene, e vive il Dio. No? Certo che ci deve essere il passo in più se io vengo qui a celebrare davanti al Signore, e il passo in più è precisamente questo: sono io che dico a un altro, cioè io uomo e io donna, noi due sposi, che diciamo a un terzo: vieni con noi nella nostra vita.
1: Ripeto, mi spiace che è finito ormai, qualche appuntamento.
2: Beh, l'appuntamento che vorrei ricordare.
1: Io volevo fare una domanda, ma se uno è arrivato a questo punto, che ormai mancano 10 giorni alla fine del mese, e non ha nemmeno detto un rosario.
2: Mamma mia, allora approfitti perché domenica sera faremo il rosario. Non c'è domenica sera, non c'è come l'anno scorso la finale dell'Inter. E approfitti per andare in santuario, che celebreremo il Santo Rosario finale, e se il tempo lo permetterà, proprio lì fuori, contemplando i misteri che la facciata del nostro santuario ci mostra.
1: Per cui questo è l'appuntamento che lei richiama.
2: Sì, assieme alle cresime di sabato e di domenica.
1: Beh, che interessano ai cresimandi e ai genitori.
2: Di per sé è un'effusione di spirito per tutta la comunità.
1: Va bene. Poi c'è l'ultima manifestazione per San Francesco, mi sembra.
2: Il 28, sì, sì, il cinema di San Francesco. Il giovedì 28.
1: Poi abbiamo dimenticato anche questa volta di parlare degli oratori, che mi premeva parlare.
2: Allora, siccome io probabilmente lunedì prossimo non ci sono, magari si potrebbe chiedere a Don Riccardo di venire a lui, magari a fare un incontro.
1: Ci penserei?
2: Sì, insomma, lo vedo.
1: Così parleremo degli oratori. Tempo solamente
2: lascio
1: di dire
2: a lui il mistero della Santissima Trinità.
1: Benissimo. Buona settimana a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Salita ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso. Il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa. La diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.
2: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
3: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Radio Orizzonti in Blu,
1: la radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
3: Buongiorno, una buona giornata a tutte le persone in ascolto. Gianni Branca ai microfoni, con Franco alla regia e Sara Giudici davanti a me nello studio. Ciao Sara, benvenuta.
4: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti. Buona settimana.
3: Bene, eccoci qui proprio per parlare della settimana e dei fatti più significativi che sono accaduti a Saronno e dintorni. Da dove cominciamo, Sara?
4: Ok, partiamo con la notizia che ha, come dire, creato grande scalpore e curiosità a Saronno, cioè quanto è successo il movimentato episodio, come l'ha chiamato il Saronno, avvenuto sabato mattina verso le 11:30 fra la stazione e il quartiere Prealpi. Sostanzialmente tutto è iniziato in stazione, dove un uomo ha avuto un diverbio, un confronto, ha minacciato, che è finito con una minaccia, una donna. Poi ha estratto un coltello e si è allontanato in via Bossi. Qui è stato visto da alcuni ragazzi che hanno iniziato a seguirlo, presto si è aggiunto anche un 62enne, l'hanno inseguito con grande difficoltà, sono riusciti a fargli lasciare il coltello, che era decisamente grande, non era un coltellino ma proprio un coltello di grandi dimensioni, nella zona fra via Monti e sempre via Ramazzotti. L'inseguimento è proseguito fino a via Volontario e in via Toti è stato bloccato. Sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. La persona, che era visibilmente agitata, è stata prima accompagnata in caserma e poi all'ospedale. Sulla vicenda siamo in attesa della ricostruzione completa delle forze dell'ordine, perché è stato un episodio molto concitato, sia l'aspetto della stazione sia poi l'inseguimento con altre persone. Se ne è parlato tantissimo, perché ovviamente questo lungo inseguimento in tutta la città, che ha coinvolto diversi cittadini, alcuni certo, anche stranieri che si sono messi a disposizione per cercare di fermare l'uomo, è stato decisamente lungo, decisamente visto e direi anche decisamente commentato dalla città, nel senso che ci sono state diverse prese di posizione anche della maggioranza, che per esempio ha chiesto espressamente, ha ringraziato i carabinieri e le persone che hanno inseguito l'uomo, ha espresso solidarietà alla vittima dell'aggressione, qualsiasi essa sia, che siano state solo minacce o che ci sia stato qualcosa di fisico, come alcuni parlano di schiaffi, piuttosto che questo non è stato ancora acclarato, e insomma ha fatto anche un appello allo Stato affinché si possa intervenire su questo tema della sicurezza con più risorse e con insomma più determinazione. Rilanciare stamattina il tema anche Forza Italia, che ha fatto una mozione per chiedere che il tema della sicurezza a Saronno venga affrontato a livello comprensoriale con una commissione, la cosa originale, che è interprovinciale, quindi che riunisca tutto il bacino del saronnese. Noi sappiamo che Saronno impatta su diverse province, no? Per cui abbiamo provincia di Como, Milano, Monza e Brianza e ovviamente la provincia di Varese, che è la nostra, per chiedere appunto un approccio più comprensoriale a tutti quelli che sono i temi legati alla sicurezza, a partire ovviamente dalla stazione, che è un po', come dire, il punto di partenza anche di questa con presenza di province e di realtà diverse. Questo per fare un po' una sintesi di quello che è questo movimentato episodio e cosa ha portato in città.
3: Sì, sì, certo, perché comunque Saronno fa notizia, ma anche i paesi dei dintorni non sono esenti.
4: Sì, poi ovviamente voglio dire, banalmente è iniziata in stazione ed è finita in via Toti, ma se fosse scappato dall'altra parte poteva finire a Rovello, dopodiché certo, ci sono quelli di Rovello che vengono a Saronno, dopodiché le pattuglie, chiaro, si fermano al confine, ma come dire, anzi, se sei in una zona di confine è bene che ci sia un po' di compresenza e di collaborazione. Questo è un po' il ragionamento di Forza Italia, che ha un po' puntato il dito anche sul fatto di aver già chiesto una commissione ad hoc sulla sicurezza che fosse divisa da quella del commercio. Ci sono state polemiche anche durante la settimana su questo fronte, no? Quaglianone non è andato alla commissione commercio e sicurezza perché all'ordine del giorno non c'era niente sulla sicurezza, poi di fatto sono finiti comunque a parlare di sicurezza, ma alla risposta dell'amministrazione non è all'ordine del giorno, perché l'ultima era stata tutta sulla sicurezza, avevamo detto che questa facevamo tutta sul commercio. Quindi la risposta: sono passati 3 mesi, ci sono stati 3 accoltellamenti, forse varrebbe la pena di parlarne. Quindi, come dire, tutta una serie di tasselli da questo fatto di cronaca alle svariate prese di posizione che dimostrano come la sicurezza sia una preoccupazione e in città ci sia voglia di un confronto e di nuove modalità per affrontarlo.
3: Bene. Sono in corso le elezioni comunali, ad Origgio a che punto siamo?
4: Ok, ad Origgio allora si vota oggi fino alle 3, sostanzialmente urne aperte. Al momento l'affluenza è più bassa di 10 punti percentuali rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso, scusa, le scorse, esatto, quelle del 2020, che ricordiamo c'erano le elezioni in tempo di Covid col distanziamento, le mascherine, l'igienizzante e tutto quanto, quindi forse c'era anche un po' più voglia di partecipare, che al momento era un po' diverso. Quello che possiamo dire in questo momento è che ci sono tre candidati sindaco, sono Evasio Renicoli, sindaco uscente, sostenuto dalla sua lista Evasio Sindaco, Mario Ceriani, sostenuto dalla sua lista Ceriani Sindaco, e Francesco Venturini, sostenuto da Origio Democratica. Si vota fino alle 3, lo spoglio sarà, credo, veloce, perché il comune è molto piccolo, ci sono tipo 6.820 diritto, aventi diritto, quindi i votanti saranno meno. Esatto, perché veleggiamo su un'affluenza del 30% ieri sera, quindi, come dire, qualcosa meno dovrebbe essere, dovrebbe, perché poi dico così e si blocca e sta lì fino a notte, comunque dovrebbe essere piuttosto rapido, e Saronno farà la diretta. Non ci sarà ballottaggio, perché il comune di Origio ha meno di 15.000 abitanti, e quindi, come dire, voteranno, si vota per eleggere 12 consiglieri comunali.
3: Bene. Andiamo alla passerella ciclopedonale che doveva attraversare il ponte il ponte della Vittoria sulla via Primo Maggio.
4: No, deve, è ancora un obiettivo. Non potrà, non può, al momento non può.
3: Non ci sarà più la passerella che va in stazione.
4: Al momento non può, nel senso che allora l'obiettivo resta quello, nel senso che sappiamo tutti per esperienza personale chi dalla stazione deve andare o in Santuario o per estensione al quartiere scolastico in Posta, insomma in quella zona lì, e fare il sottopasso non è bello, non è scomodo. Comodo, ma non è bello, nel senso che bisogna scendere, il sottopasso, l'aria è quella che è, le macchine passano a ridosso, per non parlare poi della situazione delle biciclette, insomma basta, certo. Già da automobilista si capisce quanto è precario, ci sono un sacco di persone che in bicicletta allungano i percorsi per non fare il sottopassaggio di via Primo Maggio, quindi quella è sicuramente una città un punto su cui la città ha bisogno di intervenire. Bisogna intervenire per motivi di sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, ma anche per dare, come dire, un'ulteriore fluidificazione, che ovviamente negli orari di punta bastano due biciclette e siccome non le puoi sorpassare, come dire, c'è anche il problema sulla viabilità. Quindi tutti questi motivi è importante intervenire. Non si potrà intervenire col progetto che si ha in mente, perché c'è lo spazio sui binari per fare questa passerella, ma la sovrintendenza ha bloccato tutto, perché, come dire, il ponte della Vittoria è come dire, patrimonio da tutelare, nel senso è un bene storico. Si ricorderanno i saronesi, c'erano stati una sequelata di polemiche quando avevano rifatto le ringhiere, che erano costate tantissimi soldi, perché appunto vanno tutelate, e quindi per questo motivo il progetto è fermo. Il progetto è fermo non che non si fa, ma il progetto è fermo che si sta cercando un'altra soluzione.
3: Va bene, staremo a vedere. Mercatino dell'usato, la comunità di San Vincenzo ringrazia i donatori e gli acquirenti.
4: Sì, è un momento che richiede tanto lavoro da parte della comunità San Vincenzo, che lo affronta sempre con grande determinazione. È molto importante sia per l'aiuto che dà alle persone, sia per come dire, questo messaggio anche di riuso e di valorizzazione di quello che non ci va più bene, che magari va bene a qualcun altro. C'è un grande lavoro, c'è un grande impegno da parte di tutti, sia di chi dona sia di chi prende, e soprattutto di chi lavora. Quindi un grazie ovviamente dell'associazione che ha partecipato, ma anche un po', direi, della città di Saronno per questo momento.
3: Va bene. Ancora a Legnani, giornate di orientamento tra esperienze e incontri.
4: Sì, è una nuova iniziativa, cioè in realtà la fanno tutti gli anni con percorsi diversi pensati per i diversi anni di età. Quelli di quinta per esempio lo fanno in autunno, perché adesso sono sotto con l'esame di maturità, ma forse su questo mi puoi dire tu, visto che, se non ho capito male, c'è una ragazza di là.
3: Una stegista che verrà da Legnani.
4: Esatto.
3: Che sarà con noi per 30 ore, mi pare, okay, che abbia come indicazione dalla scuola.
4: Perfetto, quindi in realtà Radio Orizzonti è sul pezzo.
3: Sì, ci siamo. Ancora, al Teatro Giuditta Pasta, l'incontro con Edio Bison, pop dance tra fotografia e danza.
4: Sì, è la mostra che è stata inaugurata ieri pomeriggio, ho visto delle foto con tanta gente, tanta curiosità. Le foto sono le foto di Bison, non le foto mie. Le foto sono molto, molto curiose. Ne ho viste alcune, sono fortunata perché riesco sempre ad avere delle anteprime, grazie al fatto che devo scrivere gli articoli. Le foto sono molto belle e molto particolari, quindi andrei a vederlo, perché non sono le classiche foto di danza, c'è da divertirsi, insomma è una cosa originale.
3: Bene. Marcia per la legalità, sabato, tanta gente, tanti ragazzi.
4: Venerdì.
3: Venerdì?
4: Venerdì.
3: Brava.
4: La giornata era sabato, ma la marcia è stata
3: anticipata al venerdì. Tanti ragazzi in corteo e tanti ragazzi in piazza.
4: Ok, in piazza c'era anche Gianni Branca, ve lo dico.
3: Sì, l'ho visto. Ci siamo visti.
4: L'ho visto. No, sì, sicuramente una bella manifestazione, è stata partecipata. Credo che la parola giusta e più importante da dire sia partecipata. C'erano tutti gli studenti, striscione con il bene genera il bene, tanti cartelloni contro la mafia, per la legalità, per il rispetto delle regole. La musica in piazza con le band giovanili, quindi anche un momento dei ragazzi di essere protagonisti della propria città, perché poi legalità non è solo lotta alla mafia, ma legalità è anche vivere in modo partecipato alla propria città. È una delle iniziative messe in atto in città per la giornata della legalità. L'altra, per esempio, è quella della Rodari, dove c'è stato un momento di incontro con i bimbetti più piccoli con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Varese. C'è stato un po' questo momento con la scuola, molto, molto anche lì con tante domande dei piccoli su questi temi di rispetto delle regole e di legalità. C'è anche stato il ricordo, per chiudere la giornata della legalità a Saronno, c'è anche stato il ricordo di Paolo Bocedi, visto che la giornata della legalità cade nell'anniversario della strage di Capaci. Bocedi ha ricordato il suo incontro a Maurizio Costanzo Show con Giovanni Falcone proprio pochi giorni prima della strage, e ha ricordato proprio come da quell'incontro sia nato lo spunto per far nascere la sua associazione SOS Italia Libera.
3: Bene, alle Orsoline, studentessa vince la borsa di studio per un anno degli USA.
4: Sì.
3: Una bella borsa.
4: Una bella borsa, un bel talento la ragazza, diciamo, perché avendolo vinto le facciamo i complimenti. È stata una notizia molto cliccata ieri, questo mi fa piacere perché insomma è bello che Saronno viva un po' anche dei successi del suo polo scolastico, no? Quindi insomma questi ragazzi sono talenti, li abbiamo, è giusto vederli e applaudirli.
3: Premiata Laura Gianetti per l'ex Cantoni.
4: Sì, l'ex Cantoni in realtà non è tutta l'area ex Cantoni, ma solo il primo palazzo che hanno fatto, quello che si affaccia su via Marzorati per intenderci. Ha vinto il premio a Roma per l'aspetto architettonico del palazzo. L'occasione è stata importante anche per la cooperativa che sta svolgendo i lavori, che ha avuto qualche problema, qualche ritardo, ricordiamo le famiglie non sono ancora dentro. Ha detto che il cantiere sta ripartendo, che sono state definite le ultime cose che andavano definite anche nel rapporto con Sarin, che è l'altro attuatore del piano, e che quindi dovrebbero entrare le prime famiglie a luglio, quindi noi glielo auguriamo e speriamo che sia l'inizio di un lieto fine di questa lunga vicenda.
3: Bene, quindi l'aggiornamento dei lavori è in questi termini, quindi da luglio ci saranno
4: il cantiere
3: ingressi.
4: È ripartito, dovrebbero rientrare.
3: Va bene, Rodari, bambini protagonisti della giornata dedicata alla legalità.
4: Quello che abbiamo detto
3: come bambini, no, pensavo ai ragazzi delle superiori e delle medie.
4: No.
3: Allora, 6 di Saronno cambia nome, diventa l'unico 6 di Saronno 6.
4: Sì, la novità è stata annunciata da Antonio Volpe, che è uno degli amministratori di 6 di Saronno 6. Sostanzialmente Volpe ha fatto un post firmando con le altre due amministratrici della pagina in cui ha spiegato di aver cambiato il nome, cioè quando entrate la pagina non si chiama più 6 di Saronno 6, ma è stato aggiunto l'unico per ricordare come sia il primo gruppo nato a Saronno, infatti sicuramente è il più longevo, ma anche quello con più iscritti, che superano i 39.000, e che è stato un po' un modo per rendere, come dire, ricordare questa unicità, tant'è che è stata scelta la parola unico, e come fatto che sia l'originale, perché poi ne sono nati diversi, quindi insomma, come dire, è una pagina, una modalità di vivere la città verso cui gli amministratori e comunque i saronnesi, che tutte le volte mettono le loro notizie, i loro commenti, si impegnano molto, e quindi la parte degli amministratori ci è voluta un po' la voglia di ricordare quanto è importante e unica questa pagina.
3: Quindi il nome sarà sostituito?
4: No, è già stato cambiato.
3: È già stato cambiato.
4: Se tu scrivi 6 di Saronno 6, comunque esce, però il nome giusto è l'unico 6 di Saronno 6.
3: Perfetto, per cui chi ha l'app o comunque è sui social
4: lo trova lo stesso. Sì, nessun cambiamento.
3: Ancora Saronno, Meet per The Meeting, per l'amicizia tra i popoli, 3 appuntamenti.
4: Sì, sono 3 momenti, è ormai una tradizione, il meeting di Rimini si tiene a fine estate e propone diversi momenti, diversi temi, approfondimenti e riflessioni. Grazie a queste iniziative vengono condivise in città. Le date sono piuttosto avanti nel tempo, le trovate man mano e anche nell'articolo, insomma è anche un po' tutto da scoprire il tema, non spoilero, così lo andate a vedere, però è un modo per iniziare ad entrare un po' in clima.
3: Cinema sotto le stelle rimane a casa Morandi.
4: Sì, strana sorpresa.
3: Palazzo Visconti viene lasciato com'è per ora.
4: Sì, è stata un po' la sorpresa del programma estivo, nel senso no, la sorpresa del programma estivo è stata che non c'è la Notte Bianca, nel senso che anche qua in preciso oggi non se ne esce. Non c'è la Notte Bianca come la conosciamo, cioè quella a luglio, il torno al 13, con tutti gli eventi, grandi eventi in piazza, come le mongolfiere, come il pianoforte che vola, non ci sarà, perché l'amministrazione ha deciso che uno, era una modalità troppo costosa, l'anno scorso è costata 50.000 euro più le spese extra, e due, si vuole fare qualcosa di diverso più avanti, dopo l'estate, coinvolgendo tutto il, tutta la città, perché tra le novità c'è anche l'ampliamento del DUC, che non è più riservato al centro ma riguarda tutta la città, cosa che ha scatenato anche un po' di proteste da parte di qualche commerciante. Non mi è dato voce a uno che titolare del bar La Buongustaia, zona Fontana, in fondo a via Corso Italia, insomma, ha detto che quell'appuntamento era importante, che non si spiega come mai sia stato fatto un ragionamento meramente economico e che era importante per far vivere la zona almeno per una sera, visto che la maggior parte degli eventi si concentra in centro. L'altra sorpresa, oltre a questa, è stata quella del Cinema sotto le stelle. Cinema sotto le stelle che, diciamolo Gianni, tutti ci aspettavamo di vedere a Palazzo Visconti. Invece in realtà l'amministrazione ha detto che, malgrado Palazzo Visconti ospiterà diversi eventi estivi, non ospiterà il Cinema sotto le stelle per motivi di costi. Quindi il Cinema sotto le stelle sarà, come gli ultimi anni, a casa Morandi, mentre a Palazzo Visconti ci saranno una serie di eventi, a partire da quello che credo si possa considerare un po' come l'apertura di Palazzo Visconti, adesso magari c'è qualcosa prima, però come dire, momento clou, questo momento in cui ci sarà questo cinema, arti performative, tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, di questi artisti di strada che faranno vivere lì in diverse location della città. Piazza Avis, Piazza Riconoscenza, no, Piazza Riconoscenza non c'è, Piazza Avis e sicuramente Palazzo Visconti. Poi giuro che quando arriviamo più sotto studio anche tutte le location a memoria.
3: Va bene. Fotografa un saronnese, è stata un'iniziativa bella. A che punto è, Sara?
4: Si è conclusa ieri sera, se avete la veggenza, perché sul Saronno uscirà verso mezzogiorno, quindi lo facciamo solo per Radio Orizzonti prima che sul Saronno. Bene. Una bella iniziativa, c'erano tutti i premiati, hanno fatto un fascicoletto con tutti i premiati, tante foto, mi è dispiaciuto tantissimo non poterci essere, perché mi era piaciuta già la prima versione, purtroppo quest'anno il tempo è poco e questo momento che è stato un po' una sorta di festa. Quello che ti posso dire, c'era il mio collaboratore Tommaso Valarani, sì, e mi ha raccontato che c'è stato questo bel momento in ricordo di Piero da Saronno. Trovo che sia stata una cosa molto carina da parte dei ragazzi di FUS, che è l'acronimo con fotografo saronnese, volerlo ricordare, insomma, perché un po' si sente la mancanza di Piero agli eventi, era sempre lì con la sua telecamera, sì, certo. Si facevano sempre due o tre chiacchiere, sì.
3: Chiaro, tutto l'evento. Va bene, ultima notizia, perché ormai siamo in chiusura: interventi per la messa in sicurezza del campanile, raccolta fondi e avvio dei lavori con smontaggio delle campane.
4: Sì, come avete visto voi di Radio Orizzonti che passate di fianco alla prepositurale tutti i giorni, fine settimana scorso, giovedì o venerdì, adesso non mi ricordo, magari Gianni si ricorda, è stato montato il ponteggio, perché si erano caduti dei calcinacci a marzo, quindi bisogna fare dei lavori di messa in sicurezza, dovranno anche essere smontate le campane, quindi per un po' saremo senza. E man mano aggiorneremo, man mano che ci sono,
3: proseguiranno
4: i lavori. Ovviamente anche in questo caso c'è bisogno dell'ok della sovrintendenza, perché ovviamente, certo, bisogna tutelare, assolutamente.
3: Bene, grazie Sara di essere stata con noi anche oggi, a risentirci lunedì.
4: Certo, perché noi non faremo ponte. Io e Gianni saremo qui, mentre tutti voi ci ascolterete da Mario Monti. Grazie.
3: Perfetto.
4: Mille,
3: grazie.
4: Ciao,
3: buona
4: settimana
3: a tutti.
4: A tutti.

è una tipica espressione della vocalità del leggio drip del canto all'italiano.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Franco Bellamico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi la Radio Orizzonte ha il piacere di ospitare nei nostri studi uno sport particolare che veramente è bello come sport, ma anche socialmente ha una grande valenza. E parliamo di baseball per ciechi e per ipovedenti. E in studio abbiamo il vicepresidente, che è Giuseppe Rosalfio, che tutti conoscono a Saronno perché è addetto al centralino del nostro comune. Grazie Rosalfio della tua presenza.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Accompagnato da due giocatori, Nicola Galli e Roberto Sirio. Grazie della vostra presenza nei nostri studi.
3: Grazie a voi.
4: Buongiorno.
1: Questo è uno sport particolare che abbina un discorso sociale allo sport, un bellissimo binomio. Rosalfio, ci puoi parlare di questa società che tu stai, che sei vicepresidente, che una per ciechi e ipovedenti? Ci puoi così illustrare a chi ci ascolta chi siete, dove siete nati, cosa fate e tante altre cose?
4: Sì, un po'
1: un resoconto della società.
3: Certo, allora buongiorno a tutti, sì, sono il vicepresidente di questa associazione, è un'associazione che prende un po' tutta la provincia di Varese e anche oltre, quindi ciechi e ipovedenti sportivi varesini. È nata 35 anni fa con la volontà di far fare sport a dei disabili visivi, ma sport di tutti i generi. Noi ci occupiamo dal canottaggio allo sci, allo snowboard, piuttosto che il tiro con l'arco, e nuoto, e ciclismo, e poi c'è appunto anche il baseball per non vedente che pratichiamo da poco.
1: In quanti siete iscritti in questa associazione?
3: Siamo un 140 iscritti più o meno tra volontari e disabili visivi.
1: Ma avete il patrocinio di qualcuno, sì o no?
3: Beh, nel senso,
1: la regione Lombardia vi dà qualcosa, sì o no?
3: No, in realtà non abbiamo fondi da parte di enti pubblici, esatto. Cerchiamo sempre noi di barcamenarci e di cercare di dare sempre il massimo per tutti i nostri associati.
1: È una situazione in crescita, sì, no, continuate ad aumentare come,
3: sì,
1: anche come attività sportive?
3: Sì, sì, manteniamo e cresciamo, certo, anche perché poi adesso siamo entrati anche magari nel ballo, vari tipi di ballo, insomma, quello che riusciamo a proporre ai nostri. Noi chiaramente li testiamo prima un po' gli sport, cerchiamo di capire,
4: cioè, tutte le specialità,
3: certo, se c'è interesse, se si può mantenere e se si può fare anche qualcosa a livello agonistico.
1: Ecco, parliamo della realtà salonese. Voi avete una squadra di baseball, dove giocate, da quando giocate, chi sono i componenti? Spiegaci un po' di questa squadra che gioca un campionato regolarmente e siete in Serie A.
3: Allora, dal 2012 esiste la squadra di baseball dei ciechi ipovedenti sportivi varesini. Si chiamava Patrini Malnate, perché prima giocavamo a Malnate. Ma attualmente, da quest'anno, siamo a Saronno e ci chiamiamo CISV Hurricane Saronno. Praticamente
1: poi
3: questa squadra...
1: Poi ripetere il nome perché qualcuno non l'ha capito.
3: CISV come ciechi ipovedenti sportivi varesini.
4: CISV.
3: Hurricane come uragano.
1: Uragano.
3: Esatto, gli uragani. Perché uragano? Perché alla fine è un insieme di forze, è un insieme di entità, forze uniche che insieme possono fare qualcosa di potente. E allora siamo in 5 in campo.
1: In 5, sì.
3: Siamo 5 giocatori in campo, ma nella squadra siamo in 8. 8 giocatori di disabili visivi.
1: Sì. Tutti maschi.
3: Purtroppo sì, anche se questo sport prevede che cosa? Che ci siano sia maschi che donne in campo, sia ragazzini dai 14-15 anni fino a, pensate bene che in Italia c'è il giocatore più anziano a 72 anni.
4: Mamma mia.
3: Ed è un campione, cioè veramente è un esempio per tutti.
1: Alfio, cosa vuol dire una struttura puramente attrezzata? Saronno si vanta di avere un campo per ipovedenti e per ciechi.
4: L'hanno predisposto al posto.
1: Qual è questa differenza tra per voi, qual è l'agevolazione di questo campo?
3: Allora, diciamo che l'amministrazione si è impegnata da ottobre, novembre dell'anno scorso, si è impegnata nel volerci donare un campo omologato. Il campo omologato è un campo da serie A. Prima il campo di baseball di Saronno di Via Ungaretti era un campo da serie C, quindi aveva semplicemente della terra battuta intorno alle quattro basi del campo. Adesso è un diamante vero e proprio, e a dire addirittura delle del presidente federale italiano Mazzieri, che è venuto a vederci, ha detto che è un bellissimo campo a livello proprio internazionale. Quindi che cos'ha di diverso? Semplicemente il fatto che ha delle corsie di terra battuta e ha delle zone in più sempre di terra battuta.
4: Quindi la sensibilità
3: è un vero diamante. È un vero diamante, quindi a noi che cosa dona? Il fatto di poter avere delle corsie da utilizzare ascoltando quello che c'è sotto i nostri piedi.
4: Una domanda a Roberto: quanti anni è che lo fai tu questo sport, Roberto?
2: Poco più di un anno.
4: Ti trovi bene?
2: Poco più di un anno. Assolutamente sì, è stato un modo per...
1: Cosa fai, un battitore o un ricevitore?
2: Diciamo che siamo intercambiabili, facciamo l'uno e l'altro, però per battitore intendo solo colui che batte la pallina quando gioca. Non c'è il lanciatore del baseball, chiaramente, perché noi non vediamo la pallina, quindi il battitore la mette in campo da solo con un unico movimento, muove la mazza, colpisce la pallina e la mette in gioco. Rispetto al baseball per normodotati manca il lanciatore. E io posso dire che in questo anno che ho conosciuto il baseball, per prima cosa ho conosciuto un gruppo di amici e di persone, certo, vedenti e non vedenti, che mi hanno dato una nuova possibilità, ecco, anche di crescita personale, di stare insieme, di vivere momenti particolari che lo sport riesce a dare anche a noi disabili visivi. Quindi diciamo, io lo frequento solo da un anno.
4: Quindi Nicola, tu?
5: Sono appena entrato nel gruppo, mi sono trovato subito a mio agio, mi trovo bene sia con gli assistenti che con tutto il gruppo, e adesso sto capendo un po' come il gioco, riuscire a tirare la pallina con la mazza. Poi sottolineo che la pallina ha anche dei campanelli che suona, così riusciamo a sentirla, e sto crescendo.
4: Ti alleni molto?
5: Sì, soprattutto anche a casa. Ad esempio, mi hanno dato una pallina con la mazza, e uno si può chiedere come fai se tiri la pallina, se da solo come fai a cercarla. Abbiamo legato la corda in vita, lunga circa 3-4 metri, la tengo in mano, poi tiro con la mazza e dopo col filo riesco a riprenderla, finché poi imparo. Più do potenza alla pallina, più la corda va in flessione, poi mi ritorno indietro e mi alleno così.
4: Ho capito.
1: Rosalvio, qual è la difficoltà maggiore che avete voi quando siete in campo?
3: Allora, dipende, perché essendo che in questo sport ci sono gli ipovedenti e i non vedenti.
1: Ecco, ma puoi fare questa differenza per chi ci ascolta, cosa vuol dire?
3: Certo,
1: ipovedenti e non vedenti.
3: Chiaramente gli ipovedenti sono coloro che hanno ancora un residuo visivo, qualunque esso sia, generalmente sempre molto molto basso. E invece i non vedenti chiaramente sono i ciechi assoluti, come per esempio lo sono io. In campo però noi giochiamo tutti con una mascherina protettiva, così siamo tutti uguali, tutti non vedenti. E quindi questa è una cosa meravigliosa. Però le difficoltà quali sono? Per gli ipovedenti è che loro si affidano ancora a quel minimo di vista che hanno, a quel residuo, e quindi non si lasciano andare totalmente.
4: Sono frenati un po'.
3: Sono un po' frenati. Invece noi disabili visivi, proprio al 100%, ciechi assoluti, diciamo che il nostro problema è... insomma, se c'è qualche ostacolo, perché noi dobbiamo correre, ragazzi. Qua si corre da soli. Questo è lo sport di squadra più praticato in Italia dai disabili visivi, che trovano in questo sport che goda il fatto di poter correre, buttarsi, scivolare. Ma noi facciamo quei 60 metri tra casa base e la seconda, perché per noi la prima è solo di passaggio, poi magari...
1: Ecco, ma questo, il collegamento tra base e base, come fate a...
3: Esatto, allora se il baseball il diamante è formato da quattro basi, noi ci poniamo a casa base e chiaramente la prima base è solo di passaggio e c'è un clacson, praticamente un suono che è interrato, quindi noi la aggiriamo all'esterno e arriviamo in scivolata verso la seconda base. Ma voi direte, ma come fai a correre verso la seconda base? Va bene, la prima suona, quindi la senti, quindi noi corriamo lì. In seconda anche lì è sonora, perché c'è uno spallettatore, un nostro assistente che batte le mani e quindi batte delle palette, e noi arriviamo un po' più precisi in scivolata. Ma noi ci arriviamo lì in 9 secondi, 8 secondi e mezzo, i più forti, cioè, ma delle velocità incredibili, cose che anche un normodotato vedendo, cioè, farà gli stessi tempi o magari anche superiori.
4: Scusa Giuseppe, il campo è regolamentare anche per quelli normali, cioè
3: sì, per il baseball, per i normodotati, sì. Sì. È Serie A, noi siamo Serie A di baseball e quello è un campo per la Serie A in generale.
1: Scusa, una curiosità, nel baseball normale di normodotati tu l'avversario lo vedi come si muove anche in campo. Voi come fate a sensibilizzarvi e capire come le mosse che fa l'avversario?
3: Beh, giustamente allora bisogna specificare che la difesa avversaria, se io sono il battitore, teniamo conto che la devo battere tra la terza e la seconda base, dove vi è schierata nella zona esterna del campo, oltre le basi, i cinque giocatori più un giocatore vedente che è la squadra avversaria. Quindi io avrò un tecnico,
1: un giocatore vedente.
3: Sì. Quindi io che sono battitore ho un mio tecnico con l'arbitro a casa base, ascolto lo spallettare della terza, della seconda e il suonare della prima base. In base a questi suoni mi indirizzo io e mi indirizza anche il mio tecnico, perché mi dice: guarda che sono tutti schierati verso la terza, guarda, battila verso la seconda che c'è un buco libero. Io mi giro, ascolto, poi lì è ovvio che è l'esperienza, no? che fa sì che uno diventi furbo e la mette. Quindi oppure la batto lunga, oppure la batto cortissima sul cordino.
4: Avete anche il tattico allora?
3: assolutamente sì.
4: Caspita.
3: Il giocatore vedente invece, quel sesto giocatore, sta oltre lo spallettatore di seconda. E cosa fa? Lui sta lì su una basetta sua, che quando la difesa avversaria trova la pallina sonora, perché è una pallina forata con dentro dei bubboli, dei campanelli, il giocatore vedente grida 2, 2, 2, può essere anche da 35-40 metri, e noi la tiriamo dritto nel guanto, a volte no, quindi lui deve andare a recuperarla. però insomma questo è, e se la pallina gli arriva nel guanto prima che il corridore, quindi che prima era il battitore, arrivi in seconda, allora è eliminato.
4: Ho capito.
3: È un po' complesso come il baseball in generale, ci sono tantissime regole, però ragazzi io invito veramente tutti a venirci a vedere, è spettacolare.
4: Volevo fare una domanda a Roberto. So che siete reduci da una trasferta bellissima a Messina per il campionato, no? Avete giocato una partita di campionato, perché poi ho sentito che Serie A sono 11 squadre, ma tutte disposte in tutta Italia, quindi avete anche trasferte lunghe, quindi ci sono anche insomma degli impegni, delle cose da prendere, difficoltà. Come vi siete trovati voi?
2: Beh, allora, noi come dicevi tu abbiamo 11 squadre, un paio sono in Sardegna, due, poi ce ne sono 4 qui in Lombardia, 2 a Milano, ci siamo noi a Saronno e c'è Brescia. In Toscana ne abbiamo una a Firenze e una a Sesto Fiorentino. Poi abbiamo Bologna e Roma e poi c'è anche Messina, che è la trasferta che abbiamo fatto noi la settimana scorsa.
4: Ho detto che è stata anche una vittoria, non avete vinto?
2: Sì, è stata una bellissima trasferta, però al di là del risultato sportivo, che ovviamente è importante perché siamo qui per giocare e quindi anche per vincere, però devo dire che abbiamo provato l'accoglienza del Sud Italia, che veramente i ragazzi messinesi sono stati fantastici, ci hanno accolto, ci hanno messo diciamo
4: a nostro agio,
2: nonostante la sconfitta hanno festeggiato con noi dopo quello che noi chiamiamo il terzo tempo. È stato un terzo tempo bellissimo e anche prolungato, segno proprio che si stava bene insieme. Quindi c'è anche questo aspetto, che l'agonismo è solo vissuto in maniera molto leggera, poi alla fine ci si ritrova e si festeggia quasi sempre con il terzo tempo, quindi anche questo che mi piace molto di questo sport.
4: Quindi hanno conoscenza anche con gli avversari,
2: assolutamente
4: diverso.
2: Sì, è la parte forse più bella questa del nostro stare insieme. Poi nello specifico Messina è stata anche Reggio Calabria, perché poi abbiamo fatto insomma una giornata a Reggio Calabria e siamo riusciti ad abbinare anche un po' di cultura, perché abbiamo visitato il museo archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria, dove ci sono custoditi i bronzi di Riace, e poi siamo andati a Scilla a fare il bagno nella meravigliosa Scilla, Scilla e Cariddi,
4: diciamo. Poi Giuseppe, allora sono organizzazioni fatte benissimo, ragazzi, culturali.
1: Questa trasferta qua ha citato città distribuite in tutta Italia, ma chi paga le trasferte?
3: L'associazione, il CISV. Tutti i CISV, certo,
1: i prenotamenti, sì. I viaggi sono
3: assolutamente sì, certo, abbiamo anche un rimborso da parte della IBXC, appunto quell'associazione, che dicevo che a livello nazionale riesce a trovare anche dei fondi che in qualche modo valorizzano e sollevano un po' dalle spese le associazioni sportive, perché capirete bene che andare giù a Messina certo. 15
1: in aereo,
3: in aereo chiaramente, o anche a Cagliari, per dire, cioè, insomma, non sono spese piccole, insomma, sono delle belle spese.
4: Organizzarle bene, bisogna, certo. Insomma,
1: il campionato quando si sviluppa, da che mese a che mese?
3: Beh, allora, il campionato in genere è l'ultima di marzo e la finale del campionato è in genere, poi ci sono le Final Four, appunto, a metà luglio. Poi
1: c'è sempre sabato o domenica?
3: Sabato e domenica, dipende un po' anche da quelle che sono le richieste, insomma, le disponibilità degli arbitri dei campi, ovviamente.
4: Voi mancano ancora 4 giornate, mi hai detto. Quindi quante in casa che possiamo venire a vedere?
3: Tre
4: in casa.
3: Sì, ragazzi, abbiamo il 7 di giugno la Roma in casa da noi, il 14 giugno abbiamo i Thunders 5 di Milano. Milano, sì, una delle due squadre di Milano, e poi dopo andiamo noi a Firenze contro la Fiorentina, che quest'anno tra l'altro un gran squadrone. E l'ultima la giocheremo in casa contro i Caralis, Blind Caralis di Cagliari. Che vengono loro, che, insomma, a fine giugno, ecco.
1: Nicola, come fate durante la settimana a prepararvi? Il vostro allenamento cosa consiste?
4: È duro.
5: Il nostro allenamento consiste a fare ginnastica, poi magari correre un po' per scaldarsi.
1: Ma avete un preparatore particolare?
5: Sì, abbiamo gli assistenti che ci seguono. Abbiamo gli assistenti che...
1: Quante ore fai la settimana?
5: Facciamo di solito dalle 6:30 alle 20:30.
4: 8:30, insomma.
5: Esatto.
1: Sempre a campo di via Ungaretti?
5: Esatto, sì.
3: Cioè.
5: E in inverno ci alleniamo, siccome fa anche freddo, in palestra di solito.
4: Sì, perché...
3: Beh, comunque noi abbiamo iniziato a gennaio anche sul campo, che c'erano meno 2, meno 3 gradi, noi eravamo sul campo.
4: Ha fatto freddo.
3: Quando ancora non era omologato, i lavori non li avevano ancora fatti, noi eravamo sul campo qua, quindi veramente
4: E dove giocavate quando non c'era il campo? In giro?
3: No, beh, tieni conto che appunto a Saronno siamo arrivati adesso, prima eravamo appunto Malnate, quindi avevamo il campo lì a Malnate, sì. Adesso chiaramente con l'appoggio del Saronno Softball Baseball che ci ospita, certo, e soprattutto con la benevolenza, l'aiuto, il sostegno e l'appoggio morale in tutto e per tutto anche del comune.
4: Perché, dell'amministrazione.
3: Sì, la sindaca Ilaria Pagani, che io ringrazio immensamente, anche l'assessore Mauro Lattuada e tutti gli altri assessori, veramente hanno visto in questa opportunità qualcosa di grande, qualcosa di unico, e ci hanno aiutato fin da subito proprio. Tant'è che loro sostengono molto anche quello che è il nostro progetto, che noi non è che il nostro progetto si bada solo sul giocare un campionato e basta. Noi cerchiamo innanzitutto di divulgare, reclutare altri disabili visivi, cercare di fare parte di questo tessuto sociale, impegnandoci anche con le scuole e con la cittadinanza. Quindi,
4: ecco, Giuseppe, a chi bisogna rivolgersi? Per esempio, adesso che stiamo parlando, magari c'è qualcuno che vorrebbe fare qualcosa.
3: Allora, può contattare, può andare sul sito internet o sui vari gruppi social, Instagram, Facebook e quant'altro, cercare Ciechi Provvedenti Sportivi Varesini, assolutamente. Altrimenti, comunque, io, Rosaffi Giuseppe, sono qui anche, come dicevate voi, lavoro anche in Comune a Saronno.
4: E quindi
3: a Saronno poi mi conosco.
4: Sei un punto di riferimento.
3: Veramente tutti, certo. Anche con i servizi sociali del Comune, io parlo con loro anche per cercare. E poi, insomma, facciamo tante attività, dicevo, con le scuole. Pensate che sono venuti, proprio anche settimana scorsa, abbiamo avuto più di 50 alunni da Luino, sono venuti giù apposta, per fare che cosa? Team building con noi, quindi far crescere le classi della scuola superiore, piuttosto che dare maggiore autostima, facendo il nostro sport da bendati, e quindi, insomma, queste classi vengono da noi proprio per fare attività.
4: Ho capito.
3: E poi abbiamo anche le cene al buio a Saronno, perché noi facciamo anche le cene al buio.
1: È famoso.
3: Ormai ne abbiamo fatte più di 50 a Saronno, quindi invitiamo sempre, abbiamo anche avuto ospiti di VIP, anche della televisione, ospiti musicali, tutte le cene che organizziamo, che quindi hanno poi uno scopo benefico al, al ristorante Circolo dello Strafossato di via Filippo Reina, che
4: sì,
3: io ringrazio fratelli Chiara e Cristian che ci ospitano veramente dal 2017. Grazie. E quindi noi facciamo sensibilità anche alla cittadinanza.
1: Roberto, una curiosità, lo spostamento da una base all'altra, dato che c'è la corsa, chi vi aiuta in questo percorso da una base all'altra correndo?
2: Allora, questo è l'aspetto che a me piace di più, perché in pratica noi ci muoviamo con i suoni, come diceva Giuseppe, la prima base ci guida un clacson, un beep. Dalla prima alla seconda, dopo che la giriamo, e vi assicuro non è facile girare senza vedere, sì. Proprio fare un angolo di 90 gradi il più veloce possibile per correre verso la seconda base.
1: Si può uscire anche dalla corsia?
2: In teoria si può uscire, ovviamente siccome si deve arrivare nel meno tempo possibile è consigliabile
4: il percorso più breve.
2: Però chiaramente se si esce, a meno che non si va in una zona di pericolo, lo spalettatore continua a battere le palette fino a quando noi non tocchiamo con le mani o con i piedi la base. Quindi sostanzialmente, come diceva Giuseppe, i più bravi fanno questa operazione in 8 secondi e mezzo, 9. E vi assicuro non è cosa...
1: Che funzione hanno i vedenti che vi assessano sul campo?
2: È indispensabile la loro presenza.
1: E quanti sono loro?
2: Allora, nella nostra squadra sono circa 10 i vedenti, tra assistenti, diciamo, sono comunque tutti tecnici, tutti che hanno studiato il regolamento del nostro sport, hanno superato un esame, sono tutti tecnici. Di fatto ce ne sono un paio che ci aiutano proprio per le cose materiali, ci portano l'acqua, ci danno mazza, ci danno per le cose materiali proprio semplici, ma poi ci sono anche gli assistenti vedenti alle partite, che sono quasi tutti giocatori, ex giocatori di baseball,
4: che vi consigliano,
2: ci danno quelle che sono le indicazioni tecniche, i movimenti, perché capite che è uno sport molto tecnico, perché raccogliere la pallina da terra e lanciarla il più preciso possibile è un gesto tecnico che ci vuole preparazione, allenamento, costanza, e quindi noi facciamo molto attenzione a quelli che sono i consigli che ci danno i nostri tecnici, nello specifico ex giocatori di baseball.
1: Nicola, che preparazione fai come alimentazione per essere sempre in forma? Un'alimentazione particolare o no?
5: Certo, quando vado a allenarmi non è che mi mangio un piatto di pasta, cioè cerco di stare leggero, abbastanza leggero, per poter correre e dare il meglio di me stesso.
4: Ma poi c'è il terzo tempo,
3: quello che rovina un po' poi la linea.
1: Una domanda per tutte e tre: qual è la miglior soddisfazione che avete trovato in questa vostra esperienza nei tornei? Cominciamo da Nicola, qual è la più bella soddisfazione che hai trovato?
5: Che andiamo tutti d'accordo, siamo tutti amici, anche se perdiamo vinciamo, non è che diciamo che avete perso, no, ci si abbraccia, si sta tutti insieme e si cerca sempre di migliorare.
2: Per me la cosa più bella di questo sport è che quando io batto la palla, la cosa importante non è che io batto bene, ma la cosa importante è che il mio compagno che è in terza base arriva a fare il punto.
1: Ma
2: quindi...
1: tu non c'hai il punto di domanda, ma come ho battuto? Chissà dove andrà a finire, non sai dove andrà a finire la tua palla?
2: Io so che la palla è buona perché c'è un arbitro che dice che la mia palla è in gioco e quindi è buona.
1: Ho capito.
2: A quel punto io devo correre verso la seconda base, ma la cosa importante è che quando io batto bene è un altro giocatore che fa il punto, ed è la cosa che mi piace più di tutto in questo sport, perché io gioco non solo per me, ma gioco per la squadra, perché io batto bene ma è Giuseppe che fa il punto dalla terza alla quarta, è Fabio che fa il punto dalla terza alla quarta, quindi è la cosa che mi piace di più.
1: Ma Giuseppe fa la differenza, sì o no? Giuseppe, Giuseppe è il più anziano lì.
4: È fuori classe.
3: A livello, beh, sono quello con un po' più esperienza, però certo. Chiaramente...
1: Ci puoi raccontare un tuo aneddoto?
3: Un mio aneddoto? Sì, allora...
1: Che sia significativo per tutti quelli che ci ascoltano.
3: Sì, allora l'aneddoto più bello posso dirlo che magari allora, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia, due anni fa abbiamo vinto lo scudetto italiano, ma se devo ricordare anche una partita bellissima è proprio quella, una partita contro Brescia l'anno scorso dove abbiamo giocato tutti, abbiamo vinto 8-0 e Brescia è campione d'Italia, probabilmente non erano in giornata loro o noi eravamo particolarmente forti.
4: Gazzati.
3: Però la cosa bella è proprio quello, è vedere quando sei spensierato, perché stai giocando bene, hai giocato bene tutta la partita, hai messo lì un bel po' di punti, un po' di fieno in cascina, come si suol dire.
4: C'è la soddisfazione.
3: Quindi, c'è la soddisfazione anche di giocare tutti, non anche solo la prima squadra, ma di far girare. Questa è una cosa importantissima e noi lo facciamo sempre. Quindi anche se c'è qualcuno che ancora magari non ha l'esperienza tale da metterla in campo o non ha l'esperienza tale da essere forte in difesa o un udito anche, perché io per dire io sono anche un disabile uditivo, quindi io per dire ho degli apparecchietti e quindi ho una disabilità anche in tal senso, no? Quindi in difesa in teoria io non sarei portatissimo.
1: Scusa, ho quel famoso battito della mano, come fai a sentirlo?
3: Vabbè, sento poi, però sai, ho un udito diverso rispetto agli altri, quindi anche lì mi devo cercare di arrangiarmi. Insomma, qual è la cosa bella?
1: Scusa, lo sforzo mentale per superare questi handicap è enorme.
3: Devi avere curiosità, voglia di metterti in gioco, devi avere quella roba lì che ti fa dire... Oh,
4: devo farlo.
3: Ce la faccio, ma sì, non sono un disabile, io semplicemente certo. Io adesso vengo
1: qua.
3: E sto giocando il campionato, cioè questa vita mi sta dando l'opportunità di essere in campo, di correre da solo, di fare dei gesti incredibili senza vedere delle cose che le altre persone, alcuni, non sanno neanche che esistano. E quindi io ho la possibilità di poterlo fare. E allora devo sfruttare al massimo questa opportunità che mi dà la vita.
4: Giuseppe, per i nuovi arrivati, le nuove leve, quelli che si mettono anche loro a giocare a baseball, come li accogliete? Cioè, come iniziano a fare lo sport?
1: Aggancio, ci sono anche dei paesi limitrofi che
3: certo.
1: Da voi.
3: Guarda, ti dico, allora nella nostra squadra siamo in 8, di Saronno siamo solo in 2, io e Roberto. Poi c'è Di Rovello e appunto il nostro Nicola. Poi c'è Di Uboldo, c'è Max, a Rescaldina c'è il nostro più piccolo che si chiama Daniele, che ha 17 anni, l'abbiamo anche lui appena trovato, per fortuna. Poi c'è Seveso, Fabio. Poi ci sono i gemelli Mirko e Luca di Francesco Antonio, che invece loro arrivano dalla Brianza, da Briosco.
1: Cavoli.
3: Quindi c'è, insomma,
1: multicomunali proprio siete.
3: Ma ragazzi, in Italia ci sono squadre che hanno giocatori, magari uno, un giocatore che arriva da Trento deve andare a giocare a Sesto Fiorentino, quindi capite bene che questo sport ti dà anche autonomia, ti dà la bellezza del poter viaggiare.
1: In un partito in quanti siamo?
3: 4 squadre.
1: Non sono tante però.
3: Però si parla comunque, di baseball e di non vedente. Sai che fatica a trovare dei non vedenti.
1: La difficoltà è anche avere i campi attrezzati per far questo.
3: Tra l'altro, anche questo, certo, chiaro. Non è semplice. E trovare anche i tecnici, perché tu ti rendi conto che i tecnici sono volontari, non sono pagati.
1: Giuseppe, hai un minuto. C'è gente che ti ascolta, magari che anche loro hanno questo handicap del non vedere. Gli puoi fare un invito se vogliono avvicinarsi a questo sport?
3: Allora, mettetevi in gioco, alzatevi da quel divano, superate quelli che sono i limiti che la nostra disabilità ci dà, perché veramente di disabilità non si tratta, si tratta semplicemente che noi facciamo le cose in una maniera diversa, ma si possono assolutamente fare, si può fare. Io ho imparato che si possono fare tantissime cose, solo in maniera diversa, quindi alzati. Chiamaci, contattaci, contatta la squadra di baseball o sportiva, di atletico, di quello che vuoi, più vicino a te, ma fallo, perché ne vale la pena.
1: Con queste parole vi facciamo un grosso applauso, perché veramente siete molto bravi.
3: Grazie a voi.
4: Bravissimi tutti, grazie di essere intervenuti.
3: Grazie a voi, davvero.
1: Ragazzi, buona fortuna per la vostra attività. Complimenti.
3: Mille.
1: Ecco, rivolgiamoci a chi si ascolta. Andiamo a vedere questi ragazzi qua, meritano veramente un grosso applauso e la nostra vicinanza.
3: Grazie davvero.
1: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.
4: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri, in calo di quasi 4 punti, l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza. La partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9:30 con replica alle 17:10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10:30 con replica alle 19:10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11:30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11:30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.

0: Bene, prendiamo la seconda parte. Nel frattempo in studio è arrivato un amico, Roberto Banfi, dalla Prealpina. Prima di dare gli eventi sportivi del sabato e della domenica, diamo ospitalità e spazio ai due rappresentanti del torneo che si è appena disputato a Lamor di Saronno, che sono il presidente Cittadella Daniele, accompagnato da Giordano Melosi, che è il factotum di questo torneo.
1: Direttore generale.
0: Un torneo che si è svolto su due campi, abbiamo detto il campo della Robur, il campo dell'Amor, relativi ai ragazzi nati del 2014, con delle squadre veramente a livello nazionale. Io lascio la parola subito a Giordano, che ci dà l'elenco delle squadre che hanno partecipato sia sul campo della Robur che sul campo dell'Amor, e con la finale che lascio a te a dire chi ha giocato e come si è svolto il torneo.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti. È stata una giornata di grande gratificazione, perché comunque siamo riusciti ancora una volta a fare qualcosa di straordinario. Le società che hanno partecipato sono state divise in due gironi. C'era un girone che giocava alla Robur e un girone che giocava da noi all'Amor. Alla fine abbiamo fatto le finali incrociate tra il primo e il secondo posto e il terzo e quarto posto. Ha vinto l'Atalanta ai calci di rigore contro il Monza, quindi questo dimostra anche il livello di estrema parità fra tutte le squadre che giocavano.
0: È stata una bellissima partita, veramente.
2: Sì, è stata una gran bella partita, due ottime squadre, viste tra l'altro anche durante appunto tutta la giornata, sì. E con alcune individualità importanti anche.
0: Si può elencare le squadre che hanno partecipato?
2: Allora, c'era praticamente Como, Cremonese, Genoa, Monza, Sampdoria, Torino, Verona, Zurigo e Atalanta, ovviamente. Sì. E avevamo 10 squadre praticamente che fanno parte della Serie A o Serie B italiana, più lo Zurigo Svizzera Serie A, prima liga. E poi avevamo ovviamente le due squadre di casa, noi e la Robur, che abbiamo comunque fatto tutto sommato una discreta figura, nel senso che noi sappiamo che questo è un torneo, non è fatto con nessuna intenzione di portare a casa risultati, anzi l'abbiamo sempre detto fin dalla prima edizione, questo è un regalo che facciamo ai nostri ragazzi, perché probabilmente non gli ricapiterà più nella vita di giocare con squadre di questo livello, quindi l'obiettivo è solo quello.
1: Speriamo che qualcuno riesca a venire fuori.
2: Saremmo tutti non felici di più, però chiaramente sappiamo bene che uno su un milione riesce ad andare avanti, no? Però la cosa carina è che io so già, perché ho visto che ci sono dei ragazzi che sono passati da noi, ad esempio se penso alla seconda edizione del torneo, ce n'è uno che adesso sta giocando praticamente già in Primavera 1, quindi cioè, fondamentalmente vuol dire che stanno arrivando. Bene.
0: Presidente, questo è un torneo dedicato a un vostro grande...
3: Sì, era il nostro segretario.
0: Collaboratore, che era il segretario Credici.
3: Sì, l'anima, è stato una delle anime della segretaria di Amore, è una persona...
0: Lo continuerete con questa esperienza, sì o no? E con questo rinnovo di questo trofeo?
3: La volontà e la voglia c'è, poi bisogna vedere cosa si riesce a fare, perché non lo so. In questo momento direi di sì. Poi,
1: cioè, i costi non sono aumentati.
3: Ma no, i costi sono sempre gli stessi. Poi noi giochiamo al fatto che, come tutte le volte, i costi cerchiamo di tenerli il più basso possibile. A parte i quattro pullman che c'erano, sì. che sono delle squadre, ragazzi, che arrivavano, certo, da lontano, che però, grazie anche alla bravura, perché bisogna dire grazie anche alla bravura di Giordano, per esempio Genova e Sampdoria sono arrivati assieme, perciò è già un pullman risparmiato, cioè paghi un pullman invece che pagarne due. Il Torino è arrivato col pullman, lo Zurigo
2: tutto in autonomia, addirittura lo Zurigo è arrivato il giorno prima,
3: sì,
2: ha pernottato all'hotel della Rotonda, diciamo, e poi ha ovviamente fatto la cena.
0: Giordano, qual è la difficoltà maggiore di organizzare questi tornei?
2: Beh, diciamo che sono diverse. Sicuramente, per quanto mi riguarda in prima persona, è proprio la gestione di tutto questo, di questi contatti che poi portano ovviamente allo sviluppo. Abbiamo fatto l'esempio dei pullman, ma non c'è solo il pullman, c'è il mangiare, c'è praticamente... C'è anche proprio riuscire a allestire un'organizzazione che sia estremamente funzionale a quelle che sono le attese loro. E quindi tutta la parte prima, che è notevole, e non finisce fino al 90esimo, perché io alle 10:30 di sabato sera ero in contatto con lo Zurigo, cioè, quindi vuol dire che comunque fino all'ultimo secondo queste società erano coccolate in senso buono, no?
1: Ma poi ci sono gli imprevisti che devi sempre
2: esatto, e poi ci sono gli imprevisti, infatti dicevo lo Zurigo perché questi qua perché era stata prenotata per loro la pizzeria a sabato sera, ma in realtà quando mezz'ora prima dell'orario della prenotazione mi chiamano e mi dicono che sono bloccati in autostrada perché veramente c'era traffico e quindi vai in pizzeria, cerca di convincere, perché poi chiaramente la pizzeria c'è, perché anche sabato sera, no? Cioè spostare così, abbiamo già altre prenotazioni, quindi c'è tutta questa cosa praticamente che è grossa. E poi chiaramente la preparazione della nostra struttura, che comunque sapete bene, essendo una struttura all'aperto, necessita di tutta una serie di interventi che la rendono efficace per quanto riguarda un evento esterno, per cui i tendoni e tutto quanto le consegue.
0: Che strano, però la paura era la pioggia, invece un caldo afosissimo ieri,
3: meno male, abbiamo vissuto abbiamo vissuto benissimo, perché chiaramente se ci fosse stata la pioggia per noi sarebbe stato, come no, si suol dire, un bagno di sangue. Con il caldo abbiamo patito il caldo come l'abbiamo patito noi, perché l'hanno patita in cucina. E come diceva Giordano, bisogna prendere giocare. E dare un plauso e applaudire, mi ero permesso anche di ringraziarli, tutti quelli che ci hanno lavorato
1: intorno,
3: tutti
1: i volontari,
3: anche perché eri così, cioè il volontario è la birra in omaggio, che quando fa così caldo si beve la birretta, ecco, tanto
0: il
3: per
0: pubblico te. Come ha risposto?
2: Ma il pubblico è stato contentissimo, sono venuti alla fine a
0: numerosi proprio... o che cosa?
2: Tutto sommato decisamente meglio rispetto alla domenica prima, e dice accettabile, nel senso che comunque per essere un evento che veniva diviso su due campi, direi che comunque tutto sommato abbiamo avuto una buona risposta.
0: Tra l'altro ho visto molti addetti ai lavori,
2: c'erano molti addetti ai lavori come sempre del resto, e poi appunto come stavo dicendo prima di andare sono venuti i genitori delle varie squadre che erano a seguito a farci grandi complimenti, tra l'altro appunto avete saputo che comunque ci sono arrivate delle gratificazioni. Certo. Importanti, no?
0: Quindi... Roberto, che valore aggiunto porta la città a questo torneo?
4: Sì, sono gli appuntamenti che fanno un po' la stagione del calcio sarannese, finiscono i campionati e poi ci sono questi momenti che veramente alzano l'asticella. È molto bello poi avere la possibilità di vedere sfilare tutti questi giovani sui nostri campi.
0: È un'esperienza
4: che solitamente insomma saranno non ci vengono.
0: Noi ci auguriamo che amo le robe ripetono questa esperienza, sì,
4: certo, senz'altro. Ormai
0: è consolidato questo torneo.
2: È consolidato, che sono passati 6 anni. Sapete bene che di solito si dice i contratti sono di sei anni, no? Per cui dovremo vedere noi i prossimi direttivi, sia quello di Amor che di Robur, cosa vorranno fare.
1: Sì,
0: bene, ricordando la vittoria dell'Atalanta sul Monza ai calci dei rigori, noi dobbiamo salutare i nostri graditissimi ospiti Giordano Venosi e il presidente Città da Daniele, perché dobbiamo dare spazio anche alle notizie sportive.
1: Stai già preparando per un Natale?
2: No, si parte al primo ottobre, questa cosa qua.
1: Ah, primo ottobre.
3: No, adesso si va in vacanza.
2: Adesso
3: abbiamo bisogno di vacanza. Abbiamo ancora una settimana per riconsegnare tutta la roba che abbiamo preso.
1: Guarda che ti occupa quel turno.
3: No, in effetti, ti dico, adesso abbiamo una settimana di rientri di materiale. E poi a seguire vacanza e poi se ne riparlerà dopo.
1: Cerca di portare qualche squadra straniera, ma non Svizzera.
2: Ci ho provato, sì. Quest'anno lo dicevo forse in trasmissione la volta scorsa, ho provato a contattare un'austriaca e una tedesca.
3: La dico brutta,
2: è difficile.
3: Ci deve aiutare il comune.
2: Esatto.
0: Perché tutto chiudiamo, basta. Buongiorno a tutti. Andiamo Roberto, vai.
1: Volevo capire perché, scusa, va bene.
3: perché quando arrivano gli altri i comuni li aiutano, noi purtroppo
2: tu sai dobbiamo
3: mettere di nostro.
2: Hanno detto di Chalant.
0: Sì, no. Chalant è una cosa.
2: Chalant, praticamente hanno fatto un budget per venire qua, perché hanno voluto venire loro, mi hanno chiamato loro. 22.000 euro di budget hanno fatto, perché sono stati qua dal mercoledì fino a lunedì. Che tra l'altro io me lo sono dovuto portare in giro insieme a un altro, e anche a Vittorio. Così
1: sono fatti il budget.
2: Ho dovuto portare a Milano, allo stadio.
1: Sì.
2: 22.000 euro di budget. Il comune gli ha dato appena.
0: Non dire la cifra.
2: Quindi. La sindaca ha detto potremmo investire l'anno prossimo,
3: cercate gli sponsor.
0: grazie di nuovo,
3: buona giornata, buon lavoro.
0: Roberto, a te la pagina sportiva.
5: Sì, allora partiamo dal tennis, ma lì sei tu l'esperto e quindi raccontaci tu, io do solo il risultato. Ceriano Saronno Napoli 1-5.
0: Era una partita proibitiva, Napoli non ha perso neanche una partita, neanche un secondo dell'altra
1: squadra.
0: Sono fortissimi. Ecco, la cosa che è strana, sia ho visto Napoli che Firenze, che anche la nostra squadra, giocano tutti stranieri.
5: Certo, siamo Serie B1, c'era la possibilità di salire di un gradino importante.
0: Gente che sono 300esimi a livello mondiale, cioè un livello molto alto, però purtroppo abbiamo buone possibilità di fare i playoff.
1: Comunque conviene andare su a spendere quei soldi lì, perché se devi prendere tutti gli stranieri non lo so io.
5: Credo che sia una questione di prestigio del club, e poi fa un po' da volano magari attirando più praticanti nella zona, avvicinando
1: nessuno,
5: è difficile, però lo vediamo però anche negli altri sport a un certo livello, poi è difficile avere i giocatori locali perché si diventa
0: vai Roberto.
5: E ciclismo, vabbè, ma sei sempre tu l'esperto,
0: risultati dei giovanissimi, sono tutti giovanissimi.
5: Sì, un terzo posto per Martina Balestrini, un quarto per Tommaso Aleotti, il quinto Samuele Volonté, sono i giovani talenti del penale sarandese.
0: Sono in otto, in tre vincono sempre, si ripassano sempre.
5: Sì, una bellissima stagione per il pedale, e che poi è una delle storiche società sportive di Saronno. Va bene, volley, Serie B maschile, c'era l'ultimo appuntamento stagionale del Caronno in casa con la Cremonese, vittoria 3-2, però inutile, diciamo, la soddisfazione di avere vinto, ma l'andata si era imposta largamente Cremona, e quindi è Cremona che prosegue la marcia. Avevamo sempre parlato di questi playoff lunghissimi della Serie B. Caronno esce di scena comunque con un bilancio positivo, è l'unica società della zona ad essersi qualificata per la parte per il post season. Basket, parliamo un po' di un risultato per certi versi un po' annunciato, perché si giocavano i play-out della Serie B interregionale, la Robur Saronno
1: con Cremona
5: contro Bergamo. Orobica Bergamo aveva già perso gara 1, ha riperso sabato ancora,
1: quindi siamo retrocessi.
5: Quindi la Robur a questo punto ha perso anche l'ultima chance di salvarsi nel post-season, e quindi teoricamente è retrocessa in Serie
1: C. Perché dici teoricamente?
5: Teoricamente perché si sa che nella Serie B interregionale nella prossima stagione ci saranno un po' di vuoti, bisognerà vedere come intende intende la federazione. La stessa Bergamo ha espresso dei dubbi sulla prospettiva, non c'è più Marnate, si dice del Dertona che ha la squadra B in Serie
1: sono
5: B.
1: Sono venuti qua a vincere e poi dicono che non ci sono più.
5: Giustamente i giocatori hanno onorato l'impegno, questo.
0: Io ho visto la partita, una partita veramente da fondo classifica, cioè brutta, è giusto che facciano.
5: D'altra parte, se guardiamo gli ultimi risultati della Robur, questo è un po' la continuazione di quello che si era visto.
0: Anche se c'era la possibilità di vincere, perché sul 63 a 62, a due secondi dalla fine, l'arbitro ha fischiato un fallo in favore di loro che a mio avviso non c'era, però non è quello che determina la partita. Due squadre che veramente.
5: È una Robur che ha disputato quattro partite nei playout, perché al primo turno e secondo turno le ha perse tutte, quindi dura parlare di sport, sono i limiti.
0: Di la gioia della Robur, però qual è?
5: La gioia della Robur è la conquista della finale del campionato di R2, ha battuto Boston in semifinale,
0: la finale con Legnano,
5: cioè, finale
0: chi vince va a fare la serie
5: di R1.
0: Sì, che sarebbe la
5: divisione regionale 1. Questa è la divisione regionale 2.
1: Retrocedendo, cosa farebbero là?
5: Serie C, quindi sarebbero un gradino,
1: una categoria superiore.
5: A quel punto sì, c'è differenza senz'altro, però la forbice si riduce tra la squadra A e la squadra B in questo caso. Però vabbè, incrociamo le dita e speriamo.
0: Ha fatto un ottimo campionato,
5: DR2 senz'altro sempre in testa, l'avevano già fatto nelle altre stagioni, comunque arrivando sempre tra i migliori,
0: ma il settore giovanile è buono,
5: quest'anno forse è la volta buona per salire in DR1, che è una cosa comunque gradita anche alla società, perché significa mantenere questi ragazzi, questi della DR2 sono effettivamente quasi tutti del posto.
1: Il settore giovanile che funziona,
0: hai 4 minuti per parlare di softball e poi di calcio, lo finisci softball.
5: Beh, softball serie A1, le nostre squadre hanno un po' tenuto fede alle tese, diciamo soprattutto Saronno, ecco. Saronno è andata a Pianoro nel Bolognese, era la partita sicuramente più interessante del nono turno, infatti Saronno ha scavalcato ora Pianoro, è terza, solo le prime quattro, diciamo sempre, si qualificano per i playoff, e quindi è un risultato importante, ma oltretutto ottenuto con larghissimo margine, perché è stato 0-10 la prima partita e 0-7 la seconda, sì, quindi due vittorie nettissime.
0: Ma è stata partita, allora.
5: Diciamo che in questa fase siamo a metà della regular season,
1: in forma.
5: Sì, stiamo vedendo il Saronno che ci saremmo aspettati, esatto, dall'inizio. Ha faticato un pochino ad ingranare con tanti cambi all'interno della formazione, però adesso è il Saronno che tutti si aspettavano, che ci si aspetta.
1: Ho visto Bollate per lo scudetto. Ma è Bollate primo in classifica?
5: No, Bollate secondo in classifica. No, Bollate 2, ecco, il New Bollate è a metà classifica.
1: Ho capito.
5: La Quick Mill, anzi, addirittura non solo ha vinto le sue partite, ma ne ha vinte pure altre due, perché è stata l'unica lo scorso weekend, Quick Mill Bollate, a disputare quattro partite, perché ha giocato sabato contro Macerata vincendo, e domenica ha giocato contro Macerata, ma la partita di ritorno, perché è stata anticipata, visto che Bollate era prevista a metà agosto, ma Bollate disputerà la Coppa dei Campioni. E insomma, è l'unica squadra attualmente che ha un record di 20 partite disputate, due in più degli altri, e 20 vittorie.
0: E quindi Roberto, hai 3 minuti per il calcio.
5: No, scusa, manca il Caronno. Il Caronno ha perso gara 1 a Rovigo e ha vinto gara 2 1-0 sempre a Rovigo scorso weekend. È un Caronno che si è un pochino ridimensionato, sì, nel corso di questa prima parte della regular season.
0: Vai sul calcio.
5: Calcio. Calcio, sì, c'è da parlare soprattutto del Solaro, che è l'unica squadra della nostra zona che è rimasta in corsa. Solaro ha vinto la finale, lo sappiamo, con lo United la scorsa settimana.
1: È stato un disastro.
5: Finale playoff con tutti i contorni disciplinari nei confronti dello United che sono seguiti per le espulsioni. E quindi è entrata, esatto, Solaro adesso sta disputando questo triangolare con le altre migliori dei playoff lombardi di promozione, e sabato ha giocato in casa, ha vinto 2-1 col Pontoglio, quindi sì, ottimo inizio.
1: Però adesso deve andare a Oggione,
5: adesso va a Olginate.
0: Fra due domeniche, però.
5: Sì, e nel frattempo ci sarà la sfida Olginate Cividate Pontoglio.
0: Però si dice che ormai
5: però, certo, ma poi allora, negli ultimi anni le squadre che hanno raggiunto questo triangolare sono sempre state tutte ripescate.
0: Esatto.
5: Il triangolare serve per definire la graduatoria dei ripescaggi. Avendo addirittura vinto una partita, a questo punto è abbastanza improbabile che possa
1: essere speso per il nostro amico presidente.
0: No, ieri l'ho incontrato e ho detto che ormai sono convinti di fare l'eccellenza.
5: Sì, i suoi giocatori l'hanno messo nelle spese perché
0: con i suoi impegni economici che c'è.
5: Certo, perché cambia tanto dal punto di vista economico, lo sappiamo, però è una grande soddisfazione perché Solaro non ha mai disputato il campionato di eccellenza.
1: La vittoria della Subiatese,
5: sì, ricordiamo anche in eccellenza si stanno disputando i playoff nazionali. Solbiatese è quella che è emersa nel girone dove c'erano anche Caronnese e Saronno, che invece si sono fermati prima nei playoff. Esatto, ha giocato contro il Fossano, seconda classificata dalla parte
1: adesso
5: di là,
1: ritorno, no? Se non sbaglio,
5: vittoria 1-0 della Solbiatese, c'è il ritorno a Solbiate, insomma, sabato. Speriamo di vedere una delle squadre della nostra zona riuscire nell'impresa. Ricordiamo che questi playoff nazionali sale soltanto la prima classificata, quella che arriverà a vincere la finalissima, quindi ci sono ancora delle partite da giocare.
0: Manca 30 secondi, volevamo chiedere qualche chicca sul Saronno, però il tempo è tiranno. Ci prometti che le farei
5: un diciamo subito, no, tanto la notizia ufficiale c'è il nuovo portiere De Toni, grande esperienza, sì, il portiere, però, lo diamo per certo.
1: Secondo me ci perdiamo comunque, va bene.
5: E io anch'io ero un grande fan di Tedesco.

consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di una sostanza abbastanza nota, credo, la bromelina. È un enzima che si estrae dall'ananas, soprattutto dal gambo, sapete, la parte più dura all'interno, che a me piace un sacco comunque. La sua assunzione è consigliata soprattutto per l'ottima attività antinfiammatoria, digestiva, anticoagulante e antibiotica. La bromelina rientra tra i principali integratori alimentari utilizzati dagli sportivi perché è utile aiuto nel caso di strappi muscolari e riduce l'infiammazione. Assumerla aiuta a combattere la cellulite, dato che favorisce la diuresi, aiuta a ridurre l'adipe ed ha infine un'importante azione mucolitica. In commercio è possibile trovare sia prodotti che contengono unicamente bromelina, sia integratori composti da miscele di antiossidanti che la includono. Solitamente vengono prodotte in capsule gelatinose. Quindi mangiate l'ananas, perché oltre che essere secondo me buonissima, fa molto bene. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: e assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni, microfono con Agostino.

0: Buongiorno a tutti.
1: E abbiamo Angelo in regia e oggi con noi Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura, politiche educative del comune di Saronno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Buongiorno assessore. Mercoledì lei ha presentato in sala stampa il programma Saronno Estate 2026. Ci può dire le linee guida che l'hanno spinta a stilare questo programma? E se poi ce lo può elencare gli eventi dell'estate?
2: Sì, allora, noi abbiamo da subito deciso di dare un'impronta nuova a questo programma dell'estate 2026. Il programma è fatto, non abbiamo voluto sconvolgere più di tanto la città, perché ritroverete il cinema all'aperto come lo conosciamo, ritroverete gli appuntamenti di via Amendola, quindi il Rockin, il festival dedicato alla musica rock, l'appuntamento delle storie di cortile dedicato alla musica folk. Quest'anno appunto ritorna l'estate divina in Villa Gianetti, tre mesi, perché sarà dal 17 giugno al 17 di settembre, dal mercoledì alla domenica, con proposte per tutti. Ci sarà il giovedì universitario, ci saranno proposte per famiglie, quindi in modo che appunto sia più agevole per le famiglie uscire nelle serate d'estate, quindi un cartellone veramente che spazia un po', prende un po' tutti i pubblici. La novità grossa di quest'anno è il festival Reverie di circo, teatro, musica. Sì, certo, allora io sono una grande appassionata di teatro, non so se si è capito nelle appuntamenti precedenti, viaggio in Italia e in Europa proprio per vedere questi festival. Quindi, come ho detto in conferenza stampa, io ho sempre sognato di vedere qualcosa del genere, non certo come il Festival di Avignone, che ha più di 70 anni di storia, mi sembra, se non erro, ma insomma in nuce qualcosa che si possa avvicinare. Quindi abbiamo incominciato a sviluppare un'edizione zero di questo festival di arti performative, che poi sono appunto il teatro, la danza, il circo, la musica, quindi tutto quello che riguarda lo spettacolo, in varie parti della città, quindi in Piazza Indipendenza, in Piazza Libertà, in Piazza L'Amalfa, per tutto un tipo di pubblici diversi, dai bambini, le famiglie. Ci sarà uno spettacolo di prosa, degli spettacoli di circo, quindi insomma veramente di tutto. Io spero che questi tre giorni per Saronno siano dei giorni dove le persone vivano Saronno da tutti i punti di vista, perché ci saranno anche presentazioni di libri, delle conferenze, quindi insomma cerchiamo veramente di spaziare, di prendere più pubblico possibile e di attrarre non solo i saronnesi ma anche i cittadini da Milano e dalla provincia di Varese, ovviamente, che è il nostro riferimento.
0: Gli eventi da quando cominciano e da quando finiscono?
2: Di Reverie
0: di tutto il programma.
2: Di tutto il programma, dal 6 di giugno iniziamo con, questa è una novità della sessione alla politica giovanile, Lucy Sasso, il concerto per la fine delle scuole superiori al parco dell'ex seminario. Finiscono poi al 17 di settembre con la fine dell'estate divina in villa.
0: Senta, i commenti che girano in giro, si dice che l'assessore alla precedenza alla cultura della vecchia amministrazione favoriva eventi culturali detti anche di nicchia, relativi a un numero un po' ristretto di persone, vedi ad esempio il Festival della Filosofia e altre cose, mentre dal suo programma si dice che è un programma social popolare. Come, che giudizio dà lei a queste osservazioni che dicono le persone?
2: Allora, io non voglio parlare dell'operato della precedente assessore che stimo e che quindi non voglio parlare, non voglio intervenire su questo. Posso parlare del mio programma.
0: Certo.
2: Per me la cultura, come si legge appunto da una definizione del dizionario, è il saper mettere in relazione più informazioni. Quindi che sia uno spettacolo di teatro, che sia uno spettacolo di danza, che sia la musica, che sia una conferenza su un pittore o di filosofia, per me tutto è cultura. E ci sono vari gradi e livelli di cultura, nel senso, se si può aver voglia di una serata molto impegnata e andare a sentire della filosofia, della politica, si può aver voglia di essere, di stare un po' più leggeri e di andare a sentire un concerto, senza che una cosa escluda l'altra. Quindi per me tutto si fa cultura, e soprattutto l'incontrarsi e lo scambiarsi opinioni e conoscere cose nuove è sempre cultura. Quindi.
0: Assessore, lei ha messo in evidenza i nuovi eventi, però si è dimenticato di citare una cosa importante: il no alla notte bianca.
2: No, questo qui, il no alla notte bianca non è giusto, non è corretto.
0: A lei la parola.
2: Allora, l'anno scorso noi eravamo appena eletti, appunto si è svolta la notte bianca super partecipata, però nella mia idea non è l'idea di città che voglio, quella della notte bianca, soprattutto per i costi che si hanno. Quindi l'anno scorso si è speso 50.000 euro per fare una serata, i commercianti sicuramente sono stati coinvolti, ed è questo che vogliamo anche noi, cioè coinvolgere i commercianti, ma in maniera più ampia. Perché deve essere una notte bianca? Perché non possiamo fare tre giornate più qualcosa in più, che spero di poter dare notizia nella prossima settimana? Quindi perché non fare più opzioni? Ho letto recentemente un commento che mi dice diceva sui social, per una notte bianca 50.000 euro per tutto il mese avete speso più di 85.000 euro, c'è qualcosa che non torna. E lo dico anch'io, cioè più di 85.000 euro li abbiamo spesi, ma non tornavano nei 50.000 per una notte, non negli 85.
0: Però,
2: per tre mesi.
0: C'è anche un rischio della notte bianca, si è attirato a Salerno più di 15.000 persone, dicono anche 20.000. Il dividere e spezzettare questa notte bianca, lei pensa che ci sia un'affluenza significativa, sì o no?
2: Allora, io me lo auguro, perché appunto io penso
0: c'è
2: che
0: c'è molta concorrenza in giro, ci sono tante notte bianche.
2: Esatto,
0: in giro.
2: Infatti per quello che noi cerchiamo di differenziarci, anche questo che vogliamo fare. Io non voglio fare la notte bianca come la fa Ceriano, come la fa Solaro o come la fanno gli altri. Io propongo qualcosa di diverso, propongo tre giornate più eventualmente un altro appuntamento.
0: È una sfida la sua.
2: Esatto, se no ci piace vincere facile, insomma. Quindi è proprio una sfida, perché io vorrei che beneficiassero di questi 20.000 persone più negozianti, quindi non solo chi fa somministrazione, ma perché diciamocelo, 20.000 persone a Saronno contemporaneamente non ti permettono di entrare comodamente in un negozio a comprare un paio di scarpe o a comprare dei vestiti o fare qualche altra attività, cosa che invece con un diverso afflusso di persone segmentato su tre sere invece si potrebbe fare.
0: Lei pensa di spendere meno in tre sere?
2: Sì, io spendo meno, ripeto, siamo a più di 85.000 euro, ma per tre mesi, quindi facendo una programmazione di qualità, perché nel Festival Reverie, che non è ancora stato presentato, ci sono artisti internazionali, vengono dalla Spagna, vengono dalla Germania, dal Belgio, quindi insomma è una cosa che a Saronno non si è ancora visto, quindi io punto a questo. Poi mi daranno ragione, mi daranno torto, lo vediamo, ma se non sperimentiamo, certo, rimaniamo sempre ancorati. La notte bianca è un format degli anni 2000 che ha funzionato, per carità, ma io come assessore alla cultura ho il dovere di proporre qualcosa di nuovo e di diverso per Saronno.
0: Però abbinavo due fattori: il divertimento della popolazione e anche il vantaggio ai commercianti che aprivano le loro attività. Questo era importante.
2: Questo non è escluso. Okay. Quindi io anzi adesso faremo una comunicazione ai commercianti, ci metteremo appunto d'accordo con Duke e Ascom per fare in modo che i commercianti rimangano aperti quei tre giorni, e chi vuole proporre delle attività davanti al loro negozio lo possa fare. Non c'è niente di escluso, noi vogliamo che sia una festa per Saronno, non stiamo escludendo nessuno, anzi più cose abbiamo meglio è.
1: Certo, parlando di tre giornate, da che ora cioè avete già deciso i tempi?
2: Allora,
1: i modi?
2: Quello sarà poi appunto frutto di una prossima conferenza stampa. Ovviamente gli spettacoli per tutti saranno dalle 18, perché appunto per bambini, certo, per adulti. e andranno fino, mi sembra, fino alle 10:30, l'ultimo è alle 10:30, quindi
1: fino a mezzanotte grosso modo.
0: Altra sorpresa, sì, però nel suo elenco degli eventi, che qualcuno si aspettava, anche dopo le affermazioni che lei ha fatto e anche la sindaca, di rivalutare la vecchia pretura. Vedo che il cinema sotto le stelle rimane ancora in casa Morandi. Come mai questa scelta di rimandare l'evento di cinema sotto le stelle in casa della pretura, che voi avete annunciato di portare lì?
2: Allora sì, avevamo annunciato sull'onda dell'entusiasmo, ma poi abbiamo fatto dei pensieri come è giusto che sia. Allora, abbiamo interrogato chi fa questo mestiere, quindi chi fa il cinema, e abbiamo visto che per avere due mesi di cinema come appunto è in programma, i costi sarebbero stati molto alti. Uno, costo molto alto perché c'è bisogno di una guardiania specializzata per Palazzo Visconti, quindi ci sono tre ingressi e i tre ingressi devono essere presidiati perché devono stare aperti per la sicurezza, ma ci devono essere persone, certo. Quindi non si può c'era un impegno per chi dovesse appunto prendere il fare il cinema, che per chi doveva fare il cinema molto più alto, quindi con molta più personale, perché chi si infila dentro può andarci a dormire, e questo non lo vogliamo. In più la casetta di proiezione, diciamo, sarebbe stata dovuta essere fissa, cioè montata e rimanere fissa per tutti i mesi. Questo escludeva qualsiasi altro utilizzo, quindi non si poteva utilizzare per il festival o per altre manifestazioni che invece abbiamo in programma. In più, chi, visto i costi alti per mettere in atto tutta questa cosa per fare il cinema, chiedevo una garanzia di 3 anni, garanzia di 3 anni che non possiamo dare, perché appunto vogliamo che il Palazzo Visconti viva per altre,
0: diciamo,
2: attività.
0: Una rimandata la decisione ad anni successivi.
2: Al momento sì, perché appunto abbiamo provato a Palazzo Visconti, abbiamo provato anche con l'ex seminario, ma era lo stesso, il problema era lo stesso, sia per il costo di la mise en place, insomma, del cinema, sia il fatto che non potevamo garantire 3 anni di cinema all'ex seminario, perché se andrà a bando non possiamo imporre a chi dovrà prenderlo in gestione 2 mesi di cinema, che ovviamente esclude tutto un tipo di eventi, perché deve rimanere fisso sia la casetta della proiezione che il telo, quindi esclude molte altre cose, e questo non volevamo.
0: Assessore, sono passati pochi giorni dall'evento dell'apertura del parco del seminario con i 3 giorni dei concerti. Come giudica, è contenta e soddisfatta di questo evento che è durato 3 giorni, sì o no?
2: Sì, molto soddisfatta, è stato molto bello, ho avuto veramente dei feedback molto, molto positivi da tutti quanti, ma anche chi era lì la sera stessa. Era veramente, cioè siamo arrivati alla capienza massima di 1300 persone, mi sembra, quindi insomma un grande successo, perché veramente abbiamo fatto in modo che l'area fosse più accogliente possibile, con ovviamente anche un impegno di denaro che non rende possibile fare questa cosa tutti i weekend come mi è stato chiesto, perché mi dicevano: ma è bellissimo, ma perché non lo fate anche il weekend prossimo? Perché purtroppo per la conformazione del palcoscenico e del parco ci vuole un investimento, purtroppo questo lo devo dire, perché sennò
1: da fare.
0: Lei pensa di migliorare la logistica degli spettacoli lì? Dal palco
2: migliorare bisogna fare proprio degli interventi che, come avrete visto se siete venuti a vedere, erano stati messi delle luci fuori dal palco per consentire appunto l'illuminazione, perché l'americana che c'è in alto non consente un'illuminazione adatta, quindi con delle casse che quindi, cioè, tutto questo service costa parecchio, quindi farlo ogni settimana è veramente, quindi bisogna capire come riuscire a far sì che questi investimenti poi dopo ritornino sia al comune sia a chi eventualmente vincerà un bando, che appunto stiamo cercando di studiare in modo che sia sia remunerativo per chi lo prende, perché ovviamente altrimenti certo. Non troviamo nessuno, o per il comune se vuole, gestire.
0: Manca anche un locale per far sì che eventuali attori o musicisti si possano anche cambiare.
2: Mancano i camerini, mancano i bagni nell'area del palco.
0: Quando sarà pronto l'appalto? Quando sarà pronto?
2: Lo stiamo ancora studiando, al momento siamo presi dall'estivo. Io penso che da settembre-ottobre riusciremo a metterci la testa, per poi capire se effettivamente l'anno prossimo in primavera dell'anno prossimo riusciremo ad aggiudicarlo, in modo che per l'estate prossima ci sia chi si aggiudica. Esatto.
0: Quest'anno lascio la parola a mio amico Gianni, perché oltre a questi eventi qua, Gianni, io voglio sottolineare qualche altro evento che sta succedendo, no?
1: No, sì, volevo chiedere un'aggiunta su questo tema. Volevo dire che quest'anno può essere un anno sperimentale, insomma.
2: Esatto,
1: quindi vediamo come va, ecco, e poi si potrà intervenire.
0: Cioè, tu volevi parlare di un evento particolare, no? Del Leganino, cos'è?
1: Quello dopo.
0: Manca un po' di tempo.
1: No, ci abbiamo un po', ancora 13 minuti, ancora un po' di tempo. No, volevo dire, per quanto riguarda le serate del giovedì, saranno ancora aperti per i negozi con le adesioni oppure libero? Come funzionerà?
2: Allora, io non ho riscontrato un interesse in questo senso.
1: Quindi
2: al momento le serate del giovedì non ci saranno. Siccome l'anno prossimo qualcuno manifesterà l'interesse di rimanere aperto, noi abbiamo già fatto una deroga acustica negozi, quindi che a parte dal primo giugno mi sembra fino a metà settembre, per giovedì, venerdì e sabato, per una deroga acustica fino a mezzanotte, quindi l'abbiamo provata proprio ieri.
0: Solo deroga acustica o anche l'apertura e chiusura dei bar?
2: Allora, come deroga acustica.
0: No, come deroga acustica hai già detto mezzanotte,
2: sì.
0: Mentre i bar possono rimanere aperti anche fino a
2: Io di questo non me ne intendo, però ieri ho chiesto alla mia collega De Cristofaro e mi ha detto che però prendetele con le pinze quello che sto dicendo, perché non so se è vero, per rimanere aperti un negozio non ha bisogno di una deroga specifica, quindi però ripeto, chiedetelo a lei, perché io non vorrei dire stupidaggini, però io mi auguro che, appunto, tra l'altro volevo dire questo che non ho detto in conferenza stampa, una novità che dico a
1: Radio
2: voi
1: Orizzonti.
2: Esatto, Radio Orizzonti,
0: siamo alla primizia,
2: esatto. Io ho spinto molto perché come avevo detto in consiglio comunale, questi eventi di luglio fossero come un Natale estivo, e per fare un Natale estivo ci vogliono le lucine. Quindi abbiamo fatto in modo, stiamo lavorando per avere, ovviamente non sarà l'illuminazione che abbiamo a Natale, cercheremo appunto di mettere delle luci in Corso Italia, in Piazza Indipendenza, in modo che sia proprio un'atmosfera di festa anche la sera, che quindi spero che i negozianti siano invogliati a tenere aperto anche per questo clima un po' differente, insomma, che vogliamo creare in città.
0: Assessore, io so che lei si confronta con gli altri assessori delle città vicine. Nei programmi che hanno stilato le città vicine, cosa invidia o cosa vorrebbe imitare da loro?
2: Guardi, no, questo non glielo so dire sinceramente, perché
0: fatto la prima chicca, faccio anche la seconda chicca.
2: Non glielo so dire, non ho una risposta, perché io penso che noi stiamo lavorando molto bene con l'ufficio cultura, quindi i miei desiderata sono stati veramente tutti accolti, e per questo non finirò mai di ringraziare chi lavora in comune, perché mi facilita proprio la vita, aiutandomi anche a capire, perché non è facile, non è assolutamente facile gestire un assessorato con i paletti che si hanno giustamente nella pubblica amministrazione. Quindi io sono nuova e loro mi aiutano molto a capire cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, però mi aiutano a realizzare tutto quello che ho chiesto, quindi non invidio niente, proprio perché ho una squadra che non fa in modo che io invidi qualcosa agli altri.
0: Saranno ricche di personaggi sia nel campo della musica che nel campo teatrale dello spettacolo. Lei pensa di utilizzare questi personaggi saronesi in questi eventi?
2: Sì, ci stiamo provando. Ovviamente La metà di luglio diciamo che non aiuta, perché appunto molti sono già in vacanza, hanno già altri impegni, soprattutto chi canta, chi scrive magari appunto degli impegni di festival, perché luglio in Italia è periodo di festival, quindi molti che ho contattato mi hanno detto: ah, ma io sono già un festival di qua, io sono in Svizzera, io sono qui. Bisogna muoversi un po' prima, quindi io spero che quest'anno sia appunto, come dicevo, l'edizione zero, per poi l'anno prossimo avere già un know-how, certo, una conoscenza, dico conoscenza, dico know-how, poi questo non si arrabbia.
1: un'esperienza su cui lavorare,
2: esatto, poi, in modo che l'anno prossimo possiamo iniziare a programmare molto prima, che magari riusciamo a sfilare a qualche festival importante qualche nostro autore o cantante.
0: Ce ne sono i saloni, ce ne sono, ricca, sì, di personaggi.
1: Certo. No, volevo solo aggiungere riguardo questo ragionamento che per quanto riguarda i bar, perlomeno all'aperto eccetera, tempo permettendo, anche con i giovedì avevano dato, come dire, avevano avuto un buon ritorno, no? Mi sembra di ricordare.
2: No, questo non è mia legislazione, non posso aiutare.
0: I commercianti non hanno risposto bene.
1: Sì, no, lo so, però certo, magari quelli che vendono l'abbigliamento, magari non lo so, però vabbè, comunque si starà,
2: io spero che
1: si vedrà,
2: nei giorni che abbiamo organizzato ci sia un'adesione di aperture di tutti, sia dei bar che ovviamente di chi vende abbigliamento o altri articoli.
1: Certo. Bene, allora da qui abbiamo parlato, da qui in avanti quello che si farà, ed è un programma nutrito, importante, ma c'è stato anche qualcosa negli ultimi mesi precedenti, ecco, di cui la gente ha parlato e che si è, come dire, ha valutato positivamente, ecco, diciamo così.
2: Sì, allora io...
1: Prego.
2: Per tutto abbiamo già citato i primi di maggio al Parco dell'Ex Seminario, quindi di questo, certo, sono molto contenta. Vorrei parlare delle ultime due iniziative che abbiamo presentato proprio l'altro giorno.
0: Il Festival della Lirica, non me lo cita.
2: Festival della Lirica, ne avevamo già parlato nella mia precedente intervista, è andato benissimo, sono molto contenta perché è veramente una giuria di qualità, dei bravissimi cantanti.
0: Il pubblico ha risposto?
2: La sala era piena, devo dire che è piaciuto molto, e è piaciuto molto anche la conferenza che si è tenuta prima su Giuditta Pasta, che era una novità che abbiamo lanciato proprio quest'anno, quindi abbinare oltre al concorso anche dei momenti di formazione, di informazione, perché quello che è stato è veramente stato un dialogo con Carlita Stefan, che è un'insegnante dell'Università di Venezia. Lei forma i cantanti per andare sul palcoscenico, quindi oltre a essere musicologa, quindi sapere la storia della musica, sa anche di lirica, sa anche di come stare su un palcoscenico e come muoversi, quindi questo è stato molto importante per capire l'importanza di Giuditta Pasta che ha avuto, perché oltre ad avere una bella voce, la sua proprio la sua ricchezza è stata saper muoversi in scena ed essere ammirata da tutti per questo. Avremo un ultimo incontro sempre su Giuditta Pasta a metà giugno con Francesco Rocco Rossi, il musicologo che appunto si occupa del museo Giuditta Pasta, e anche quello è molto interessante, quindi magari parleremo la prossima volta. Anche di questo.
1: La riprendiamo.
2: No, gli ultimi giorni invece brevemente, per quanto riguarda le politiche educative, abbiamo il percorso di Circo Wow davanti all'Aldo Moro, sulla salita del santuario, quindi i bambini dell'Aldo Moro hanno ideato i giochi grazie a Circo Wow, che è questi ragazzi che si occupano appunto di inventare questi giochi analogici, perché appunto sono come la nostra come si chiamava quella che dovevi Fontana, come si chiamava, non mi ricordo più, comunque raccogliere il sassolino, saltare, insomma, questi giochi per cui loro potranno giocare all'uscita della scuola. Mi dicono che è molto partecipato, è già molto partecipato, perché ovviamente i bambini l'hanno fatto loro, quindi
1: è stato tutto dipinto, insomma,
2: è stato, no? Dipinto, quindi poi metteremo delle panchine in modo che i genitori possano controllare i bambini, e quindi è stato un momento molto bello perché i bambini veramente hanno partecipato molto, e questo è grazie al bando del garante dell'infanzia che abbiamo vinto ai primi di settembre. L'altra cosa a cui tengo molto è l'avvento di Susanna e i vecchioni in città. Quindi l'arrivo in città di questo magnifico quadro del Legnanino, che ci è stato offerto dal dottor Massimo Ciaccio, che ha una galleria d'arte a Milano, che completamente, in modo completamente gratuito, ci ha portato questo quadro per esporlo un mese a Saronno. Quindi ringrazio veramente il dottor Ciaccio per questo atto di generosità, perché lui dice: io l'arte la voglio fare vedere, la voglio far circolare, quindi non mi interessa averlo in cantina, voglio che tutti lo vedano.
1: Certo.
2: E Saronno è il posto migliore in cui esporre il Legnanino. Quindi il 29 alle 19 avremo Marina Dell'Omo che ci parlerà del dipinto del Legnanino, dopodiché ci saranno le visite guidate e dopo per un mese ci saranno delle visite che partiranno dai teleri della biblioteca, accompagnati fino a tutte le opere del Legnanino che si trovano in città, fino ad arrivare a Villa Gianetti. Quindi veramente un momento di riscoperta di questo bravissimo pittore. Quindi è gratuito, vi invito a partecipare anche a questi eventi.
0: Assessore, togliamo un po' ancora gli eventi. In questi eventi qua abbiamo rivisto che il centro è ancora l'attore principale, abbiamo riscoperto un'apertura verso il Matteotti. Quando pensa di portare degli eventi anche negli altri rioni? Parlo di Cascina Ferrara, parlo di Gina Pacis, che anche lì avete nel vostro programma, che lei aveva annunciato, voleva portare la cultura anche nelle periferie. Quando pensa di poterlo
2: allora,
0: fare?
2: Per la Cascina Ferrara abbiamo aperto la Cascina Paiosa, che quindi finalmente dopo 12 anni mi sembra siamo riusciti ad aggiudicare il bando, quindi si è aperto uno spazio per eventi e comunque di far vivere anche quella parte di città. Il problema invece per
1: la
2: gli
1: Cascina
2: altri,
1: della Vigna, per chi non sapesse.
2: Sì, Cascina della Vigna, sì.
0: Ci sono dei rioni molto popolosi, come parlo a Prealpi.
2: Esatto. Il problema su alcuni centri è trovare lo spazio in cui si possono fare degli eventi partecipati, perché purtroppo non tutti
0: utilizzare i parchi che ci sono già nei quartieri,
2: e la conformazione deve poter aiutare ad accogliere delle persone.
0: È nel suo programma,
2: è nel mio programma,
0: portare la cultura anche fuori.
2: Infatti avremo spero di potervi annunciare delle altre attività. Quindi,
0: sempre prima Radio Orizzonti,
2: sempre prima
0: comando,
2: Radio Orizzonti, infatti stiamo studiando anche quello. Non anticipo niente perché appunto non vorrei dire cose sbagliate, ma stiamo lavorando anche per quello.
1: Gianni, bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
0: Bene, noi non ci rimane altro che ringraziarla.
2: Grazie
0: e augurargli un buon lavoro.
2: Grazie
0: a voi, buona estate.
2: Ci rivediamo prima.
0: Un consuntivo di come sono arrivati.
2: Certo.
0: A tutti,
2: grazie.
0: Buona giornata, sempre con Radio Orizzonti.
1: Buona giornata.
2: Buona
1: a tutti.
2: Giornata, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del Sinodo anche il Pontefice. In apertura le parole del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto. Torniamo alle 13.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Eccellenze in tavola.
7: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
6: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
7: Vi aspettiamo.
8: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, genitori next level, al Tantama un incontro per capire il rapporto tra giovani, videogiochi e benessere digitale. Saronno, strada in gioco, parco giochi urbano, viale santuario, torna a misura dei bambini. Gallarate, pendolari e scrittori. Saronno, la mostra del gatto vigile. Saronno, al via il programma che porta i giovani alla pubblica amministrazione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele Danna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20:45 Tantama ospiterà Genitori Next Level, un incontro dedicato alle famiglie e alle nuove sfide educative legate al mondo digitale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di aiutare i genitori a comprendere e accompagnare i propri figli in un contesto in cui videogiochi, social media e piattaforme online rappresentano oggi veri e propri spazi di relazione, confronto e socializzazione. In un'epoca in cui il confine tra vita reale e digitale è sempre più sottile, molti adulti si trovano disorientati di fronte a linguaggi, dinamiche e strumenti che evolvono rapidamente. Genitori Next Level vuole trasformare la preoccupazione in consapevolezza, offrendo ai partecipanti una bussola per orientarsi nel rapporto tra nuove generazioni, benessere psicologico e mondo del gaming. L'incontro avrà un taglio pratico e interattivo, non una semplice lezione frontale, ma un'occasione concreta di dialogo e confronto tra esperti e famiglie. Tra gli obiettivi principali della serata ci saranno la possibilità di fornire strategie utili per gestire tempi e contenuti digitali in famiglia, comprendere perché i videogiochi siano così attrattivi per i ragazzi e riconoscere i segnali di eventuali disagi legati all'uso della tecnologia.
2: Saronno, una strada che si trasforma in luogo di incontro, gioco e socialità. È stato inaugurato nei giorni scorsi in Viale Santuario lo spazio Gioco Aperto, il progetto che restituisce ai più piccoli uno spazio urbano pensato per il gioco libero e la condivisione. All'inaugurazione hanno partecipato centinaia di bambini e bambine dell'Istituto Aldo Moro, protagonisti del percorso che ha portato alla realizzazione dell'area attraverso attività laboratoriali e momenti di progettazione partecipata. Lo spazio è ora ufficialmente aperto e a disposizione di tutti i saronnesi, diventando un nuovo punto dedicato alla vita all'aperto, al gioco e alla socialità nel cuore della città.
1: Ai pendolari piace scrivere. Si è chiuso con un boom di adesioni ben oltre le previsioni il concorso letterario lanciato lo scorso autunno dal dopolavoro ferroviario di Gallarate per celebrare i 100 anni di attività dell'Associazione Nazionale. Quasi 350 le opere sottoposte alla giuria, tra i racconti in prosa e poesie. Giuria che ha ristretto a 260 i testi arrivati alla fase finale. La commissione, guidata da Nitta Di Meo, che ha valutato tutte le opere in gara, si è dovuta sdoppiare per stare dietro al successo di partecipazione registrato dall'iniziativa. Seguendo i binari che collegano tutta Italia e i canali di comunicazione che uniscono i ferrovieri, il concorso letterario lanciato a Gallarate ha infatti registrato adesioni fin da Puglia e Sicilia.
2: Saronno, inaugurata in municipio con un divertente spettacolo la mostra dei disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile, distribuito dal comune e dalla polizia locale nelle scuole dell'infanzia e nella primaria, nell'ambito del progetto La classe adotta un vigile. Lo spettacolo ha visto protagonista Alice Mantegazza, autrice del libro, con la dipendente comunale Barbara Milletic, che ha coordinato le diverse attività. In precedenza, al Parco Salvo d'Acquisto, è stata promossa l'iniziativa per le primarie Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta, con un itinerario ciclabile organizzato dall'Associazione della Polizia Urbana Apollos con FIAB e Pedale Saronnese. Anche in Piazza Libertà un analogo evento con i gruppi Lions Cittadini, con la Polizia Locale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
1: La terza edizione del percorso di 7 mesi che unisce formazione e esperienza sul campo e innovazione nei comuni italiani. Il progetto seleziona 32 giovani under 30 per un'esperienza di 6 mesi in diversi comuni, di cui 4 nel comune di Saronno, con l'obiettivo di rinnovare la pubblica amministrazione attraverso nuove competenze e attività su 3 temi. Intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici, sostenibilità e inclusione sociale e trasformazione urbana per valorizzare spazi e servizi di prossimità. L'iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali con un modello concreto di inserimento lavorativo. Il programma prevede un corso di formazione a settembre 2026, seguito da 6 mesi di attività nei comuni da ottobre 2026 a marzo 2027, con presentazione finale dei risultati ad aprile. I partecipanti riceveranno una borsa di studio da 1.000 euro mensili e una formazione sviluppata insieme a università, aziende e istituzioni. Le candidature sono aperte fino al 25 maggio 2026 sul sito www.officineitalia.org.

0: queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. Farmacia di turno San Giorgio, Viale Roma 24, Origgio. Telefono 02 38 31 0443. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato Il diavolo veste Prada 2 alle 21:15 e Michael ore 19. Al Prealpi il film La città di pianura alle 19 e Star Wars alle ore 21.
2: Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria. Codice radio 0328 239 0123.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, iscrizioni per gli oratori estivi, classi elementari fino al 29 maggio all'oratorio in via Legnani, fino al 30 maggio l'oratorio via San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia e anche sempre al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Saranno martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi. Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo.
2: Anno francescano, San Francesco oggi. Il giorno 28 maggio alle ore 21 presso il nuovo cinema Prealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film Federico Colombo.
1: Saranno giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, Coffee Time. Appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal liceo musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Caronno Bertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di via Adua 119, non cadere nella rete. Incontro dell'Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare genitori e docenti.
2: Saronno, Legnanino e le sue tracce in città, dal 29 maggio al 30 giugno, tutte le domeniche dalle ore 15:30 alle ore 17, visite guidate partendo dalla biblioteca civica fino ad arrivare a Villa Gianetti.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
1: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.
0: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 26 maggio. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona Giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Emanuele Farna di Asfalia Grifo Group. Alle ore 10.05 e 17.40 La Settimana in 3 Minuti. Aggiornamenti e notizie e, a seguire, Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci, per parlare del progetto Civica Smart, progetto radio e scuole medie. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle 11.05 e 19.40, Dietro al gusto, gli speciali di Storie di cucina con Gigi Volpi, ospite Circle Saronno. Alle ore 11.30 Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano Amelia Mungari, Scuola Rodari. Alle ore 18.20 Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè, Dandelion. Alle ore 20.20 Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21 Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità, che apriamo naturalmente con l'attesa presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, presentazione che è in corso in questo momento in Vaticano nell'aula nuova del Sinodo. Per capire quali sono i contenuti dell'enciclica che appunto si sta presentando e che vedrà tra poco anche l'intervento inedito di Papa Leone alla presentazione, andiamo dal nostro vaticanista Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a chi ci ascolta, eccomi qua.
1: Paolo, aiutaci a entrare nei contenuti di questa enciclica così attesa, la prima, abbiamo detto.

0: progetto di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, anche questo insomma tema non all'avanguardia di più visti i tempi di un'enciclica, insomma. Ecco, volevo chiederti se ci puoi un po' aiutare a entrare nei contenuti.
1: Ci proviamo, magari tu pensi di aver fatto una domanda semplice che invece non lo è per niente, perché dico subito che nell'edizione della libreria editrice Vaticana si parla di 230 pagine, è un testo lungo, però devo dire innanzitutto c'è una grande leggibilità, si legge benissimo con molta chiarezza. E poi i contenuti, sì, l'intelligenza artificiale, questo era stato anticipato, però dicendo così diciamo poco, perché di fatto è una sorta di grande affresco sul mondo contemporaneo, tutti i problemi del mondo contemporaneo, tutte le questioni aperte alla luce di questo sviluppo tecnologico della digitalizzazione dell'intelligenza artificiale. Faccio per dire, rientrano nel tema la guerra, il multilateralismo, ma anche i diritti delle minoranze, la questione della democrazia, la questione dell'educazione dei bambini, dei ragazzi all'uso dei social, e insomma tantissimi temi, gli abusi nella Chiesa, faccio per dire. Poi c'è tutta una parte storica, una ricostruzione storica della storia, della dottrina sociale della Chiesa, proprio per far capire che questo interesse della Chiesa verso i nuovi fenomeni sociali, e l'intelligenza artificiale lo è, nasce su una tradizione già antica e anche su un metodo già collaudato da sempre. La Chiesa in qualche modo è chiamata, questa è la sua missione, mettere in dialogo i fenomeni nuovi, le res nove, il rerum novarum al genitivo di Papa Leone XIII, la famosa enciclica, metterle in dialogo con la sapienza del Vangelo, la sapienza eterna. È quello che prova a fare in questo testo Leone, però appunto ho citato un po' di temi qua e là per dare un'idea dell'ampiezza dei contenuti.
0: Eh sì, Paolo, perché tu dicevi come appunto c'è questa ampia ricostruzione storica di come si è arrivati a elaborare, diciamo, la dottrina sociale della Chiesa. Ci sono anche i fondamenti, gli elementi della dottrina sociale della Chiesa, perché in questa enciclica l'origine, la connessione con la Rerum Novarum è più che esplicita, tant'è vero che la firma è proprio nel giorno del 135esimo anniversario della Rerum Novarum. Allora, da questo punto di vista, qual è la connessione, insomma, che cosa ci dice rispetto alle sfide di oggi? Ecco.
1: La connessione era evidente, lo disse subito, addirittura la connessione c'è già nella scelta del nome che fece Papa Prevost, appena eletto, Leone XIV, ponendosi in continuità col predecessore autore di questa enciclica, la Rerum Novarum, era fine 800. Da lì è nata di fatto la dottrina sociale della Chiesa. E il parallelismo vuol dire che, come a quei tempi la rivoluzione industriale aveva sconvolto di fatto il vivere sociale, aveva introdotto novità veramente mai viste prima, e così oggi sta facendo l'intelligenza artificiale, perché veramente a leggere l'enciclica si capisce che è un tema che incrocia tutte le sfere del vivere umano. La Chiesa ha già elaborato la dottrina sociale della Chiesa col Magistero dei Papi, ha già elaborato dei principi cardine, il bene comune, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia sociale. Quello che fa Papa Leone in questo testo è ridefinire questi principi applicandoli ai nuovi fenomeni che sono di fatto un'evoluzione tecnologica, cioè un'intelligenza creata dall'uomo, che però, dice bene Papa Leone, non ha un'intenzionalità, non ha una coscienza. È una frase molto molto bella, se volete la vado a ritrovare, cioè sì. La tecnologia assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Allora deve essere sempre l'intelligenza umana, spiega Papa Leone, con la sua coscienza e la sua libertà, a stabilire l'uso e i limiti di questa tecnologia. Questo in sostanza è il senso. Bisogna dare un'anima a questa tecnologia, che di per sé è neutra, può essere usata per il bene e per il male. Il capitolo più appassionato, quello dove i toni si fanno più forti, più vibranti, è l'ultimo. Leone parla di guerra. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche per creare delle armi. Incrocia anche il tema della corsa al riarmo. Sapete che Papa Leone non perde occasione di fatto per parlare di pace, quindi vi lascio immaginare cosa può dire Papa Leone di questo tema. Io capisco, voi mi chiedete i contenuti, ma rimanderei a una lettura, anche perché è un testo lungo, sì, però scritto bene, semplice, si legge bene. Davvero denso di contenuti, penso un documento destinato, io credo, a volte tante encicliche non è che lasciano tutte lo stesso segno nella storia della Chiesa, questa enciclica secondo me lo lascerà invece.
0: Certo, assolutamente, anche perché oltre alla ricchezza dei temi, allo sguardo sull'attualità, c'è proprio questo richiamo, no, al senso del limite a 360 gradi, quindi è proprio una l'ampiezza anche per capire gli spazi di azione in cui poi la responsabilità umana si gioca, e quindi governare un fenomeno proprio per riuscire a ribaltare lo sguardo. E quindi guarda, ti ringrazio Paolo, anche perché appunto i contenuti sì, ma i contenuti poi ognuno di noi li leggerà, ma queste chiavi di lettura sono preziose e ti ringrazio di avercele date.
1: Con sì? Un cenno, se posso, sì? Nella dottrina sociale della Chiesa un caposaldo è quello del dire: non tutto quello che è tecnicamente possibile è moralmente ammissibile. Questo vale naturalmente anche per l'intelligenza artificiale, e Papa Leone declina questo principio di nuovo di fronte a questi progressi straordinari della tecnologia, straordinari e ambivalenti.
0: Grazie Paolo, grazie davvero. E Alessandra Giacomucci ha intervistato proprio sulla Magnifica Humanitas il sociologo Michele Sorice, docente alla Sapienza, e gli ha chiesto innanzitutto quali sono le principali sfide dell'intelligenza artificiale evidenziate dall'enciclica. Sentiamo.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità, e quindi da questo punto di vista uno strumento insieme agli altri di contributo alla crescita umana.
3: La questione del potere e la questione della verità come si intrecciano in questa enciclica?
2: La questione del potere è rilevante perché il Santo Padre ci ricorda che l'intelligenza artificiale, come in genere tutti i beni algoritmici, non possono essere la proprietà di pochi, ma devono essere in qualche modo bene comune. Questo naturalmente ha un impatto anche sulla verità. Se l'intelligenza artificiale è utilizzata come bene comune, essa non può che funzionare come strumento di crescita, di sviluppo della verità, altrimenti diventa uno strumento di manipolazione. Non è un caso che possa trasformarsi molto facilmente in uno strumento di asservimento della verità a interessi di pochi.
3: E a questo punto serve un'ecologia della comunicazione nuova con l'intelligenza artificiale?
2: È necessario che la comunicazione sia ecologica nel senso ampio, che diventi realmente integrale, come già ci aveva detto Papa Francesco qualche anno fa. E mi sembra che da questo punto di vista Papa Leone ci ricordi, in continuità col suo predecessore, che la comunicazione o è integrale o non è comunicazione, è soltanto calare dall'alto informazioni a un pubblico passivo. L'invito ad una comunicazione integrale e dunque ecologica è un invito ad una comunicazione che rimetta al centro ancora una volta i soggetti, le persone.
0: Magnifica Humanitas, come abbiamo detto, mette al centro la dignità umana anche dal punto di vista del lavoro. Alessandra Giacomucci ne ha parlato con il teologo Don Bruno Bignami, che è direttore dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e del Lavoro della CEI. Sentiamo.
4: Il lavoro è una dimensione fondamentale della vita dell'uomo e da sempre la Chiesa nelle sue encicliche sociali è intervenuta su questo, anche sul tema ovviamente delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale e tecnologia hanno oggi nel mondo del lavoro. C'è molto da dire. Una delle questioni grandi è che c'è una grandissima trasformazione in velocità del modo di lavorare. Questo chiede da una parte una capacità di recuperare la dimensione della formazione delle persone, dall'altra c'è anche una prospettiva positiva che l'enciclica mette in rilievo, cioè il fatto che i lavori più faticosi, alcuni lavori anche ripetitivi, attraverso la tecnologia possono essere alleggeriti all'uomo. Quindi diciamo che c'è una evoluzione molto importante da presidiare. Questa trasformazione però non deve neanche farci dimenticare tutte le dimensioni di manipolazione o di utilizzo dell'intelligenza artificiale per evitare la responsabilità umana. Invece, tanto più nel mondo del lavoro, è fondamentale mettere al centro la responsabilità.
3: Dignità è una parola che ricorre molto spesso anche in questa enciclica. Ecco, quale cammino di dignità dentro questo nuovo scenario?
4: La dignità è innanzitutto quella della persona umana, non a caso l'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro, proprio perché l'evoluzione, la trasformazione tecnologica la si fa a scapito di alcune categorie di persone che lavorano in termini di disumanità e di non dignità umana, allora vuol dire che non è un'autentica evoluzione, ma anzi rischiamo una regressione.
0: Era la voce di Monsignor di Don Bruno Bignami. In questo momento in corso, lo ricordiamo, la presentazione della enciclica Magnifica Humanitas, ed sta parlando il Cardinal Cerni, prefetto del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, poi parlerà Papa Leone. Noi vi riproporremo i contenuti di quanto Papa Leone dirà in questa occasione inedita, perché appunto non era mai accaduto che un Papa fosse presente alla presentazione di una sua enciclica. Ora però voltiamo pagina, perché il Papa sabato mattina è tornato in Campania, poche settimane dalla visita a Napoli Pompei, ed è stato ad Acerra, nella Terra dei Fuochi. Ha incontrato in cattedrale il clero, le famiglie delle vittime dell'inquinamento ambientale, e in quell'occasione ha esortato a scardinare la cultura del privilegio che ha fatto male a questa terra. Ha detto: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli, che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Il Papa ha sottolineato come il grido della creazione dei poveri nella Terra dei Fuochi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Per questo, ha detto, serve una conversione, un grido che chiede una conversione. Tra gli incontri del Papa nella Terra dei Fuochi c'è anche quello con le mamme di Miriam, che da anni si battono contro l'inquinamento della loro terra e l'illegalità che produce. Alla presidente Antonietta Moccia chiediamo innanzitutto com'è stato avere lì Papa Leone. Sentiamo.
5: È stato un momento veramente toccante, perché tante famiglie erano là, chi aveva perso un figlio, chi come noi, chi lo siamo ancora. Quindi stare davanti a lui è stato veramente molto emozionante per quello che rappresenta la luce. Noi questo vogliamo, che questo territorio non si spenga mai, quella luce, la speranza, il fatto di essere viste, accolte, questo abbiamo bisogno noi famiglie. Un territorio martoriato. La sua venuta ci ha portata, come detto prima, quella speranza che attendiamo da tempo.
0: Antonietta, e voi che cosa avete potuto far arrivare al Papa? Che cosa gli avete detto, chiesto, raccontato?
5: Io, quei pochi minuti che siamo stati davanti a lui, questo ho detto: di non abbandonarci e di darci quella speranza che da tempo attendiamo. Lui, devo dire, mi ha guardato negli occhi, sembrava come se mi scudasse nell'anima. È stato un momento veramente bellissimo. Sono stata capita e sentita.
0: Bello e forte. Sì. Antonietta, anche per aiutare i nostri ascoltatori a capire meglio, qual è la vostra battaglia? Che cosa chiedete? Che cosa state vivendo nella vostra terra?
5: Noi, come mamme, da tempo che lottiamo per l'ambiente, perché sappiamo bene che tra malattie e ambiente il nesso c'è. Mia figlia oggi ha 19 anni, l'associazione Le Mamme di Miriam è dedicata a lei perché è il simbolo della lotta, non ci siamo mai fermate. All'età di 5 anni le fu diagnosticato un medulloblastoma metastatico a quarto stadio. Ha subito 6 cicli di chemio, 2 autotrapianti e 60 radio. 3 anni fa ci sono voluto 10 anni per dire fuori pericolo, infatti nel 2023 si è potuto dire, però mia figlia si porta tanti segni lasciati da quel mostro. I controlli continuano ancora, si faranno sempre. E io, nonostante tutto, sono fortunata. Veramente mia figlia è stata miracolata, qua tanti bambini, tanti ragazzi che purtroppo non diventeranno mai adulti.
0: Certo, e la causa, sappiamo insomma gli sversamenti.
5: La causa è l'ambiente, perché il medulloblastoma colpisce un bambino su 1 milione di abitanti, ad Acerra ne siamo 60.000. Nel 2011, quando mia figlia fu ricoverata al Posillipon di Napoli, erano 4 i casi e tutte e 4 di Acerra. Quindi questo ci fa capire, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, lo dicono gli scienziati, non lo dico io che sono una mamma.
0: Certo, è un'evidenza scientifica, certo, perché i numeri dovrebbero essere completamente diversi, non sarebbe pensabile in un territorio così piccolo.
5: Noi come mamme siamo diventate sentinelle del nostro territorio, invece di stare a casa. C'è chi non ce la fa, e capisco, perché non tutti quanti reagiamo in un modo, in un solo modo. Noi dell'associazione, perché le altre mamme fortunatamente non hanno queste problematiche, però hanno sposato la causa, giriamo le nostre campagne, facciamo denunce. Adesso inviamo tutto al Badalassi, il commissario della sentenza CEDU, perché io sono una delle tante firmatarie di quella sentenza. Quindi monitoriamo le nostre campagne, dove si trova di tutto ancora oggi.
0: E quanto è prezioso questo vostro lavoro per andare verso
5: noi,
0: una soluzione?
5: Noi facciamo il nostro come mamme, però vorremmo che le istituzioni facciano la loro parte. Ne abbiamo bisogno, questi genitori stanno morendo purtroppo, e con lui tanti figli.
0: Mamma mia, certo. Le chiedo un'ultima cosa, appunto, certo. Voi chiedete che le istituzioni facciano la loro parte, e in che clima?
5: Prego. Noi 20 anni fa facevamo cortei, gridavamo il nostro dolore, volevamo le bonifiche. Dopo 20 anni facciamo la stessa cosa, quindi fa capire che in 20 anni in questo territorio non è cambiato nulla, anzi è andato a peggiorare.
0: Sì, certo, se no non saremmo qui a parlarne ancora.
5: Infatti,
0: in questo modo. Antonietta, io la ringrazio veramente tantissimo, sia per l'intervista sia per
5: voi. Ringrazio voi che ogni tanto date voce a noi senza voce, inascoltate.
0: Per oggi ci fermiamo qui, ringrazio Gabriele Militi in regia. Vi ricordo che si apre oggi pomeriggio l'82esima assemblea generale della CEI, ve ne parleremo. A tutti voi buona giornata.
6: Chiesa e comunità.
7: radio più vicina a te.

0: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
1: Nel blu dipinto di blu, felice.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
5: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
5: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
5: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
5: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@.
8: In Blu 2000, news.
9: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
10: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene, è l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
9: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
11: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante: l'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
12: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
9: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
13: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del partito repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
9: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
14: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti, Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
9: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i 2 ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
15: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
9: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi subito dopo lo spoglio. Ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva. Una Serie A non memorabile si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie, tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
16: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
9: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. Questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali, grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
17: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Acqua. Il premio Lambrogino ha l'obiettivo di promuovere, consolidare e diffondere pratiche condivise di cura e gestione del territorio. È stato ufficialmente istituito nel quartiere Ponte Lambro di Milano in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Alla prima edizione del bando hanno partecipato 19 iniziative, espressione di una significativa pluralità di azioni dedicate alla tutela e alla valorizzazione del fiume Lambro, differenziate per scala, impatto e soggetti coinvolti. Oltre al premio Lambrogino, assegnato al progetto Riqualificazione delle Anse del fiume Lambro e costruzione di aule didattiche a San Donato Milanese, realizzato dal Comune di San Donato e WWF Sud Milano, tra i premi è stato conferito un encomio all'ufficio operativo AIPO di Milano per il progetto finalizzato al ripristino delle aree di espansione del corso d'acqua e alla riqualificazione degli ambienti fluviali con interventi strategici. La proposta di candidatura, trasmessa dal dirigente Marco Laveglia, ideatore dell'intervento, con la collaborazione del funzionario tecnico Stanislao Moccia, che si è occupato della progettazione di dettaglio e della realizzazione, ma anche l'ingegner Sabrina Canali, in qualità responsabile dell'ufficio operativo di Milano, è stata sintetizzata nel titolo Acquisto e demolizione di fabbricati per ridare spazio all'Ambro. L'azione proposta da AIPO, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, riguarda un'area posta nel comune di Cologno Monzese nei pressi di Viale Europa e a lato della tangenziale e rappresenta una significativa inversione di tendenza attraverso cui si intende recuperare spazio al fiume, demolendo dei fabbricati collocati in aree a rischio vicine appunto al fiume. Con queste attività si aggiunge il doppio obiettivo di ricostituire aree di espansione libera della corrente e di riqualificare le aree di pertinenza fluviale, con conseguenti benefici sul piano della riduzione del rischio idraulico e importanti possibilità di recupero della natura e della fruizione di questa porzione del corso dell'Ambro. Il progetto, finanziato da Regione Lombardia per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro e il cui termine dei lavori è previsto a fine giugno, punta a recuperare più spazio per restituirlo al fiume, destinando aree oggi degradate e occupate da costruzioni incompatibili con le normative sulla sicurezza idraulica. L'obiettivo è ridurre la pressione dell'uomo su un territorio già fragile, dove negli anni l'eccessiva urbanizzazione ha limitato la naturale capacità del fiume di scorrere. Nel caso del fiume Lambro, questi interventi aiuteranno a migliorare il deflusso dell'acqua e a ridurre il rischio di allagamenti.
0: Le parole della sostenibilità.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Vorrei fare il classico italiano,

secondo. Ho perso il tempo dietro a tante cose che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Guardo, mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata stamane in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
3: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Trattative a oltranza per cercare di arrivare a un accordo fra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che con Washington è stata raggiunta un'intesa su molte questioni, ma avverte un accordo non è imminente. Anche il segretario di Stato americano Rubio avverte Washington punta a un buon accordo, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno. Ucraina, due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv che ha causato anche 19 feriti. L'attacco è avvenuto dopo intensi raid russi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che ha causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. I due attivisti italiani della flottiglia di terra fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per seguire la situazione. Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, ferito gravemente durante gli disordini scoppiati ieri sera prima del derby di Torino. L'uomo resta intubato nel reparto di terapia intensiva. 8 tifosi juventini sono stati intanto arrestati, ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche.
1: Le classifiche.
0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Con le classifiche apriamo un'altra settimana insieme. In questo lunedì pomeriggio ben ritrovati, in questo 25 maggio 2026. Chi condurrà le danze oggi in regia? Ma lui, l'inimitabile, l'inconfondibile, l'insuperabile, ormai il sosia di Benson Boone, con questo baffo che si è fatto crescere, ovvero il nostro Sabrino D'Alessandro, alias Chartman Benson Boone, ecco, possiamo chiamarlo così da oggi in poi. Stai bene comunque con il baffo, quindi non toglierlo, Sabino, mi raccomando. Noi invece raccomandiamo ai nostri amici di iscriverci a diretta@radioinblu.it, perché oggi parleremo non solo del baffo di Sabino, ma parleremo anche delle 25 posizioni di classifica della Chart Italia, quindi le canzoni made in Italy più programmate e più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Ci sono anche delle belle nuove entrate da ascoltare, quindi piatto ricco, micifico, come è il caso di dire in questo caso, e siamo pronti anche per la posizione numero 24, ma ci arriviamo. Alla 25 in discesa c'è Tommaso Paradiso con I Romantici, una delle poche canzoni ormai che resistono dall'ultimo festival di Sanremo in chart, mentre al numero 4 in discesa questa settimana la nuova romantica canzone di Biagio Antonacci. Questa è You and Me su Inblu 2000.

Antonacci, You and Me, la canzone che scivola al 24esimo posto questa settimana tra le canzoni italiane più ascoltate in radio nella chart Italia di In Blue 2000. Allora, ci sono canzoni che hanno un unico comune denominatore in questo periodo, cioè la crisi sentimentale. Ce ne accorgeremo anche con questa e anche le prossime canzoni. New entry alla numero 23, questa è la nuova versione di Perdono dall'ultimo album in edizione deluxe di Tiziano Ferro. Questa è la collaborazione con Lazza. Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

siccome ho un naturalmente un esperto tecnico di fronte a me, che è il nostro Sabino, che poi dà ogni tanto le sue opinioni, no, sulle canzoni, ecco, questo rifacimento di Perdono con Lazza, che voto vogliamo dare dal punto di vista tecnico, caro Baffo? Sentiamo, ecco, la pagella del Baffo di oggi dice 6,5. Siete d'accordo col Baffo? Fateci sapere, diretta a radioinblu.it, mandateci la vostra opinione sulla nuova versione di Perdono. Allora, era la numero 23, nuova entrata nella chart Italia. Alla 22 scende il vincitore di Sanremo, nonché quinto classificato all'Eurovision Song Contest, ovvero Salda Vinci con Per Sempre Sì, mentre alla numero 21 saliamo ancora per una canzone che purtroppo scende questa settimana, e dico purtroppo perché è molto bella, la canzone nuova di Fra Quintale, un brano prodotto da Mace. La canzone racconta anche in questo caso la fine di una relazione, lo stesso Fra Quintale l'ha descritta così: aranciata mette in luce la rabbia e le ferite di una storia appena conclusa. Racconta di come questo modo sempre più amato ci abbia fatto credere che attaccare sia il modo migliore per difendersi, che fare a pezzi il passato sia la via meno dolorosa per correre verso il futuro. La realtà è ben diversa e lo si intuisce anche dal retrogusto amaro del brano, proprio retrogusto amaro come nel caso di una buona dissetante aranciata, che in questo caso sa di amarezza per una relazione finita. Fra Quintale alla numero 21.

Ancora buon pomeriggio su Blu 2000, le 25 posizioni di classifica della Chart Italia, dove abbiamo incontrato Aranciata di Frequentala al numero 21 in discesa. Sale invece una delle canzoni che ascolteremo sicuramente tutta l'estate, il nuovo singolo di Fred De Palma con Anita e Mischilla, si intitola La testa gira, in salita alla numero 20. Alla numero 19, altra canzone che abbandona, diciamo, la top 10 dopo molte settimane di permanenza, ovvero Dito nella piaga con Che fastidio, numero 19 in discesa. Alla numero 18, e qui in questo caso la relazione sentimentale va a gonfie vele, perché all'inizio, quando si sentono praticamente le farfalle nello stomaco, ed è la canzone che ci hanno proposto già da qualche settimana Cioffi e Noemi insieme, numero 18 in discesa nella Chart Italia, Farfalle.

Loro sono Cioffi, Noemi, Farfalle nello stomaco, scendono alla 18 questa settimana, numero 17 in discesa anche per Paola Iezzi, con Stessa direzione. Alla 16 un altro singolo di Tiziano Ferro, questa volta insieme a Giorgia, con Superstar, scendono anche loro. Alla 15 New Entry, la troviamo per quanto riguarda Le cattive abitudini, featuring Salmo con la pesce, di Mace, Salme con la pesce. Alla 14 scende anche Fulminacci, questa è Maledetto me.

Ci ha appena raggiunto la nostra amica Chiara, caro Sabrino D'Alessandro, che ha dato 6,5 la nuova versione di Tiziano Ferro perdono. Lei non te lo perdonerà mai, perché ha detto che secondo lei è da 8. Vabbè, ognuno ha, è giusto, anche i propri pareri, anche le proprie capacità di discernimento, diciamo così, per giudicare una canzone. Grazie alla nostra amica che ci ha scritto a diretta a radiumblu.it. Abbiamo lasciato Maledetto Me di Fulminacci in discesa alla 14. Incontriamo un'altra nuova entrata, la numero 13, ma non sarà più alta, ve lo dico già. Parliamo del nuovo singolo di Elisa, che è tornata con tutta la sua poesia, l'inconfondibile scrittura con Amore è, questo singolo molto intenso, già anticipato durante il suo ultimo tour. Accanto a lei, a curare la produzione di questo brano, troviamo la firma di Dardust, che è ritornato ancora una volta a collaborare con lei. Il brano anticipa il prossimo album di inediti, atteso nei prossimi mesi, unisce una scrittura confessionale, definita così, una forte tensione elettronica, intreccia pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva che già ritroviamo in questo singolo. New Entry numero 13, c'è il nuovo di Elisa, dal titolo Amore è, questa è la Chart Italia.

Si intitola Come un immortale, la canzone di Achille Lauro che abbiamo incrociato sul nostro cammino del pomeriggio con le classifiche alla numero 12 della Chart Italia, in discesa rispetto a 7 giorni fa. Numero 11 scendono anche Mercomi con Baci Piano, mentre al numero 10 un'altra nuova entrata, non è ancora la più alta addirittura svetterà tra poco, lo ascolteremo insieme, ma qui ci sono i ritmi a cui ci ha abituato durante l'estate un protagonista, dovrebbe essere, diciamo, dovrebbe condizionare d'obbligo, nulla di certo ancora, il prossimo giudice di X Factor. Parliamo di Rama, questa

Beh, una delle canzoni italiane che mi piacciono di più in questo periodo, se posso esprimere un mio modesto parere. Numero 10, nuova entrata, Irama con Cabana. Numero 9, scende Samurai J con Ossessione. Mentre sale la nostra Gaia, mitica, con Bossa Nostra.

questa nostra Gaia sale questa settimana nella Chart Italia alla numero 8, numero 7 stabile Madame con Marrakesh per Volevo capire con Marrakesh, scende Annalisa alla numero 6 con Canzone estiva. Saliamo nella top 5 dove troviamo in salita il nuovo singolo di Saif e da Santa Margherita Ligure ci sono news, un'insegna di un bar, anzi il Santissimo Bar che richiama il titolo poi del suo disco Santissimo appena uscito sul locale. Questa è l'insegna che una volta era il baretto in Piazza Martiri della Libertà e più che un indizio è ormai una certezza, pare che Saif l'abbia acquistato insieme a alcuni suoi amici e l'abbia rilevato per insomma festeggiare anche l'uscita del disco che si chiama proprio come questo locale, anche il bar di Sanremo dove tra l'altro Saif durante il festival si era cimentato nella preparazione dei caffè per i fan. Allora l'album, lo ricordiamo, è uscito da pochi giorni, contiene tante collaborazioni oltre la canzone sanremese Tu mi piaci tanto, 17 brani nei quali spiccano anche collaborazioni appunto con Geolie e Bresh e pare proprio che durante la fase di registrazione Saif abbia comunque trovato il tempo per dare un'occhiata anche alla nuova attività. Per ora dal suo staff non ci sono conferme ufficiali ma solo un rimando a comunicazioni successive riguardo a questo bar. Tra l'altro sempre in primo piano anche la sua Santa Margherita, località dove è cresciuto, continua a segnare anche la sua produzione artistica dopo lo scenario di Paraggi, quello di Villa Durazzo usati per il video di Tu mi piaci tanto. I fan hanno scoperto il video anche di Cosa vuoi da me dove il rapper è presente in versione animazione ma comunque pur potendolo disegnare ovunque l'ambientazione è evidentemente Piazza del Sole, quindi rimando anche in questo caso alla sua Santa Margherita. Questa invece è la sua nuova canzone, Buona Domenica, numero 5 in salita, Saif.

avete intuito, dedicata al papà che è andato via dalla sua vita quando era molto piccolo. Safe con Buona Domenica, numero 5 in salita. Sale alla numero 4, si avvicina incredibilmente alla vetta anche il nuovo singolo di Francesco Gabbani con Summer Funk.

Francesco Gabbani, la sua Summer Funk sale al numero 4. Scendono invece Serena Brancale, Delia e Levante con Al mio paese, alla numero 3 nella Chart Italia di In Blu 2000.

stanno preparando per tornare al paesello, magari al sud Italia, allora la colonna sonora ideale è questa di Brancale, Levante Delia con Il mio paese. Numero 3 questa settimana in discesa, questa è la Chart Italia, resistono in top 3, sono stati anche alla numero 1 settimana scorsa, quindi perdono la vetta ufficialmente i The Colors. Alla numero 2 c'è la loro Rolling Stones.

meglio scoprire anche la nuova numero uno della settimana direttamente in nuova entrata, e non capita molto spesso, ne parleremo tra poco perché il nostro Sabino non vede l'ora di ascoltarla. E quindi la nuova entrata questa settimana è dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento nella chart Italia.

dicevamo, una canzone atipica per l'estate appena pubblicata. Sorry, scusa, lo sento. Ne abbiamo parlato anche di questi indizi disseminati dei pinguini tattici nucleari per le tre parole a livello italiano e internazionale. Sorry, scusa, lo sento, anche in Spagna, quindi, per parlare di fantasmi, amore, xenoglossia, cioè la capacità di definire i casi in cui un soggetto medianico parla o scrive una lingua a lui normalmente ignota, come scrive appunto il vocabolario Treccani. C'è anche questo ingrediente nella canzone direttamente alla numero uno questa settimana della Chart Italia, quindi hanno fatto letteralmente il botto. Poi una canzone, come lo stesso Zanotti ha raccontato, è praticamente mille lingue, non solo la nostra, una canzone piena di riferimenti dark anche nel cinema, come Silent Hill, Poltergeist, poi citato anche lo scrittore Edgar Allan Poe, padre del gotico. In più il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex, che è la passione che hanno coltivato i pinguini negli ultimi tempi, che hanno raccontato, cioè consiste nell'esplorazione praticamente di strutture abbandonate, fatiscenti come ville o fabbriche. È un brano che va oltre l'idea della hit classica estiva da spiaggia, ma racconta un mondo alternativo con la classica energia e l'originalità della band bergamasca, veramente bella. Quindi Sorry, scusa, lo sento è la canzone in più alta nuova entrata, la numero uno direttamente questa settimana, i pinguini tattici nucleari. Ma ricordiamo che abbiamo anche esplorato, anzi ascoltato, nuove canzoni come Tiziano Ferro e Lazza nella nuova versione di Perdone, nuova entrata alla 23. Abbiamo incontrato anche Lisa con Amore, la numero 13, New Entry tra le più alte alla numero 10, anche Irama con Cabana. Chiudiamo l'appuntamento di oggi, grazie al nostro Sabino D'Alessandro, chartman in regia. Ritorneremo domani con un'altra classifica a partire dalle 14 puntuali, tra poco le news e poi le parole di Blue 2000 con Marco Parce. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
4: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
2: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria prende il via in questi istanti lo spoglio. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv, altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova, non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Versione del lunedì. Buon pomeriggio, ben trovati per ricominciare questa settimana insieme, sempre nel segno della tecnologia, no? Perché io sfido chiunque a guardarsi intorno adesso, in questo preciso momento, perché da qualche parte vicino tutti abbiamo un pezzetto di tecnologia, che sia uno smartphone, un tablet, magari uno di quei computer piccolissimi, no? Quelli che si attaccano dietro allo schermo, o uno di quelli avanzatissimi da gaming con le luci che sembra un portale per il metaverso. Tutto normale oggi, però c'è stato un tempo neanche troppo lontano, neanche troppi decenni fa, mettiamola così, dove l'equazione era diversa. Cioè, se avevi confidenza con i computer, se sapevi programmare in Pascal, se sapevi usare un saldatore per montare un transistor, no? O magari preferivi la compagnia di un elfo della notte a quella dei tuoi coetanei, cioè la società aveva una casella pronta, che era emarginato, sfigato, insomma, nerd. Poi il mondo è cambiato. I nerd sono quelli che hanno inventato la Silicon Valley, che hanno colonizzato il botteghino di tutto il mondo, e improvvisamente saper configurare un server è diventato un superpotere. Ed è qui che arriviamo al 25 maggio, perché se c'è una data che incarna questa colossale rivincita culturale è proprio oggi. Ufficialmente si chiama Geek Pride Day, la giornata dell'orgoglio geek, no? Una ricorrenza nata in Spagna, insomma, 20 anni fa, proprio 2006. Che non è semplicemente un pretesto per fare, che ne so, una scorpaccia, binge watching, dicono quelli forti, no? Di una serie, quando guardi tutte le puntate una dietro l'altra, o per comprare l'ennesimo gadget inutile di tecnologia. È una dichiarazione proprio di indipendenza. Oggi l'etichetta geek è un contenitore enorme, ci finisce dentro chi sa programmare un computer, chi colleziona fumetti, chi passa le notti a discutere se il multiverso è una geniale trovata o un espediente narrativo. Cioè, chi gioca ai giochi di ruolo, chi legge, chi smonta o rimonta qualunque cosa abbia una vita. Questa idea circolava già dall'inizio degli anni 2000, no? Quando internet era ancora un posto dove scambiarsi idee, dove si poteva costruire una community senza che arrivasse qualcuno subito pronto a metterci dei soldi. Perché il 25 maggio da dove viene? Oggi, nel 1977, usciva nei cinema americani un film indipendente fatto con pochi soldi. Il titolo era Star Wars. Sappiamo tutti poi come è andata a finire, perché da lì in poi il concetto di geek ha smesso di essere un'etichetta da corridoio di scuola per diventare proprio un'identità culturale. Ma se scaviamo un pochino più a fondo nel cuore pulsante di questa giornata, viene fuori che l'orgoglio geek nasconde, c'ha un'anima ancora più surreale, capito? Ironica, anche filosofica a modo suo, perché sempre oggi, 25 maggio, è per antonomasia il Towel Day, il giorno dell'asciugamano. E tutto nasceva come un omaggio a Douglas Adams, questa mente geniale britannica, dietro la guida galattica per autostoppisti, no? Lui se n'è andato improvvisamente nel maggio del 2001 e i suoi fan, non sapendo bene come elaborare quel lutto, no? Per un uomo che aveva spiegato che la risposta alla domanda fondamentale sulla vita, la morte, l'universo e tutto era 42, avevano deciso di fare l'unica cosa sensata secondo i loro parametri, ai loro occhi, cioè girare per strada con un asciugamano. Perché proprio un asciugamano? Chi ha letto la guida galattica per autostoppisti se lo ricorda bene, no? Che l'oggetto più utile ad un autostoppista della galassia è un asciugamano, per il suo valore pratico ma anche psicologico immenso. Adesso, senza entrare nei dettagli del racconto, l'idea è che se un uomo è capace di viaggiare in lungo e in largo per la galassia, per vivere di stenti, combattere contro avversità terribili e senza perdere di vista il suo asciugamano, allora è uno forte, è uno da tenere in considerazione. Ecco, il 25 maggio celebra esattamente questo: la capacità di non prendersi troppo sul serio, la curiosità scientifica che si mescola con il nonsense, il coraggio di rivendicare le proprie passioni insolite prima che diventassero di moda. Quindi, se vi è capitato oggi di incrociare qualcuno con un asciugamano e vederlo fuori contesto, adesso sapete che non è un matto e che non stava andando in palestra e non stava andando da nessuna parte in preciso, stava soltanto dicendo al resto della galassia che lui sa esattamente dove sta il suo asciugamano e nonostante tutto non ci sono motivi per farsi prendere dal panico. Don't panic, mega citazione questa da appassionati. Le parole di In Blu 2000, parliamo anche di libri, tra pochissimo. Oggi con Stefano Sciurpi in regia siamo pronti a partire. Raven Linney con Dominic Fike.

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Oggi con una storia particolare da farci raccontare, una storia vera innanzitutto, una storia che attraversa mezzo secolo grosso modo di scelte personali, una famiglia che nasce tra l'Italia e la Palestina. Titolo originale Crossing, A Story of Palestinian Love and Resistance, che in italiano diventa Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, di Sabrin Hasbourn. Buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio, grazie per invitarmi.
0: Docente, scrittrice, diciamo che hai una certa confidenza con le parole, no? Nata a Ramallah, padre palestinese, mamma italiana, e racconti fondamentalmente questa appartenenza a due mondi e due culture in questa storia, in questo romanzo che mette la tua famiglia al centro.
1: Sì. E per me è sempre stato molto importante proprio mettere questo senso di famiglia al centro, ma soprattutto di collettività delle varie comunità in cui io sono nata e cresciuta. Le parole per me sono probabilmente il mezzo più importante per farlo, proprio perché a volte le parole, soprattutto in grandi momenti di crisi storiche come quello in cui viviamo, sono purtroppo usate per ferire e per disumanizzare. E quindi per me le parole e il poter scrivere questa storia familiare e personale, ma anche storica, avevo bisogno di richiamare queste parole, di riempirle di umanità.
0: A proposito di parole, c'è proprio il glossario di alcune parole, espressioni, frasi utilizzate nel libro. C'è anche un albero genealogico per ricostruire in qualche modo, provare a collegare i nomi, e ci sono pure una serie di ringraziamenti. Te lo dico che io a un certo punto mi sono commosso, perché nonostante sia un libro personale, poi, se non ho capito male, è nato proprio come un progetto di dottorato quasi.
1: Sì, è nato come un progetto di dottorato, anche quello in maniera molto informale, quasi in maniera molto personale. Io stavo facendo una magistrale in scrittura creativa qui in Inghilterra e uno dei miei tutor si era reso conto che ogni volta che scrivevo sempre delle stesse due tematiche, il mio senso di lutto per la Palestina, che era una terra e che è tuttora una terra che si va perdendo e che io vorrei che non succedesse, io come molti palestinesi, e il senso di lutto per mia madre, che avevo appena perso per via di un tumore. Ed è stato proprio questo tutor a incoraggiarmi a esplorare queste tematiche che continuavano a tornare attraverso un libro e attraverso un progetto di dottorato che mettesse insieme la scrittura creativa e la storia. E io poi sono stata molto fortunata perché il mio tutore di dottorato è stato il professor Ilan Pappe, che è un grandissimo storico del conflitto della pulizia etnica che c'è in Israele e in Palestina. E quindi sì, è un libro molto personale e non ho provato a non mettere nessun filtro tra le emozioni a volte molto crude che insomma ho vissuto durante la scrittura di questo libro, ma anche durante l'editing e la pubblicazione.
0: Certo, la cosa che mi affascina tantissimo è che si sente ancora quel pizzico di Toscana nell'accento italiano con cui parli. Appartieni a due mondi, Italia da una parte, Palestina dall'altra parte, anche da un punto di vista gastronomico, perché poi per esempio la cucina, la tavola è uno di quei posti che automaticamente è convivialità, è condivisione, è pace, no?
1: Sì, e per me il cibo è essenziale, per me e per la mia famiglia, perché è sempre stato uno strumento di comunicazione. Strumento non è la parola più giusta, lo è, diventa quasi troppo meccanico, ma è sempre stato un momento di comunicazione. E è stato anche un momento di traduzione tra una cultura e l'altra, e quindi per me anche nel libro chi lo leggerà vedrà ogni capitolo è chiamato con un cibo o con un elemento gastronomico, proprio perché il cibo ha in un certo senso scandito il ritmo delle nostre vite miste. E quindi io faccio sempre l'esempio di come la domenica ci si alzava con uno ftur palestinese, con il za'atar NZ, che è l'olio, il timo, e poi magari facevamo un pranzo con il maglube, che è un tipico piatto palestinese, oppure con le lasagne, e che poi a cena mangiavamo il hummus una bruschetta. Per noi l'idea del cibo è sempre stato un momento di comprensione profonda.
0: Che bello. La storia di un padre e di una madre che si incontrano poi a Firenze, che è il centro nevralgico dove tuo padre veniva dalla Palestina per studiare l'arte e tua madre invece per vivere quel sogno di libertà come infermiera, poi alla fine. Una scelta che ha incrociato destini, si sono conosciuti, si sono amati. Tua madre ha abbracciato proprio la causa della Palestina.
1: Sì, al 100%, anche perché quello che io provo a scrivere nel libro è che questo abbracciare la causa palestinese non viene dal nulla, ma viene da un profondo senso politico che gli era stato già dato dalle sue generazioni precedenti, dal padre, dai nonni, durante la Seconda Guerra Mondiale. La Toscana è stata, dopo tutto, un grande centro di resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Massa Marittima, che è il paese in realtà di cui parlo nel libro, anche se non lo nomino direttamente, ha vinto molte medaglie per il valore durante la resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi per mia madre, nel momento in cui è venuta a conoscere la storia palestinese, molta di quell'oppressione, di quella violenza è stata, lei l'ha riconosciuta come quella violenza dell'oppressore che la sua famiglia aveva vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: Come viene fuori il titolo italiano? Cosa c'entrano le canzoni? Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono nella traduzione, l'allitterazione italiana.
1: È una bellissima storia, nel senso che il titolo, il primissimo titolo originale del libro, lo dico in inglese e poi lo traduco, era un verso del poeta Mahmoud Darwish ed era Wait for her, aspettala. Però la mia casa editrice inglese non apprezzava questo titolo perché volevano qualcosa un po' più di più corto, un po' più di
0: più ad effetto,
1: particolare,
0: insomma, certo.
1: Che facesse vedere questo incrocio di culture, quindi è diventato Crossing. Ma la casa editrice italiana Feltrinelli e il team a Feltrinelli invece voleva riprendere l'idea di un titolo ispirato alla poesia di Mahmoud Darwish, e quindi dopo varie conversazioni e un'approfondita lettura ci siamo resi conto che già c'era nel libro un'altra poesia di Mahmoud Darwish che si chiama Il passaporto in italiano, e Ricciarda Barbieri è quella che ha suggerito questo bellissimo verso da questa poesia che poi è diventato il titolo del mio libro Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono.
0: A margine, all'indomani dell'Eurovision Song Contest, io ho storto il naso a vedere Israele contestato, che ha fatto secondo classificato in assoluto nella classifica finale, insomma, a proposito di canzoni. Non so dal tuo punto di vista, insomma, qual è la percezione?
1: La mia percezione, e sarò molto netta e molto diretta, è che, come è successo con la Russia, anche Israele non doveva essere accettato durante un Eurovision, ma doveva essere parte di un boicottaggio culturale che in questi momenti di grande violenza e brutalità il boicottaggio è uno strumento non violento di grande impatto, e come era stato usato con la Russia dovrebbe essere usato anche Israele, che sta commettendo crimini contro l'umanità, come è riconosciuto insomma dal Tribunale Internazionale.
0: Sì, altrimenti vale tutto, insomma, se non prendiamo posizione allora si può dire tutto, si può fare tutto, e non è così. La storia di un padre, di una madre, l'Italia dove si sono conosciuti, la Palestina dove hanno vissuto, e tutto parte insomma da questa casa di Ramallah che vi invito a riscoprire nelle parole di Sabrina Asborn per questo libro esce per Feltrinelli, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Abbiamo parlato con l'autrice Sabrina Asborn. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: questo lama è stato la metà di Comacose.
1: Non dirsi neanche ciao.
2: Forse è quello che riusciva a dare corpo probabilmente alle canzoni, perché sembra proprio una canzone di Comacose, e invece continua il suo percorso dopo che quel progetto non esiste più, progetto da solo. Fausto Lama, nome e cognome, Burro Cacao, nel pomeriggio di In Blue 2000, che siamo pur sempre un programma di canzoni vecchie e soprattutto nuove da scoprire giorno dopo giorno. Gracie Abrams, questa è Hit the Wall.

certa familiarità con la lingua francese, ma perché lei ha lavorato per tanti anni in una scuola proprio praticamente madrelingua. Valentina Polinori, che era venerdì qui ospite nel nostro pomeriggio per parlare di tante cose, delle canzoni nuove, di come abbia fatto il passo curando per esempio anche i video di questa canzone, di questa e delle canzoni che stanno uscendo una dopo l'altra, che finiranno in un disco, anche se per sua stessa missione, insomma, è una cosa un po' sicuramente romantica, ma anche un po' fuori di testa, insomma, da matti uscire con un disco. Oggi una bella intervista da recuperare tra i podcast su play2000.it o anche applicazione play2000 da portare sempre sul telefonino per riascoltare gli ospiti che di volta in volta vengano a trovarci, seguire anche l'informazione con gli aggiornamenti della redazione, buttare un occhio su TV2000, canale 28 del digitale terrestre, che siamo l'unica grande famiglia, ma la radio siamo solo noi. Le parole di Blue 2000.

waving your banner all over the place.

scelto come novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Buon Vento di Jovanotti con Alfa, disco in blu 2000 della settimana, per cominciare questi nuovi giorni con il piede giusto, così come hanno fatto gli azzurri, eh? Jasmine Paolini e Berrettini stamattina alle 11, esordio vincente, derby tutto azzurro tra Cobolli e Pellegrino, pomeriggio inoltrato, diciamo che non ci si può lamentare, ecco, del Roland Garros, secondo slam stagionale sulla terra rossa di Parigi, poi Sinner gioca domani, ma questa è un'altra storia, via!

tornano col disco nuovo protagonista Terre Rare, ma soprattutto un pezzo delle celebrazioni del trentennale 96-2026, una grande festa di musica che comincia il 26 giugno prossimo da Padova e va avanti ancora per luglio ed agosto. Subsonica nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Taylor Swift.

New York, tutto top secret, con un'organizzazione di tipo militare, proprio per evitare la fuga di notizie. Anche gli invitati non si possono dire chi tra di loro, capito, si è invitato al segreto di Stato. Taylor Swift nel pomeriggio di In Blue 2000, una questione di respect, diceva Rita Franklin. What you-

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Monica di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
5: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
6: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
7: Attenzione, tutti in studio.
6: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
6: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV2000.
9: TV2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Presentate in Vaticano questa mattina la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice mette in guardia dallo strapotere delle big tech. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani, ha detto Papa Leone alla presentazione che è stata aperta dal cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamolo.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale e queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia. Come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: In corso lo spoglio delle amministrative in quasi 700 comuni, negli exit poll centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca Salerno, con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti. In calo l'affluenza che non va oltre il 61%. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto. Lo afferma il presidente Trump su Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare ad un'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per un possibile contagio di Ebola. 8 tifosi juventini arrestati per gli scontri a Torino prima del derby, sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, emessi 11 DASPO, 6 agenti contusi. Durante gli scontri un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini. È tutto, grazie per l'ascolto.

Canzone scritta a quattro mani con Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista ad anticipare l'album che arriva in autunno. Un bellissimo ritorno per Paola Turci, Vita Mia. Siamo ripartiti, seconda ora insieme, 16 e 6 minuti. No, stavo guardando indietro invece, luglio dell'89. Immaginatevi un'estate calda, sicuramente Venezia è un organismo impazzito perché i Pink Floyd stavano per suonare davanti a San Marco, no? 15 luglio dell'89 la città si era trasformata in un imbuto. Gente dappertutto, le calli bloccate, ponti che sembravano tapis roulant al contrario, e per molti è stata una serata irripetibile, no? Una di quelle, sai, irripetibile, una di quelle che si raccontano per decenni, ma per tanti è stato il ricordo di un concerto che non sono mai riusciti a vedere, insomma, cioè nel senso che non sono riusciti materialmente ad arrivarci, come è successo a Scardi, per esempio, Sir Oliver Scardi, no? Schiacciato nella folla, trascinato da un'onda umana che non si poteva contrastare, non c'erano, che ne so, assoli, non c'erano laser, effetti speciali, soltanto il rumore di migliaia di persone che cercavano di capire come muoversi in una città che per quella sera aveva smesso di funzionare. Da quell'idea lì, da quell'odissea vissuta in prima persona, sarebbe nata la canzone Pink Floyd degli, come si chiamavano? Le Scardi di Pittura Fresca, eccoli. La cronaca ironica di chi quel concerto non l'aveva visto, ma l'aveva vissuto comunque a modo suo, insomma. Pubblicata nella cassetta Ossigeno, è diventata un classico proprio di Pittura Fresca, un inno alla sfiga raccontata proprio con leggerezza. Adesso, a distanza di 35 anni, Scardi ha deciso di rimettere mano a quel ricordo. Quindi l'anno scorso ha registrato una nuova versione di quella canzone e quest'anno è arrivato anche un 45 giri da collezione, numerato, autografato, accoppiato a 11 leoni dall'altro lato, la canzone dedicata ai tifosi del Venezia, la squadra di calcio del Venezia. Tiratura limitata, venduto solo su scardi.it, è già quasi finito, è il genere di oggetto che sparisce mentre stai ancora pensando se comprarlo o meno. Ma la parte più surreale, e qui entra in gioco la tecnologia che spesso ci piace raccontare, è che Pink Floyd è diventato un videogioco, un arcade gratuito, dichiaratamente anni 80, con quell'estetica proprio da vecchio cabinato, no? Che ti riporta ai personaggi sicuramente e ai pomeriggi passati a consumare gettoni. Sir Oliver Scardi, Pink Floyd, The Video Game, questo è il titolo ufficiale, per ripercorrere quella notte del concerto. Fiumi di gente, l'immondizia dappertutto, le ragazze sicuramente e lui, Scardi, protagonista che cerca disperatamente di arrivare in piazza San Marco. Una Venezia pixelata ma riconoscibilissima. Superi i livelli per sbloccare le immagini d'archivio. La sorpresa è una piccola sfida, nel senso che i tre punteggi più alti registrati entro il 18 luglio prossimo, che è il giorno tra i più attesi e più suggestivi della tradizione veneziana per la festa del Redentore, si porteranno a casa l'ultimo vinile di Scardi autografato più la sua biografia. Insomma, niente download, niente complicazioni, si gioca online senza dover installare niente, senza dover fare registrazioni di niente. Scardi.it con la K e la Y, Scardi.it, un modo perfetto per rivivere quella notte di Venezia in cui metà città guardava i Pink Floyd e l'altra metà, come appunto Scardi, sognava di esserci, e poi non c'è stata, ma le immagini hanno fatto il giro del mondo e questa è un'altra faccenda. Le parole di In Blue 2000 con Livio Cosentini in regia, ripartiamo dai Toto.

0: senti, fidati.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

passati 30 anni da quel festival di Sanremo vinto insieme a Tosca, la canzone era Vorrei incontrarti fra 100 anni. C'è Ron che è tornato con una canzone nuova, Vite parallele, nel pomeriggio di In Blue 2000. Canzone nuova per Paul McCartney, ma anche qui aspettiamo il disco. Home to Us.

imparato a cantare insieme, cioè per la prima volta peraltro, Paul McCartney e Ringo Starr alla sezione ritmica dei Beatles, primo duetto ufficiale Home to Us dal disco nuovo di inediti in cui Paul McCartney racconta del suo essere bambino. Ma ci fermiamo qui perché abbiamo detto spesso e volentieri questa storia. Andiamo via per oggi, se vi va l'idea però ci trovate domani puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, tra pochi giorni, il 28 maggio, sarà il 52esimo anniversario della strage di Piazza della Loggia. Quindi 28 maggio del 1974, quest'anno come ogni anno saranno tanti gli eventi per ricordare. Stefania.
2: Sì Federica, tantissimi gli eventi, ma quest'anno si punta sulla memoria, perché per quale ragione? Casa della Memoria, che è la realtà associativa fondata per mantenere viva la memoria di questa strage, con tutto il difficilissimo percorso che ha portato anche dal punto di vista giudiziario a individuare perlomeno certe responsabilità, e che non è ancora terminato, non vuole che si dimentichi. E appunto quest'anno questo sarà quello della memoria, il filo conduttore, tanti gli eventi, tra questi la presentazione di un libro molto particolare, Brescia ferita, che è un volume che raccoglie una narrazione che parte dal basso, perché è composta, e questa, in questo sta la particolarità, da testimonianze dirette e indirette di chi visse quei momenti, cioè i soccorritori, persone che soccorsero perché presenti, e i soccorritori veri e propri, i militi della Croce Bianca e poi poliziotti e quant'altro.
1: Certo, dove... tutte le persone protagoniste poi di quel tragico momento. L'autore del libro è uno di loro, Gianni Bera, volontario della Croce Bianca. Sentiamolo.
3: Ancora oggi i ragazzi delle scuole, parlo perché ho due figli che fanno uno alle medie e l'altro elementari, non sanno cos'è, sanno che c'è la strage di Piazza Loggia, ma non è stato spiegato bene cos'è, e quindi c'è il problema che questa strage venga mai dimenticata da tutti, soprattutto da quei giovani che poi di seguito insegneranno a chi verrà.
1: Beh, questo che non sanno è abbastanza, insomma, è dura questa cosa, anche perché immaginiamo che sul territorio però la strage venga sempre ricordata, raccontata, oltre che ricordata, o no?
2: Sì, viene sempre raccontata, eppure ci sono delle lacune notevoli, perché si tende comunque a dare spazio magari ad altre, ad altri eventi, ad altre iniziative, ma i più piccoli, i giovani, se non sono guidati e accompagnati a partecipare,
1: non lo sanno, non gliene parlano né a casa. E né a scuola. Allora, l'abbiamo già sentito tante volte perché l'ha intervistato molte volte Manlio Milani, presidente di Casa della Memoria, marito di una delle vittime della strage. Sentiamolo.
4: Il libro è anche estremamente importante perché cade anche in un momento particolare. Abbiamo presentato le iniziative per il 28 maggio e il punto di riferimento è il silenzio, che è tale in quanto vuol portare all'oblio, e dall'altro lato la memoria come antidoto e che si contrappone col silenzio. Per fare questo, nel programma di quest'anno abbiamo messo tutta una serie di elementi. Pensate che apriremo una delle sale museali dove, fra le altre cose, verranno collocati alcuni reperti di quel giorno. Il piantino dove c'era il cestino, gli ombrelli che sono iconici rispetto a questo, la macchina da scrivere sulla quale venne scritto da Buzzi il volantino che sostanzialmente preannunciava la strage.
1: Anche questo è, diciamo, mettere proprio gli oggetti fa sì che l'attenzione si posi su qualche cosa di concreto, Stefania.
2: Sì, contro il silenzio e l'oblio, la memoria, questa è la dicitura corretta del tema proposto quest'anno, è proprio attraverso dei percorsi, come dire, tangibili, cioè che toccano tutte le corde, non so, ma anche concretamente, e ci riportano a quel tragico giorno. Ricordiamo 8 morti e 102 feriti.
1: Sentiamolo ancora, Manlio Milani.
4: Il libro copre proprio un vuoto su quel punto ed è importante perché la memoria ci deve dire che il fatto è accaduto. Nel 2017 e anche la magistratura l'ha acclarato in tutta la sua ampiezza, come responsabilità, l'area operativa, eccetera, eccetera. Ma è però sottoposta questa memoria a costanti tentativi di silenzio e quindi di oblio. Lo stiamo provando durante questo processo, dove troppi che potrebbero dire tacciono, e nello stesso tempo vediamo il valore di questa memoria che si colloca e recupera proprio quest'anno le ragioni per cui noi eravamo in piazza quella mattina, perché quest'anno è l'80° anniversario della nascita della nostra Repubblica e lì, quella mattina del 28 maggio, gli elementi fondamentali erano la difesa delle ragioni per cui e dei valori della nostra Repubblica.
1: Ecco, questa veramente è una sottolineatura importantissima. Noi ci dobbiamo salutare, Stefania, ma ti ringraziamo tantissimo.
2: Grazie a te e a voi per averci ascoltati.
1: E noi adesso andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
1: Allora, Cagliari, quindi il comune, presenta il nuovo piano socioassistenziale 2026-2028. Sappiamo insomma che sono piani sociosanitari, insomma di welfare, anche molto complessi da articolare perché comprendono tantissime delle necessità dei cittadini. Roberto, qual è la novità di questo piano?
5: Innanzitutto, come è stato elaborata? A parte il fatto che da 14 anni era necessario mettere un po' insieme tutti, il lavoro che attualmente la Giunta ha fatto è quello di ascoltare, mettersi in dialogo con il terzo settore, con chi opera concretamente nei servizi sociali, per costruire un sistema di servizio più vicino alle persone, ascoltando i quartieri, ascoltando le diverse associazioni che si occupano in un modo o nell'altro di stare vicino a chi più ha bisogno, in maniera tale da non lasciare indietro nessuno. Lavoro che è proprio di ascolto, che poi dopo ha portato ad elaborare questo progetto che poi ha dato vita al nuovo piano socioassistenziale del Comune di Cagliari.
1: Allora, sentiamo l'assessora comunale delle politiche sociali, Anna Puddu.
6: È il principale documento di programmazione degli interventi socioassistenziali che riguarda l'ambito della città di Cagliari, che coincide ambito territoriale con il solo comune e che praticamente mette in essere appunto gli interventi che riguardano il profilo sociale della città con il profilo della salute. È stato un documento atteso appunto da tanto tempo perché appunto l'amministrazione ritiene fondamentale cercare appunto di costruire degli interventi sulle politiche sociali che siano il quanto più concertati con appunto le tante associazioni e enti del terzo settore che sul nostro territorio garantiscono degli interventi preziosi e fondamentali per la protezione sociale dei cittadini, ma ovviamente anche con i tanti cittadini che inevitabilmente vivono i quartieri e che possono essere fondamentali anche nella declinazione di politiche che siano più funzionali rispetto ai bisogni che il territorio esprime.
1: Quindi il metodo di lavoro, l'ascolto, concertazione e poi anche voler fare però rete, perché sappiamo che poi diversi servizi competono a diverse amministrazioni, a diverse istituzioni, Roberto.
5: Sì, esatto, proprio l'intento del piano è quello di superare la frammentazione dei servizi, cioè ciascuno c'ha qualcosa, ma mettiamoci insieme, ci riuniamo e facciamo un lavoro più coordinato verso le persone che vivono le difficoltà, interpellando alle volte anche le stesse persone che vivono in difficoltà per capire quali tipi di azioni possono essere messe in campo. Ad esempio ci sono diverse aree di intervento come quella delle azioni di sistema che serve per migliorare il rapporto tra enti e poi dopo i servizi sociali che poi dopo vengono messi in campo nei diversi quartieri lo sviluppo delle case di comunità che tra l'altro sono previste entro quest'anno sperando che partano. Ad esempio c'è un centro di salute in un quartiere periferico come quello di Sant'Elia che è una prima risposta ai bisogni di salute di quel quartiere che è distante fisicamente, a volte non solo fisicamente, rispetto al centro della città.
1: E allora sentiamola ancora l'assessora Puddu.
6: Il piano appunto è costruito dalla declinazione appunto di interventi su tutti i settori che vanno dalla salute al benessere familiare, alla tutela dei minori e alle nuove appunto generazioni, nonché praticamente anche alle politiche sulla vitale, con appunto una serie di interventi che lo caratterizzano in termini di innovatività. E l'elemento appunto di innovatività è sicuramente quello che l'amministrazione si è messa in rete con tutte le altre appunto istituzioni, con l'obiettivo di restituire centralità alla persona, perché al di là delle diverse competenze istituzionali e anche appunto normative che disciplinano l'intervento, c'è l'esigenza proprio per garantire i livelli essenziali di assistenza, ma anche per realizzare politiche innovative, quella appunto di mettersi in rete con la regione, con l'azienda ASL di Cagliari, ma anche con tutti gli ospedali appunto cittadini, con l'unico scopo quello appunto di farsi carico ognuno per il proprio pezzo rispetto a delle soluzioni che la cittadinanza attende.
1: Bisogna vedere poi adesso queste cose come si concretizzano, Roberto.
5: Sì, assolutamente sì, per il momento c'è la volontà di essersi messi in rete e aver creato questo piano. Si tratta adesso di metterlo in pratica con azioni concrete. Penso ad esempio al problema relativo agli alloggi, dove il comune si sta impegnando da un certo punto di vista anche ad esempio attraverso la Caritas o altri enti, per poter avere risposta a chi ha necessità di case. C'è un lavoro dietro poi l'edilizia abitativa, rispetto alla quale c'è un progetto di carattere regionale che si sta sviluppando. Possono essere queste delle risposte, ma ripeto, bisogna poi dopo dare gambe a questi intenti.
1: Non c'è dubbio. Solo una parola sulle case di comunità, che sappiamo che sono un'innovazione che poi dovrebbe riguardare tutta l'Italia, però non hanno ancora lo sviluppo che dovevano avere dall'inizio. Secondo te, per quello che riguarda ovviamente Cagliari e dintorni, qual è la difficoltà di creare una casa di comunità?
5: Ma penso di trovare il personale sanitario che possa seguire le case di comunità, perché il problema fondamentale al momento resta proprio la mancanza di personale sanitario, che è difficile da trovare.
1: Ho capito. E allora seguiremo questo piano. Roberto, grazie per avercelo presentato.
5: Grazie a voi, un pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, in provincia di Agrigento. Radio Torre Ribera, Mimmo Tornambè è collegato con noi. Buon pomeriggio, Mimmo. Mimmo, adesso lo richiamiamo. Comunque, noi andiamo a Ribera e restiamo lì, perché anche a Ribera è stato piantato un albero della legalità per ricordare Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta che vennero uccisi nella strage di Capaci, che è stata appena ricordata il 23 maggio. E quindi anche a Ribera si è ricordato quell'evento, si è fatto un bilancio e c'erano anche persone legate al giudice Falcone. Mimmo, eccoti, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio. Io sono qua dove c'è l'albero di Giovanni Falcone, con questa targa della CGIL. Gli uomini passano, le idee restano le loro tensioni morali, e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Ma la cosa importante è che durante questa giornata commemorativa un riberese, sì, Enzo Vella, si trovava quei giorni caldi alla Daura di Palermo e ha avuto modo di conoscere personalmente la signora Francesca Morvillo e il giudice Giovanni Falcone durante il suo
1: permanenza. Ricordiamolo, Mimmo, ricordiamo il fatto. Allora, Giovanni Falcone l'estate affittava questa villa alla Daura, e nel 1989 c'è stato un attentato fallito, su cui poi ci sono state tantissime inchieste, perché si cercava insomma di annacquare più che infangare, veramente, di mettere sott'acqua quello che era successo. Era un borsone pieno di esplosivo che però non è esploso. Insomma, insomma,
7: per fortuna non è esploso, per fortuna, grazie al pronto intervento dei militari. L'esplosivo era arrivato lì via mare, addirittura via mare,
1: appoggiato sugli scogli davanti alla villa. Un fatto
7: subito dopo è stato messo questo presidio di sorveglianza, sì, all'interno della villa della Taura, e in questo presidio c'era Enzo Vella, che ha trascorso quasi un mese H24 lì alla Taura al servizio della protezione di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e di tutti gli ospiti che andavano a trovare Falcone, tra cui Marcel Padovani, una giornalista che poi
1: fece la famosa intervista a Falcone. È stata l'unica che è riuscita a fare una bellissima intervista a Giovanni Falcone. Allora, all'epoca era un carabiniere, Enzo Vella, appunto, che abbiamo detto che era a distanza lì, tu l'hai intervistato, sentiamo la prima parte.
8: Era una domenica di estate, io ero in servizio davanti la loro villa alla Daura come vigilanza all'ingresso Carrabile, e c'era un caldo molto afoso, e vedere la signora Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, uscire da quel cancello e darci dell'acqua fresca, per noi è stato un momento molto delicato, di commozione, perché una signora si è voluta immedesimare in quella giornata afosa di caldo, portandoci un bicchiere d'acqua. Quindi oggi questa piazza Zamenhof è molto cara a me, anche perché io abito qua vicino. Vedere quest'albero bellissimo che è intitolato per l'albero della legalità, questo qua mi rende di orgoglio, e infatti ho voluto dare questa testimonianza come cittadino di Ribera per ricordare questi due coniugi che io porto nei miei pensieri e nella mia vita.
1: Quante persone hanno incontrato e hanno ricordi, e però ovviamente noi vediamo sempre le stesse persone, no? Che durante le commemorazioni fanno i discorsi e non riusciamo a incontrarne altre, Mimmo.
7: Sì, il problema era questo. Io mi trovavo qua a questa cerimonia organizzata dalla CGIL, un albero per Falcone, un albero per la legalità, c'erano i ragazzi dell'Istituto Francesco Crispi, c'erano tante persone per questa insolita manifestazione in questo posto. È la prima volta che si fa qui, perché c'è una magnolia davvero bella che somiglia molto a quella di Via Notarbartolo, e poi improvvisamente lo speaker dice: c'è Enzo Vella che vuole parlare. Siccome io lo conoscevo già, lui adesso è un operatore scolastico, lavora qua nella scuola, non mi aspettavo, però appena ha cominciato a parlare c'era qualcosa che mi trascinava verso di lui, appena finito noi, guarda, dobbiamo registrare tutto, dammi qualche minuto che mi calmo, perché dopo 34 anni uscire con questa notizia così per noi è davvero molto bella, è partecipata, perché lui ha detto: c'ho bisogno di un po' d'acqua, mi devo calmare e poi facciamo quello che dici tu.
1: E allora adesso sentiamo il resto di quello che ti ha detto.
8: Innanzitutto erano momenti caldi di quel periodo, infatti non facevamo solo la vigilanza alla casa dei coniugi Falcone, ma bensì anche altri magistrati nelle varie loro case, anche via Notarbartolo, dove abitavano altri magistrati. Giustamente per noi era un impegno, perché capivamo che c'erano tensioni, già si percepiva questa cosa, che potevano succedere delle cose molto pesanti. Certo, la Daura rappresenta un momento molto rischioso per il giudice Falcone e sua moglie, e per questo lo Stato voleva essere presente mettendo la scorta davanti alla loro villa. Cosa ricordo? Sentire questa cosa ho provato tanta tristezza, perché quando si perdono vite umane è sempre una cosa che fa dispiace. Poi ricordarli anche come questi momenti che già vi ho raccontato, per me sono state ore di grande emozione e di grande tristezza. Innanzitutto questa è una cosa molto bella, anche perché da qua passano i ragazzi che vanno all'università, vanno a studiare, persone che vengono a visitare anche Ribera. Quest'albero sarà sempre pulito, come è pulita anche tutta la piazza, perché è molto bella, molti la conoscete, e quindi oggi mi prenderò più cura di quest'albero.
1: Beh, insomma, questo significa, no, che le idee e i valori continuano a camminare, ognuno per parte sua, ma sono tanti quelli che camminano con le idee di Falcone e Borsellino, perché sono, diciamo, i più nominati, no, ma anche di tante altre persone che cercano sempre di impegnarsi al meglio. Mimmo, noi ci dobbiamo salutare, però ti ringraziamo veramente tanto per averci fatto conoscere Enzo Vella.
7: Va bene, grazie, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: E allora preparati, ti porto al Luna Air Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV 2000.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
1: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere, orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. Farmacia di turno San Giorgio, Viale Roma 24, Origgio. Telefono 02 3831 0443. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato Il diavolo veste Prada 2 alle 21:15 e Michael ore 19. Al Prealpi il film La città di pianura alle 19 e Star Wars alle ore 21.
2: Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 2390123.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, iscrizioni per gli oratori estivi, classi elementari fino al 29 maggio all'oratorio in via Legnani, fino al 30 maggio l'oratorio via San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia e anche sempre al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Saranno martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi. Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo.
2: Anno francescano, San Francesco oggi. Il giorno 28 maggio alle ore 21, presso il nuovo cinema Prealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film Federico Colombo.
1: Saranno giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, Coffee Time. Appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal liceo musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Caronno Pertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di via Adua 119, non cadere nella rete. Incontro dell'Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare genitori e docenti.
2: Saronno, Legnanino e le sue tracce in città, dal 29 maggio al 30 giugno, tutte le domeniche dalle ore 15:30 alle ore 17, visite guidate partendo dalla Biblioteca Civica fino ad arrivare a Villa Gianetti.

0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi.
1: Radio più vicino a te.
2: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
3: Eccoci, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno al nostro appuntamento del lunedì. Siamo già pronti tutti.
4: Prontissimi, buona settimana.
3: Ecco, avete sentito Don Giuseppe, mentre invece Franco non lo sentite perché sta smanettando per consentire questa trasmissione. Bene, allora, ieri era Pentecoste, se non vado errato.
4: Assolutamente no. Ecco,
3: per cui il protagonista era lo Spirito Santo.
4: Spirito Santo.
3: Nell'informatore che lei ha fatto, però, ha prevenuto una domanda che poteva nascere sicuramente, anzi, che nasce sicuramente in chi segue e cerca di capire qualcosa in questa festa, che era questo sconosciuto, lei ha detto, lo Spirito Santo, questo sconosciuto, spesso si sente dire così, no? E ci spieghi allora.
4: Sì, questo sconosciuto fa riferimento indirettamente a un'enciclica di Papa Leone XIII, oggi uscirà l'enciclica di Leone XIV.
3: Deve essere molto interessante.
4: E l'enciclica l'avevo intitolato Il Divino Millud, quel divino lì di cui. Perché noi abbiamo del Padre. Beh, anzitutto di Gesù ce lo raffiguriamo continuamente, no? Tutta l'arte cristiana ce lo raffigura e ce lo rappresenta come perché si è fatto uomo, perché Dio si è fatto vedere così, no? Ed è venuto anche a rivelarci il volto del Padre. A Filippo, che a un certo punto l'Apostolo domanda: ma facci vedere il Padre, ma Filippo, chi ha visto me? Ha visto il Padre. Ci sono alcune icone orientali molto belle dove ci sono due perfetti volti identici del Padre e del Figlio, appunto chi vede il Figlio vede il Padre, ma il Padre lo raffiguriamo, io dico messa ogni giorno qui in prepositura, guardando il volto del Padre che mi sta davanti sul portone della Chiesa. Lo Spirito è più difficile rappresentarlo, eppure è la presenza che dà vita, che dà vigore a tutto. Papa ieri molto bene nell'Angelus diceva come lo Spirito è colui che apre le porte, apre la porta di Dio, diceva, perché? Ma perché ci mette in comunione diretta con Dio. Noi non potremmo arrivare a Dio senza di Lui. Apre le porte della Chiesa, che spesso potrebbe essere una Chiesa ripiegata su di sé. No, ma la Chiesa è fatta per uscire. Lo Spirito viene, abbiamo sentito ieri nella Pentecoste, no? Riempie tutta la casa, cioè il cenacolo, quindi riempie di sé tutta la Chiesa e poi la spinge fuori. E poi che bello, il Papa diceva lo Spirito Santo apre i cuori, ci apre alla fratellanza. Allora vedete, non si vede questo Spirito, l'abbiamo raffigurato con dei simboli, pensate alla colomba. Nel libro, negli Atti degli Apostoli ieri si parlava dello Spirito Santo come vento, come fuoco. Cosa hanno in comune il vento e il fuoco, questi due elementi della natura? Hanno in comune che li sentiamo. Se c'è il vento, anche la pelle sente che c'è il vento. Se mi avvicino a un fuoco, si sente il calore. Però non possiamo prendere né in mano il vento, né in mano il fuoco, quasi a ricordarci che lo Spirito lo sentiamo, lo percepiamo come presenza, ma noi non ne siamo i padroni, è lo Spirito che agisce. E in quel testo che citavo nell'informatore è molto bello, soprattutto se letto in parallelo, che cosa succede senza lo Spirito. Vedo che tu hai già letto: l'Evangelo è lettera morta, ma con lo Spirito l'Evangelo è potenza, è dynamis, potenza, perché quando Paolo parla di potenza usa il dynamis, la dinamite, no? È potenza di vita.
3: Una cosa che ho sentito sottolineare anche è che le fiammelle, in un'omelia, le fiammelle scendono individualmente su ciascuno, ma affinché i singoli si uniscano e diventano un qualcosa insieme. In pratica nasce la Chiesa.
4: Nasce la Chiesa perché appunto lo Spirito Santo che discende dando a ciascuno, San Paolo ieri lo diceva, il suo dono, il suo carisma, perché lo Spirito Santo non ci massifica, non ci rende una folla anonima, è massificata, dà a ciascuno il suo dono, ma siccome ogni carisma, ogni dono è per l'utilità comune, non è che uno dice io ricevo il mio spirito e per me oh che bello, che gioia, no, ma lo Spirito Santo sempre ci apre,
3: o serve se
4: sempre, quindi apre all'incontro con l'altro, perché poi insieme con l'altro dobbiamo aprirci al mondo intero.
3: Ecco, questa faccenda che ha evidenziato nella lettera ai Corinzi il San Paolo è un po' confuso, ma allora lo Spirito Santo si manifesta nelle caratteristiche di ciascuno, ma ciascuno queste caratteristiche ce le ha già quando nasce.
4: E ma chi ce le mette dentro?
3: Ce le mette Dio. Lo Spirito Santo.
4: Non dividere, non è che devi dividere il Padre e il Figlio dello Spirito Santo, no? Ma allora però c'è questo profondo. Dio è amore, Dio è comunione d'amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E se svolge il lavoro l'uno o l'altro, ma lo fanno in piena comunione.
3: Ma ieri è stato evidenziato il fatto che c'è come Gesù Cristo, anche Gesù Cristo fa parte della Trinità, ma si è presentato, ha vissuto, ha parlato e noi seguiamo quello che lui ha detto. E ma ieri c'era la manifestazione come singolarità, pur essendo nella Trinità, come singolarità, per cui scende lo Spirito Santo e lo analizziamo come tale.
4: Sì, e domenica prossima mediteremo tutto il mistero della Santissima Trinità come mistero di comunione d'amore. Cioè non dobbiamo, cioè nel momento in cui si manifesta uno, ma in piena comunione con gli altri due. Cioè, questa è la logica che deve in qualche modo presiedere al tutto. C'è una logica che è logica di piena e profonda comunione.
3: Vabbè, sono fatto male, io ho notato questa curiosità.
4: E perché dividi, no? Perché tu dividi quello che fa mia moglie da quello che faccio io, quello che fanno i miei figli da quello che faccio io. In realtà c'è dentro tutto questo dinamismo di profonda comunione che presiede al tutto.
3: Vabbè, ma se dobbiamo cercare una funzione, la funzione dello Spirito Santo, mi sembra che l'abbia detto lei poco fa, è quella di accendere una luce,
4: di aprire, di
3: valorizzare quello che già c'è in noi.
4: Potremmo dire che lo Spirito Santo fa in modo che noi, allora, andiamo con ordine. Dio, Giovanni prologo, versetto 18, capitolo 1, versetto 18. Dio, Padre, nessuno l'ha mai visto. Ma proprio lui, il Figlio, che stava nel seno del Padre, è venuto a rivelarcelo e a farcelo conoscere. E ce lo ha rivelato come? Massimamente nella sua Pasqua, passione, morte e risurrezione. Ora, quando Cristo ascende al cielo, promette il dono dello Spirito. Il quale Spirito cosa fa? Ci rende contemporanei di Gesù. Perché ci dona Gesù, lo rende presente oggi. Avvertivo questo ieri mentre celebravo la cresima ad Appiano Gentile, lo avvertiranno questi ragazzi nostri che la celebreranno sabato e domenica, no? Che cosa fa con lo Spirito? Il momento in cui il Vescovo unge si dice crismazione, sentite Cristo, il cardinale Dionigi, con un'espressione dal punto di vista della, come sembra un po' cacofonica, è brutta, perché diceva ci cristizza, però aveva ragione, perché lo Spirito Santo rende anche me alter Christus. In fondo nell'ordinazione sacerdotale che cosa è accaduto? Che il Vescovo ci ha invocato il dono dello Spirito e ci ha resi adatti ad agire in persona Christi. Ma non è il povero Marinone Giuseppe che può fare questo, ma perché lo Spirito lavora, agisce in lui. E le parole che il povero Giuseppe dice, ma chi è io? Non è il Giuseppe che può assolvere. Non è Giuseppe che dice, addirittura si mette al posto di Gesù nel dire prendete, ripeto i suoi gesti, ripeto le sue parole, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Ma non è il corpo del povero Giuseppe, Calembarlafus, no? È che in quel momento lì lo Spirito Santo mi abilita ad agire in persona Cristi, cioè nella stessa persona di Gesù Cristo.
3: Ci stiamo, più ne parliamo più diventa difficile la faccenda.
4: Lo so, d'altronde sì, mi dici che cosa fa lo spirito, devo dirtelo.
3: Certo.
4: Oh, no.
3: Ieri si è parlato anche molto di bene comune, l'abbiamo già detto, e opera di Dio, anche nel Vangelo, che dicevo, negli Atti degli Apostoli dicevo, quelli capivano
4: le grandi opere,
3: perché quando udivano parlare nella nostra lingua delle grandi opere di Dio. E un'altra cosa, ma quali sono le opere di Dio?
4: Dice? C'è un bellissimo passaggio, Galati 5:22, andatelo a leggere. Prima parla delle opere al plurale della carne, no? Che sono appunto fondamentalmente il nostro egoismo, che ci divide gli uni dagli altri. Siccome io sono egoista, no? Ci siamo, non penso a te. A un certo punto Paolo dice al singolare, il frutto dello spirito è l'amore, è la gioia, è la pace, è la mitezza, è la bontà, è la pazienza, è la magnanimità. Il frutto dello Spirito, cioè lo Spirito Santo fruttifica dentro di me perché abbia ad essere un uomo nuovo, rinnovato, non dal principio dell'egoismo che mi porta a dividermi, ma dal principio dell'amore.
3: Infatti lei ha parlato dei frutti dello Spirito.
4: Il frutto dello spirito, una sottolineatura, ma
3: no, io sì, infatti l'ho trovato casualmente cercando ieri, cercavo perché mi ricordavo che una volta si studiava il catechismo e c'erano i sette doni dello Spirito Santo.
4: Poi i sette doni dello Spirito Santo li troviamo in Isaia 11, no? Dove si dice che dai quattro angoli della terra soffia lo spirito su questo tronco ormai inaridito, no? E da questo tronco è con germoglio. Quale spirito? Lo spirito di sapienza e intelletto, consiglio, fortezza, eccetera.
3: Scienza, pietà, timore di Dio. E poi dopo ho scoperto infatti che c'erano anche i nove frutti dello Spirito Santo.
4: Il frutto dello Spirito.
3: Ma nove, sono nove.
4: Sono aspetti. Nove, ma è un unico frutto.
3: Un unico frutto. Sempre più difficile. Adesso però deve togliersi una curiosità, perché l'altra nelle ultime due puntate lei ha detto lo Spirito Santo è sceso cinque volte e mi ha sfidato ad andare a cercarle.
4: Ne trovate?
3: Allora, io ne ho trovate quattro.
4: Dimmi quali sono.
3: Allora, le trovate due su Gesù, nel battesimo e nella trasfigurazione.
4: Negli Atti degli Apostoli, allora.
3: No, ho cercato tutta la conoscenza che potevo avere, insomma. E due, agli Apostoli, il primo giorno dopo la resurrezione, che ha soffiato loro, e ieri nella Pentecoste. E quinto non lo trovo.
4: No.
3: Devi
4: andare a leggere un po'. Ho detto gli Atti degli Apostoli, bisogna leggere.
3: Ah, gli Atti degli Apostoli. Li ho letti tutti. Non.
4: Ecco, se leggi bene gli Atti degli Apostoli. Allora ce n'è una al capitolo 2, che è la prima, quella che noi chiamiamo per eccellenza la Pentecoste. A Pentecoste per eccellenza, Atti 2. Non facciamoci confondere da questi, siamo parte medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, eccetera, perché in quel momento si trovano giudei e osservanti di ogni nazione che era sotto, quindi sono gli ebrei e i simpatizzanti del mondo ebraico che si trovano a Gerusalemme per il pellegrinaggio ebraico, perché la Pentecoste è anzitutto una festa ebraica. E noi chiamiamo questa la Pentecoste dei giudei. Ok?
3: Quella di ieri.
4: Atti 10. Atti 10 abbiamo la cosiddetta Pentecoste dei pagani. Perché? Perché è Pietro che è chiamato da questo Cornelio, un centurione romano, ma è un pagano, e di per sé un buon giudeo non dovrebbe entrare nella casa di un pagano, perché in qualche modo si contamina. E Pietro è ancora, ragiona ancora con la mentalità del giudeo. Però mentre lì lo dice, io mi sto rendendo conto che Dio non fa preferenze di persona, ma qualunque popolo.

0: è a lui bene accetto. E allora ecco che in questo momento, nella Pentecoste dei pagani, mentre lui è lì che parla, ecco che discende lo Spirito Santo. E Pietro dice: ma potevo io non battezzare questi che al pari di noi hanno ricevuto lo Spirito Santo? E queste sono le due Pentecoste, potremmo dire, fondamentali. Quella dei giudei, perché comunque Gesù è venuto per il popolo ebraico, anzitutto, no? Dando a questo popolo poi il compito di essere, attenti adesso, non confondiamo il popolo ebraico secondo le scritture da quello che in questo momento sta questo popolo, lo Stato di Israele, che è un'altra cosa dal popolo ebraico, e mi auguro che anche i fratelli di fede ebraica prendano le distanze da questo Stato.
1: Beh, ieri c'è stato qualche assaggio.
0: Non lo so, ma io spero che il popolo ebraico.
1: Il presidente Herzog appunto si è dissociato, per cui.
0: Il presidente è stato Israele.
1: Sì.
0: E non so perché io non l'ho visto, perché sono tornato tardi, quindi non. Ecco, quindi c'è. Però c'è un conto è il presidente, cioè un conto è l'apparato statale, è un conto io è il mondo religioso, che alcuni mondi religiosi ebraici sono molto. Sono loro che stanno che. Ma sono i famosi estremismi. Punto. Quindi Pentecoste dei giudei, Pentecoste dei pagani. Poi c'è al capitolo quarto degli Atti, quando Pietro viene arrestato, eccetera, e la Chiesa prega per Pietro, che è in prigione. In quel momento ancora discende lo Spirito Santo, che dà forza, che dà vigore anche a loro. Ed è chiamata questa qui la Pentecoste per avere la parresia, per avere la forza, perché in quel momento la Chiesa prega perché non abbia ad essere timorosa nel momento in cui sta portando l'annuncio del Vangelo anche fuori dai confini, così, cioè avere la forza anche contro, perché iniziano le persecuzioni, la parresia, la fortezza, eccetera. Poi dobbiamo andare ad Atti 19, quando Paolo arriva a Efeso, incontra alcuni, no? E dice: ma voi che battesimo avete ricevuto? E noi abbiamo ricevuto il battesimo di Giovanni il Battista. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni seguaci del Battista in quel momento portarono anche fuori dallo Stato dal popolo della Palestina il messaggio del Battista, più facile da accogliere, perché ci dice che cosa dobbiamo fare, più concreto. E dice: ma non avete ricevuto il battesimo, mai sentito parlare dello Spirito Santo? Proprio così, in Atti di 19. In quel momento appunto discende questa manifestazione dello Spirito, che dà davvero la forza. E allora ecco che possiamo parlare di una Pentecoste continua. Quando si manifesta questa Pentecoste continua? E allora andiamo ad Atti 15, Atti 2, Atti 10, Atti 4, Atti 19, torniamo adesso a Atti 15, è il grande concilio di Gerusalemme, quando devono decidere in fondo quale linea prendere. E che bello lo Spirito Santo in noi, lo Spirito Santo che accompagna il cammino del discernimento della Chiesa.
1: Ho sbagliato il luogo della ricerca, invece non lo estendo.
0: Ho sbagliato il luogo della ricerca. Comunque ricordati, 2, 4, 10, 15, 19.
1: Sì, ma sono tutti episodi, salvo l'ultimo che non ho presente, che sono stati letti.
0: Che sono stati letti, bravi, in questi giorni. Bravissimo.
1: Vabbè, ma penso che abbiamo già parlato abbastanza dello Spirito Santo, dovremmo essere imbevuti.
0: No? Permettimi comunque una piccola cosa, io ieri celebrando le cresime, permettimi un piccolo...
1: Certo che lo permetto.
0: Quando celebro le cresime sono sempre indeciso se parlare ai ragazzi o se parlare agli adulti.
1: Beh, agli adulti.
0: E ultimamente scelgo sempre di parlare un po' agli adulti. E ho detto a loro: stiamo attenti a non pensare, visto, penso anche alla cresima, lo dicevo anche sabato qua incontrando, dato che bello tutta la chiesa nostra, prepositura, con tutti i genitori dei bambini che ricevevano la cresima. L'ho fatto 15 giorni fa per la comunione e sabato scorso l'ho fatto per quelli che riceveranno la cresima sabato e domenica, no? E dicevo loro: state attenti, perché noi lo chiamiamo il dolce ospite dell'anima, lo Spirito Santo, ma citando un filosofo contemporaneo, Umberto Galimberti, lui parla, da un titolo di un suo libro che mi era piaciuto, L'ospite, che mi era

0: che è il nulla, che è il nichilismo. E lo dice lui addirittura citando due grandi filosofi del secolo scorso, Nietzsche, il quale diceva: il nichilismo è alle porte, da dove ci viene costui il più inquietante fra tutti gli ospiti. Ma anche il buon Heidegger, un altro filosofo, parla di questo ospite inquietante, e dice che questo ospite è Galimberti che lo dice, visto che tu mi hai sottolineato, è Attio, benissimo, dice: stiamo attenti, perché questo ospite inquietante, dice, penetra nei sentimenti, confonde i pensieri, cancella prospettive e orizzonti, fiacca la loro anima, intristisce le passioni. Noi abbiamo molti degli adolescenti, preadolescenti, con cui non riusciamo più a entrare in comunicazione. Quindi era come dire a questi adulti, e lo dico a tutti davvero anche attraverso: stiamo attenti, non consegniamoci e non consegniamo i nostri figli e nipoti al nulla, al niente, all'insignificanza. E questo è il vero punto. Quindi qui capiamo come lo Spirito Santo, che è vita, che è amore, che è forza d'amore, contro questo spirito che invece ci abbruttisce, ci intristisce, ci isola l'uno dall'altro. Abbiamo poi magari qualcuno che vive soltanto guardando quello specchiettino lì che è in mano del suo... Ecco, per quello che forse dovremmo capire un po' bene questa potenza e questa forza dello Spirito Santo che agisce in noi come forza, spirito d'amore nella nostra vita.
1: Ma facendo le cresime e la preparazione alle cresime, sicuramente si sarà imbattuto nel fatto che alcuni genitori, sì, sono lì giusto perché si usa fare la cresima, si usa fare la comunione, magari anche perché è un'occasione per invitare tutti e fare una bella festa, si è imbattuto in queste situazioni?
0: Non lo so, io a un certo punto...
1: Non ha importanza?
0: Può darsi, mi spiace, io ho detto... Sì, ecco perché qui io mi sono servito anche di qualche immagine, perché ho dovuto parlare quasi un'oretta, i miei coadiutori mi hanno detto che ho dovuto intrattenerli per un'ora, quindi sono...
1: Un'ora è tanto,
0: Sì, ma con un po' di immagine, ma ho visto che hanno ascoltato attentamente, eccetera. E a un certo punto ho posto la domanda: ma cosa desideriamo per i nostri figli? No? E ho fatto vedere alcune immagini, no? Li desideriamo felici, vincenti, eccetera. Ma la prima immagine che ho mostrato qual è stata? Delle macchine che stanno entrando nel casello dell'autostrada, no? Pagano il pedaggio e poi vanno dove vogliono. Per dire che cosa? Oh, finalmente è finita! E ho detto: se è così, mi dispiace perché avete fatto perdere del tempo ai vostri figli, no? E avete fatto perdere del tempo che potevate andare a fare altro sport, andare a fare una passeggiata in montagna, al mare, no? Ecco, per quello che dico, stiamo attenti, perché se penso che questi momenti siano dei pedaggi che devo pagare, io mi auguro tanto e sto pregando lo Spirito Santo perché i nostri vescovi abbiano finalmente il coraggio, però devono farlo loro. Questo è il loro lavoro e prego che lo Spirito gli dia la forza ai vescovi di avere questo coraggio di sganciare il cammino dell'iniziazione cristiana dalla scuola. Perché ci sono dei bambini che, a mio giudizio, a 5 anni, 6 anni potremmo fargli la prima comunione, ma perché vengono sempre a messa, perché a un certo punto desiderano anche loro quello che la mamma e il papà ricevono, ma perché gli possiamo spiegare semplicemente che c'è differenza tra il pane eucaristico e il pane che trovano a tavola. E forse c'è qualche ragazzo che a 15 anni vive Dio gli vuole bene lo stesso, ma è inutile che gli diamo questo corpo eucaristico di cui non sa che farsene. Gesù nel Vangelo lo dice: non spegniamo il lucignolo fumigante da una parte, ma aggiunge anche: non diamo le perle ai porci. Non vuol dire che sono porci questi,
1: Sì,
0: vuol dire
1: che è brutta l'espressione, ecco, ma però rende l'idea.
0: Ecco, è il discernimento che dobbiamo fare. Mi auguro che i vescovi abbiano finalmente questo coraggio, perché io ho 40 anni che sono prete, se non sono 40 sono 30 anni che stiamo dicendo quella cosa qui e continuiamo ad andare avanti. Ho letto un libro recentemente, ho letto una recensione del libro che diceva che la nostra catechesi, mi spiace dirlo in radio, è la scuola che forma i piccoli atei.

0: abbiamo noi.
1: Beh, è un po' quello che è successo. Perché...
0: Allora, per quello che dico, che mi auguro che i vescovi abbiano finalmente il coraggio di...
1: Sì, è un argomento interessante, purtroppo l'abbiamo lasciato alla fine, sì, perché lo viviamo tutti. Lo viviamo tutti.
0: Io ce l'ho dentro come desiderio, almeno, guarda,
1: lo riprendiamo.
0: Ho detto che non sono 40 anni, però devo dire che ero ancora vedano l'ona, e quindi vuol dire prima del 92, e con il mio santo parroco.
1: Io penso
0: parroco,
1: che l'angoscia dei vescovi, ai quali lei vuole attribuire la scelta, è quella di dire li perdo subito o li perdo dopo. Perché se non lo faccio li ho già persi numericamente, poi
0: non so cosa dire. Allora io ultimamente
1: sono d'accordo con lei,
0: sì. Io ultimamente mi sono riconciliato con le prime comunioni, con le cresime. In passato dicevo che era il giorno più brutto in cui volevo non stare in parrocchia, in passato dicevo, perché dicevo le persone a cui io voglio più bene, che sono Gesù e i bambini, vedo che li prendono in giro. Così dicevo in passato. Adesso invece io vorrei proprio che questi momenti siano vissuti, perché uno li sceglie. Quando qualcuno mi dice mio figlio non vuole battezzare suo figlio, ma va bene. E se lui è convinto di questo, perché lo
1: ma
0: devo...
1: Ma anche perché deve essere coerente con dei comportamenti.
0: Con i suoi comportamenti, piuttosto che battezzare perché non si può più neanche dire, perché lo fanno tutti. Anche il matrimonio, no? Ma se uno, io dico sempre che il mio Dio, se dovesse non benedire quelli che sposano il signor sindaco, ma non me lo riconosco più in questo Dio, è là con le braccia aperte il padre, benedice tutti, dove c'è l'amore tra un uomo e una donna che si vogliono bene, e vive il Dio. No? Certo che ci deve essere il passo in più se io vengo qui a celebrare davanti al Signore, e il passo in più è precisamente questo: sono io che dico a un altro, cioè io uomo e io donna, noi due sposi, che diciamo a un terzo: vieni con noi nella nostra vita.
1: Ripeto, mi spiace che è finito ormai, qualche appuntamento.
0: Da appuntamento che vorrei ricordare.
1: Allora, io volevo fare una domanda, ma se uno è arrivato a questo punto, che ormai mancano 10 giorni alla fine del mese, e non ha nemmeno detto un rosario.
0: Mamma mia, allora approfitti perché domenica sera faremo il rosario. Non c'è domenica sera, non c'è come l'anno scorso la finale dell'Inter. E approfitti per andare in santuario, che celebreremo il Santo Rosario finale, e se il tempo lo permetterà, proprio lì fuori, contemplando i misteri che la facciata del nostro santuario ci mostra.
1: Per cui questo è l'appuntamento che lei richiama.
0: Sì, assieme alle cresime di sabato e di domenica.
1: Beh, che interessano ai cresimandi e ai genitori.
0: Di per sé è un'infusione di spirito per tutta la comunità.
1: Va bene. Poi c'è l'ultima manifestazione per San Francesco, mi sembra.
0: Vabbè, il 28, sì, il cinema di San Francesco.
1: Bene,
0: il giovedì 28.
1: Poi abbiamo dimenticato anche questa volta di parlare degli oratori, che mi premeva parlare.
0: Allora, siccome io probabilmente lunedì prossimo non ci sono, magari si potrebbe chiedere a Don Riccardo di venire a lui, magari a fare un incontro.
1: Ci pensa lei?
0: Sì, insomma, lo vedo.
1: Così parleremo degli oratori. Tempo solamente
0: lascio
1: di dire...
0: a lui il mistero.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
3: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
4: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
5: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno, o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, una buona giornata a tutte le persone in ascolto. Gianni Branca ai microfoni con Franco alla regia e Sara Giudici davanti a me nello studio. Ciao Sara, benvenuta.
2: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti. Buona settimana.
1: Bene, eccoci qui proprio per parlare della settimana e dei fatti più significativi che sono accaduti a Saronno e dintorni. Da dove cominciamo, Sara?
2: Ok, partiamo con la notizia che ha, come dire, creato grande scalpore e curiosità a Saronno, cioè quanto è successo il movimentato episodio, come l'ha chiamato il Saronno, avvenuto sabato mattina verso le 11:30 fra la stazione e il quartiere Prealpi. Sostanzialmente tutto è iniziato in stazione, dove un uomo ha avuto un diverbio, un confronto, ha minacciato, che è finito con una minaccia, una donna. Poi ha estratto un coltello e si è allontanato in via Bossi. Qui è stato visto da alcuni ragazzi che hanno iniziato a seguirlo, presto si è aggiunto anche un 62enne, l'hanno inseguito con grande difficoltà, sono riusciti a fargli lasciare il coltello, che era decisamente grande, non era un coltellino ma proprio un coltello di grandi dimensioni, nella zona fra via Monti e sempre via Ramazzotti. L'inseguimento è proseguito fino a via Volontario e in via Toti è stato bloccato. Sono arrivati anche i carabinieri e la polizia locale. La persona, che era visibilmente agitata, è stata prima accompagnata in caserma e poi all'ospedale. Sulla vicenda siamo in attesa della ricostruzione completa delle forze dell'ordine, perché è stato un episodio molto concitato, sia l'aspetto della stazione sia poi l'inseguimento con altre persone. Se ne è parlato tantissimo, perché ovviamente questo lungo inseguimento in tutta la città, che ha coinvolto diversi cittadini, alcuni certo, anche stranieri, che si sono messi a disposizione per cercare di fermare l'uomo, è stato decisamente lungo, decisamente visto e direi anche decisamente commentato dalla città, nel senso che ci sono state diverse prese di posizione anche della maggioranza, che per esempio ha chiesto espressamente, ha ringraziato i carabinieri e le persone che hanno inseguito l'uomo, ha espresso solidarietà alla vittima dell'aggressione, qualsiasi essa sia, che siano state solo minacce o che ci sia stato qualcosa di fisico, come alcuni parlano di schiaffi, piuttosto che questo non è stato ancora acclarato, e insomma ha fatto anche un appello allo Stato affinché si possa intervenire su questo tema della sicurezza con più risorse e con insomma più determinazione. Rilanciare stamattina il tema anche Forza Italia, che ha fatto una mozione per chiedere che il tema della sicurezza a Saronno venga affrontato a livello comprensoriale con una commissione, la cosa originale, che è interprovinciale, quindi che riunisca tutto il bacino del saronnese. Noi sappiamo che Saronno impatta su diverse province, no? Per cui abbiamo la provincia di Como, Milano, Monza e Brianza e ovviamente la provincia di Varese, che è la nostra, per chiedere appunto un approccio più comprensoriale a tutti quelli che sono i temi legati alla sicurezza, a partire ovviamente dalla stazione, che è un po', come dire, il punto di partenza anche di questa con presenza di province e di realtà diverse. Questo per fare un po' una sintesi di quello che è questo movimentato episodio e cosa ha portato in città.
1: Sì, sì, certo, perché comunque Saronno fa notizia, ma anche i paesi dei dintorni non sono esenti.
2: Sì, poi ovviamente voglio dire, banalmente è iniziata in stazione ed è finita in via Toti, ma se fosse scappato dall'altra parte poteva finire a Rovello, dopodiché certo, ci sono quelli di Rovello che vengono a Saronno, dopodiché le pattuglie, chiaro, si fermano al confine, ma come dire, anzi, se sei in una zona di confine è bene che ci sia un po' di compresenza e di collaborazione. Questo è un po' il ragionamento di Forza Italia, che ha un po' puntato il dito anche sul fatto di aver già chiesto una commissione ad hoc sulla sicurezza che fosse divisa da quella del commercio. Ci sono state polemiche anche durante la settimana su questo fronte, no? Quaglianone non è andato alla commissione commercio e sicurezza perché all'ordine del giorno non c'era niente sulla sicurezza, poi di fatto sono finiti comunque a parlare di sicurezza, ma alla risposta dell'amministrazione non è all'ordine del giorno, perché l'ultima era stata tutta sulla sicurezza, avevamo detto che questa facevamo tutta sul commercio. Quindi non è la risposta, sono passati 3 mesi, ci sono stati 3 accoltellamenti, forse varrebbe la pena di parlarne. Quindi, come dire, tutta una serie di tasselli, da questo fatto di cronaca alle svariate prese di posizione, che dimostrano come la sicurezza sia una preoccupazione e in città ci sia voglia di un confronto e di nuove modalità per affrontarlo.
1: Bene. Sono in corso le elezioni comunali ad Origgio, a che punto siamo?
2: Ok, ad Origgio allora si vota oggi fino alle 3, sostanzialmente urne aperte. Al momento l'affluenza è più bassa di 10 punti percentuali rispetto all'anno scorso, cioè l'anno scorso, scusa, le scorse, esatto, quelle del 2020, che ricordiamo c'erano le elezioni in tempo di Covid col distanziamento, le mascherine, l'igienizzante e tutto quanto, quindi forse c'era anche un po' più voglia di partecipare, che al momento era un po' diverso. Quello che possiamo dire in questo momento è che ci sono tre candidati sindaco, sono Evasio Renicoli, sindaco uscente, sostenuto dalla sua lista Evasio Sindaco, Mario Ceriani, sostenuto dalla sua lista Ceriani Sindaco, e Francesco Venturini, sostenuto da Origio Democratica. Si vota fino alle 3, lo spoglio sarà, credo, veloce, perché il comune è molto piccolo, ci sono tipo 6.800 aventi diritto, quindi i votanti saranno meno. Esatto, perché veleggiamo su un'affluenza del 30% ieri sera, quindi, come dire, qualcosa meno dovrebbe essere, più dovrebbe, perché poi dico così e si blocca e stanno lì fino a notte, comunque dovrebbe essere piuttosto rapido, e Saronno farà la diretta. Non ci sarà ballottaggio, perché il comune di Origio ha meno di 15.000 abitanti, certo, e quindi come dire, voteranno, si vota per eleggere 12 consiglieri comunali.
1: Bene, andiamo alla passerella ciclopedonale che doveva attraversare il ponte sulla il ponte della Vittoria sulla via Primo Maggio.
2: No, deve, è ancora un obiettivo, deve. Non potrà, obiettivo. Non può, al momento non può.
1: Non ci sarà più la passerella che va in stazione.
2: Al momento non può, nel senso che allora l'obiettivo resta quello, nel senso che sappiamo tutti per esperienza personale chi dalla stazione deve andare o in Santuario o per estensione al quartiere scolastico in posta, insomma in quella zona lì, e fare il sottopasso non è bello, non è scomodo, ma non è bello, nel senso che bisogna scendere, il sottopasso, l'aria è quella che è, le macchine passano a ridosso, se, per non parlare poi della situazione delle biciclette, insomma basta, certo, già da automobilista si capisce quanto è precario, ci sono un sacco di persone che in bicicletta allungano i percorsi per non fare il sottopassaggio di via Primo Maggio, quindi quella è sicuramente una città su un punto su cui la città ha bisogno di intervenire. Bisogna intervenire per motivi di sicurezza dei ciclisti, dei pedoni, ma anche per dare, come dire, un'ulteriore fluidificazione, che ovviamente negli orari di punta bastano due biciclette e siccome non le puoi sorpassare, come dire, c'è anche il problema sulla viabilità. Quindi per tutti questi motivi è importante intervenire. Non si potrà intervenire col progetto che si ha in mente, perché c'è lo spazio sui binari per fare questa passerella, ma la sovrintendenza ha bloccato tutto, perché, come dire, il ponte della Vittoria è come dire, patrimonio da tutelare, nel senso è un bene storico. Si ricorderanno i saronesi, c'erano stata una sequelata di polemiche quando avevano rifatto le ringhiere, che erano costate tantissimi soldi, perché appunto vanno tutelate, e quindi per questo motivo il progetto è fermo. Il progetto è fermo non che non si fa, ma il progetto è fermo che si sta cercando un'altra soluzione.
1: Va bene, staremo a vedere. Mercatino dell'usato, la comunità di San Vincenzo ringrazia i donatori e gli acquirenti.
2: Sì, è un momento che richiede tanto lavoro da parte della comunità San Vincenzo, che lo affronta sempre con grande determinazione. È molto importante sia per l'aiuto che dà alle persone, sia per come dire, questo messaggio anche di riuso e di valorizzazione di quello che non ci va più bene, che magari va bene a qualcun altro. C'è un grande lavoro, c'è un grande impegno da parte di tutti, sia di chi dona, sia di chi prende, e soprattutto di chi lavora. Quindi un grazie ovviamente dell'associazione che ha partecipato, ma anche un po', direi, della città di Saronno per questo momento.
1: Va bene. Ancora a Legnani, giornate di orientamento tra esperienze e incontri.
2: Sì, è una nuova iniziativa, cioè in realtà la fanno tutti gli anni con percorsi diversi pensati per i diversi anni di età. Quelli di quinta per esempio lo fanno in autunno, perché adesso sono sotto con l'esame di maturità, ma forse su questo mi puoi dire tu, visto che, se non ho capito male, c'è una ragazza di là.
1: Una stegista.
2: Una stegista che verrà da Legnani. Esatto.
1: Che sarà con noi per 30 ore, mi pare, okay, che abbia come indicazione dalla scuola.
2: Perfetto, quindi in realtà Radio Orizzonti è sul pezzo.
1: Sì, ci siamo. Ancora, al Teatro Giuditta Pasta, l'incontro con Edio Bison, pop dance tra fotografia e danza.
2: Sì, è la mostra che è stata inaugurata ieri pomeriggio, ho visto delle foto con tanta gente, tanta curiosità. Le foto sono, le foto di Bison, non le foto mie, le foto sono molto molto curiose. Ne ho viste alcune, sono fortunata perché riesco sempre ad avere delle anteprime, grazie al fatto che devo scrivere gli articoli. Le foto sono molto belle e molto particolari, quindi andrei a vederlo, perché non sono le classiche foto di danza, c'è da divertirsi, insomma è una cosa originale.
1: Bene, marcia per la legalità sabato, tanta gente, tanti ragazzi.
2: Venerdì.
1: Venerdì?
2: venerdì. Brava. La giornata era sabato, ma la marcia è stata
1: è stata anticipata al venerdì. Tanti ragazzi in corteo e tanti ragazzi in piazza.
2: Ok, in piazza c'era anche Gianni Branca, ve lo dico.
1: Sì, l'ho visto. Ci siamo visti.
2: L'ho visto. No, sì, sicuramente una bella manifestazione, è stata partecipata. Credo che la parola giusta e più importante da dire sia partecipata. C'erano tutti gli studenti, striscione con il bene genera il bene, tanti cartelloni contro la mafia, per la legalità, per il rispetto delle regole, la musica in piazza con le band giovanili, quindi anche un momento dei ragazzi di essere protagonisti della propria città, perché poi legalità non è solo lotta alla mafia, ma legalità è anche vivere in modo partecipato alla propria città. È una delle iniziative messe in atto in città per la giornata della legalità. L'altra, per esempio, è quella della Rodari, dove c'è stato un momento di incontro con i bimbetti più piccoli con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Varese. C'è stato un po' questo momento con la scuola, molto, molto anche lì, con tante domande dei piccoli su questi temi di rispetto delle regole e di legalità. C'è anche stato il ricordo, per chiudere la giornata della legalità a Saronno, c'è anche stato il ricordo di Paolo Bocedi, visto che la giornata della legalità cade nell'anniversario della strage di Capaci. Bocedi ha ricordato il suo incontro a Maurizio Costanzo Show con Giovanni Falcone proprio pochi giorni prima della strage, e ha ricordato proprio come da quell'incontro sia nato lo spunto per far nascere la sua associazione SOS Italia Libera.
1: Bene. Alle Orsoline, studentessa vince la borsa di studio per un anno degli USA.
2: Sì.
1: Una bella borsa.
2: Una bella borsa, un bel talento la ragazza, diciamo, perché avendolo vinto le facciamo i complimenti. È stata una notizia molto cliccata ieri, questo mi fa piacere, perché insomma è bello che Saronno viva un po' anche dei successi del suo polo scolastico, no? Quindi insomma, questi ragazzi sono talenti, li abbiamo, giusto vederli e applaudirli.
1: Premiata Laura Gianetti per l'ex Cantoni.
2: Sì, l'ex Cantoni in realtà non è tutta l'area ex Cantoni, ma solo il primo palazzo che hanno fatto, quello che si affaccia su via Marzorati, per intenderci. Ha vinto il premio a Roma per diciamo l'aspetto architettonico del palazzo. L'occasione è stata importante anche per la cooperativa che sta svolgendo i lavori, che ha avuto qualche problema, qualche ritardo, ricordiamo le famiglie non sono ancora dentro. Certo. Ha detto che il cantiere sta ripartendo, che sono state definite le ultime cose che andavano definite anche nel rapporto con Sarin, che è l'altro attuatore del piano, e che quindi dovrebbero entrare le prime famiglie a luglio, quindi noi glielo auguriamo e speriamo che sia l'inizio di un lieto fine di questa lunga vicenda.
1: Bene, quindi l'aggiornamento dei lavori è in questi termini, quindi da luglio ci saranno.
2: Sì, dovrebbero, il cantiere
1: ingressi.
2: È ripartito, dovrebbero rientrare.
1: Va bene, Rodari, bambini protagonisti della giornata dedicata alla legalità.
2: Quello che abbiamo detto prima.
1: Come bambini, no, pensavo ai ragazzi delle superiori e delle medie.
2: No.
1: Allora, 6 di Saronno cambia nome, diventa l'unico 6 di Saronno 6.
2: Sì, la novità è stata annunciata da Antonio Volpe, che è uno degli amministratori di 6 di Saronno 6. Sostanzialmente Volpe ha fatto un post firmando con le altre due amministratrici della pagina, in cui ha spiegato di aver cambiato il nome, cioè quando entrate la pagina non si chiama più 6 di Saronno 6, ma è stato aggiunto l'unico per ricordare come sia il primo gruppo nato a Saronno, infatti sicuramente è il più longevo, ma anche quello con più iscritti, che superano i 39.000, e che è stato un po' un modo per rendere, come dire, ricordare questa unicità, tant'è che è stata scelta la parola unico, e come fatto che sia l'originale, perché poi ne sono nati diversi, quindi insomma, come dire, è una pagina, una modalità di vivere la città verso cui gli amministratori e comunque i saronnesi, che tutte le volte mettono le loro notizie, i loro commenti, si impegnano molto, e quindi la parte degli amministratori ci è voluta un po' la voglia di ricordare quanto è importante e unica questa pagina.
1: Quindi il nome sarà sostituito?
2: No, è già stato cambiato. Se tu scrivi 6 di Saronno 6, comunque esce, però il nome giusto è l'unico 6 di Saronno 6.
1: Perfetto, per cui chi ha l'app o comunque è sui social
2: lo trova lo stesso. Sì, nessun cambiamento.
1: Ancora Saronno, Meet per the Meeting, per l'amicizia tra i popoli, 3 appuntamenti.
2: Sì, sono 3 momenti, è ormai una tradizione, il meeting di Rimini si tiene a fine estate e propone diversi momenti, diversi temi, approfondimenti e riflessioni. Grazie a queste iniziative vengono condivise in città. Le date sono piuttosto avanti nel tempo, le trovate man mano e anche nell'articolo, insomma è anche un po' tutto da scoprire il tema, non spoilero, così lo andate a vedere, però è un modo per iniziare ad entrare un po' in clima.
1: Cinema sotto le stelle rimane a casa Morandi.
2: Sì, strana sorpresa.
1: Palazzo Visconti viene lasciato com'è per ora.
2: Sì, è stata un po' la sorpresa del programma estivo, nel senso no, la sorpresa del programma estivo è stata che non c'è la Notte Bianca, nel senso che certo. Anche qua in preciso oggi non se ne esce. Non c'è la Notte Bianca come la conosciamo, cioè quella a luglio, il torno al 13, con tutti gli eventi, grandi eventi in piazza, come le mongolfiere, come il pianoforte che vola, non ci sarà, certo. Perché l'amministrazione ha deciso che uno, era una modalità troppo costosa, l'anno scorso è costata 50.000 euro più le spese extra, e due, si vuole fare qualcosa di diverso più avanti, dopo l'estate, coinvolgendo tutto tutta la città, perché tra le novità c'è anche l'ampliamento del DUC, che non è più riservato al centro ma riguarda tutta la città, cosa che ha scatenato anche un po' di proteste da parte di qualche commerciante. Non mi è dato voce a uno che titolare del bar La Buongustaia, zona Fontana, in fondo a via Corso Italia, insomma, ha detto che quell'appuntamento era importante, che non si spiega come mai sia stato fatto un ragionamento meramente economico e che era importante per far vivere la zona almeno per una sera, visto che la maggior parte degli eventi si concentra in centro. L'altra sorpresa, oltre a questa, è stata quella del Cinema sotto le stelle. Cinema sotto le stelle che, diciamolo Gianni, tutti ci aspettavamo di vedere a Palazzo Visconti. Invece in realtà l'amministrazione ha detto che, malgrado Palazzo Visconti ospiterà diversi eventi estivi, non ospiterà il Cinema sotto le stelle per motivi di costi. Quindi il Cinema sotto le stelle sarà, come gli ultimi anni, a casa Morandi, mentre a Palazzo Visconti ci saranno una serie di eventi, a partire da quello che credo si possa considerare un po' come l'apertura di Palazzo Visconti, adesso magari c'è qualcosa prima, però come dire, momento clou, questo momento in cui ci sarà questo cinema, arti performative, tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, di questi artisti di strada che faranno vivere lì in diverse location della città. Piazza Avis, Piazza Riconoscenza, no, Piazza Riconoscenza non c'è, Piazza Avis e sicuramente Palazzo Visconti. Poi giuro che quando arriviamo più sotto studio anche tutte le location a memoria.
1: Va bene. Fotografa un saronnese, è stata un'iniziativa bella. A che punto è, Sara?
2: Si è conclusa ieri sera, se avete la veggenza, perché sul Saronno uscirà verso mezzogiorno, quindi lo facciamo solo per Radio Orizzonti prima che sul Saronno. Bene. Una bella iniziativa, c'erano tutti i premiati, hanno fatto un fascicoletto con tutti i premiati, tante foto, mi è dispiaciuto tantissimo non poterci essere, perché mi era piaciuta già la prima versione, purtroppo quest'anno il tempo è poco e questo momento che è stato un po' una sorta di festa. Quello che ti posso dire, c'era il mio collaboratore Tommaso Valarani, sì, e mi ha raccontato che c'è stato questo bel momento in ricordo di Piero da Saronno. Trovo che sia stata una cosa molto carina da parte dei ragazzi di FUS, che è l'acronimo con fotografo saronnese, volerlo ricordare, insomma, perché un po' si sente la mancanza di Piero agli eventi, era sempre lì con la sua telecamera, sì, certo. Si facevano sempre due o tre chiacchiere, sì.
1: Chiaro, tutto l'evento. Va bene, ultima notizia, perché ormai siamo in chiusura: interventi per la messa in sicurezza del campanile, raccolta fondi e avvio dei lavori con smontaggio delle campane.
2: Sì, come avete visto voi di Radio Orizzonti che passate di fianco alla prepositurale tutti i giorni, fine settimana scorso, giovedì o venerdì, adesso non mi ricordo, magari Gianni si ricorda, è stato montato il ponteggio, perché si erano caduti dei calcinacci a marzo, quindi bisogna fare dei lavori di messa in sicurezza, dovranno anche essere smontate le campane, quindi per un po' saremo senza. E man mano aggiorneremo, man mano che ci sono,
1: proseguiranno
2: i lavori. Ovviamente anche in questo caso c'è bisogno dell'ok della sovrintendenza, perché ovviamente certo, bisogna tutelare, assolutamente.
1: Bene, grazie Sara di essere stata con noi anche oggi, a risentirci lunedì.
2: Certo, perché noi non faremo ponte. Io e Gianni saremo qui, mentre tutti voi ci ascolterete da Mario Monti. Grazie.
1: Perfetto.
2: Mille,
1: grazie,
2: ciao, buona settimana
1: a tutti.
2: A tutti.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

0: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone. Il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
1: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che, più di quella industriale di un secolo e mezzo fa, è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico, un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
2: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica. Logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
3: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
4: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
0: Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
5: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima Assemblea Generale, nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il Cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
6: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
5: Preoccupato lo sguardo sul paese.
6: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà. E anche da povertà.
5: Fronte politico è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
6: È pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
5: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
6: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata, guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
5: Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
7: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
8: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev. Durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi i rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito Dettore, linea allo studio.
0: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative, che è tuttora in corso. In calo l'affluenza, che si ferma al 60%, e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera.
9: Buonasera, eccoci. Boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia ed Arezzo, centrosinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, e le sue amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era Brugnaro, tiene a sorpresa il centrodestra con Venturini in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. A Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiama Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno. Il ballottaggio 3-2 più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero rimasto gravemente ferito, oltre gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
10: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra, una bottiglia. La prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni. Fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
0: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale, i connazionali fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza Teruel.
11: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono gli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra. A bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze, sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi già in giornata. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata di martedì 26 maggio. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospite di Gigi, Emanuele Farna di Asfalia Grifo Group. Alle ore 10.05 e 17.40 La settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie e a seguire Dal dire al fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il territorio parla. Massimo Tallarini e Federica Margaritora ospitano Simone Colombo, docente scuola media Leonardo da Vinci, per parlare del progetto Civica Smart, progetto radio e scuole medie. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle 11.05 e 19.40, Dietro al gusto, gli speciali di Storie di cucina con Gigi Volpi, ospite Circa Saronno. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura con Antonella Colmegna e Gianni Branca. Ospitano Amelia Mongari, Scuola Rodari. Alle ore 18.20, Civica Smart, pillole di educazione civica in italiano, francese e tedesco con gli alunni della Leonardo da Vinci, Bascapè, Dandelion. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara, Lorenzo e Gigi.

0: assessori informano.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni microfono con Agostino.
2: Buongiorno a tutti.
1: E abbiamo Angelo in regia e oggi con noi Maria Cornelia Proserpio, assessore alla cultura, politiche educative del comune di Saronno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
2: Buongiorno assessore. Mercoledì lei ha presentato in sala stampa il programma Saronno Estate 2026. Ci può dire le linee guida che l'hanno spinta a stilare questo programma? E se poi ce lo può elencare gli eventi dell'estate?
3: Sì, allora, noi abbiamo da subito deciso di dare un'impronta nuova a questo programma dell'estate 2026. Il programma è fatto, non abbiamo voluto sconvolgere più di tanto la città, perché ritroverete il cinema all'aperto come lo conosciamo, ritroverete gli appuntamenti di via Amendola, quindi il Rock-In, il festival dedicato alla musica rock, l'appuntamento delle storie di cortile dedicato alla musica folk. Quest'anno appunto ritorna l'estate divina in Villa Gianetti, tre mesi, perché sarà dal 17 giugno al 17 di settembre, dal mercoledì alla domenica, con proposte per tutti. Ci sarà il giovedì universitario, ci saranno proposte per famiglie, quindi in modo che appunto sia più agevole per le famiglie uscire nelle serate d'estate, quindi un cartellone veramente che spazia un po', prende un po' tutti i pubblici. La novità grossa di quest'anno è il festival Reverie di circo, teatro, musica. Sì, certo, allora io sono una grande appassionata di teatro, non so se si è capito nelle appuntamenti precedenti, viaggio in Italia e in Europa proprio per vedere questi festival, quindi come ho detto in conferenza stampa, io ho sempre sognato di vedere qualcosa del genere, non certo come il Festival di Avignone, che ha più di 70 anni di storia, mi sembra, se non erro, ma insomma in nuce qualcosa che si possa avvicinare. Quindi abbiamo incominciato a sviluppare un'edizione zero di questo festival di arti performative, che poi sono appunto il teatro, la danza, il circo, la musica, quindi tutto quello che riguarda lo spettacolo, in varie parti della città, quindi in Piazza Indipendenza, in Piazza Libertà, in Piazza L'Amalfa, per tutto un tipo di pubblici diversi, dai bambini, le famiglie. Ci sarà uno spettacolo di prosa, degli spettacoli di circo, quindi insomma veramente di tutto. Io spero che questi tre giorni per Saronno siano dei giorni dove le persone vivano Saronno da tutti i punti di vista, perché ci saranno anche presentazioni di libri, delle conferenze, quindi insomma cerchiamo veramente di spaziare e di prendere più pubblico possibile e di attrarre non solo i saronnesi ma anche i cittadini da Milano e dalla provincia di Varese, ovviamente, che è il nostro riferimento.
2: Gli eventi da quando cominciano e da quando finiscono?
3: Di Reverie
2: di tutto il programma
3: dal 6 di giugno iniziamo con, questa è una novità dell'assessore alla politica giovanile Lucy Sasso, il concerto per la fine delle scuole superiori al parco dell'ex seminario. Finiscono poi al 17 di settembre con la fine dell'estate divina in villa.
2: Senta, i commenti che girano in giro, si dice che l'assessore alla precedente alla cultura della vecchia amministrazione favoriva eventi culturali detti anche di nicchia, relativi a un numero un po' ristretto di persone, vedi ad esempio il Festival della Filosofia e altre cose, mentre dal suo programma si dice che è un programma social popolare. Come, che giudizio dà lei a queste osservazioni che dicono le persone?
3: Allora, io non voglio parlare dell'operato della precedente assessore che stimo e che quindi non voglio intervenire su questo. Posso parlare del mio programma.
2: Certo.
3: Per me la cultura, come si legge appunto da una definizione del dizionario, è il saper mettere in relazione più informazioni, quindi che sia uno spettacolo di teatro, che sia uno spettacolo di danza, che sia la musica, che sia una conferenza su un pittore o di filosofia, per me tutto è cultura. E ci sono vari gradi e livelli di cultura, nel senso se si si può aver voglia di una serata molto impegnata e andare a sentire della filosofia, della politica, si può aver voglia di stare un po' più leggeri e di andare a sentire un concerto senza che una cosa

0: non è l'idea di città che voglio, quella della Notte Bianca, soprattutto per i costi che si hanno. Quindi l'anno scorso si è speso 50.000 euro per fare una serata. I commercianti sicuramente sono stati coinvolti, ed è questo che vogliamo anche noi, cioè coinvolgere i commercianti, ma in maniera più ampia. Perché deve essere una Notte Bianca? Perché non possiamo fare tre giornate più qualcosa in più, che spero di poter dare notizia nella prossima settimana? Quindi perché non fare più opzioni? Ho letto recentemente un commento che mi dice diceva sui social, per una Notte Bianca 50.000 euro per tutto il mese avete speso più di 85.000 euro, c'è qualcosa che non torna. E lo dico anch'io, cioè più di 85.000 euro li abbiamo spesi, ma non tornavano nei 50.000 per una notte, non negli 85.
1: Però,
0: per tre mesi.
1: C'è anche un rischio della Notte Bianca, si è attirato a Salerno più di 15.000 persone, dicono anche 20.000. Il dividere e spezzettare questa Notte Bianca, lei pensa che ci sia un'affluenza significativa, sì o no?
0: Io me lo auguro, perché appunto io penso
1: c'è
0: che
1: c'è molta concorrenza in giro, ci sono tante Notte Bianche,
0: esatto,
1: in giro.
0: Infatti per quello che noi cerchiamo di differenziarci, anche questo che vogliamo fare. Io non voglio fare la Notte Bianca come la fa Ceriano, come la fa Solaro o come la fanno gli altri. Io propongo qualcosa di diverso, propongo tre giornate più eventualmente un altro appuntamento.
1: È una sfida la sua, eh?
0: Esatto. E se no ci piace vincere facile, insomma. Quindi è proprio una sfida, perché io vorrei che beneficiassero di questi 20.000 persone più negozianti, quindi non solo chi fa somministrazione, ma se, perché diciamocelo, 20.000 persone a Saronno contemporaneamente non ti permettono di entrare comodamente in un negozio a comprare un paio di scarpe o a comprare dei vestiti o fare qualche altra attività, cosa che invece con un diverso afflusso di persone segmentato su tre sere invece si potrebbe fare.
1: Pensa di spendere meno in tre sere?
0: Sì, io spendo meno, ripeto, siamo a più di 85.000 euro, ma per tre mesi, quindi facendo una programmazione di qualità, perché nel Festival Reverie, che non è ancora stato presentato, ci sono artisti internazionali, vengono dalla Spagna, vengono dalla Germania, dal Belgio, quindi insomma è una cosa che a Saronno non si è ancora visto. Quindi io punto a questo. Poi mi daranno ragione, mi daranno torto, lo vediamo, ma se non sperimentiamo, rimaniamo sempre ancorati. La Notte Bianca è un format degli anni 2000 che ha funzionato, per carità, ma io come assessore alla cultura ho il dovere di proporre qualcosa di nuovo e di diverso per Saronno.
1: Però abbiniamo due fattori: il divertimento della popolazione e anche il vantaggio ai commercianti che aprivano le loro attività. Questo era importante.
0: Questo non è escluso. Okay. Quindi io anzi adesso faremo una comunicazione ai commercianti, ci metteremo appunto d'accordo con Duke e Ascom per fare in modo che i commercianti rimangano aperti quei tre giorni, e chi vuole proporre delle attività davanti al loro negozio lo possa fare. Non c'è niente di escluso, noi vogliamo che sia una festa per Saronno, non stiamo escludendo nessuno, anzi più cose abbiamo meglio è.
2: Certo, parlando di tre giornate, da che ora a che ora, cioè, avete già deciso i tempi,
0: allora,
2: i modi?
0: Allora sarà poi di una prossima conferenza stampa. Ovviamente gli spettacoli per tutti saranno dalle 18, perché appunto per bambini, certo, per adulti, e andranno fino alle 10:30, l'ultimo è alle 10:30, quindi
2: fino a mezzanotte grosso modo saranno.
1: Altra sorpresa, sì, nel suo elenco degli eventi, che qualcuno si aspettava anche dopo le affermazioni che lei ha fatto e anche la sindaca, di rivalutare la vecchia pretura. Vedo che il cinema sotto le stelle rimane ancora in Casa Morandi. Come mai questa scelta di rimandare l'evento di cinema sotto le stelle in Casa della Pretura, che voi avete annunciato di portare lì?
0: Allora sì, avevamo annunciato sull'onda dell'entusiasmo, ma poi abbiamo fatto dei pensieri come come è giusto che sia. Allora, abbiamo interrogato chi fa questo mestiere, quindi chi fa il cinema, e abbiamo visto che per avere due mesi di cinema come appunto è in programma, i costi sarebbero stati molto alti. Uno

0: costo molto alto perché c'è bisogno di una guardiania specializzata per Palazzo Visconti, quindi ci sono tre ingressi e i tre ingressi devono essere presidiati perché devono stare aperti per la sicurezza, ma ci devono essere persone, certo. Quindi non si può c'era un impegno per chi dovesse appunto prendere il fare il cinema, che per chi doveva fare il cinema molto più alto, quindi con molta più personale, perché chi si infila dentro può andarci a dormire e quindi e questo non lo vogliamo. In più la casetta di proiezione, diciamo, sarebbe stata dovuta essere fissa, cioè montata e rimanere fissa per tutti i mesi. Questo escludeva qualsiasi altro utilizzo, quindi non si poteva utilizzare per il festival o per altre manifestazioni che invece abbiamo in programma. In più chi visto i costi alti per mettere in atto tutta questa cosa per fare il cinema, chiedeva una garanzia di 3 anni, garanzia di 3 anni che non possiamo dare perché appunto vogliamo che il Palazzo Visconti viva per altre attività.
1: Una rimandata la decisione. Anni successivi.
0: Al momento sì, perché appunto abbiamo provato a Palazzo Visconti, abbiamo provato anche con l'ex seminario, ma era lo stesso, il problema era lo stesso, sia per il costo di la mise en place, insomma, del cinema, sia il fatto che non potevamo garantire 3 anni di cinema all'ex seminario, perché se andrà a bando non possiamo imporre a chi dovrà prenderlo in gestione 2 mesi di cinema, che ovviamente esclude tutto un tipo di eventi, perché deve rimanere fisso sia la casetta della proiezione che il telo, quindi esclude molte altre cose e questo non volevamo.
1: Assessore, sono passati pochi giorni dall'evento dell'apertura del parco del seminario con i 3 giorni dei concerti. Come giudica, è contenta e soddisfatta di questo evento che è durato 3 giorni, sì o no?
0: Sì, molto soddisfatta, è stato molto bello, ho avuto veramente dei feedback molto, molto positivi da tutti quanti, ma anche chi era lì la sera stessa. Era veramente, cioè siamo arrivati alla capienza massima di 1300 persone mi sembra, quindi insomma un grande successo, perché veramente abbiamo fatto in modo che l'area fosse più accogliente possibile, con ovviamente anche un impegno di denaro che non rende possibile fare questa cosa tutti i weekend come mi è stato chiesto, perché mi dicevano ma è bellissimo, ma perché non lo fate anche il weekend prossimo? Perché purtroppo per la conformazione del palcoscenico e del parco ci vuole un investimento, purtroppo questo lo devo dire, perché sennò
2: da fare.
1: Lei pensa di migliorare la logistica degli spettacoli lì? Dal palco
0: allora migliorare bisogna fare proprio degli interventi che, come avrete visto se siete venuti a vedere, erano stati messi delle luci fuori dal palco per consentire appunto l'illuminazione, perché l'americana che c'è in alto non consente un'illuminazione adatta, quindi con delle casse che quindi cioè, tutto questo service costa parecchio, quindi farlo ogni settimana è veramente, quindi bisogna capire come riuscire a far sì che questi investimenti poi dopo ritornino sia al comune sia a chi eventualmente vincerà un bando, che appunto stiamo cercando di studiare in modo che sia remunerativo per chi lo prende, perché ovviamente altrimenti certo. Non troviamo nessuno, o per il comune se vuole gestire.
1: Manca anche un locale per far sì che eventuali attori o musicisti si possano anche cambiare.
0: Mancano i camerini, sì, mancano i bagni nell'area del palco.
1: Quando sarà pronto?
0: Lo stiamo ancora studiando, al momento siamo presi dall'estivo. Io penso che da settembre-ottobre riusciremo a metterci la testa per poi capire se effettivamente l'anno prossimo riusciamo a, cioè in primavera dell'anno prossimo riusciremo ad aggiudicarlo, in modo che per l'estate prossima ci sia chi si aggiudica il bando. Esatto.
1: Lascio la parola a mio amico Gianni. perché sì, oltre a questi eventi qua, Gianni, io voglio sottolineare qualche altro evento che sta succedendo, no?
2: No, sì, volevo chiedere un'aggiunta su questo tema. Volevo dire che quest'anno può essere un anno sperimentale, insomma.
0: Esatto,
2: quindi
0: quello,
2: vediamo
0: quello
2: come
0: che...
2: va, ecco, e poi si potrà intervenire.
1: Cioè, tu volevi parlare di un evento particolare, no? Il Leganino, cos'è?
2: No, quello dopo. No, volevo dopo, prima chiedere.
1: Manca un po' di tempo.
2: No, ci abbiamo un po', ancora 13 minuti, ancora un po' di tempo. No, volevo dire, per quanto riguarda le serate del giovedì, sì, saranno ancora aperti per i negozi con le adesioni oppure libero? Come funzioneranno?
0: Allora, io non ho riscontrato un interesse in questo senso.
2: In questo momento.
0: Quindi al momento le serate del giovedì non ci saranno. Se come l'anno prossimo qualcuno manifesterà l'interesse di rimanere aperto, noi abbiamo già fatto una deroga acustica per i negozi, quindi che a parte dal primo giugno mi sembra fino a metà settembre, per giovedì, venerdì e sabato, per una deroga acustica fino a mezzanotte, quindi l'abbiamo provata proprio ieri.
1: Scusi, se intervengo, solo deroga acustica o anche l'apertura e chiusura dei bar?
0: Allora, come deroga acustica.
1: No, come deroga acustica hai già detto mezzanotte,
0: sì,
1: mentre i bar possono rimanere aperti anche fino a
0: allora, io di questo non me ne intendo, però ieri ho chiesto alla mia collega De Cristofaro e mi ha detto che però prendetele con le pinze quello che sto dicendo, perché non so se è vero, per rimanere aperti un negozio non ha bisogno di una deroga specifica, quindi però ripeto, chiedetelo a lei, perché io non vorrei dire stupidaggini, però io mi auguro che, appunto, tra l'altro volevo dire questo che non ho detto in conferenza stampa, una novità che dico a
2: Radio
0: voi
2: Orizzonti.
0: Esatto, Radio Orizzonti,
1: siamo la primizia,
0: esatto. Io ho spinto molto perché, come avevo detto in consiglio comunale, questi eventi di luglio fossero come un Natale estivo, e per fare un Natale estivo ci vogliono le lucine. Quindi abbiamo fatto in modo, stiamo lavorando per avere, ovviamente non sarà l'illuminazione che abbiamo a Natale, cercheremo appunto di mettere delle luci in Corso Italia, in Piazza Indipendenza, in modo che sia proprio un'atmosfera di festa anche la sera, che quindi spero che i negozianti siano invogliati a tenere aperto anche per questo clima un po' differente, insomma, che vogliamo creare in città.
1: Assessore, io so che lei si confronta con gli altri assessori delle città vicine. Dei programmi che hanno stilato le città vicine, cosa invidia o cosa vorrebbe imitare da loro?
0: Guardi, no, questo non glielo so dire sinceramente, perché
1: fatto la prima chicca, poi c'è anche la seconda chicca.
0: Non glielo so dire, non ho una risposta, perché io penso che noi stiamo lavorando molto bene con l'ufficio cultura, quindi i miei desiderata sono stati veramente tutti accolti, e per questo non finirò mai di ringraziare chi lavora in comune, perché mi facilita proprio la vita, aiutandomi anche a capire, perché non è facile, non è assolutamente facile gestire un assessorato con i paletti che si hanno giustamente nella pubblica amministrazione, quindi io sono nuova e loro mi aiutano molto a capire cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare, però mi aiutano a realizzare tutto quello che ho chiesto, quindi non invidio niente, proprio perché ho una squadra che non fa in modo che io invidi qualcosa agli altri.
1: Saronno è ricca di personaggi sia nel campo della musica che nel campo teatrale e dello spettacolo. Lei pensa di utilizzare questi personaggi saronnesi in questi eventi?
0: Sì, ci stiamo provando. Ovviamente la metà di luglio diciamo che non aiuta, perché appunto molti sono già in vacanza, hanno già altri impegni, soprattutto chi canta, chi scrive magari appunto degli impegni di festival, perché luglio in Italia è periodo di festival, quindi molti che ho contattato mi hanno detto: ah, ma io sono già un festival di qua, io sono in Svizzera, io sono qui. Bisogna muoversi un po' prima, quindi io spero che quest'anno sia appunto, come dicevo, l'edizione zero, per poi l'anno prossimo avere già un know-how,
2: certo,
0: una conoscenza, poi questo non si arrabbia,
2: un'esperienza,
0: esatto, in modo che l'anno prossimo massimo possiamo iniziare a programmare molto prima, che magari riusciamo a sfilare a qualche festival importante qualche nostro autore o cantante.
1: E ce ne sono i saloni, è ricca di personaggi.
2: Certo. No, volevo solo aggiungere riguardo questo ragionamento che per quanto riguarda i bar, perlomeno all'aperto eccetera, tempo permettendo, anche con i giovedì avevano dato, come dire, avevano avuto un buon ritorno, no? Mi sembra di ricordare.
0: Però questo non è, comunque, non è mia, non è mia legislazione, non Gianni, posso aiutarlo.
1: I commercianti non hanno risposto bene.
2: Sì, no, lo so, però certo, magari quelli che vendono l'abbigliamento, magari non lo so, però vabbè, comunque si sta.
0: Io spero che appunto nei giorni che abbiamo organizzato ci sia un'adesione di aperture di tutti, sia dei bar che ovviamente di chi vende abbigliamento
2: Certo. Bene, allora da qui abbiamo parlato, da qui in avanti quello che si farà, ed è un programma nutrito, importante, ma c'è stato anche qualcosa negli ultimi mesi precedenti, ecco, di cui la gente ha parlato e che si è, come dire, ha valutato positivamente, ecco, diciamo così.
0: Sì, allora io
2: prego.
0: Per tutto abbiamo già citato i primi di maggio al Parco dell'Ex Seminario, quindi di questo certo. Sono molto contenta. Io vorrei parlare delle ultime due iniziative che abbiamo presentato proprio l'altro giorno.
1: Il Festival della Lirica, non me lo cita.
0: Il Festival della Lirica, ne avevamo già parlato nella mia precedente intervista, è andato benissimo, sono molto contenta perché è veramente una giuria di qualità, dei bravissimi cantanti.
1: Il pubblico ha risposto?
0: La sala era piena, devo dire che è piaciuto molto, e è piaciuto molto anche la conferenza che si è tenuta prima su Giuditta Pasta, che era una novità che abbiamo lanciato proprio quest'anno, quindi abbinare oltre al concorso anche dei momenti di formazione, di informazione, perché quello che è stato è stato un dialogo con Carleta Stefan, che è un insegnante dell'Università di Venezia. Lei forma i cantanti per andare sul palcoscenico, quindi oltre a essere musicologa, quindi sapere la storia della musica, sa anche di lirica, sa anche di come stare su un palcoscenico e come muoversi, quindi questo è stato molto importante per capire l'importanza di Giuditta Pasta che ha avuto, perché oltre ad avere una bella voce, la sua proprio il suo la sua ricchezza è stata saper muoversi in scena ed essere ammirata da tutti per questo. Avremo un ultimo incontro sempre su Giuditta Pasta a metà giugno con Francesco Rocco Rossi, il musicologo che appunto si occupa del museo Giuditta Pasta, e anche quello è molto interessante, quindi magari parleremo la prossima volta. Anche di questo.
2: La riprendiamo.
0: No, gli ultimi giorni invece brevemente per quanto riguarda le politiche educative abbiamo il percorso di Circo Wow davanti all'Aldo Moro sulla salita del santuario, quindi i bambini dell'Aldo Moro hanno ideato i giochi grazie a Circo Wow, che è questi ragazzi che si occupano appunto di inventare questi giochi analogici, perché appunto sono come la nostra come si chiamava quella che dovevi Fontana, come si chiamava, non mi ricordo più, comunque raccogliere il sassolino, saltare, insomma questi giochi per cui loro potranno giocare all'uscita della scuola. Mi dicono che è molto partecipato, è già molto partecipato perché ovviamente i bambini l'hanno fatto loro, quindi
2: è stato tutto dipinto, insomma,
0: è stato dipinto, no? Quindi poi metteremo delle panchine in modo che i genitori possano controllare i bambini, e quindi è stato un momento molto bello perché i bambini veramente hanno partecipato molto, e questo grazie al bando del Garante dell'Infanzia che abbiamo vinto ai primi di settembre. L'altra cosa a cui tengo molto è l'avvento di Susanna e i Vecchioni in città, quindi l'arrivo in città di questo magnifico quadro del Legnanino che ci è stato offerto dal dottor Massimo Ciaccio, che ha una galleria d'arte a Milano, che in modo completamente gratuito ci ha portato questo quadro per esporlo un mese a Saronno, quindi ringrazio veramente il dottor Ciaccio per questo atto di generosità, perché lui dice: io l'arte la voglio fare vedere, la voglio far circolare, quindi non mi interessa averlo in cantina, voglio che tutti lo vedano.
2: Certo.
0: e Saronno è il posto migliore in cui esporre il Legnanino. Quindi il 29 alle 19 avremo Marina Dell'Omo che ci parlerà del dipinto del Legnanino, dopodiché ci saranno le visite guidate e dopo per un mese ci saranno delle visite che partiranno dai teleri della biblioteca accompagnati fino a tutte le opere del Legnanino che si trovano in città fino ad arrivare a Villa Gianetti. Quindi veramente un momento di riscoperta di questo bravissimo pittore. Quindi è gratuito, vi invito a partecipare anche a questi eventi.
1: Assessore, torniamo un po' ancora agli eventi. In questi eventi qua abbiamo rivisto che il centro è ancora l'attore principale, abbiamo riscoperto un'apertura verso il Matteotti. Quando pensa di portare degli eventi anche negli altri rioni? Parlo di Cascina Ferrara, parlo di Gina Pacis, che anche lì avete nel vostro programma che lei aveva annunciato, voleva portare la cultura anche nelle periferie. Quando pensa di poterlo
0: fare? Per la Cascina Ferrara abbiamo aperto la Cascina Paiosa, che quindi finalmente dopo 12 anni mi sembra siamo riusciti ad aggiudicare il bando, quindi si è aperto uno spazio per eventi e comunque di far vivere anche quella parte di città. Il problema invece per
2: la Cascina
0: altri...
2: della Vigna, per chi non
0: Cascina
2: lo
0: sapesse. Della, sì, Cascina della Vigna, sì.
1: Ci sono dei rioni molto popolosi, come parlo a Prealpi.
0: Esatto. Il problema su alcuni centri è trovare lo spazio in cui si possono fare degli eventi partecipati, perché purtroppo non tutti
1: utilizzare i parchi che ci sono già nei quartieri.
0: La conformazione deve poter aiutare ad accogliere delle persone.
1: È nel suo programma, è nel mio programma, la cultura anche fuori.
0: Infatti avremo spero di potervi annunciare delle altre attività. Quindi,
1: sempre prima Radio Orizzonti.
0: Sempre prima Radio Orizzonti, infatti stiamo studiando anche quello. Non anticipo niente perché appunto non vorrei dire cose sbagliate, ma stiamo lavorando anche per quello.
2: Gianni, bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo.
1: Bene, noi non ci rimane altro che ringraziarla.
0: Grazie
1: e augurargli un buon lavoro.
0: Grazie
1: a voi, buona estate.
0: Ci rivediamo prima.
2: Ci rivediamo
1: per un consuntivo di come
0: sono arrivati.
1: Perfetto, va bene. A tutti,
0: grazie.
1: Buona giornata, sempre con Radio Orizzonti.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata, grazie.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Diamo ora alcune informazioni che potrebbero essere utili. Farmacia di turno San Giorgio, Viale Roma 24, Origgio. Telefono 02 38 31 0443. Al cinema Silvio Pellico verrà proiettato Il diavolo veste Prada 2 alle 21:15 e Michael ore 19. Al Prealpi il film La città di pianura alle 19 e Star Wars alle ore 21.
2: Saronno, per lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore, potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88, con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per il disagio.
1: Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te, Radio Orizzonti, la tua radio comunitaria, codice radio 0328 239 0123.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto, iscrizioni per gli oratori estivi, classi elementari fino al 29 maggio all'oratorio in via Legnani, fino al 30 maggio l'oratorio via San Giuseppe Matteotti, fino al 29 maggio l'oratorio Regina Pacis, fino al 29 maggio per l'oratorio della Sacra Famiglia e anche sempre al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista alla Cassina Ferrara. Iscrizioni per le scuole medie compilando il modulo online disponibile sul sito della comunità pastorale.
1: Saronno, martedì 26 maggio alle ore 21 presso il cinema Prealpi, Luca Frigerio, giornalista e storico dell'arte, ci parlerà di draghi, santi e cavalieri, conducendoci in un viaggio tra le creature fantastiche del Medioevo.
2: Anno francescano, San Francesco oggi. Il giorno 28 maggio alle ore 21, presso il nuovo cinema Prealpi, Francesco, proiezione del film diretto da Liliana Cavani, introduzione e commento al film Federico Colombo.
1: Saronno, giovedì 28 maggio dalle ore 20 alle ore 22 presso Museo della Ceramica Gianetti, via Carcano 9, Coffee Time. Appuntamento al museo per creare il tuo set da caffè con tazza e piatto personalizzati.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, parrocchia Sacra Famiglia, venerdì 29 maggio alle ore 20, concerto di musica sacra, organizzato dal liceo musicale Candiani Bausch di Busto Arsizio.
1: Caronno Pertusella, mercoledì 29 maggio alle ore 20:30 al Cineteatro di via Adua 119, non cadere nella rete. Incontro dell'Associazione Nazionale Carabinieri in collaborazione con la Polizia Postale e le scuole del territorio. Serata dedicata agli adulti, in particolare genitori e docenti.
2: Saronno, Legnanino e le sue tracce in città, dal 29 maggio al 30 giugno, tutte le domeniche dalle ore 15:30 alle ore 17, visite guidate partendo dalla Biblioteca Civica fino ad arrivare a Villa Gianetti.

Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.

0: notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, genitori next level, al Tantama un incontro per capire il rapporto tra giovani, videogiochi e benessere digitale. Saronno, strada in gioco, parco giochi urbano, viale santuario, torna a misura dei bambini. Gallarate, pendolari e scrittori. Saronno, la mostra del gatto vigile. Saronno, al via il programma che porta i giovani alla pubblica amministrazione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriele Danna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Giovedì 28 maggio 2026 alle ore 20:45 Tantama ospiterà Genitori Next Level, un incontro dedicato alle famiglie e alle nuove sfide educative legate al mondo digitale. L'iniziativa nasce dalla crescente necessità di aiutare i genitori a comprendere e accompagnare i propri figli in un contesto in cui videogiochi, social media e piattaforme online rappresentano oggi veri e propri spazi di relazione, confronto e socializzazione. In un'epoca in cui il confine tra vita reale e digitale è sempre più sottile, molti adulti si trovano disorientati di fronte a linguaggi, dinamiche e strumenti che evolvono rapidamente. Genitori Next Level vuole trasformare la preoccupazione in consapevolezza, offrendo ai partecipanti una bussola per orientarsi nel rapporto tra nuove generazioni, benessere psicologico e mondo del gaming. L'incontro avrà un taglio pratico e interattivo, non una semplice lezione frontale, ma un'occasione concreta di dialogo e confronto tra esperti e famiglie. Tra gli obiettivi principali della serata ci saranno la possibilità di fornire strategie utili per gestire tempi e contenuti digitali in famiglia, comprendere perché i videogiochi siano così attrattivi per i ragazzi e riconoscere i segnali di eventuali disagi legati all'uso della tecnologia.
2: Saronno, una strada che si trasforma in luogo di incontro, gioco e socialità. È stato inaugurato nei giorni scorsi in Viale Santuario lo spazio Gioco Aperto, il progetto che restituisce ai più piccoli uno spazio urbano pensato per il gioco libero e la condivisione. All'inaugurazione hanno partecipato centinaia di bambini e bambine dell'Istituto Aldo Moro, protagonisti del percorso che ha portato alla realizzazione dell'area attraverso attività laboratoriali e momenti di progettazione partecipata. Lo spazio è ora ufficialmente aperto e a disposizione di tutti i saronnesi, diventando un nuovo punto dedicato alla vita all'aperto, al gioco e alla socialità nel cuore della città.
1: Ai pendolari piace scrivere. Si è chiuso con un boom di adesioni ben oltre le previsioni il concorso letterario lanciato lo scorso autunno dal dopolavoro ferroviario di Gallarate per celebrare i 100 anni di attività dell'Associazione Nazionale. Quasi 350 le opere sottoposte alla giuria tra i racconti in prosa e poesie, giuria che ha ristretto a 260 i testi arrivati alla fase finale. La commissione guidata da Nitta Di Meo, che ha valutato tutte le opere in gara, si è dovuta sdoppiare per stare dietro al successo di partecipazione registrato dall'iniziativa. Seguendo i binari che collegano tutta Italia e i canali di comunicazione che uniscono i ferrovieri, il concorso letterario lanciato a Gallarate ha infatti registrato adesioni fin da Puglia e Sicilia.
2: Saronno, inaugurata in municipio con un divertente spettacolo la mostra dei disegni dei bambini ispirati al libro Il gatto vigile, distribuito dal comune e dalla polizia locale nelle scuole dell'infanzia e nella primaria, nell'ambito del progetto La classe adotta un vigile. Lo spettacolo ha visto protagonista Alice Mantegazza, autrice del libro, con la dipendente comunale Barbara Milletic, che ha coordinato le diverse attività. In precedenza, al Parco Salvo d'Acquisto, è stata promossa l'iniziativa per le primarie Regaliamoci la sicurezza, partiamo in quarta, con un itinerario ciclabile organizzato dall'Associazione della Polizia Urbana Apollos con FIAB e Pedale Saronnese. Anche in Piazza Libertà un analogo evento con i gruppi Lions Cittadini, con la Polizia Locale, i Carabinieri, la Croce Rossa, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
1: Torna la terza edizione del percorso di 7 mesi che unisce formazione e esperienza sul campo e innovazione nei comuni italiani. Il progetto seleziona 32 giovani under 30 per un'esperienza di 6 mesi in diversi comuni, di cui 4 nel comune di Saronno, con l'obiettivo di rinnovare la pubblica amministrazione attraverso nuove competenze e attività su 3 temi. Intelligenza artificiale per migliorare i servizi pubblici, sostenibilità e inclusione sociale e trasformazione urbana per valorizzare spazi e servizi di prossimità. L'iniziativa punta ad avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni locali con un modello concreto di inserimento lavorativo. Il programma prevede un corso di formazione a settembre 2026, seguito da 6 mesi di attività nei comuni da ottobre 2026 a marzo 2027, con presentazione finale dei risultati ad aprile. I partecipanti riceveranno una borsa di studio da 1.000 euro mensili e una formazione sviluppata insieme a università, aziende e istituzioni. Le candidature sono aperte fino al 25 maggio 2026 sul sito www.officineitalia.org.

queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport. Sono come l'amico Paolo.
2: Buongiorno a tutti.
1: E oggi la Radio Orizzonte ha il piacere di ospitare nei nostri studi uno sport particolare che veramente è bello come sport, ma anche socialmente ha una grande valenza. E parliamo di baseball per ciechi e per ipovedenti. E in studio abbiamo il vicepresidente, che è Giuseppe Rosalfio, che tutti conoscono a Salorno perché è addetto al centralino del nostro comune. Grazie Rosalfio della tua presenza.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Accompagnato da due giocatori, Nicola Galli e Roberto Sirio. Grazie della vostra presenza nei nostri studi.
3: Grazie a voi.
2: Buongiorno.
1: Questo è uno sport particolare che abbina un discorso sociale allo sport, un bellissimo binomio. Rosalfio, ci puoi parlare di questa società che tu stai, che sei vicepresidente, che una per ciechi e ipovedenti? Ci sì. Puoi così illustrare a chi ci ascolta chi siete, dove siete nati, cosa fate e tante altre cose.
2: Sì, un po'
1: un resoconto della società.
3: Certo, allora buongiorno a tutti, sì, sono il vicepresidente di questa associazione, è un'associazione che prende un po' tutta la provincia di Varese e anche oltre, quindi ciechi ipovedenti sportivi varesini. È nata 35 anni fa con la volontà di far fare sport a dei disabili visivi, ma sport di tutti i generi. Noi ci occupiamo dal canottaggio allo sci, allo snowboard, piuttosto che il tiro con l'arco, e nuoto e ciclismo. E poi c'è appunto anche il baseball per non vedente, che pratichiamo da poco.
1: In quanti siete iscritti in questa associazione?
3: Siamo un 140 iscritti più o meno, tra volontari e disabili visivi.
1: Ma avete il patrocinio di qualcuno, sì o no?
3: Beh, nel senso,
1: la regione Lombardia vi dà qualcosa, sì o no?
3: No, in realtà non abbiamo fondi da parte di enti pubblici, esatto. Cerchiamo sempre noi di barcamenarci e di cercare di dare sempre il massimo per tutti i nostri associati.
1: È una situazione in crescita, sì, continuate ad aumentare come
3: anche come
1: attività sportive?
3: Sì, sì, manteniamo e cresciamo, certo, anche perché poi adesso siamo entrati anche magari nel ballo, vari tipi di ballo, insomma. Quello che riusciamo a proporre ai nostri, noi chiaramente li testiamo prima un po' gli sport, cerchiamo di capire
2: tutte le specialità,
3: certo, se c'è interesse, se si può mantenere e se si può fare anche qualcosa a livello agonistico.
1: Ecco, parliamo della realtà salonese. Voi avete una squadra di baseball, dove giocate, da quando giocate, chi sono i componenti? Spiegaci un po' di questa squadra che gioca un campionato regolarmente e siete in Serie A.
3: Allora, dal 2012 esiste la squadra di baseball dei ciechi ipovedenti sportivi varesini. Si chiamava Patrini Malnate, perché prima giocavamo a Malnate. Ma attualmente, da quest'anno, siamo a Saronno e ci chiamiamo CISV Hurricane Saronno. Praticamente
1: poi
3: questa squadra...
1: Poi ripetere perché qualcuno non l'ha capito.
3: CISV come ciechi ipovedenti sportivi varesini. Hurricane come uragano.
1: Uragano.
3: Esatto, gli uragani. Perché uragano? Perché alla fine è un insieme di forze, è un insieme di entità, forze uniche che insieme possono fare qualcosa di potente. E allora siamo in cinque in campo.
1: In cinque, sì.
3: Siamo cinque giocatori in campo, ma nella squadra siamo in otto giocatori di disabili visivi.
1: Tutti maschi?
3: Purtroppo sì, anche se questo sport prevede che ci siano sia maschi che donne in campo, sia ragazzini dai 14-15 anni fino a, pensate bene che in Italia c'è il giocatore più anziano a 72 anni.
2: Mamma mia.
3: Ed è un campione, cioè veramente è un esempio per tutti.
1: Alfio, cosa vuol dire una struttura puramente attrezzata? Salorno si vanta di avere un campo per ipovedenti e per ciechi.
2: L'hanno predisposto a posto.
1: Qual è questa differenza tra per voi, qual è l'agevolazione di questo campo?
3: Allora, diciamo che l'amministrazione si è impegnata da ottobre, novembre dell'anno scorso, si è impegnata nel volerci donare un campo omologato. Il campo omologato è un campo da serie A. Prima il campo di baseball di Saronno di Via Ungaretti era un campo da serie C, quindi aveva semplicemente della terra battuta intorno alle quattro basi del campo. Adesso è un diamante vero e proprio, e a dire addirittura delle del presidente federale italiano Mazzieri, che è venuto a vederci, ha detto che è un bellissimo campo a livello proprio internazionale. Quindi che cosa ha di diverso? Semplicemente il fatto che ha delle corsie di terra battuta e ha delle zone in più sempre di terra battuta.
2: Quindi la sensibilità
3: è un vero diamante. È un vero diamante. Quindi a noi che cosa dona? Il fatto di poter avere delle corsie da utilizzare ascoltando quello che c'è sotto i nostri piedi.
2: Una domanda da Roberto. Quanti anni è che lo fai tu questo sport, Roberto?
4: Poco più di un anno.
2: Ti trovi
4: poco
2: bene?
4: Poco più di un anno. Assolutamente sì, è stato un modo per...
1: Cos'è poi, un battitore o un ricevitore?
4: Diciamo che siamo intercambiabili, facciamo l'uno e l'altro, però per battitore intendo solo colui che batte la pallina quando gioca. Non c'è il lanciatore del baseball, chiaramente, perché noi non vediamo la pallina. Quindi il battitore la mette in campo da solo con un unico movimento, muove la mazza, colpisce la pallina e la mette in gioco. Rispetto al baseball, per normodotati manca il lanciatore. E io posso dire che in questo anno che ho conosciuto il baseball, per prima cosa ho conosciuto un gruppo di amici e di persone, certo, vedenti e non vedenti, che mi hanno dato una nuova possibilità, ecco, anche di crescita personale, di stare insieme, di vivere momenti particolari che lo sport riesce a dare anche a noi disabili visivi. Quindi diciamo, io lo frequento solo da un anno.
2: Quindi Nicola, tu?
5: Come io ti... sono appena entrato nel gruppo, mi sono trovato subito a mio agio, mi trovo bene sia con gli assistenti che con tutto il gruppo, e adesso sto capendo un po' come il gioco, riuscire a tirare la pallina con la mazza. Poi sottolineo che la pallina ha anche dei campanelli che suona, così riusciamo a sentirla, e sto crescendo.
2: Ti alleni molto?
5: Sì, sì, soprattutto anche a casa. Ad esempio, mi hanno dato una pallina con la mazza e uno si può chiedere come fai se tiri la pallina, se da solo come fai a cercarla. Abbiamo legato la corda in vita, lunga circa 3-4 metri, la tengo in mano, poi tiro con la mazza e dopo col filo riesco a riprenderla, finché poi imparo. Più do potenza alla pallina, più la corda va in flessione, poi mi ritorno indietro e mi alleno così.
2: Ho capito.
1: Rosalvio, qual è la difficoltà maggiore che avete voi quando siete in campo?
3: Allora, dipende, perché essendo che in questo sport ci sono gli ipovedenti e i non vedenti.
1: Ecco, ma puoi fare questa differenza per chi ci ascolta, cosa vuol dire?
3: Certo,
1: ipovedenti e non vedenti.
3: Chiaramente gli ipovedenti sono coloro che hanno ancora un residuo visivo, qualunque esso sia, generalmente sempre molto molto basso. Invece i non vedenti chiaramente sono i ciechi assoluti, come per esempio lo sono io. In campo però noi giochiamo tutti con una mascherina protettiva, così siamo tutti uguali, tutti non vedenti. E quindi questa è una cosa meravigliosa. Però le difficoltà quali sono? Per gli ipovedenti è che loro si affidano ancora a quel minimo di vista che hanno, a quel residuo, e quindi non si lasciano andare totalmente.
2: Sono un po' frenati.
3: Invece noi disabili visivi, proprio al 100%, ciechi assoluti, diciamo che il nostro problema è insomma, se c'è qualche ostacolo, perché noi dobbiamo correre, ragazzi. Qua si corre da soli. Questo è lo sport di squadra più praticato in Italia dai disabili visivi, che trovano in questo sport che cosa? Il fatto di poter correre, buttarsi, scivolare. Ma noi facciamo quei 60 metri tra casa base e la seconda, perché per noi la prima è solo di passaggio, poi magari...
1: Ecco, ma questo, il collegamento tra base e base, come fate a...
3: Esatto, allora se il baseball il diamante è formato da quattro basi, noi ci poniamo a casa base e chiaramente la prima base è solo di passaggio e c'è un clacson, praticamente un suono che è interrato, quindi noi la aggiriamo all'esterno e arriviamo in scivolata verso la seconda base. Ma voi direte, ma come fai a correre verso la seconda base? Va bene, la prima suona, quindi la senti, quindi noi corriamo lì. In seconda anche lì è sonora, perché c'è uno spallettatore, un nostro assistente che batte le mani e quindi batte delle palette, e noi arriviamo un po' più precisi in scivolata. Ma noi ci arriviamo lì in 9 secondi, 8 secondi e mezzo, i più forti, cioè, ma delle velocità incredibili, cose che anche un normodotato vedendo, cioè, farà gli stessi tempi o magari anche superiori.
2: Scusa Giuseppe, il campo è regolamentare anche per quelli normali, cioè
3: sì, per sì, il baseball, per i normodotati, sì, sì. È Serie A, noi siamo Serie A di baseball e quello è un campo per la Serie A in generale.
1: Scusa, una curiosità, nel baseball normale di normodotati tu l'avversario lo vedi come si muove anche in campo, voi come fate a sensibilizzarvi e capire come le mosse che fa l'avversario?
3: Beh, giustamente, allora bisogna specificare che la difesa avversaria, se io sono il battitore, teniamo conto che la devo battere tra la terza e la seconda base, dove vi è schierata nella zona esterna del campo oltre le basi i cinque giocatori più un giocatore vedente che è la squadra avversaria. Quindi io avrò un tecnico,
1: c'è sempre un giocatore vedente.
3: Sì. Quindi io che sono battitore ho un mio tecnico con l'arbitro a casa base, ascolto lo spallettare della terza, della seconda e il suonare della prima base. In base a questi suoni mi indirizzo io e mi indirizza anche il mio tecnico, perché mi dice: guarda che sono tutti schierati verso la terza, guarda, battila verso la seconda che c'è un buco libero. Io mi giro, ascolto, poi lì è ovvio che è l'esperienza, no? che fa sì che uno diventi furbo e la mette. Quindi oppure la batto lunga, oppure la batto cortissima sul cordino.
2: Avete anche il tattico allora?
3: assolutamente sì.
2: Caspita.
3: Il giocatore vedente invece, quel sesto giocatore, sta oltre lo spallettatore di seconda. E cosa fa? Lui sta lì su una base, su una basetta sua, che quando la difesa avversaria trova la pallina sonora, perché è una pallina forata con dentro dei buboli, dei campanelli, il giocatore vedente grida 2-2-2, può essere anche da 35-40 metri, e noi la tiriamo dritto nel guanto, a volte no, quindi lui deve andare a recuperarla. però insomma, questo è, e se la pallina gli arriva nel guanto prima che il corridore, quindi che prima era il battitore, arrivi in seconda, allora è eliminato.
2: Ho capito.
3: È un po' complesso come il baseball in generale, ci sono tantissime regole, però ragazzi io invito veramente tutti a venirci a vedere, è spettacolare.
2: Volevo fare una domanda a Roberto, so che siete reduci da una trasferta bellissima a Messina per il campionato, no? Avete giocato una partita di campionato, perché poi ho sentito che Serie A sono 11 squadre ma tutte disposte in tutta Italia, quindi avete anche trasferte lunghe, quindi ci sono anche insomma degli impegni, delle cose da prendere, difficoltà. Come vi siete trovati voi?
4: Beh, allora, noi come dicevi tu abbiamo 11 squadre, un paio sono in Sardegna, due, poi ce ne sono 4 qui in Lombardia, 2 a Milano, ci siamo noi a Saronno e c'è Brescia. In Toscana ne abbiamo una a Firenze e una a Sesto Fiorentino, poi abbiamo Bologna e Roma e poi c'è anche Messina, che è la trasferta che abbiamo fatto noi la settimana scorsa.
2: Ho detto che è stata anche una vittoria, non avete vinto?
4: Sì, è stata una bellissima trasferta, però al di là del risultato sportivo, che ovviamente è importante perché siamo qui per giocare e quindi anche per vincere, però devo dire che abbiamo provato l'accoglienza del Sud Italia, che veramente i ragazzi messinesi sono stati fantastici, ci hanno accolto, ci hanno messo diciamo
2: a nostro agio,
4: nonostante la sconfitta hanno festeggiato con noi il dopo quello che noi chiamiamo il terzo tempo. È stato un terzo tempo bellissimo e anche prolungato, segno proprio che si stava bene insieme. Quindi c'è anche questo aspetto, che l'agonismo è solo vissuto in maniera molto leggera, poi alla fine ci si ritrova e si festeggia quasi sempre con il terzo tempo, quindi anche questo che mi piace molto di questo sport.
2: Quindi hanno conoscenza anche con gli avversari,
4: assolutamente
2: diverso.
4: Sì, è la parte forse più bella questa del nostro stare insieme. Poi nello specifico Messina è stata anche Reggio Calabria, perché poi abbiamo fatto insomma una giornata a Reggio Calabria e siamo riusciti ad abbinare anche un po' di cultura, perché abbiamo visitato il museo archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria, dove ci sono custoditi i bronzi di Riace, e poi siamo andati a Scilla a fare il bagno nella meravigliosa Scilla, Scilla e Cariddi,
2: diciamo. Giuseppe, allora sono organizzazioni fatte benissimo, ragazzi, culturali.
1: Questa trasferta qua ha citato città distribuite in tutta Italia, ma chi paga le trasferte?
3: L'associazione. il CISV.
1: Tutti
3: il CISV, certo.
1: I prenotamenti,
3: sì.
1: I viaggi sono
3: assolutamente sì, certo. Abbiamo anche un rimborso da parte dell'IBXC, appunto quell'associazione che dicevo che a livello nazionale riesce a trovare anche dei fondi che in qualche modo valorizzano e sollevano un po' dalle spese le associazioni sportive, perché capirete bene che andare giù a Messina in aereo chiaramente, o anche a Cagliari per dire, cioè, insomma, non sono spese piccole, insomma, sono delle belle spese.
2: Organizzarle bene, bisogna, cioè, insomma.
1: Il campionato quando si sviluppa? Da che mese a che mese?
3: Beh, allora, il campionato in genere è l'ultima di marzo e la finale del campionato è in genere, poi ci sono le Final Four appunto, a metà luglio. Poi
1: c'è sempre sabato o domenica?
3: Sabato e domenica, dipende un po' anche da quelle che sono le richieste, insomma, le disponibilità degli arbitri, dei campi ovviamente.
2: Voi mancano ancora 4 giornate, mi hai detto, quindi quante in casa che possiamo venire a vedere?
3: Tre
2: in casa.
3: Sì ragazzi, abbiamo il 7 di giugno la Roma in casa da noi, il 14 giugno abbiamo i Thunders 5 di Milano.
2: Milano,
3: sì, una delle due squadre di Milano, e poi dopo andiamo noi a Firenze contro la Fiorentina, che quest'anno tra l'altro è un gran squadrone. L'ultima la giocheremo in casa contro i Caralis, Blind Caralis di Cagliari. Che vengono loro, che insomma fine giugno, ecco.
1: Nicola, come fate durante la settimana a prepararvi? Il vostro allenamento cosa consiste?
2: È duro.
5: Il nostro allenamento consiste a fare ginnastica, poi magari correre un po' per scaldarsi.
1: Ma avete un preparatore particolare?
5: Sì, abbiamo gli assistenti che ci seguono.
1: Quante ore fai la settimana?
5: Facciamo di solito dalle 6:30 alle 20:30.
2: 8:30, insomma.
5: Esatto.
1: Sempre il campo di via Ungaretti?
5: Esatto, sì.
3: Cioè.
5: E in inverno ci alleniamo, siccome fa anche freddo, in palestra di solito.
2: Sì, perché...
3: Beh, comunque noi abbiamo iniziato a gennaio anche sul campo, che c'erano meno 2, meno 3 gradi, noi eravamo sul campo.
2: Ha fatto freddo.
3: Quando ancora non era omologato, i lavori non li avevano ancora fatti. Noi eravamo sul campo qua, quindi veramente
2: E dove giocavate quando non c'era il campo? In giro?
3: No, beh, tieni conto che appunto a Saronno siamo arrivati adesso, prima eravamo a Malnate, quindi avevamo il campo di Malnate, sì. Adesso chiaramente con l'appoggio del Saronno Softball Baseball che ci ospita, certo, e soprattutto con la benevolenza, l'aiuto, il sostegno, l'appoggio morale in tutto e per tutto anche del comune.
2: Dell'amministrazione.
3: Sì, la sindaca Ilaria Pagani, che io ringrazio immensamente, anche l'assessore Mauro Lattuada e tutti gli altri assessori, veramente hanno visto in questa opportunità qualcosa di grande, qualcosa di unico, e ci hanno aiutato fin da subito proprio. Tant'è che loro sostengono molto anche quello che è il nostro progetto, che noi non è che il nostro progetto si basa solo sul giocare un campionato e basta. Noi cerchiamo innanzitutto di divulgare, reclutare altri disabili visivi, cercare di fare parte di questo tessuto sociale, impegnandoci anche con le scuole e con la cittadinanza. Quindi,
2: Giuseppe, a chi bisogna rivolgersi? Per esempio, adesso che stiamo parlando, magari c'è qualcuno che vorrebbe fare qualcosa.
3: Allora, può contattare, può andare sul sito internet o sui vari gruppi social, Instagram, Facebook e quant'altro, cercare ciechi provvedenti sportivi varesini, assolutamente. Altrimenti, comunque, io Rosaffi Giuseppe sono qui, anche come dicevate voi, lavoro anche in comune a Saronno,
2: e quindi
3: a Saronno poi mi conosco.
2: Sei un punto di riferimento.
3: Veramente tutti, certo, anche con i servizi sociali del comune, io parlo con loro anche per cercare. E poi insomma facciamo tante attività, dicevo, con le scuole. Pensate che sono venuti proprio anche settimana scorsa, abbiamo avuto più di 50 alunni da Luino, sono venuti giù apposta per fare che cosa? Team building con noi, quindi far crescere le classi della scuola superiore, piuttosto che dare maggiore autostima facendo il nostro sport da bendati, e quindi insomma queste classi vengono da noi proprio per fare attività.
2: Ho capito.
3: E poi abbiamo anche le cene al buio a Saronno, perché noi facciamo anche le cene al buio.
1: È famoso.
3: Ormai ne abbiamo fatte più di 50 a Saronno, quindi invitiamo sempre, abbiamo anche avuto ospiti di VIP anche della televisione, ospiti musicali, tutte le cene che organizziamo che quindi hanno poi uno scopo benefico al, circolo, al ristorante Circolo dello Strafossato di via Filippo Rena. Che io ringrazio fratelli Chiara e Cristian che ci ospitano veramente dal 2017. E quindi noi facciamo sensibilità.

0: proprio fare un angolo di 90 gradi il più veloce possibile per correre verso la seconda base.
1: Si può uscire anche dalla corsia?
0: In teoria si può uscire, ovviamente siccome si deve arrivare nel meno tempo possibile è consigliabile
2: il percorso più breve,
0: però chiaramente se si esce, a meno che non si va in una zona di pericolo, lo spalettatore continua a battere le palette fino a quando noi non tocchiamo con le mani o con i piedi la base. Quindi sostanzialmente, come diceva Giuseppe, i più bravi fanno questa operazione in 8 secondi e mezzo, 9, e vi assicuro non è cosa...
1: Che funzione hanno i vedenti che vi assistono sul campo?
0: È indispensabile la loro presenza.
1: E quanti sono loro?
0: Allora, nella nostra squadra sono circa 10 i vedenti, tra assistenti, diciamo, sono comunque tutti tecnici, tutti che hanno studiato il regolamento del nostro sport, hanno superato un esame, sono tutti tecnici. Di fatto ce ne sono un paio che ci aiutano proprio per le cose materiali, ci portano l'acqua, ci danno la mazza, ci danno per le cose materiali proprio semplici, ma poi ci sono anche gli assistenti vedenti alle partite, che sono quasi tutti giocatori, ex giocatori di baseball,
2: che vi consigliano,
0: ci danno quelle che sono le indicazioni tecniche, i movimenti, perché capite che è uno sport molto tecnico, perché raccogliere la pallina da terra e lanciarla il più preciso possibile è un gesto tecnico che ci vuole preparazione, allenamento, costanza,
2: certo.
0: E quindi noi facciamo molto attenzione a quelli che sono i consigli che ci danno i nostri tecnici, nello specifico ex giocatori di baseball.
1: Nicola, che preparazione fai come alimentazione per essere sempre in forma? Un'alimentazione particolare o no?
3: No.
2: Poi
3: no?
2: Sì,
3: cioè, certo, quando vado a allenarmi non è che mi mangio un piatto di pasta, cioè cerco di stare leggero, abbastanza leggero, per poter correre e dare il meglio di me stesso.
2: Ma poi c'è il terzo tempo.
4: Quello che rovina un po' poi la linea.
1: Una domanda per tutte e tre: qual è la miglior soddisfazione che avete trovato in questa vostra esperienza nei tornei? Cominciamo da Nicola, qual è la più bella soddisfazione che hai trovato?
3: Che andiamo tutti d'accordo, siamo tutti amici, anche se perdiamo, vinciamo, non è che diciamo che avete perso, no, ci si abbraccia, si sta tutti insieme e si cerca sempre di migliorare.
0: Per me la cosa più bella di questo sport è che quando io batto la palla, la cosa importante non è che io batto bene, ma la cosa importante è che il mio compagno che è in terza base arriva a fare il punto.
1: Ma
0: quindi...
1: non c'è il punto di domanda, ma come ho battuto? Chissà dove andrà a finire, non sai dove andrà a finire la tua palla?
0: Io so che la palla è buona perché c'è un arbitro che dice che la mia palla è in gioco e quindi è buona.
1: Ho capito.
0: A quel punto io devo correre verso la seconda base, ma la cosa importante è che quando io batto bene è un altro giocatore che fa il punto, ed è la cosa che mi piace più di tutto in questo sport, perché io gioco non solo per me, ma gioco per la squadra, perché io batto bene ma è Giuseppe che fa il punto dalla terza alla quarta, è Fabio che fa il punto dalla terza alla quarta, quindi è la cosa che mi piace di più.
1: Ma Giuseppe fa la differenza, sì o no? Giuseppe, ma Giuseppe è il più anziano lì.
2: È fuori classe.
4: A livello, sono quello con un po' più esperienza, però chiaramente...
1: Ci puoi raccontare un tuo aneddoto?
4: Un mio aneddoto? Sì, allora...
1: Che sia significativo per tutti quelli che ci ascoltano.
4: Sì, allora, l'aneddoto più bello, posso dirlo che magari... Allora, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa Italia. Due anni fa abbiamo vinto lo scudetto italiano, ma se devo ricordare anche una partita bellissima è proprio quella, una partita contro Brescia l'anno scorso, dove abbiamo giocato tutti, abbiamo vinto 8-0 e Brescia è campione d'Italia, probabilmente non erano in giornata loro o noi eravamo particolarmente forti, però la cosa bella è proprio quello, è vedere quando sei spensierato perché stai giocando bene, hai giocato bene tutta la partita, hai messo lì un bel po' di punti, un po' di fino in cascina, come si suol dire.
2: C'è la soddisfazione.
4: C'è la soddisfazione anche di giocare tutti, non anche solo la prima squadra, ma di far girare. Questa è una cosa importantissima, e noi lo facciamo sempre. Quindi

0: anche se c'è qualcuno che ancora magari non ha l'esperienza tale da metterla in campo, o non ha l'esperienza tale da essere forte in difesa, o un udito anche, perché io per dire io sono anche un disabile uditivo, quindi io per dire ho degli apparecchietti e quindi ho una disabilità anche in tal senso, no? Quindi in difesa in teoria io non sarei portatissimo.
1: Scusa, ho quel famoso battito della mano, come fai a sentirlo?
0: Beh, sento poi, però sai, ho un udito diverso rispetto agli altri, quindi anche lì mi devo cercare di arrangiarmi. Insomma, qual è la cosa bella?
1: Lo sforzo mentale per superare questi handicap è enorme.
0: Devi avere curiosità, voglia di metterti in gioco, devi avere quella roba lì che ti fa dire oh,
2: devo farlo.
0: Ce la faccio, ma sì, non sono un disabile, io semplicemente certo. Io adesso vengo
1: qua.
0: E sto giocando il campionato, cioè questa vita mi sta dando l'opportunità di essere in campo, di correre da solo, di fare dei gesti incredibili senza vedere delle cose che le altre persone, alcuni, non sanno neanche che esistano, e quindi io ho la possibilità di poterlo fare, e allora devo sfruttare al massimo questa opportunità che mi dà la vita.
2: Giuseppe, per i nuovi arrivati, le nuove leve, quelli che si mettono anche loro a giocare a baseball, come li accogliete? Cioè, come iniziano a fare lo sport?
1: Perché aggancio, ci sono anche dei paesi limitrofi che
0: certo.
1: Da voi.
0: Guarda, ti dico, allora nella nostra squadra siamo in 8, di Saronno siamo solo in 2, io e Roberto. Poi c'è Di Rovello e appunto il nostro Nicola. Poi c'è Di Uboldo, c'è Max, a Rescaldina c'è il nostro più piccolo che si chiama Daniele, che ha 17 anni, l'abbiamo anche lui appena trovato, per fortuna. Poi c'è a Seveso Fabio, poi ci sono i gemelli Mirko e Luca di Francesco Antonio, che invece loro arrivano dalla Brianza, da Brioso.
1: Cavoli.
0: Quindi c'è, insomma,
1: ulti comunali proprio, siete.
0: Ma, ragazzi, in Italia ci sono squadre che hanno giocatori, magari un giocatore che arriva da Trento deve andare a giocare a Sesto Fiorentino, quindi capite bene che questo sport ti dà anche autonomia, ti dà la bellezza di poter viaggiare.
1: In un partito in quanti siamo?
0: 4 squadre.
1: Non sono tanti
0: però si parla comunque, di baseball e di non vedenti. Sai certo, che fatica certo, a trovare dei non vedenti.
1: La difficoltà è anche avere i campi attrezzati per far questo.
0: Tra l'altro, anche questo, certo, chiaro. Non è semplice. E trovare anche i tecnici, perché tu ti conto che i tecnici sono volontari, non sono pagati.
1: Giuseppe, hai un minuto, c'è gente che ti ascolta, magari che anche loro hanno questo handicap del non vedere. Gli puoi fare un invito se vogliono avvicinarsi a questo sport?
0: Allora, mettetevi in gioco, alzatevi da quel divano, superate quelli che sono i limiti che la nostra disabilità ci dà, perché veramente di disabilità non si tratta, si tratta semplicemente che noi facciamo le cose in una maniera diversa, ma si possono assolutamente fare, si può fare. Io ho imparato che si possono fare tantissime cose, solo in maniera diversa. Quindi alzati, chiamaci, contattaci, contatta la squadra di baseball o sportiva, di atletico, di quello che vuoi, più vicino a te, ma fallo, perché ne vale la pena.
1: Con queste parole vi facciamo un grosso applauso, perché veramente siete molto bravi.
0: Grazie a voi.
2: Bravissimi tutti, grazie di essere intervenuti.
0: Grazie a voi, davvero.
1: Buona fortuna per la vostra attività. Complimenti. Ecco, rivolgiamoci a chi ci ascolta, andiamo a vedere questi ragazzi qua, meritano veramente un grosso applauso e la nostra vicinanza.
0: Grazie davvero.
1: Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti. Grazie.
2: Grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Vicino a te.
2: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.

0: Bene, prendiamo la seconda parte. Nel frattempo in studio è arrivato un amico, Roberto Banfi, dalla Prealpina. Prima di dare gli eventi sportivi del sabato e la domenica, diamo ospitalità e spazio ai due rappresentanti del torneo che si è appena disputato a Lamo di Saronno, che sono il presidente Cittadella Daniele, accompagnato da Giordano Melosi, che è il factotum di questo torneo.
1: Direttore generale.
0: Un torneo che si è svolto su due campi, abbiamo detto il campo della Robolo e il campo dell'Amor, relativi ai ragazzi nati del 2014, con delle squadre veramente a livello nazionale. Io lascio la parola subito a Giordano, che ci dà l'elenco delle squadre che hanno partecipato sia sul campo della Robolo che sul campo dell'Amor, e con la finale che lascio te a dire chi ha giocato e come si è svolto il torneo.
2: Allora, intanto buongiorno a tutti. È stata una giornata di grande gratificazione, perché comunque siamo riusciti ancora una volta a fare qualcosa di straordinario. Le società che hanno partecipato sono state divise in due gironi. C'era un girone che giocava alla Robur e un girone che giocava da noi all'Amor. Alla fine abbiamo fatto le finali incrociate tra il primo e il secondo posto e il terzo e il quarto posto. Ha vinto l'Atalanta ai calci di rigore contro il Monza, quindi questo dimostra anche il livello di estrema parità fra tutte le squadre che giocavano.
0: È stata una bellissima partita, veramente.
2: Sì, è stata una gran bella partita, due ottime squadre, viste tra l'altro anche durante appunto tutta la giornata, sì. E con alcune individualità importanti anche.
0: Si può elencare le squadre che hanno partecipato?
2: Allora, c'era praticamente Como, Cremonese, Genoa, Monza, Sampdoria, Torino, Verona, Zurigo e Atalanta, ovviamente. Sì. E avevamo 10 squadre praticamente che fanno parte della Serie A o Serie B italiana, più lo Zurigo Svizzera Serie A, prima liga, e poi avevamo ovviamente le due squadre di casa, noi e la Robur, che abbiamo comunque fatto tutto sommato una discreta figura, nel senso che noi sappiamo che questo è un torneo, non è fatto con nessuna intenzione di portare a casa risultati, anzi l'abbiamo sempre detto fin dalla prima edizione, questo è un regalo che facciamo ai nostri ragazzi, perché probabilmente non gli ricapiterà più nella vita di giocare con squadre di questo livello, quindi l'obiettivo è solo quello.
1: Speriamo che qualcuno riesca fuori.
2: Saremmo tutti non felici di più, però chiaramente sappiamo bene che uno su un milione riesce ad andare avanti, no? Però la cosa carina è che io so già, perché ho visto che ci sono dei ragazzi che sono passati da noi, ad esempio se penso alla seconda edizione del torneo, ce n'è uno che adesso sta giocando praticamente già in Primavera 1, quindi cioè, fondamentalmente vuol dire che stanno arrivando. Bene.
0: Presidente, questo è un torneo dedicato a un vostro grande...
3: Sì, era il nostro segretario...
0: collaboratore, che era il segretario Credici.
3: Sì, è stato una delle anime della segretaria di Amore, è una persona...
0: Lo continuerete con questa esperienza, sì o no? E con questo rinnovo di questo trofeo?
3: La volontà e la voglia c'è, poi bisogna vedere cosa si riesce a fare, perché non lo so, in questo momento direi di sì. Poi,
1: I costi non sono aumentati,
3: ma no, i costi sono sempre gli stessi. Poi noi giochiamo al fatto che, come tutte le volte, i costi cerchiamo di tenerli il più basso possibile, a parte i 3 pullman, 4 pullman che c'erano, sì. che sono delle squadre che arrivavano da lontano, che però grazie anche alla bravura, perché bisogna dire grazie anche alla bravura di Giordano, per esempio Genova e Sampdoria sono arrivati assieme, perciò è già un pullman risparmiato, cioè paghi un pullman invece che pagarne due, il Torino è arrivato col pullman, lo Zurigo
2: tutto in autonomia, addirittura lo Zurigo è arrivato il giorno prima, ha pernottato all'hotel della Rotonda, poi ha ovviamente fatto la cena.
0: Giordano, qual è la difficoltà maggiore di organizzare questi tornei?
2: Beh, diciamo che sono diverse. Sicuramente, per quanto mi riguarda in prima persona, è proprio la gestione di tutto questo, di questi contatti che poi portano ovviamente allo sviluppo. Abbiamo fatto l'esempio dei pullman, ma non c'è solo il pullman, c'è il mangiare, c'è praticamente, c'è anche proprio riuscire a allestire un'organizzazione che sia estremamente funzionale a quelle che sono le attese loro. e quindi tutta la parte prima che è notevole e non finisce fino al novantesimo, perché io alle 10:30 di sabato sera ero in contatto con lo Zurigo, cioè quindi vuol dire che comunque fino all'ultimo secondo queste società erano coccolate in senso buono, no?
1: Ma poi ci sono gli imprevisti che devi sempre
2: risolvere. Esatto, e poi ci sono imprevisti, infatti dicevo lo Zurigo perché questi qua, perché era stata prenotata per loro la pizzeria a sabato sera, ma in realtà quando mezz'ora prima dell'orario della prenotazione mi chiamano e mi dicono che sono bloccati in autostrada, perché veramente c'era traffico e quindi vai in pizzeria, cerca di convincere, perché poi chiaramente la pizzeria c'è, ma anche certo, sabato sera, no? Cioè spostare così, abbiamo già altre prenotazioni, quindi c'è tutta questa cosa praticamente che è grossa. E poi chiaramente la preparazione della nostra struttura, che comunque sapete bene, essendo una struttura all'aperto, necessita di tutta una serie di interventi che la rendono efficace per quanto riguarda un evento esterno, per cui i tendoni e tutto quanto le consegue.
0: Che strano, però la paura era la pioggia, invece un caldo afosissimo ieri,
3: meno male abbiamo vissuto benissimo, perché chiaramente se ci fosse stata la pioggia per noi sarebbe stato, come si suol dire, un bagno di sangue. Con il caldo abbiamo patito il caldo come l'abbiamo patito noi, perché l'hanno patita in cucina, e come diceva Giordano, bisogna prendere giocare. E dare un plauso e applaudire. Mi ero permesso anche di ringraziarli, tutti quelli che ci hanno lavorato
1: intorno,
3: tutti i
1: volontari,
3: anche perché eri così, cioè il volontario è la birra in omaggio, che quando fa così caldo si beve la birretta, ecco, tanto
0: il
3: per
0: pubblico te. Come ha risposto?
2: Ma il pubblico è stato contentissimo, sono venuti alla fine a
0: numerosi proprio... o che
2: cosa? Tutto sommato decisamente meglio rispetto alla domenica prima, e dice accettabile, nel senso che comunque per essere un evento che veniva diviso su due campi, direi che comunque tutto sommato abbiamo avuto una buona risposta.
0: Ho visto molti addetti ai lavori,
2: c'erano molti addetti ai lavori come sempre del resto, e poi appunto, come stavo dicendo prima di andare, sono venuti i genitori delle varie squadre che erano a seguito a farci grandi complimenti. Tra l'altro appunto avete saputo che comunque ci sono arrivate delle gratificazioni. Certo. Importanti, no?
0: Quindi... Roberto, che valore aggiunto porta la città a questo torneo?
4: Sì, sono gli appuntamenti che fanno un po' la stagione del calcio saronnese. Finiscono i campionati e poi ci sono questi momenti che veramente alzano l'asticella. È molto bello poi avere la possibilità di vedere sfilare tutti questi giovani sui nostri campi.
0: È un'esperienza,
4: una società che solitamente, insomma, Saronno non ci vengono.
0: Noi ci auguriamo che amo l'Europa, ripetono questa esperienza, sì,
4: ah certo, senz'altro, ormai
0: è consolidato questo torneo.
3: Ah, è consolidato,
2: che sono passati 6 anni, sapete bene che di solito si dice i contratti sono di sei anni, no? Per cui dovremo vedere noi i prossimi direttivi, sia quello di Amor che di Robur, cosa vorranno fare.
1: Sì,
0: bene, ricordando la vittoria dell'Atalanta sul Monza ai calci dei rigori, noi dobbiamo salutare i nostri graditissimi ospiti Giordano Venosi e il presidente Città da Daniele, perché dobbiamo dare spazio anche alle notizie sportive.
1: Ma stai già preparando per un altro anno?
2: No, si parte al primo ottobre, questa cosa qua.
1: Ah, primo ottobre.
3: No, adesso si va in vacanza.
2: Adesso
3: abbiamo bisogno di vacanza. Abbiamo ancora una settimana per consegnare tutta la roba che abbiamo preso.
1: Guarda che ti occupa quel turno.
3: No, in effetti, ti dico, adesso abbiamo una settimana di rientri di materiale. E poi a seguire vacanza, e poi se ne riparlerà dopo.
1: Cerca di portare qualche squadra straniera, ma non svizzera.
2: Ci ho provato quest'anno, lo dicevo forse in trasmissione la volta scorsa. Ho provato a contattare un'austriaca e una tedesca.
3: La dico brutta,
2: però è difficile.
3: Ci deve aiutare il comune.
2: Esatto.
0: Perché tutto chiudiamo, basta. Buongiorno a tutti. Andiamo dentro sto Roberto, vai.
1: Volevo capire perché, scusa, vabbè.
3: perché quando arrivano gli altri i comuni li aiutano, noi purtroppo dobbiamo mettere vino a
2: Stefano. Detto di Shalan.
0: Sì, no. Shalan,
2: una cosa. Praticamente hanno fatto un budget per venire qua, perché hanno voluto venire loro, mi hanno chiamato loro. 22.000 euro di budget hanno fatto, perché sono stati qua dal mercoledì fino a lunedì. Che tra l'altro io me li sono dovuti portare in giro insieme a un altro, e anche Vittorio. Così
1: sono fatti il budget.
2: Ho dovuto portare a Milano allo stadio.
1: Sì.
2: 22.000 euro di budget. Il comune gli ha dato appena.
0: Non dire la cifra.
2: Quindi
5: La sindaca ha detto potremmo investire l'anno prossimo,
3: cercate gli sponsor.
0: Grazie di grazie di nuovo,
3: buona giornata.
0: Roberto, a te la pagina sportiva.
6: Sì, allora partiamo dal tennis, ma lì sei tu l'esperto e quindi raccontaci tu, io do solo il risultato. Allora, Ceriano Saronno Napoli 1-5.
0: Era una partita proibitiva, Napoli non ha perso neanche una partita, neanche un secondo dell'altra
1: squadra.
0: Sono fortissimi. Ecco, la cosa che è strana, sia ho visto Napoli che Firenze, che anche la nostra squadra, giocano tutti stranieri.
6: Certo, siamo Serie B1, c'era la possibilità di salire di un gradino importante.
0: Gente che sono 300esimi a livello mondiale, cioè un livello molto alto, però purtroppo comunque abbiamo buone possibilità di fare i playoff.
1: Comunque conviene andare su a spendere quei soldi lì, perché se devi prendere tutti gli stranieri non lo so io.
6: Credo che sia una questione di prestigio del club, e poi fa un po' da volano magari attirando più praticanti nella zona, avvicinando
1: nessuno,
6: è difficile però lo vediamo però anche negli altri sport a un certo livello, poi è difficile avere i giocatori locali perché si diventa
0: vai Roberto.
6: E ciclismo, vabbè, ma sei sempre tu l'esperto, ti posso dire.
0: Risultati dei giovanissimi, sono tutti giovanissimi.
6: Sì, un terzo posto per Martina Balestrini, un quarto per Tommaso Leotti, il quinto Samuele Volonté, sono i giovani talenti del pedale sarandese.
0: Sono in otto, in tre vincono sempre, si ripassano sempre però.
6: Sì, una bellissima stagione per il pedale, e che poi è una delle storiche società sportive di Saronno. Va bene, volley, Serie B maschile, c'era l'ultimo appuntamento stagionale del Caronno, in casa, con la Cremonese, vittoria 3-2, però inutile, diciamo, la soddisfazione di avere vinto, ma l'andata si era imposta largamente Cremona, e quindi è Cremona che prosegue la marcia. Avevamo sempre parlato di questi playoff lunghissimi della Serie B. Caronno esce di scena comunque con un bilancio positivo, è l'unica società della zona ad essersi qualificata per la parte per il post season. Basket, parliamo un po' di un risultato per certi versi un po' annunciato, perché si giocavano i play-out della Serie B interregionale, la Robur Saronno
1: con Cremona
6: contro Bergamo, Orobica Bergamo, aveva già perso gara 1, ha riperso sabato ancora,
1: quindi siamo retrocessi.
6: Quindi la Robur a questo punto ha perso anche l'ultima chance di salvarsi nel post-season, e quindi teoricamente è retrocessa in Serie
1: C. Perché dici teoricamente?
6: Teoricamente perché si sa che nella Serie B interregionale nella prossima stagione ci saranno un po' di vuoti, bisognerà vedere come intende la federazione. La stessa Bergamo ha espresso dei dubbi sulla prospettiva, non c'è più Marnate, si dice del Dertona che ha la squadra B in Serie B.
1: Sono venuti qua a vincere e poi dicono che non ci sono più.
6: Giustamente i giocatori hanno onorato l'impegno, questo.
0: Io ho visto la partita, una partita veramente da fondo a classifica, cioè brutta, è giusto che facciano.
6: D'altra parte, se guardiamo gli ultimi risultati della Robur, questo è un po' la continuazione di quello che si era visto.
0: Anche se c'era la possibilità di vincere, perché sul 63 a 62, a due secondi dalla fine, l'arbitro ha fischiato un fallo in favore loro che a mio avviso non c'era. Però non è quello che determina la partita. Due squadre che veramente.
6: È una Robur che ha disputato quattro partite nei play-out, perché turno e secondo turno le ha perse tutte, quindi dura parlare di sfortuna, sono i limiti.
0: Di la gioia della Robur, però qual è?
6: La gioia della Robur è la conquista della finale del campionato di R2, ha battuto Boston in semifinale.
0: La finale con Legnano,
6: cioè, finale
0: chi vince va a fare la serie
6: di R1.
0: Sì, che sarebbe la
6: divisione regionale 1. Questa è la divisione regionale 2.
1: Quelli retrocedendo cosa farebbero là?
6: Serie C, quindi sarebbero un gradino,
1: una categoria superiore.
6: A quel punto sì, c'è differenza senz'altro, però la forbice si riduce tra la squadra A e la squadra B in questo caso. Però vabbè, incrociamo le dita e speriamo.
0: Ha fatto un ottimo campionato,
6: Il DR2 senz'altro sempre in testa, l'avevano già fatto nelle altre stagioni, comunque arrivando sempre tra i migliori,
0: ma il settore giovanile è buono,
6: quest'anno forse è la volta buona per salire in DR1, che è una cosa comunque gradita anche alla società, perché significa mantenere questi ragazzi, questi della DR2 sono effettivamente quasi tutti del posto.
1: Il settore giovanile che funziona,
0: hai 4 minuti per parlare di softball e poi di calcio, lo finisci.
6: Softball Floorball Serie A1, le nostre squadre hanno un po' tenuto fede alle tese, diciamo soprattutto Saronno, ecco. Saronno è andata a Pianoro nel Bolognese, era la partita sicuramente più interessante del nono turno, infatti Saronno ha scavalcato ora Pianoro, è terza, solo le prime quattro, diciamo sempre, si qualificano per i playoff, e quindi è un risultato importante, ma oltretutto ottenuto con larghissimo margine, perché è stato 0-10 la prima partita e 0-7 la seconda, sì, quindi due vittorie nettissime. Diciamo che in questa fase siamo a metà della regular season,
1: in forma.
6: Sì, stiamo vedendo il Saronno che ci saremmo aspettati, esatto, dall'inizio. Ha faticato un pochino ad ingranare con tanti cambi all'interno della formazione, però adesso è il Saronno che tutti si aspettavano, che ci si aspetta.
1: Ho visto Bollate per lo scudetto. Ma è Bollate primo in classifica?
6: No, Bollate secondo in classifica, no, Bollate 2, ecco, il New Bollate è a metà classifica, la Quick Mill, anzi addirittura non solo ha vinto le sue partite, ma ne ha vinte pure altre due, perché è stata l'unica lo scorso weekend, Quick Mill Bollate, a disputare quattro partite, perché ha giocato sabato contro Macerata vincendo, e domenica ha giocato contro Macerata, ma la partita di ritorno, perché è stata anticipata visto che Bollate era prevista a metà agosto, ma Bollate disputerà la Coppa dei Campioni. E insomma, è l'unica squadra attualmente che ha un record di 20 partite disputate, due in più degli altri, e 20 vittorie.
0: E quindi Roberto, hai 3 diciamo minuti che... per il calcio.
6: No, scusa, manca il Caronno. Il Caronno ha perso gara 1 a Rovigo e ha vinto gara 2 1-0 sempre a Rovigo scorso weekend. È un Caronno che si è un pochino ridimensionato, sì, nel corso di questa prima parte della regular season.
0: Vai sul calcio.
6: Calcio. Calcio, sì, c'è da parlare soprattutto del Solaro, che è l'unica squadra della nostra zona che è rimasta in corsa. Solaro ha vinto la finale, lo sappiamo, con lo United la scorsa settimana.
1: È stato un disastro.
6: Finale playoff con tutti i contorni disciplinari nei confronti dello United che sono seguiti per le espulsioni. E quindi è entrata. Esatto, Solaro adesso sta disputando questo triangolare con le altre migliori dei playoff lombardi di promozione. E sabato ha giocato in casa, ha vinto 2-1 col Pontoglio, quindi ottimo inizio.
1: Però adesso deve andare a Oggione.
6: Adesso va a Olginate.
0: Fra due domeniche, però.
6: Sì, e nel frattempo ci sarà la sfida Olginate Cividate Pontoglio.
0: Però si dice che ormai
6: certo, ma poi allora negli ultimi anni le squadre che hanno raggiunto questo triangolare sono sempre state tutte ripescate,
0: esatto.
6: Il triangolare serve per definire la graduatoria dei ripescaggi, avendo addirittura vinto una partita a questo punto, è abbastanza improbabile che possa
1: saranno spese per il nostro amico presidente.
0: No, io l'ho incontrato e ho detto che ormai sono convinti di fare l'eccellenza.
6: Sì, i suoi giocatori l'hanno messo nelle spese perché
0: con i suoi impegni economici che c'è.
6: Certo, perché cambia tanto dal punto di vista economico, lo sappiamo, però grande soddisfazione perché Solaro non ha mai disputato il campionato di eccellenza.
1: La vittoria della Subiatese,
6: sì, ricordiamo anche in eccellenza si stanno disputando i playoff nazionali, Solviatese è quella che è emersa nel girone dove c'erano anche Caronnese e Saronno che invece si sono fermati prima nei playoff. Esatto, ha giocato contro il Fossano, seconda classificata dalla parte
1: adesso
6: di là,
1: ritorno, no? Se non sbaglio,
6: vittoria 1-0 della Solviatese, c'è il ritorno a Solbiate, insomma, sabato. Speriamo di vedere una delle squadre della nostra zona riuscire nell'impresa. Ricordiamo che questi playoff nazionali sale soltanto la prima classificata, quella che arriverà a vincere la finalissima, quindi ci sono ancora delle partite da giocare.
0: Manca 30 secondi, volevamo chiedere qualche chicca sul Saronno, però il tempo è tiranno. Ci prometti che le
6: diciamo subito, tanto la notizia subito, ufficiale c'è il nuovo portiere De Toni, grande esperienza, sì, il portiere lo diamo per certo.
1: Secondo me ci perdiamo, comunque va bene.
6: Io anch'io ero un grande fan di Tedesco, però la scelta è stata quella di prendere un portiere super esperto.
0: Tedesco vale
6: non lo sappiamo, al momento.
1: Ma questo
6: penso proprio di sì, perché Tedesco non potrà fare titolare d'altronde.
0: Bene, il tempo è veramente finito. Noi vi auguriamo sempre una buona settimana e sempre rimanete sempre con Radio Orizzonte.
6: Ciao a tutti.
0: Buona giornata a tutti.
7: In Blu 2000 News.
8: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
9: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che più di quella industriale di un secolo e mezzo fa è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico, un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
8: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
10: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica. Logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
8: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
11: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
12: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
8: A Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del Cardinale Presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
13: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza. Così, con gratitudine, il Cardinale Matteo Zuppi, Presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima Assemblea Generale. Nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
14: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
13: Preoccupato lo sguardo sul paese.
14: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà. E anche da povertà.
13: Fronte politico è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
14: È pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
13: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
14: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata. Guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
13: Nicola Ferrante, linea allo studio.
8: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
15: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
8: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
16: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev, durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale, la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi, rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito Dettore, linea allo studio.
8: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative, che è tuttora in corso, in calo l'affluenza che si ferma al 60%, e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
17: Buonasera, eccoci. Boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia ed Arezzo, centro-sinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, elezioni amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era Brugnaro, tiene a sorpresa il centrodestra con Venturini in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. A Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiama Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno. Il ballottaggio 3-2 più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
8: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero rimasto gravemente ferito, oltre gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
18: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra, una bottiglia. La prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni. Fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
8: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale. I connazionali fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza Teruel.
19: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono gli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra. A bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze, sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi già in giornata. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
8: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi vi parlerò di una sostanza abbastanza nota, credo, la bromelina. È un enzima che si estrae dall'ananas, soprattutto dal gambo, sapete, la parte più dura all'interno, che a me piace un sacco comunque. La sua assunzione è consigliata soprattutto per l'ottima attività antinfiammatoria, digestiva, anticoagulante e antibiotica. La bromelina rientra tra i principali integratori alimentari utilizzati dagli sportivi perché è utile aiuto nel caso di strappi muscolari e riduce l'infiammazione. Assumerla aiuta a combattere la cellulite, dato che favorisce la diuresi, aiuta a ridurre l'adipe ed ha infine un'importante azione mucolitica. In commercio è possibile trovare sia prodotti che contengono unicamente bromelina, sia integratori composti da miscele di antiossidanti che la includono. Solitamente vengono prodotte in capsule gelatinose. Quindi mangiate l'ananas, perché oltre che essere secondo me buonissima, fa molto bene. E per oggi è tutto con i consigli di Sissi. Vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Un libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Con figli come quelli, pensò, la povera donna doveva vivere nel terrore. Un anno, al massimo due, e sarebbero stati a osservarla giorno e notte per cogliere il benché minimo segno di eterodossia. Al giorno d'oggi quasi tutti i bambini erano orribili. La cosa peggiore era che organismi come le spie li trasformavano sistematicamente in tanti piccoli selvaggi ingovernabili. Eppure tutto ciò non aveva mai l'effetto di renderli indocili alla disciplina del partito. Al contrario, adoravano il partito e tutto quello che lo riguardava. I canti, i cortei, gli stendardi, le esercitazioni con i fucili giocattolo, il culto del Grande Fratello, tutto ciò costituiva per i bambini un gioco meraviglioso. La loro ferocia era tutta incanalata verso l'esterno, verso i nemici dello Stato, gli stranieri, i traditori, i sabotatori, gli psicocriminali. Era quasi tutto normale che le persone di età superiore ai 30 anni avessero paura dei propri figli. Non passava settimana, infatti, che il Times non contenesse un articolo su qualche orecchiuto spioncello che aveva captato un'osservazione compromettente nella conversazione dei genitori e perciò li aveva denunciati alla psicopolizia. Il dolore al collo causato dal proiettile della fionda era pian piano sparito. Un po' rinfrancato, Winston sollevò la penna, chiedendosi che cos'altro poteva scrivere nel diario. A un tratto i suoi pensieri tornarono a O'Brien. Anni prima, non ricordava quanti, aveva fatto un sogno. Stava attraversando una stanza immersa nel buio e qualcuno, che era seduto non lontano da lui, gli aveva detto, mentre passava, «Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra». Queste parole erano state pronunciate con una calma assoluta, quasi con noncuranza, una semplice affermazione, non un ordine. Winston aveva proseguito, senza fermarsi neanche un attimo. La cosa strana era che nel corso del sogno quelle parole non lo avevano particolarmente impressionato. Solo in seguito, e gradualmente, avevano assunto un loro significato. Non ricordava se avesse visto O'Brien per la prima volta o ancora dopo quel giorno. Non ricordava nemmeno quando aveva attribuito all'uomo del sogno la voce di O'Brien. Comunque fosse, questa equiparazione era ormai un dato di fatto. Era O'Brien che gli aveva parlato nel buio. Winston non era mai riuscito a capire se O'Brien fosse un amico o un nemico, ma non gli pareva che la cosa avesse una grande importanza. Vi era fra loro un rapporto di reciproca intesa più rilevante di un sentimento affettivo o di una comunanza di ideali. «Ci incontreremo là dove non c'è tenebra», aveva detto. Winston non sapeva che cosa significassero queste parole, sapeva solo che si sarebbero avverate. La voce proveniente dal teleschermo si fermò per un attimo. Uno squillo di tromba risuonò in quell'atmosfera morta. La voce riprese: «Attenzione, attenzione, prego! Proprio in questo istante è arrivato un comunicato dal fronte di Malabar. Nell'India meridionale le nostre forze armate hanno conseguito una splendida vittoria. Sono autorizzato ad affermare che l'azione di cui si è appena riferito potrebbe condurre alla fine del conflitto. Do lettura del comunicato». Cattive notizie, pensò Winston, e infatti, dopo una cruenta descrizione dell'annientamento dell'esercito eurasiatico, infarcita di cifre mirabolanti per quanto riguardava il numero dei nemici uccisi, venne puntuale l'annuncio che a partire dalla settimana seguente la razione di cioccolato sarebbe stata ridotta da 30 a 20 grammi. Winston ruttò di nuovo. L'effetto del gin stava passando, lasciandogli nello stomaco una sensazione di vuoto. Dal teleschermo, vuoi per celebrare la vittoria, vuoi per far dimenticare il cioccolato, proruppe l'inno «Per te, Oceania!». La regola era di ascoltarlo sull'attenti. Al momento, però, Winston non poteva essere visto. «Per te, Oceania, lascio il posto a musica leggera!». Winston si diresse verso la finestra, voltando le spalle al teleschermo. L'aria era ancora limpida e fredda. Da qualche parte una bomba a razzo esplose con un rimbombo sordo. Al momento ne cadevano su Londra all'incirca 20-30 a settimana. Giù in strada il vento continuava a sbattere avanti e indietro il manifesto strappato, continuando a scoprire la parola Socing. I sacri principi del Socing. Neolingua, bipensiero, la mutuabilità del passato. Winston si sentì come se stesse vagando nelle foreste del fondo marino, perduto in un mondo mostruoso. Era solo, il passato era morto, il futuro era imprevedibile. Quale certezza aveva che anche una sola creatura vivente fosse dalla sua parte? Come faceva a sapere se il potere del partito sarebbe durato o meno per sempre? Quasi a fornirgli una risposta, gli tornarono in mente i tre slogan sulla facciata del Ministero della Verità. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Prese dalla tasca una moneta da 25 centesimi. Anche qui, in caratteri chiari e netti, erano incisi gli stessi slogan. Sul rovescio, la testa del Grande Fratello. I suoi occhi parevano seguirvi. E lo stesso valeva per i francobolli, le copertine dei libri, i manifesti, i pacchetti di sigarette. Quegli occhi vi seguivano ovunque. Il sole si era spostato nel cielo e le innumerevoli finestre del Ministero della Verità, ora che non ne ricevevano più la luce, avevano un aspetto sinistro, come le feritoie di una fortezza. La vista di quell'enorme struttura piramidale lo gettò nello sconforto. Era troppo forte, impossibile dargli l'assalto. Neanche 1000 bombe razzo lo avrebbero abbattuto. Ancora una volta si chiese per chi stesse scrivendo il suo diario, per il futuro, per il passato, per un'epoca che poteva essere del tutto immaginaria. E davanti a lui non si parava la morte ma l'annientamento. Il diario sarebbe stato ridotto in cenere e lui vaporizzato. Solo la psicopolizia l'avrebbe letto prima di spazzarlo via. Come potevate rivolgervi al futuro quando di voi non ne sarebbe sopravvissuta fisicamente la benché minima traccia e nemmeno una parola? Il teleschermo batté 14 colpi. Gli restavano 10 minuti. Doveva essere di ritorno al lavoro alle 14:30. Quel suono sembrava averlo stranamente rinfrancato. Egli era un fantasma isolato che proclamava una verità che nessuno avrebbe mai udito. Non era facendosi udire che si salvava l'umanità. Non era facendosi udire che si salvava il retaggio degli uomini, ma conservando la propria integrità mentale. Tornò al tavolo. Intinse la penna nell'inchiostro e scrisse: al futuro o al passato, a un tempo in cui il pensiero sia libero, gli uomini siano gli uni diversi dagli altri e non vivano in solitudine, a un tempo in cui la verità esista e non sia possibile disfare ciò che è stato fatto, dall'età dell'uniformità, dall'età della solitudine, dall'età del Grande Fratello, dall'età del bipensiero. Salve. Lui era già morto, gli venne fatto di pensare. Ebbe l'impressione di aver mosso il passo decisivo solo ora, ora che aveva cominciato a dare una forma scritta ai suoi pensieri. Le conseguenze di ogni azione sono racchiuse nell'azione stessa, scrisse. Lo psicoreato non comporta la morte, esso è la morte.
1: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

plastico, bruciere giù. Da una chitarra una sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro.

se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre, ora semmai, viviamo oggi nel presente. Oh,

al centro le ha colpite. Per il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto ti spiace.

il lenzuolo dimagrito bisbigliato. Sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piange la Biennale, e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Ice e fermati da me, così viaggiamo.

0: cosa, ma ti vedo solo come un amore. Amo quando non mi perdi troppo sul serio. Mi fa impazzire che lo sai, dietro una grande donna c'è sempre un olai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo non

quella volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici di un

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto su cuscini, innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore quando ci

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grandi.

dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. È il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

forse è ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama, anche dello stesso sesso.

0: dolore che renda se tutto più bello. Sarebbe bello pensare a tutto come a uno sbaglio, non chiederti mai più piangendo se esiste Dio. Per te tu stai tranquilla, esisto io.
1: La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare. Le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate. Non siamo più su quelle scale,

vicino a mangiare coi grandi, avere sogni più grandi degli altri e poi non ritrovarsi più. Con te è difficile stare distanti e quelle cene sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi, c'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.